0: Cioè, ma dove lo trovate? Un programma che inizia con una canzone che parla di fine. Cioè, parla dell'ultima chiamata in un bar. Oh, ragazzi, se volete. E poi cosa mettiamo? L'ultimo bicchiere me ne andrò. Infatti,
1: mi ricorda un po' la canzone che arriva un attimino prima. Beh, niente contro i Semisonic.
0: Citata, tra l'altro, da Linus e Nicola proprio l'altra mattina. Ma no, ragazzi, non è il momento di andar via. Dobbiamo ancora cominciare.
2: Anche se c'è una famosa enoteca qua vicino che festeggia il compleanno, io quasi andrei.
1: Sì, festeggia 130 anni ed è tutto gratis. Quindi c'è quella che non sta nella
0: parte. Allora, così mi hanno detto i miei amici Xavi e Anna Paola, però poi magari dietro c'è, non lo so, magari è gratis se vai in orario così lavorativo, magari poi dopo no. Francesco... Comunque tanti auguri alle cantine Isola,
1: tanti auguri
0: vicino alla radio. 130 anni, insomma, non sono pochi.
1: Francesco sta seriamente pensando di farci un salto durante le pubblicità di Summer Camp. Tanto è vicino,
2: qua vicino.
0: Beh, vicino ma non vicinissimo.
2: Ma con la bici
0: con la bici 5 minuti ci sei.
1: Sciotti e via, diciamo.
2: Da Milano a Barletta.
3: Ciao raga, di solito a Barletta dopo questa canzone si fanno gli auguri a Carmela per i suoi 49 anni.
0: Ma
1: è vero,
0: tanti auguri Carmela. Auguri.
1: No, che se non fa 49 anni, cioè ogni volta che passa sta canzone.
0: Sì, non l'avessimo messa non avremmo fatto gli auguri, vero, visto che è appena passata.
4: Mamma mia che perla ragazzi, in un minuto mi sono spuntati i brufoli, mi è venuta voglia di mettere in moto il ciao e di scrivere un bigliettino a una ragazza con scritto vuoi uscire con me? Sì, no.
1: Beh, il 98 il ciao
0: ho capito ragazzi.
2: No.
0: Non è così vecchia questa canzone.
2: Nel 98 il ciao faceva
1: porca figura. Era molto
0: ma il ciao
1: raro,
0: come espressione dici il quando arrivi in un posto
1: motorino.
0: O anche quando vai via non so.
1: Quello risale a 20 anni fa. Ma forse non gli stessi dell'enoteca che c'è qua sotto. 130 anni.
0: Beh, comunque quasi 30 anni questa canzone.
1: Sì.
0: E quando 98 che dici mamma quasi 20 anni. No, quasi 30.
1: No, quasi 30.
0: Va bene, erano i Semisonic, il primo disco di Summer Camp. Come al solito noi ci prendiamo una micro pausa.
2: Faccio in tempo a andare fino alle cantine Isola?
1: No, aspetta la macro pausa.
0: No, ho detto micro perché insomma magari su questa no. Tra poco sigla.

0: siete spaventati, eh?
1: Perché ho visto prima che c'era una signora che ha detto a DJ Aladi: te lo buco quel giradischi. Sembrava proprio si fosse
2: sgonfiato.
1: Adesso non esageriamo.
3: Recuperiamo il tempo perso.
4: Fede, nel 98 il ciao c'era, forse in via Casmirino non c'era più.
3: No,
4: per la Italia il ciao c'era.
3: C'era nel 98, però ragazzi, dai, era più da fino al 94-95 ciao sì, erano i motorini, poi sono arrivati tanti scooter, era no, già
5: sì,
3: più raro.
5: Sì.
3: Già più raro, già perso
5: il Phantom Beatles. Malaguti andava quel periodo.
3: Phantom, l'F10,
5: il booster,
3: tutti li diciamo l'SR.
1: Ma quando vi beccavate nel bando?
3: Esatto, sempre.
1: Quel periodo lì,
3: era sì. Proprio quel periodo lì, sì.
6: Ma visto che sono cambiati gli orari delle partite, che bisogna giocare in contemporanea, cambia anche l'orario del summer camp?
1: No, sono cambiati gli orari delle partite. Ma come fanno a cambiare? Sono tutti gli orari delle partite. Ogni orario è buono.
3: Però sai che l'ultima giornata di solito per evitare i biscotti o i biscotti quando si mettono d'accordo le squadre. Magari aspetti il risultato di una, così sei più tranquillo. E allora perdi o vinci perché sei influenzato.
1: A me sembra
3: da un altro risultato.
1: Sembra che li facciano anche quando si gioca.
3: L'ultima sarà, credo, tutti alla stessa
1: l'ultima
3: ora.
1: O la penultima?
3: L'ultima, penso tutti alla stessa ora, magari anche la penultima.
7: Ragazzi, non avete nominato il più grande come scooter, l'Energy.
3: Ma adesso l'abbiamo nominati tutti.
1: Ragazzi, vi lascio proprio ampio. Io non.
3: Energy si scriveva NRG.
1: Così. A me viene in mente solo il KTM, ma non è uno scooter, è una moto, è enduro.
3: O una sigla, appunto.
1: E anche il Caballero, che era il nome anche di un giornale porno, cioè era incredibile, era super ambiguo, no?
5: Ci volevano comunque 18 anni anche per guidare il Caballero.
1: Bravo,
5: anche la moto, no?
1: Bravo. Va bene, allora cominciamo con questa mezz'ora musicale. Un artista che abbiamo già suonato, il suo vero nome in italiano sarebbe Pantera Rosa, no? Perché se dici Pantera Rosa in inglese come si dice?
3: Sì.
1: Pink Panthers.
3: Sì.
1: Cioè, sì. Panthers è una pantera femmina, giusto? Pantera Rosa.
3: La panteressa,
1: dai.
3: Sì. La pantera.
1: Sì, la pantera.
3: In italiano è pantera, cioè non è che c'è la panteressa. Comunque, sì. Comunque, qui è
1: il maschio della pantera, scusate, è sempre pantera.
3: È comunque una pantera. Sì. È come il maschio della pantegana, cioè che comunque
1: rimane femminile.
3: Non è, rimane pantegana.
0: Non è che è il ghepardo.
8: Vede qual è l'animale più veloce? Il ghepardo. E sapete qual è l'uccello più veloce? L'uccello del ghepardo.
1: Guarda, sarà bella. Proprio contenta Pink Panthers di sentire queste barzellette d'altri tempi prima della sua nuova canzone, che, attenzione, è una canzone ma è anche un'interpolazione.
3: Bravo, sì, spieghiamo cosa vuol dire, perché si dice da pochi anni.
1: E praticamente quando prendi un grande classico, una canzone insomma che già c'era,
3: sì,
1: la modifichi un po', e allora a volte c'era anche quel periodo in cui tanti la modificavano un po' e dicevano che era
3: sì,
1: loro.
3: Sì, no, okay. Qui invece dichiarata.
1: Invece poi insomma è anche più democratica questa cosa, cioè, senti, sì, sto usando questa canzone, lo dichiaro e ci aggiungo un po' del mio, insomma,
3: certo. Cosa interpola?
5: Romeo the Basement Jazz.
3: Ah, bella.
1: Ma adesso anche se non ti dice qualcosa il titolo, vedrai che la riconosci. Comunque quella di Pink Panthers è stata ribattezzata Girl Like Me.

0: fine interpolazione, ma non è che si senta tantissimo quella lì, Romeo. Sì, no, si sente.
1: Sì, sì, è firmata comunque da uno.
0: Firmata, però ci ha messo del suo. Brava. Pink Panthers, una bella canzone da club, dai, te la balleresti. E poi nel video ci sono i protagonisti del video che fanno delle cose, dei gesti quotidiani a tempo di musica, che è piuttosto spinto. Quanto BPM c'ha questo? Un 132, cioè è un po' più veloce della classica musica.
2: 137.
0: Vedi, bello veloce.
3: 4-5.
0: E tra le altre cose c'è una ragazza che inzuppa il biscotto proprio a tempo, no? Sì, 137 sì, BPM. Sì. A me piace quando c'è quella che prende a schiaffi lui a tempo della canzone.
3: Va bene, gli è andata male. Ma andata male. Sono tanti.
0: Eh no, se fosse stato un lento, ne prendevi uno ogni tanto.
3: Almeno respiro tra uno schiaffo e l'altro.
0: Proprio compilation di schiaffati.
4: Ragazzi, è inconfondibile. L'orario del summer camp inizia quando iniziano le gallerie da Bologna per andare a Firenze.
0: Ah sì,
3: è vero, per lui.
0: Panoramica o direttissima?
3: Sai che c'hai due bivi, lui la farà molto spesso, perché se è inconfondibile l'orario vuol dire che ci ascolta sempre in quel punto lì. Quindi magari un giorno ne fa una, un giorno ne fa un'altra per variare.
0: Ma detto che le gallerie ci sono da entrambi i lati.
3: È vero, sì, anche se una è panoramica c'ha comunque delle...
0: Allora, dentro la galleria devo dire di panoramica.
1: A me di panoramica viene in mente solo quella dei denti, ragazzi. Non so voi,
0: ma tu sei nel corso della tournée dedicata.
3: Quella fase
0: Dental Tour.
3: Sì, fase.
5: Noi eravamo in 6, 5 booster e un ovetto che era uno scooter di merda che aveva il nostro amico. Sì. Lo prendevamo per il culo. Poi a noi ci hanno rubato a tutti il booster. Lui è rimasto l'unico con lo scooter.
1: Ovetto. Aladin suona l'ovetto.
0: Ma infatti, no? Oggi per la canzone è circa così.
3: Sì, suona il motorino, però. Sì. Era della stessa marca del booster, l'ovetto.
0: Va bene, siamo pronti per il primo filotto. Iniziamo da un classico e poi una novità. Questa degli Smash Mouth. Cioè, non è degli Smash Mouth, ma è la versione degli Smash Mouth.
3: Non è un'interpolazione, questa è proprio cover.
0: Vai così.

0: Buona partenza, per vincere ci vuole una buona partenza, quindi insomma dai, abbiamo
1: secondo me anche mantenerla poi la velocità.
0: Lo so, però dai, buone probabilità di riuscire in questa puntata di Summer Camp in cui non abbiamo ancora dichiarato gli intenti. Allora, per chi ha perso la puntata di ieri, fra non molto dalle 4 sarà con noi Antonio Di Martino, che ci presenta il, che torna a trovarci, è venuto diverse volte sia con Colapesce,
1: sì,
0: ed è venuto proprio Antonio che la conosce personalmente. Oggi viene a presentare il suo disco nuovo, quindi noi suoniamo un po' in anticipo, ma subito dopo la canzone all'incirca così, in regalo come tutti gli anni gli ambitissimi abbonamenti per il Miami Festival del 2026, che è un po' alle porte, 21, 22, 23, 24 maggio 2026.
1: Sì, sì, esatto, cioè non, proprio per spiegarla così, non questo weekend che sta arrivando,
0: quello dopo. Come sapete ci sono un sacco di artisti, alcuni delle certezze del panorama italiano, ma anche tanti nuovi che poi, come vuole la tradizione del Miami, dopo un anno, due anni cominci a sentire in radio, magari in qualche caso vedi anche al Festival di Sanremo, quindi state lì, ci sarà ovviamente un quiz.
2: Ciao ragazzi, la mia auto mi dice rilevata stanchezza, fare una pausa. Mi raccomando, conto su di voi, perché io tempo per fermarmi in questo momento non ce l'ho.
1: Ma l'auto capisce che c'è Summer Camp, che magari ti può dare anche una svegliata.
0: Guarda, secondo me Aladdin ti vuole dare un consiglio.
3: Una bella area di sosta nel chill, bel paninozzo, birretta, fai un bel pisolino e poi te ne torni al lavoro. Meglio di così, oh.

0: È in forma
1: DJ Aladdin.
2: Questa parte sono le sue manine.
3: Che rosolio,
2: parte della versione originale della canzone delle bambole di Pezza Porno.
4: Bella raga, oggi è il compleanno della Giulia, l'ultima assunta in logistica della ditta ETA, SPA, dove lavora il Vale. Mi ha detto, mi piacerebbe ricevere gli auguri dal Summer Camp.

0: radio. DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Pronto?
4: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
5: Scopri la bellezza del Trasimeno. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
6: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Summer Camp.

0: un po' di tape di lei sul rullante di Joe. Rieccoci, ragazzi.
1: Ci sta, bentornati.
0: Ah, ma senti che voce tutta seria che abbiamo adottato per questa. È la base. Vogliamo darci un tono quando vengono i cantautori quelli con un certo spessore. Bentornato ad Antonio Di Martino.
2: Ciao,
1: bentornato.
2: Ciao,
1: ragazzi. Ci diamo tutti un tono, facciamo tutta così.
0: Senti un po' più teatrali.
1: Questa chiacchierata.
0: Sì. Beh, è la terza volta che ci vieni a trovare. Sei venuto con il tuo socio con la pesce, insomma, con la pesce Di Martino. Sei venuto anche con Valeria, ti ricordi?
2: Esatto.
0: Presentato, lì eri ambasciatore, diciamo, per il mondo dei concerti, e questa è la prima volta che vieni come Antonio Di Martino, anzi Di Martino.
2: Infatti sono contentissimo, è curioso di capire.
0: Dai, adesso ci ascoltiamo una hit dopo l'altra del tuo nuovo disco, che è un disco di banger, insomma, proprio per arrivare alle giostre, alle feste.
1: Esatto, banger, no? Come si dice oggi per chiamare le hit.
2: Però sai, una hit che sono piccole hit che colpiscono i singoli, capito?
0: Assolutamente.
2: Singole persone, cioè per qualcuno magari un pezzo di questo disco può diventare uno.
0: Ma assolutamente, no, ma io lo dicevo con sarcasmo, diciamo.
1: Cioè nel senso che è un album senza hit, non ci trovi il tormentone estivo. No. Però è bello proprio per quello, mi viene da dire.
0: Beh, ma allora, ma hit poi, no? Che è un termine che si usa come tanti inglesismi un po' a sproposito, no? Cioè, o meglio, si usa senza sapere che cosa vuol dire. Però hit vuol dire colpire. No? Cioè,
2: per esempio,
0: Bob Marley diceva la cosa bella della musica: when it hits, you feel no pain. Cioè, quando ti colpisce la musica non senti dolore, però ti colpisce, no? Quindi It, secondo me, è una canzone che colpisce. Poi, se è una canzone introspettiva, popolare, folk, magari con una melodia ricercata che non è esattamente scontata o non sa di già sentito, se ti colpisce è una hit anche quella.
2: Ma guarda, da quello che sta accadendo a questo disco,
0: sembra che stia colpendo.
2: No, che non mi aspettavo completamente, ti dico la verità, ma penso che nessuno di quelli che lavoravano con me se l'aspettava.
0: Certo.
2: In realtà poi invece quando è uscito la gente ha colpito tantissimo questa cosa.
1: È la traduzione perfetta di hit.
2: Ha colpito.
0: Va bene, adesso approfondiamo, ci prendiamo un minutino, poi torniamo con le nostre voci solite.
1: Sì.
0: Un po' più pom-

0: di Martino, diteglielo che c'è un siciliano che abita a Punta Secca in provincia di Ragusa che da giorni che non fa altro che ascoltarlo, e diteglielo quanto è grande, bravo, dite.
1: Adesso io,
2: glielo diciamo, io, no, ma
1: secondo me glielo stanno dicendo, sì, molti.
2: Dice un ascoltatore di Ragusa che sei un grande.
3: Ma ti ringrazio, ma che ti odio.
1: Beh, comunque è un disco universale, non sì, solo. Cioè, ovviamente c'è un po' di senso d'appartenenza, no?
3: Beh, sì.
1: Che
3: sì,
1: tra gli ascoltatori. Si parla di questo Oreto. La prima volta che abbiamo parlato di questo fiume che attraversa Palermo, molti ci hanno scritto: sì, ragazzi, nel video vedete questa parte poetica, ma l'Oreto, l'Oreto non è il piazzale qui a Milano, è l'apostrofo.
2: Sì, sì.
1: È l'apostrofo. Ha anche tanti problemi.
3: Beh, l'Oreto,
1: no?
3: È un fiume che attraversa Palermo come una ferita,
1: c'è,
3: in realtà, perché
1: sì,
3: è un fiume che cerca di sfociare a mare, ma la foce è stata praticamente decapitata da anni di speculazione edilizia dovuta, cioè, al sacco di Palermo negli anni 70. Il sindaco, il famoso Ciancimino, che è il, sì, sindaco mafioso di Palermo, praticamente i detriti delle palazzine,
1: Madonna,
3: Liberty sventrate venivano buttate nella foce del fiume. Quindi,
1: Ale,
3: in realtà noi siciliani ce lo siamo mangiati,
1: certo,
3: il Oreto. Ma in certi punti ora ci sono associazioni che lavorano per ripulirlo, in certi punti è ancora vivo. Il senso di questo titolo è questo, che
1: sì,
3: la piena non è impossibile, è improbabile.
1: È improbabile. Però è stato anche un inverno molto piovoso?
3: Molto. Molto, stranamente. Mi sono trasferito di nuovo a Palermo e è ricominciato a piovere.
1: Sì. No, basta, no, basta Milano. Guarda, c'ho voglia proprio di stare nel mio clima mediterraneo.
2: Ti avranno sicuramente detto: menga, sei venuto da Milano, no, ci hai portato la pioggia.
3: No,
2: ci hai,
3: ma
2: portato.
3: Sai che un anno fa, quando stavo qua, i miei amici mi mandavano le foto che erano a mare. Ma oh, guarda, è figo. Poi a gennaio, niente, pioggia tutto il tempo.
4: Però, ma diteglielo che c'è un altro siciliano che però vive a Milano e non fa altro che ascoltare. E dice: ma quanto è bravo sto ragazzo.
3: Mi dispiace per te, stai a Milano.
1: Ma adesso sei tornato a essere a mandare foto.
2: Senti, la piena porta anche il fiume a riprendersi il suo spazio, però. Cioè, perché tutti i fiumi poi comunque nascono puliti e poi dopo si sporcano, diciamo, sì, nel percorso, no?
3: Guarda, il parallelismo con l'essere umano che volevo fare è un po' filosofico, è che la piena è anche una piena emotiva in qualche,
1: sì,
3: modo. Cioè, noi siamo ancora capaci di straripare come esseri umani. Possiamo provare ancora le emozioni, ci possiamo innamorare.
1: Sì.
3: Possiamo...
1: Cioè, ho letto questa cosa che dicevi, che sembra quasi che andando avanti con gli anni si diventi un po' più. A me sta succedendo il contrario, cioè nel senso che non mi sono mai commosso così tanto come...
2: Anche a me sinceramente
1: questo...
2: succede il contrario.
3: Bello, bellissimo.
1: Cioè, allora forse tu sei ancora in quella parte, però poi vedrai che dopo...
2: Vabbè, tra me e te ci sono due anni, quindi sì, manca pochissimo.
3: No, no, ma in realtà io, guarda, sono molto fortunato, devo dire, che cerco di reagire sempre alle cose che mi succedono. La musica è una, per me... è una cosa assolutamente curativa. Faccio questo mestiere per questo motivo.
1: Allora, diciamo che questo è un disco che potrebbe essere definito un pochino più difficile. Però sai, in tutto un percorso, forse anche grazie, diciamo, a musica leggerissima, a Splash, ti puoi anche concedere qualcosa di più... non raffinato, perché secondo me è molto raffinato il pop che avete fatto, cioè
3: sì,
1: un pop molto profondo, anche se apparentemente leggero. Qualcosa di più arzigogolato, insomma, di più atipico, no? Nel panorama soprattutto della musica italiana, no?
3: Ma io penso noi siamo dei privilegiati da questo punto di vista, perché abbiamo avuto un successo e diciamo adesso possiamo fare un po' quello che vogliamo.
1: Sì, cioè, sì.
3: E questa è una cosa che non tutti hanno,
1: certo,
3: questo privilegio, quindi sto sfruttando, diciamo, questo culo che ci ho avuto nella mia vita per fare la musica che mi piace. Poi i miei dischi sono stati sempre comunque dischi con ambizioni diverse,
1: sì,
3: da quelle,
1: sì,
3: diciamo, della playlist.
1: Ma infatti chi,
3: sì,
1: ti conosce come Di Martino, insomma, ritroverà Di Martino,
3: sì,
1: in questo,
3: sì, sì,
1: in questo,
3: sì,
1: album.
3: Assolutamente.
1: Sì, è un disco di musica folk alla fine, no?
3: Sì, guarda, a me il concetto di folk non mi dispiace assolutamente.
1: No,
3: perché folk vuol dire radici, parlare di radici, parlare di musica dell'anima, no?
1: Quindi... però anche del popolo, no? Cioè, è proprio,
2: cioè,
1: la tradizione di musica popolare. Per esempio, scusami, ma il noto brand di automobili Volkswagen. Adesso il tedesco poi ricorda molto l'inglese, anche perché l'inglese, però Volks, cioè praticamente la macchina del popolo,
2: sì,
1: se non sbaglio.
2: Sono le vetture del popolo.
1: No.
2: Sì, credo proprio di sì.
1: E folk è la musica popolare.
3: Io ci credo molto nel folk.
2: Sì.
3: Cioè, i cantautori che hanno fatto dischi folk, penso anche a Neil Young, i dischi folk di Neil Young, comunque sono dischi memorabili.
1: Certo.
4: Che... Ragazzi, ma diteglielo che c'è uno che non è siciliano, ma che è di La Spezia, che dice, beh, lì, beh, il disco che ha fatto.
5: Stanno arrivando ovviamente da tutta Italia.
2: No, perché giustamente dice, sennò sembra che hai soltanto... No, no,
3: mi piace questa wave che è partita.
2: Sì, sì, arrivano apprezzamenti con tutti gli accenti possibili.
3: Ma mandateci messaggi vocali sull'apprezzamento del mio disco, mi piace molto questa cosa.
1: Dai, andiamolo a scoprire un po' questo disco che si chiama L'improbabile piena dell'oreto, dell'apostrofo oreto.
2: Questa che arriva è una delle mie preferite, devo dire. Si molto chiama... battistiana, forse.
3: Sì, sì.
1: Anche un po' Pink Floyd, secondo me. Vabbè, adesso fate
2: grandi
1: voi, dai, ce la sentiamo.
2: Nomi,
3: abbassiamo il livello un attimo.
1: Si chiama Meravigliosa incoscienza di Martino, Radio DJ.
6: Eravamo anguille silenziose.

0: Questa era quella che secondo me un po' rappresentava l'elemento Pink Floyd, no? Un po' dilatato, BPM basso con i suoni, perché in tutto il disco nuovo di Di Martino la canzone, quando finisce il testo, poi dopo insomma divaga un po', sì, no? E diventa quella dopo, che è una cosa piuttosto rara, ecco, nella musica.
1: Sì, ci siamo presi lo spazio tra una canzone e l'altra, immaginando che uno questo disco se lo potesse ascoltare tutto d'un fiato.
0: Cioè una cosa rivoluzionaria, addirittura mettere su un disco e sentirlo tutto, proprio un album.
1: Ho detto, ma dai, facciamo
0: la pazzia,
2: come si faceva tanto tempo fa. Beh, c'è anche una sorta di canzone intermedia che è strumentale o quasi strumentale, sì, perché ci sono dei cori, che sì, è petricore, che è, sì, una parola che io ho imparato pochi anni fa.
0: Quale hai imparata?
2: Forse sì, l'abbiamo imparata in radio, perché è quel profumo che ti lascia la pioggia a, esatto, fine primavera o comunque d'estate, che è già il petricore di per sé un momento intermedio della giornata, no?
1: Assolutamente, sì sì sì, a me piaceva proprio come suonava petricore.
2: È bellissimo, hardcore, softcore, sembra, sì.
1: Sì sì, è un pezzo strumentale, uno di quelli che collega due canzoni.
2: E tu quando hai imparato il significato della parola petricore? Pochi anni fa anche te o...?
1: No, due mesi fa.
2: Ok.
1: In realtà non lo conoscevo, l'ho imparato per caso.
3: Sì. Sembra, sì, una parola in romanesco.
4: Buongiorno.
5: Me coglioni che disco che ha fatto, diteglielo, pure da Roma, pure da Roma,
2: pure da Italia.
6: Comunque io sono romagnolo, ma Di Martino mi piace un sacco uguale.
4: Vedi? No. Ciao a you. Dici la Di Martino, che è troppo rosso. Vita, sì, da Napoli.
2: Napoli.
4: Ciao,
2: rosso.
4: Ciao.
7: Anche mica solo un blin, mi piace col fiolicle siciliano, canta proprio bene.
2: L'omellina,
0: sentiamo anche.
1: Ma poi me li date, sì, questi, sì, messaggi.
0: Ma il folk è anche, sì, questo, sì, no?
8: Popolare, cioè. Sì. Di Martino, ma c'è più le musiche che tu fasi, ma c'è più il frutto che tu sei. Baci dal Friuli.
0: Beh, direi che abbiamo, sì, coperto.
2: Te le diamo poi le musiche, magari.
1: Datemeli, io li voglio.
0: Come la poesia di García Lorca, no? Che tra l'altro hai musicato,
1: sì, sì,
0: no?
1: Sì, sì, sì, Agua donde vas. Sì,
0: Agua donde vas.
1: Sì, ma... sì, sì, è una poesia esistenzialista. García Lorca ha questa capacità di dire con poche parole qualcosa che magari tu pensi, di filosofeggi per capire. In realtà in questa poesia lui interroga il fiume e gli chiede se vuole andare verso la foce o verso la fonte. Ah. Quindi è un po', no, stiamo andando verso il passato, verso il futuro, quindi... Sì. Ci stava benissimo in questo disco, secondo me.
2: Cioè il fiume che capisce la mala parata, nascendo pulito, esatto, dice: ma sai che quasi quasi stavo meglio alla fonte, quasi quasi torno indietro. O magari che non riesce neanche ad arrivarci alla foce.
1: E magari non ci arrivano. È una poesia, secondo me, vabbè, tutta la produzione di García Lorca, perché dentro le parole della sua poesia ci sono già le melodie. È come se leggi la poesia
0: e
1: già,
0: la senti della
1: la
0: musica.
1: Senti già la musica.
0: Bestiale, eh.
1: E questa poesia secondo me ce l'aveva e quindi l'ho musicata.
2: Gli ho sempre voluto bene fin da scuola, perché è il primo che ho incontrato facendo i compiti che si chiamava come me, Federico García Lorca.
1: Ah, quindi te l'ho ricordato.
2: Finalmente becco anche il mio nome.
0: Beh, Barbarossa.
2: Barbarossa
0: prima,
2: però era meno romantico.
0: Condottiere, sì, no,
2: insomma.
9: Ditegli di ascoltare il mashup in faccia di Aladdin e vediamo se dopo l'ascolto gli dice che è un bravo ragazzo.
0: Allora,
2: attenzione, spieghiamo.
0: Vero, sì, vero, perché vero, praticamente ogni
2: si
0: volta
2: è allarmato,
0: che ci viene,
2: detto, ma come stava andando, sentito, tutto bene?
1: No, complimenti.
0: No, allora, diciamo, ogni volta che ci viene a trovare un ospite, Aladdin realizza un mashup, diciamo, estraendo, okay, la voce, diciamo, dalla canzone dell'Ose, che adesso ormai la tecnologia ti permette di fare questa cosa, e realizza una cosa, diciamo, che va un po' in controtendenza con la versione originale, no? Il tuo è un disco molto intimo, ricco di chitarre acustiche, insomma, sì, bello disteso, sì, quindi lui ha appoggiato, credo, la
5: vai Nick, venditela bene, vai,
0: beh,
5: vai,
0: sto facendo, no, il massimo,
2: balla, balla, stai andando benissimo,
0: cioè lui ha preso proprio della disco music, sì, e ha portato la tua musica nelle discoteche, diciamo, di New York, no, tra i 70 e gli 80.
2: Ho questo flash nella memoria che forse tu e Colla Pesce siete stati i primi ad assistere live ad un mashup in faccia, cioè
5: sì, li avevo bloccati di là nello studio,
2: questa tradizione
0: sono stati costretti, vabbè, come un po' tutti, diciamo,
2: educatissimi, hanno anche ringraziato, però mi sa che siete stati i primi, adesso è diventata una tradizione che facciamo in onda.
0: Vabbè, sentiamo quindi Cool of the Gang insieme alla voce di Di Martino, ribattezzata Get Down on Fiume, e il fiume ovviamente è l'apostrofo Reto, diciamo, sentiamo.

0: È piaciuta molto anche al suo manager.
1: Vai Fede, sfodera la tua imitazione di Matteo Zanobini.
2: È vero, perché è arrivato di qua, è arrivato di qua. Ora questa me la dai subito, perché va bene che io ho un monte solo di artisti strani, però ogni tanto a me anche buttarlo sulla spiaggia, o no, a Rosignana, vada, la butti lì a Ciringhito, vedi come si va.

0: Mi ha gasato. No, dai, per l'estate
1: non gliel'avevo ancora fatto.
2: No, la bella invitazione di Matteo.
3: Invitazione in faccia adesso. Nuovo trend.
0: Senti, a proposito di estate, insomma, andrai in giro a suonare o come l'idea, insomma, che le sonorità saranno un po' diverse rispetto a quelle del mashup di Aladdin, ma saranno comunque, nonostante questa cosa che d'estate bisogna per forza essere tutti in canna con reggaeton, sì, che si balla, tu porterai questa dimensione un po' più intima,
4: sì,
0: diciamo.
4: Sì, infatti
0: no?
4: Faccio tante albe.
0: Ah,
4: capito? Quindi nel, diciamo, il day off, nel, sì, nel day after, nell'after,
0: certo,
4: la gente che ha finito di ballare poi viene ai concerti a riprendersi, capito?
0: Cioè tu dici che tra quelli, finalmente uno onesto, no? Perché no, su questa cosa della discoteca la mattina molti si ostentano a dire che la gente mette la sveglia alle 6 e va in discoteca, invece tante volte, insomma, almeno
4: no finisce di ballare alle 4, si prende un cornetto e poi viene al mio concerto.
5: Sono Matteo, sono il manager di Martino. Io glielo ho detto, ho messo subito le cose in chiaro che io bene, fai concerti gli organizzati, io ti vengo a prendere alla fine perché a me mi garba dormire. A me mi importa una sega dell'alba, a me mi garba ma dormire, soprattutto d'estate, lavoro tutto l'anno.
4: Lo sai come le chiama Matteo Zanobini queste cose? Zingarate.
0: Le zingarate.
4: Io se zingarate,
5: zingarate
4: non le
5: voglio fare. No, beh, in questi giorni però stai suonando anche in posti incredibili, il 14 maggio, quindi quanto manca? Tra due giorni sei alla Sala Vanni a Firenze, che è un posto incredibile.
0: Però sì, non all'alba.
4: No,
0: quello è estate.
4: Però questi sono alle 19.
0: Ok, quindi sul presto.
4: Quindi sono orari. E a me piace molto suonare il pomeriggio, sai? Perché poi la sera vado a letto presto, tranquillo. In realtà,
5: beh, alle 7 è bello.
4: Per ora sto facendo due live perché, okay, inaspettatamente il tour è andato sold out subito. E quindi ho raddoppiato le date. Ne faccio una alle 19 e una alle 21.
0: Bello!
4: E quindi, diciamo, per me è molto.
0: E beh, chiede molto.
4: Che comunque sono solo sul palco, è proprio voce e chitarra. Però in realtà ti devo dire che mi sta
0: dando soddisfazione.
4: Tantissimo. Ieri a Milano è stato bellissimo.
5: Una domanda alla Nicola Savino.
0: E infatti
5: mangi tra le due date?
0: No, perché io stavo per dire suoni alle 19, perfetto, perché dici faccio il concerto e poi vado a cena. Ma se però poi c'ho la doppia.
4: Allora, è un problema questo. Ne possiamo parlare se volete.
0: Sì.
4: Allora, purtroppo, non riuscendo a capire quando mangiare, mi capita sempre di non mangiare. Tipo, ieri sera, per esempio, a un certo punto abbiamo finito alle 11 e ci hanno ordinato due poke da portare.
0: Che lo dice
4: il nome,
0: ma lo dice il nome stesso, è un po' è poco.
4: Due poke, abbiamo iniziato a mangiare, sì, è arrivato quel custode del teatro, ha detto dobbiamo chiudere. E quindi abbiamo lasciato il poke.
5: No, che già è poke, appunto.
4: Era poke di...
0: Già è poke.
4: E quindi niente, no? Ieri non ho cenato.
0: Ah,
4: quindi
5: guarda, io ho mangiato il poke a pranzo, c'ho una fame che appena ci salutiamo vado, non so, in un forno.
0: Beh, che però è ottimo, perché sai, si dice, gli artisti, sai, vado in tournée, ho preso 10 kg perché stai bevendo. Ma invece questa è una tournée in cui uno si esprime, ma si tiene anche.
4: Sì, in linea. Siamo lì.
0: Grazie.
3: Ragazzi, anche noi dobbiamo chiudere, ma prima un altro giro d'Italia di messaggi. Vado.
6: Boh, vabbè. Bella zona alta,
3: Livorno.
7: Vedi che Di Martino ha fatto un udesk nzest.
5: Puglia.
7: Sentitevelo.
5: Puglia.
8: Camelcam, ciao Di Martino, anche qua in Calabria a Catanzaro piace un sacco. Bravo Di Martino.
9: Minchia, che musica Di Martino da Torino.
3: Minchia di Torino.
5: Incredibile.
3: E poi chiudiamo con il Veneto, a cui però ho dovuto togliere l'ultima parte.
4: Come mai? Questo? Così.
5: Però era di gioia.
10: Io, perché sei un fio veneziano, anche abitammo io, anche lo ascolto spesso e che piace.
3: Ecco, e poi basta.
0: E poi insomma
5: tutto venezian, Moyan portava tutto a una rima che però non abbiamo potuto esprimere.
0: Ma tante volte l'immaginazione insomma poi riesce a compensare, no?
4: Però bella sta cosa, mi sta prendendo benissimo.
0: Sì. Che poi li incontrerai tutti, perché insomma andrai a girare tutta l'Italia, sia nei teatri, in questi posti, sia appunto in questi matinè.
4: Sì. Bene, siamo in trio, ci sono i fratelli Trabace insieme a me.
5: No, che grandi, grandissimi, grandi imitatori, grandissimi imitatori.
4: Loro,
5: dico solo questo.
4: Loro hanno imitazioni vostre,
0: lo sapete.
5: Sono dei maestri.
4: Infatti, io mi sto trattenendo da da ridere ogni tanto perché mi ricordo.
5: Certo, però è giusto, ci sta bene. A me sta bene.
4: Siete personaggi pubblici, quindi siete esposti.
0: Vabbè, dai, quando verremo backstage, poi ce ne fanno in faccia.
5: Io che mi diverto a fare tante imitazioni, è giusto che poi ogni tanto qualcosa mi è giusto.
4: Loro fanno la grande imitazione di Conte. Di Giuseppe Conte,
5: è vero,
4: tantissimo, sì. Molto bello.
0: Sì. Vabbè, insomma, siamo anche noi lì in questi.
4: Sì.
5: Alessandro Trabaccio è molto bravo a fare Troisi.
4: Lo fa uguale.
5: Veramente un ottimo Troisi. Sì.
0: Vabbè, insomma, motivo in più per andare a vedere Di Martino.
5: No, non so se queste imitazioni capiteranno sul palco, ma sicuramente.
0: Palco

0: che è già nell'aria un nuovo mashup in faccia.
1: D'altronde lui ci verrà a trovare, quindi va fatto.
0: Venerdì con noi Willy Peyote.
2: Ragazzi, per osmosi siete sulla strada del ritorno da Potenza a Roma. Mm-hmm. E sul lato della strada le colline di un verde rigoglioso con questi aghi d'erba che vanno al ritmo del vento.
3: Che figa. Colleghiamoci
4: con quella zona, vai Giannulli.
5: Lavoro in corso, signori. Sì, lavoro in corso. Ma come lavorano? Non c'è nessuno a notte.
6: Ne approfitto allora anche per salutare i miei amici Nicky, Fede e Quarno. Un bacione, carino.

0: mettiamo in carne ed ossa domani per la puntata del mercoledì.
1: Lo lasciamo lì però per sicurezza fino a domani, che non si sa.
0: Dai,
1: mai, sì.
0: Vogliamo vedere la scena di lui che incontra il suo esatto. cartonato di qualche tempo fa. È un po' come sì. incontrare se stesso di...
1: Sì, perché proprio il cartonato è fatto con un'immagine di qualche tempo fa. In effetti ci sono sì, colori diversi, diciamo.
0: È tutto ragazzi, buona serata, a domani con Summer Camp.
1: A domani.
2: C'è un cartello fuori così tu...
3: Oh ragazzi, io sto ristrutturando casa e ho passato tre giorni infernali, una fatica allucinante. Sentite a me, tenetevi la casa vecchia.
4: Summer Camp. Party Like a DJ, domenica 7 giugno dalle 18

0: E buonasera Valentina.
1: Buonasera Diego. Buonasera Ciocca.
0: Buonasera Marta.
1: Buonasera Manuel. Ci siamo quasi tutti.
0: Quasi tutti, questi siamo e queste siamo stasera. Abbiamo detto martedì flop, che è, insomma, è stato un appuntamento fisso per tanto tempo.
1: Sì, sì, per tantissimi anni.
0: Allora, al 347-342-5220 aspettiamo i vostri flop, perché comunque noi aspettiamo un po' a riproporre i flop. Aspettiamo che la vita ci offra le occasioni di farne.
1: Sì.
0: Di farne di nuovi, di rifare.
1: Flop sono i successi, ragazzi. Quelle volte lì in cui pensavate di avercela fatta, invece no.
0: Esatto.
1: Abbiamo collezionato un po' di esempi, li vogliamo leggere, giusto per darvi qualche impressione.
0: Ma ti pregherei, Valentina.
1: Allora, per esempio, tutte quelle volte che eri convinto di aver fatto colpo al primo appuntamento, ma poi scopri che ti ha salvato in rubrica con non rispondere.
0: Porca.
1: Tutte quelle volte che al lavoro dici con sicurezza ci penso io, ma poi passi il pomeriggio a sperare che nessuno ti chieda come procede. Tutte quelle volte che sei convinto di aver letto benissimo la situazione, ma poi era l'unico scenario possibile che non avevi considerato.
0: Ecco.
1: Tutte quelle volte che ti prometti stavolta mantengo la dignità, ma poi la dignità esce dalla stanza prima di te.
0: Sì.
1: Quella se ne va via
0: poi,
1: sempre.
0: A volte non torna più.
1: No.
0: Sentimi, a proposito di questo, ci arriva un messaggio subito, Vale, per iscritto, che dice: Vale, stai dando l'acqua demineralizzata alla pianta carnivora? Se no ti si secca.
1: No, perché me l'avevate consigliato, effettivamente ho comprato questa pianta carnivora che ha tutte delle capocchielle, mi viene da dire, dei calicini, e va irrorata mettendo l'acqua nei calicini. Sto mettendo per ora l'acqua del rubinetto, quindi chi vivrà vedrà.
0: Perché la vuoi far soffrire lentamente?
1: E che ti devo dire?
0: Te la compro io, la ordino adesso, così ti arriva domani, ce l'hai.
1: Va bene, grazie. Grazie.
0: Va bene, allora aspettiamo i vostri flop al 347-342-5220. Questa canzone, Vale, è per te e non è un flop.
1: Lo so. Grazie, Emi.

0: Sei bella, Vale, quando senti Prince.
1: Mi piace. Poi questa canzone mi piace tantissimo.
0: Cream 1991, 17:14 su Radio DJ. Allora, abbiamo provato a fare un martedì flop perché tutto sommato è un po' che non ci interroghiamo su quali flop abbiamo raccolto. Insomma, un mese e mezzo fa abbiamo fatto un flop. Comunque, sì, una martedì flop, che non era neanche un martedì, era un giovedì.
1: Sì.
0: Ma questo è una cosa minore.
1: Sì.
0: Allora, intanto, se vogliamo mettere le carte in tavola, Vale. Flop sono quelle cose per cui, per esempio, visto il periodo calendario,
1: sì,
0: cioè siamo a maggio, tutte quelle cose, quei corsi, quegli hobby, quelle iniziative partite a settembre con grandissimo slancio,
1: sì,
0: o con rinnovato entusiasmo a gennaio, l'inizio dell'anno, e adesso avevo iniziato a settembre, avevo un po' mollato, adesso però
1: sì,
0: mi ci metto. Per esempio,
1: ok, flop potrebbe essere sempre a tema saggi, allora, cioè corsi, saggio di fine anno, penso di essere fighissima, purtroppo ci sono i video che raccontano un'altra me. Per esempio.
0: Bravissima. No, volevo parlare di me e dire, a un certo punto, non so se ti ricordi, che sì, te lo ricorderai perché sono queste cose sono abbastanza ossessivo,
1: sì,
0: nella redazione. Mi era presa questa cosa di sì, l'uncinetto, ok,
1: sì,
0: in cui non sono bravissimo comunque, me la cavo. Ho detto, ma vorrei fare, cioè mi interessano gli annodamenti delle corde.
1: Sì.
0: Quindi sviluppiamo il piccolo uncinetto in una cosa più grande, in 3D, il macramè.
1: Okay.
0: Cioè quella cosa per cui fai i nodi a delle corde e fai delle borse, dei portavasi, o evoluzione delle evoluzioni, cioè usi delle corde per costruire degli oggetti.
1: Sì.
0: Ho comprato 3 kit di macramè per imparare.
1: Sì.
0: E
1: sono a Milano o a Selvino?
0: Due sono a Selvino,
1: okay,
0: non ci sto andando in questo periodo,
1: certo.
0: E uno è a Milano, ma tutte le volte, tutte le sere mi dimentico di... Cioè tutte le sere mi...
1: Regalali.
0: No, ma...
1: Regala, perché guardarli tutti i giorni manifesta proprio il tuo flop costante. Ma flop mi viene in mente, che ne so, organizzate una festa e non viene nessuno. O andate
0: dolore
1: a una festa, o andate a un matrimonio vestiti come il testimone.
0: Orca,
1: capito?
0: Sì,
1: quelle robe lì. Insomma,
0: sì,
1: ci sono. Cioè, il mondo del flop non conosce confini.
0: No,
1: cioè,
0: anche va molto adesso con questa idea di tutti che sanno cucinare tutto. Cucino io, preparo io. Ricetta vista su TikTok.
1: Sì.
0: Non viene buona uguale.
1: Sì,
0: non viene
1: sì,
0: bella uguale.
1: Certo.
0: Non viene buona.
1: Non viene.
0: Non viene.
1: Ok.
0: Ecco, per
1: avete
0: esempio,
1: capito? Vi abbiamo dato altri esempi. Vedo che i messaggi cominciano ad arrivare. Noi siamo qui, ragazzi.
0: Noi siamo qua. Vogliamo salutare Manuel che tace di là, ma è dimenticato per un po' di tempo di mettere la mascherina ai denti, adesso quella che raddrizza i denti, e adesso grande flop perché ha un male che non ragiona.
1: Gli è venuta la scucchia.
0: No, ma gli si è cambiata la faccia dal dolore, sfigurato dal dolore delle mascherine. 347 342 5220.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui,

0: Allora, 17:20, martedì flop. Intanto, Valentina, ti stiamo chiamando, ma non ci rispondi.
1: Vabbè, anche questo è un flop. Classico flop
0: di Pinocchio. E, grazie di tutti i vostri lavori all'uncinetto con cui ci state inondando, ma non è il tema.
1: No, cioè, siamo usciti fuori tema col macramè. Non ne parliamo più.
0: No, ma non ne volevamo parlare.
1: Ridetto,
0: non dirlo più. No. Di quello che non diciamo, non ne parliamo.
1: Ok. Arrivano però anche altri flop.
2: Ciao Pinocchi, io ho inviato un pacchetto con dei pupazzi cuciti all'uncinetto da una mia alunna, comprati da lei appunto. Li ho spediti a Torino a un'amica che in quel periodo stava molto male e non osavo chiederle se il pacchetto fosse arrivato o meno. Ebbene, dopo 2 mesi scopro che non le è mai arrivato, non è mai tornato indietro, e alle poste mi hanno detto che dopo 10 giorni i pacchetti senza destinatario prendono fuoco.
1: Gli ha dato fuoco. Ai lavoretti gli ha dato fuoco. Sì.
0: Questa è una notizia, sì. Comunque. Chissà se è vero, perché poi hai aspettato molto a chiedere.
1: Certo.
0: Perché delle volte uno dice: no, non è arrivato, perché magari non ha gradito, non lo so. Spero non sia il caso.
1: Infatti.
0: Ma al telefono abbiamo David da Roma. Pronto?
3: Ciao Diego. Ciao.
0: Buonasera.
3: Ciao, bella, ciao.
1: Allora, il tuo flop è legato a un primo appuntamento?
3: Benissimo, a un primo appuntamento prendevo 200.000 lire a settimana e mi ero messi i soldi da parte.
1: Sì.
0: Che lavoro facevi per essere pagato così tanto in lire?
3: Sì, tanto, facevo l'orafo.
0: Ok.
3: E niente, mi metto i soldi da parte, riesco a convincere, comunque esco con questa ragazza. Prendiamo insomma un appuntamento. Per l'occasione vado a comprarmi una camicia. Se posso dire la marca?
1: Dilla.
3: Dell'Harley Davidson, quelle classiche, no? A scacchi.
1: Sì,
0: era scritto già, cioè, era già scritta.
3: Ma perché non sentivo, cioè, non c'erano i tuoi consigli, camicia bianca e jeans.
1: Esatto.
0: Quindi hai speso i soldi messi via. Dopo sei capito che, come dire, hai lavorato ai fianchi la ragazza, perché hai detto: se sono riuscito a convincerla, vuol dire che proprio non subito.
3: Sì.
0: Quindi te la sei lavorata ai fianchi.
1: Ok, camicia a scacchi di che colore?
3: Allora, quel marroncino giallognolo, arancione, marroncino, insomma. Bella, classico Harley Davidson.
1: Sì,
0: certo.
1: Sì.
0: Dove l'hai portata? In un'osteria a Trastevere romana? Dove proprio tu dici: ma dammi un'idea, com'è l'osteria Trastevere? Guarda, non so cosa fanno da mangiare, ma sui tavoli
1: ci sono delle camicie Harley Davidson. Era identica.
3: La stessa. Porca identica camicia. Dico, quanto costeranno queste tovaglie?
0: No, ma a saperlo uno prendeva la tovaglia, capito? Si faceva la camicia.
3: Ma no, poi l'ho buttata un po' in caciara. Cioè, guarda, mi sono messo d'accordo con l'oste per avere la.
1: Caro, com'è andata quella tipa? Poi
3: male.
1: Ah, male, no.
0: Proprio non era cosa. Domanda: per ammortizzare la spesa, la camicia l'abbiamo usata più e più volte?
3: Sì. No, ormai era. No, è diventata la camicia della sfiga. Cioè, se una cosa deve andare storta, comunque mi mettevo quella camicia.
1: Stupendo.
0: Sì, perché a quel punto dici:
3: era un porta fortuna.
0: Con quello che ho speso, continua a riscuotere successi in giro. Con una bella camicia gialla.
3: Sì,
1: Davide, io con quella camicia ci sarei cascata con tutte le scarpe. Proprio.
3: Ma io e te abbiamo un rapporto platonico, ma non ci siamo mai conosciuti.
0: La vita è anche questo. David, grazie.
3: Ce l'ho ancora quella camicia. Se verrò, insomma, me la metterò. Insomma.
1: Bravo.
0: Sarebbe stupendo. Tipo, se tu venissi a un evento, che è una DJ ten, parti la DJ senza dire niente, come la dama bianca, nella folla, quello con la camicia più brutta.
3: E con il tavolino dell'osteria,
0: Oh, che carino.
1: Dai, un bacio.
0: Grazie. Ciao. Un abbraccio.
1: Ciao.
4: Pinocchio, solo su Radio DJ.

0: Mi scoccia perché vorrei ballarla tutta. 17:42, martedì flop. Allora,
1: sicuramente il flop di Simona, quindi legato a una produzione aerea, ha scosso gli animi degli ascoltatori e delle ascoltatrici che condividono esperienze simili.
0: Molta solidarietà.
1: Sì, arriva per esempio questo messaggio.
2: Sereni, perché a me la scoreggina mi è partita praticamente durante una gara di ginnastica artistica quando ero bambina. Avevano tutti finito, perché contemporaneamente si fanno tutti gli attrezzi, avevano finito tutti di fare parallele, di fare corpo libero, di fare tutto. Io rimango io con tutto il palazzetto dello sport che mi guarda, prendo la rincorsa, salto sulla pedana per saltare il cavallo, salto sulla pedana e mi parte una scoreggia che si sente in tutto il palazzetto. Quindi state sereni.
0: Ma questa piccola, che rumorone questa bambina!
1: Piccolina, ma
0: povera.
1: Vai.
3: No. Ciao Pinocchi, a me è successo chiamando a voi in radio tanti anni fa, quando il Premio Fedeltà era proprio chi telefonava per primo davvero in diretta, con Amadeus. Io emozionatissima, Amadeus mi chiede: ciao, chi sei, quanti anni hai? E io lì ho il vuoto più totale.
0: Ho verificato
3: che non mi ricordavo quanti anni avessi. Ho provato, ho detto prima 19, poi 20, poi ho detto no, aspetta, devo fare il conto, insomma. Niente, una roba veramente imbarazzante. Sembrava quasi che mi volessi nascondere l'età, ma
1: eri una bambina,
3: una ragazzina che...
1: Madonna.
0: Infatti,
1: l'emozione lo fa.
0: Tanti anni fa.
4: Estate, Piazza Duomo, una quindicina d'anni fa, vedo il mio amico sulle scalinate, mi avvicino a lui cantandogli una serenata di una band e gli poggio la mano sulla spalla, si gira ed era una ragazza.

0: Vabbè, dai, carino.
1: Poteva andare peggio, essendo un amico, potevi fare qualcos'altro, esatto, di magari un po' più confidenziale, imbarazzante.
0: Esatto.
1: Dai.
2: Pagoda, ragazzi, pagoda. Questa non l'ho mai raccontata a nessuno. Allora, 14-15 anni, follemente impazzivo per una ragazzina che andava in bicicletta, agonistica, per cui era anche bravina. Faccio di tutto per farmi comprare la bici da corsa dal mio babbo. Invito la ragazza a vedere questa bici, andiamo a fare un giro. Ho fatto due pedalate, ho dato una culata in terra che ancora me la ricordo. Da quel giorno lì non sono mai montato più in bicicletta.
1: No! L'ha voluta la bici.
3: Io sono andata a un matrimonio ed ero vestita come il centro tavola. Senza saperlo, avevo il vestito esattamente della stessa punta di lavanda del colore del matrimonio.
0: Vabbè, eri a tema, quantomeno eri a tema.
1: Sì, eri anche proprio parte del progetto, diciamo così.
4: Sì. Niente, sono andata in biblioteca a accompagnare mia figlia a prendersi un libricino. Ho detto, dai, me ne prendo uno anch'io. Tra l'altro ho detto, non puntiamo in alto, prendiamo un bel fumetto, ho preso Zero Calcare, una volta ne leggevo tanti di Zero Calcare. Domani devo restituire il libro. Secondo voi l'ho letto?
1: No, tesoro.
0: Ancora però, uno?
5: Ragazzi, ultimo. Io una volta per uscire con una ragazza parto dal paese per andare al lago di Bolsena e anch'io dopo un po' di tempo sono riuscito a convincerla. Parto con la mia macchina, tragitto 20 km, ho preso 5 gatti.
0: No,
1: non è vero!
0: No.

0: questi flop al 347-342-5220. Ce n'è uno che
1: è poesia.
0: Sì.
1: È poesia.
0: Sì.
1: Lo leggiamo. Allora, correva la fine degli anni 90, l'epoca dei glitter, dei capelli cotonati e delle aspettative altissime. Sabato sera, io e le mie amiche varchiamo la soglia della discoteca.
0: Che
1: io
0: sogno.
1: Mi sentivo una dea, una visione, il sole che sorge in pista. Indossavo la camicia. Avete presente quel capo perfetto, comprato apposta per fare strage di cuore?
0: Caro.
1: Ecco, quella. Entro a testa alta, pronta per l'acchiappo del secolo, quando incrocio il primo cameriere. Poi il secondo, poi il barman.
0: No.
1: Un incubo a fantasia coordinata.
0: Non è vero.
1: Avevano tutti la mia stessa identica camicia.
0: No.
1: Nel giro di 10 minuti la mia aura da femme fatale è evaporata. La gente non mi chiedeva il numero di telefono, mi chiedeva 2 gin tonic.
0: No! No, ma che racconto stupendo.
1: Meravigliosa, meravigliosa.
0: Grazie, grazie, sì, grazie. Sì, continuate. Oggi è martedì flop.

0: 18.06 su Radio DJ, questo è un martedì flop. A Pinocchio ne stanno arrivando tanti,
1: ma tantissimi, si vede che era un po' che non lo facevamo
0: all'inizio, un po' così, e adesso vi siete sbloccati. Al 347-342-5220 leggiamo quelli scritti e ascoltiamo quelli vocali.
1: Sì,
0: allora
1: sì.
0: Ve ne leggo uno, facciamo uno e uno.
1: Vai.
0: Poi c'è già pronta anche una chiamata.
1: Vai.
0: Allora, a me è successo a pranzo con i colleghi. Era un pranzo di lavoro con colleghi e non colleghi,
1: okay.
0: E quindi si fa delle chiacchiere, ci si vuole presentare. Insomma, fatto sta che stavo parlando e mentre parlavo mi è partito un rutto. Mi sono vergognato così tanto, sono andato in bagno, sono stato là chiuso un quarto d'ora.
1: Amore, succede, lì devi tirar dritto, secondo me.
0: Sì, sì.
2: Ciao Pinocchi, io alla venerante età di 6 anni, quindi parliamo della fine degli anni 70, ero stato iscritto da mio padre che aveva la passione per il basket. Ah, una scuola di basket, e all'età di 6 anni abbiamo fatto la nostra prima partita, eravamo tutti concentrati al centro del campo da pallacanestro, fanno la contesa, io prendo la palla, mi giro e corro verso il canestro, tiro, faccio canestro e mi accorgo che avevo fatto canestro nel mio canestro.
0: No!
1: E il papà non si è alzato sugli spalti, no, a dire quello è mio figlio.
0: Ma non gliel'avevano spiegato. Ma ti posso dire, il tuo papà non è niente rispetto a Sara, che ci scrive.
1: Sì.
0: Festa della mamma, la mamma è Sara.
1: Ok.
0: All'asilo i bambini tutti nascosti sotto un telo e le mamme devono riconoscere i figli dai piedini.
1: Ok.
0: Al quarto tentativo la maestra ha detto: dai, vieni qua.
1: Vabbè, i piedi dei bambini sono tutti uguali, dai.
0: Certo.
1: Abbiamo al telefono Mirko.
0: Mirko, pronto?
3: Ciao ragazzi.
0: Un disegnatore di grafica da Empoli.
1: Sì.
0: Allora.
3: Esatto.
1: Sì, un delfinetto curioso lui,
3: No, diciamo che il flop non pensavo che se li messi.
1: Eh beh, vedi tu, raccontaci bene.
0: Io sono curioso.

0: curioso, dici tutto.
1: Avevo circa 18 anni e andavo a casa della mia fidanzatina attuale per la prima volta dopo qualche mese che si stava insieme. Era una casa di campagna di questi casolari un po' particolari, molto grandi, e nell'ingresso dove mi fanno aspettare c'era una damigiana di quelle vecchie stile, non so se avete presente.
0: Sì, certo.
1: Con un po' di polvere sopra, che contengono quel vino magari datato, no?
2: Sì, che è quasi imbevibile.
1: È imbevibile, però io curioso ero lì, levo il tappo della damigiana e lo annusso, dico, ah, peccato, sembra buono.
2: Tra te e dici, oh, peccato.
1: Però mi sento chiamare, che preso dall'agitazione, cerco di rimettere il tappo sulla damigiana, a quel momento lì che non mi entrava gli do un colpetto con la mano. Essendo un vetro un po' vecchio, pianta e esplode la damigiana.
0: Non è vero! Non è vero!
1: 50 litri di vino sul pavimento, e questo è stato il mio ingresso in quella famiglia.
0: Mamma mia!
2: Quanti litri erano?
1: Erano una cinquantina di litri.
0: No, vabbè. Una quantità senza senso. Spero non sul cotto, perché sennò
1: no, io il pavimento sinceramente non me lo ricordo.
2: Sarà stato cotto, Diego.
1: Era un bel persiano intera, quello sì.
0: Persiano, ma com'è finita poi con lei, con la famiglia?
1: Con lei quel giorno lì non è successo niente di che, poi è finita male qualche anno dopo. Però
2: Vabbè, qualche anno è durata comunque.
1: Sì, no. Comunque la damigiana sicuramente non me l'hanno fatta pesare, ma secondo me un po' gli ha pesato.
0: Mirko, però anche certo. Tu con quelle mani, Mirko, tieni le mani in tasca.
1: Ma non si mettono le damigiane datate in un ingresso.
2: Sì, vabbè, no. Ma cosa vai a usare? Dicendo tra te e te, peccato, era buono.
0: Grazie Mirko, un grazie
2: bacio.
0: Mille, ciao, un abbraccio.
2: Ragazzi.
1: Fortissime.
2: Anche tu.
0: Grazie.
1: Ciao. Ciao.
0: Tieni le mani a posto, Mirko. Ciao. In tasca.
2: Era anche un culicchi, ti dirò.
0: Vale, c'è, veramente.
2: C'è.

0: Mad About You, pazzi di voi, ragazzi, sta arrivando della roba.
1: Veramente.
0: Al 347-342-5220 arrivano i vostri flop. Allora, cosa facciamo? Ne leggiamo uno per uno?
1: Sì, parti tu?
0: Parto io, allora, vai. Velocemente, la Lula che dice: nel periodo gioventù, domenica sera in stazione a Torino, mi prendevo delle birrette da viaggio.
1: Ok.
0: Le pagavo con i ticket, solo che sulla fiducia... facevo prendere solo prendevo un'altra, poi ne pagavo una con un ticket perché il frigo era lontano dalla cassa.
1: Okay.
0: Arrivo con una mia amica e dico: dai, funziona, tanto non ci vedono.
1: Sì.
0: Prendi tutte le birre che vuoi. Le avevamo viste
1: sgamate. Che sgamate, figura, sì. Che brutta figura.
0: Brutta figura.
2: Ciao Fede da Milano. Io ho la cresima e sono decollato letteralmente sull'altare con mio padre che faceva da padrino davanti a tutta la chiesa e al pane Romina come che facevano da padrino e madrina un altro.
0: Non è vero.
1: Questa è la notizia.
0: Ma questa è una cosa
1: questa la notizia.
0: Ma questa è una cresima stupenda, sempre in chiesa. Qualcuno ci scrive: allora, mio matrimonio 40 anni fa, il prete, dopo aver fatto la predica, la predica, l'omelia, comincia a fare una predica a me dicendo: mi raccomando, metti la testa a posto, lascia stare le altre ragazze.
1: Urca.
0: Poi si rivolge a mia moglie e dice: Cristina, mi raccomando, tienilo d'occhio. Mia moglie si chiama Roberta.
1: No!
3: Io invece non l'ho fatta io la figuraccia, ma ancora oggi me la ricordo. Avevo 13-14 anni e c'era un ragazzino a cui piacevo che voleva che il mio compagno di scuola mi presentasse a lui. Lui è arrivato con l'ape e con questo ragazzino che con il mio compagno di scuola che mi diceva: ora arriva, se lo presento. Questo arriva con l'ape, curva e cappotta con l'ape.
0: Non è vero.
3: Lui scende, ritira sull'ape, gira il culo e se ne va.
0: Però
1: mai più conosciuto.
0: Ma povero, era per l'imbarazzo. Roberta invece ci scrive: allora, fine estate, fine anni 80.
1: Ok.
0: Io 16 anni, con il mio ragazzo al nostro terzo, quarto appuntamento. Per sorprenderlo, mi faccio prestare dalla mia amica gonna bianca e infradito coordinate.
1: Wow.
0: Non avevo gonne perché le odiavo, però era occasione.
1: Certo.
0: Con il motorino andiamo in un posto per limonare un po' fuori dalla città.
1: Sì.
0: Arriviamo, scegliamo una panchina, nel scendere i gradini si impuntano l'infradito. Io cado in ginocchio sulla ghiaia, sul brecciolino.
1: No.
0: Quindi mi tiro sulla gonna, altezza ginocchio, macchie di sangue.
1: Povera.
0: Si sono sposati però alla fine.
1: Meno male.
0: Ci credo.
1: L'infradito in puntata è bastarda.
0: Più gonna bianca.
4: No, Pinocchi, io all'età tipo di 10 anni mi portano a vedere tipo il Cirque du Soleil al Palatrussani, ancora io ho 55 anni. Praticamente arriva, ero nelle prime file che ero già terrorizzato per quello. Arriva il pagliaccio, tutto silenzio, con la palla in mano, l'occhio di bue mi illumina, il pagliaccio mi tira la palla e io ho mancato la palla e tutto il Palatrussani ha fatto
0: no!
1: Eri un bambino!
0: Ma povero! Ha rovinato il numero!
1: Ancora uno?
0: Sì, dai, ci sta!
5: Ciao! Io invece, gara di pattinaggio artistico, più o meno 14-15 anni, quindi non proprio piccolissima, presa dalle mie mosse artistiche, salti, trottole, a un certo punto mi sento male e durante una di queste figure un po' così artistiche piego la testa in avanti e vomito sul pavimento.
0: No!
1: Dovuto interrompere la gara, naturalmente, ma per tutti pulire tutto.
0: No, che vergogna.
1: Ha gomitato.
0: Sì, saluto anche Giovanni che doveva fare il pastore al presepe,
1: sì,
0: quello
1: vivente.
0: Della scuola, istruzioni, ha imparato tutta la memoria, le battute. La suora dice, la maestra dice alla mamma: allora, avrà una pecora sulle spalle,
1: okay.
0: Porti del latte, perché gli farei importare del latte. L'unico pastore nell'anno zero col tetrapack. Il cartone
1: ti
0: di
1: ricordo
0: là.
1: Che io sono stata la Madonna in tuta.
0: Combattila, combatti questo flop.

0: sono le 18, scusate, sono le 18:22, è che stavo leggendo e ridendo dei vostri flop, ne arrivano tanti al 347 342 5220. Allora, volevo salutare la Barbara che nell'anno 2009 con tre amiche parte per 4 giorni a Oslo.
1: Ok.
0: Felici, gasate.
1: Sì.
0: Adesso andiamo,
1: sì.
0: Salgono sull'aereo, metto tutte le borse nella cappelliera.
1: Brava.
0: Mette le borse nella cappelliera, sbam, chiude con forza la cappelliera, dentro c'era il dito di un signore.
1: Ah, povero signore.
0: Un viaggio.
1: Sì.
2: Vacanza a Malta di una decina di anni fa, nell'attesa del traghetto che mi portava a Gozo e Comino. Vado in bagno e, come al solito, nel bagno delle donne c'era coda.
0: Sì.
2: Davanti a me avevo praticamente il sosia di Gianni di Sapore di Mare.
0: Ah.
2: E in un mio inglese fluido gli busso sulla spalla e gli faccio: "This is a lady room." E si gira e mi dice: "Ma io sono una donna."
1: È strana questa storia, comunque. Allora, il Gianni di Sapore di Mare credo sia Gianni Ansaldi.
0: Però è una donna.
1: Ma perché gliel'ha detto in inglese?
0: Si sa. No, perché... perché secondo me ha detto: "Guarda questo signore, è tale quale Gianni Ansaldi, ma sono a Malta."
1: Ok. Parlerò...
0: Sarà un inglese che gli somiglia.
1: Invece era un'italiana donna.
0: Esatto. La Giovanna invece partorisce.
1: Sì.
0: Partorisce tutto bene.
1: Mm.
0: Allora, dopo il parto a un certo punto dice: "Mi posso alzare? Vado nella nursery, vado a prendere la mia piccolina."
1: Okay.
0: Che ho partorito con fatica,
1: certo.
0: Però con gioia. Quindi la prende in braccio, poi guarda e comincia a inveire, a borbottare contro l'infermiera. Dice: "Ma guarda che tutina gli hanno messo, non è neanche la sua. Ma guarda te che roba. Ma scusa, ma cosa gliele do a fare le cose se poi le mettono a un'altra bambina e non le mettono le sue?" C'era la sua mamma vera,
1: orca,
0: che mi stava
1: miseria.
0: Guardando, non era sua figlia.
1: Oh, la conoscevi da poco comunque.
3: Ciao Pinocchi, io un anno avevo preparato una gara in mountain bike a livello amatoriale all'Isola d'Elba e diversi mesi di preparazione. Alla prima salita di questa gara ho spaccato il cambio.
1: E fine.
0: Orca.
1: Finito lì.
0: Fine.
1: Diversi mesi,
0: sì.
1: Succede.
4: Ciao Elisa da Torre Pellice. Io una volta non ho ritirato in arrivo in aeroporto in Messico la mia valigia perché non l'ho riconosciuta.
0: Sono tante ore di volo, ma chi si ricorda con che valigia sono partito? A proposito di pacchi e valigie, non si firma, dice: "Nel 1990 facevo la postina stagionale. Lui studiava all'ultimo anno di università. Molto carino. Non eravamo assieme, non era successo mai nulla. Una sera mi invita al mare."
1: Ok.
0: "Mi invita al mare, allora andiamo al mare la sera, passeggiamo mano nella mano sulla riva, con la luna che si rifletteva nel mare, penso: dai, è fatta." A un certo punto lui si ferma, mi abbraccia, io comincio a limonare con tutta me stessa.
1: Sì.
0: Lui mi dice: "Ma cosa stai facendo?"
1: No, no, cosa voleva lui? Solo amicizia.
0: Abbiamo ripreso a passeggiare.
1: Ma
0: staccati,
1: con la luna, il mare.
0: Staccati.
1: No.
0: Mai più sentito.
1: Posso
0: mai più
1: dire?
0: Visto.
1: È successo anche a me.
0: Non è vero.
1: Eravamo a casa mia. E lui fa tipo: "A me sembra che mi stia per baciare."
0: Non è vero.
1: Avevo una ciglia nell'occhio.
0: No.
1: E ha reagito come questo. Ma che cazzo fai? Hai una ciglia nell'occhio.
5: Pinocchio, solo su Radio DJ.
6: Norman Cook, chi è?
7: Fatboy Slim.
6: È Fatboy Slim. 3 punti per Fargetta. Complimenti Mario.
7: Grazie.
6: E adesso vediamo se indovini chi c'è in collegamento con noi per la rubrica Disco Prezioso.
7: Fatboy Slim.
6: No. Hai un secondo tentativo?
7: Ho capito, Molella.
6: Ma no, è Disco Prezioso.
5: La storia continua. DJ Time con Albertino, Fargetta, Molella, Prezioso. Tutti i venerdì alle 23 su Radio DJ.
8: Sabato 6 giugno è Party Like a DJ dalle 21 con Tommaso.

0: something I want to talk about.
1: Sì, si stavano organizzando perché c'è una festa, Madonna sì. e Sabrina Carpenter. Sì, sì, sì, e Sabrina, che è insomma quella più giovane, ha chiesto a Madonna, che è la padrona di casa, quella che organizza la festicciola, che cosa devo portare. E Madonna le ha risposto.
2: Cosa le ha risposto? Le ha risposto, portami il tuo amore.
1: Portami il tuo amore. E lei è arrivata a mani vuote e quella gli ha detto, ma scusami, il tuo amore non me l'hai portato. Ma scusami, il mio amore sono io. No, il tuo amore, io intendevo il tuo fidanzato.
2: Ah, questo.
1: Portamelo, che era
2: mi
1: interessante.
2: Mi sono innamorata di tuo marito, è il caso di dire. Bene,
1: buongiorno,
2: bene,
1: 10:08 minuti, una bellissima giornata a fare da moltiplicatore di buone sensazioni. Questa mattina sono venuto a piedi, almeno per due terzi.

0: pezzi del percorso, ho lasciato la macchina finalmente a rimettere le gomme estive. Finalmente mi rimettono i cerchioni da adulto.
1: Caspita, ragazzi. Volevo sapere se farai quella cosa che fanno, non so dove e chi, ma tipo sgommando e facendo delle
0: Zanardi l'aveva inventata, ecco, quella cosa. Quantomeno l'ha fatta diventare famosa negli Stati Uniti.
1: Come si dice quella cosa di quando sgommi e giri?
0: Vabbè, no, c'ha un nome preciso, quella roba lì.
1: Lo fanno più le moto,
0: No, compasso. Anche con le macchine,
1: Compasso?
0: No, un nome.
1: Comunque una tamarrata.
0: No.
1: Una tamarrata delle tue.
2: Burnout. Burnout, però burnout secondo me è quando lasci la moto ferma e la fai sgommare che viene il fumo dietro.
0: Beh, la stessa cosa quella con la macchina, però la fai girare su se stessa. Ah, boh. No, dicevo, il moltiplicatore delle belle sensazioni è che sono passato davanti a un liceo che c'è qui dietro, un classico, come si chiama? Adesso è Barcellona Real Madrid.
1: No, non è quel classico, è un liceo classico.
0: Davanti al Beccaria. E c'era l'insegnante, non esattamente giovanissimo, con gli studenti seduti in cerchio con le gambe incrociate sul prato davanti al liceo.
1: Che belle immagini.
0: E facevano lezione, evidentemente prendendo il sole di maggio. Bravo. Non è male.
2: E sentono il profumo di tutte le piante che sono l'intorno.
0: Profumo. E anche il profumo dei cani che vanno nel.
1: Beh, quello è un'altra faccenda. Volevo sapere, hai fatto
0: drift comunque.
2: Non Danaz, ho capito. Ciambella.
0: Sì, ma anche drift. Anche drift.
1: Cos'è drift, Zana?
0: È quella cosa di cui tu hai chiesto conto.
1: Avevano supporti cartacei o solo elettronici?
0: Non hai visto. Fatto caso,
1: non hai visto. Perché
0: caso,
1: se fossero.
0: Perché cammino talmente veloce. Un secondo dopo.
1: Perché i cartacei. Vedo i fogli volano che via. Volano qua.
0: Poi ne parliamo del vento, che oggi è un argomento molto interessante e anche molto presente.
1: Ce l'hai dietro, guarda. È molto bello, molto bello, molto bello. Cioè, scenicamente vi invito a sintonizzarvi su 69,
0: certo,
1: perché oggi
0: per
1: ne vale
0: che
1: la
0: è
1: pena.
0: Tutto vero quello che diciamo.
1: Sì,
0: diciamo che c'è il vento e si vedono le piante che si muovono. Sigla e buongiorno.

0: marciapiede di fronte che ha fatto fatica a rialzarsi.
1: Stupendo,
0: dopo essere
1: stupendo.
0: Caduta perché il vento l'ha trascinata per un po'. Vabbè, aspetta che faccio un controllo. Tutto a posto, Alex? Hai messo le gocce?
2: Sì, lo collirio,
0: perché ti ho visto molto impegnato.
1: Ma perché è un vento che dà negli
0: occhi. Oggi ancora di più ti serve perché ti secca l'occhio. Tutto
1: sì.
0: a posto?
1: Sì, sì,
0: sei
1: sì,
0: in forma?
1: Sì. Ti faccio l'occhio
0: ti
1: secco, sì, molto, molto,
0: un pochino.
1: Molto.
0: Matteo,
1: sì, sì.
0: Matteo,
2: io
0: sei
2: benissimo.
0: Coperto. No,
2: sì,
0: perché
2: sì.
0: stiamo per cominciare un'avventura, perché ogni mattina comincia una puntata e non è mica una roba così che viene da sola, bisogna costruirla passo dopo passo.
1: Certo.
0: Stiamo qua per due ore adesso. Più o meno la durata, che ne so, di un incontro di tennis medio. Ce ne sono di più rapidi, ma anche di molto molto più lunghi. E anzi, vorrei approfittare del paragone con il tennis per citare Jannik Sinner, che essendo uno che arriva dalla Valpusteria, insomma, ha come riferimenti i riferimenti della montagna, no? E praticamente lui quando gioca a tennis, raccontava uno dei suoi allenatori, usa la tecnica degli alpinisti, di quando si scala una parete. Quando tu scali una parete non devi guardare la cima, devi guardare il pezzo più vicino a te, perché se guardi la cima ti sembrerà sempre così lontana che ti sembrerà di non arrivarci mai.
1: Beh, ma certo.
0: E invece ogni viaggio comincia con il primo passo.
1: Certo,
0: no? E quindi
1: certo.
0: noi, disco per disco, stupidaggine per stupidaggine, arriveremo a Roma, come bomba
1: sì.
0: o non bomba.
1: Sì, ma è anche un po', ovviamente, come sempre lo sport, metafora della vita. Cioè, inutile preoccuparsi.
0: Certo. Le regole sono sempre quelle.
1: Sempre quelle, vivere il presente. Solo che è difficile, siamo esseri umani, Linus. Cioè, tendiamo a preoccuparci.
0: Certo, certo. Per quello insomma. Che abbiamo fatto la scaletta. Altrimenti, la scaletta sai che cosa sono?
1: I pioli.
0: Sono le, sì, quelle cose che si mettono nella parete a cui si fissano
1: esattamente.
0: Poi i ganci, insomma. Aveva sempre ragione il piccolo principe. Le Petit Prince.
1: Le Petit Prince.
0: Che diceva, c'è una montagna davanti a te, così alta che non si vede neanche la cima a meno che tu non sia in grado di volare.
1: Caspita.
0: Questo è l'inizio di questa canzone di Prince, che in realtà si intitola Gold. Poi c'è un'altra canzone che si chiama Mountain, ma parla di tutt'altra cosa.
1: Bravo.

0: quello che luccica, caro Nicola.
1: Non è oro, non è oro.
0: Prince, sto radio DJ, ho visto una Prince l'altro giorno.
2: Che bello.
0: Non ne vedevo una da tantissimo tempo. E indovina di quale colore
1: verde.
0: Era, verde scuro.
1: Sì. Tua Prince.
0: Così. Quando ho detto tua Prince, mio figlio mi ha guardato come se fossi scemo.
1: Cioè,
0: non me la sono sentita neanche di spiegare.
1: Sì, perché ci vuole un quarto d'ora.
0: Sì,
1: già
0: sì, poi
1: il
0: stai
1: tua è un quarto d'ora di spiegazione.
0: Sì, sì.
1: Poi,
0: no, poi se c'è un argomento che mi sta fortemente sui maroni è la sfiga. Ah, cioè
1: sì.
0: Quelli che la attribuiscono a qualcuno, quelli che si ne sentono vittima, è un argomento che porta sfiga solo a parlare,
1: sì, vero,
0: quindi
1: vero.
0: Ovviamente non lo facciamo più.
1: Ma ti sei svegliato saggio oggi, bravo,
0: mamma
1: mi piace questa versione
0: positiva. Di saggina.
1: Oggi. Bravo, bravo, esatto.
0: Sto continuando sul filone di ieri.
1: Beh certo, the deadly jokes.
0: No, abbiamo nominato Sinner. A me piace molto del tennis una cosa, che se tu guardi sui giornali gli orari a che ora giocano, no? Tipo oggi c'è un incontro.

0: molto atteso per motivi che adesso poi vi racconterà Matteo, e sul giornale non c'è scritto alle 15, mm-hmm. c'è scritto non prima delle 15.
1: Ah, ok. Perché
0: la durata è variabile a seconda di quando finisce quello precedente, prima. Che può finire al meglio dei due o dei tre.
1: Certo, hanno prenotato il campo e devono finire il aspettare. Campo, poi dopo uno aspetta.
0: Quelli
1: certo.
0: continuano e tu certo. da fuori.
1: Allora, ha finito o no? Cosa facciamo? Caffè? Perché poi sono esseri umani anche
0: vabbè,
1: loro.
0: Oggi alle 15 Jannik Sinner, mi pare siano gli ottavi di finale, qualcosa sì. del genere.
1: Tu continua che nel frattempo dietro di te il mondo sta finendo.
0: Adesso ci arriviamo. Sì,
1: ma non hai l'idea.
0: Chiudiamo la parentesi tennistica. Gioca contro Andrea Pellegrino, sì. che è un ragazzo italiano di 28-29 anni, una ex promessa del tennis italiano, perché da ragazzino aveva vinto il torneo Avvenire, che è un torneo che si fa a Milano fra ragazzi di 14-15. 15 anni più o meno.
1: Cioè il prossimo torneo, il torneo a venire.
0: A venire, bravo, ti sei sintonizzato.
2: Pensavo a quello dei preti del...
1: Anch'io, quello del quotidiano.
0: No, si chiama a venire, ma perché diverso. Sono i ragazzi che hanno davanti a venire, non c'ha a che fare con la famiglia cristiana.
2: No.
0: Quindi insomma era uno che prometteva bene, poi non ha mantenuto fino in fondo, però ha avuto la costanza di continuare a giocare, gioca ancora nel circuito internazionale, però in questo momento se Sinner è il numero uno e male che vada diventa numero due quando c'è Alcaraz, lui è il numero 155.
1: Un po' indietro.
0: È un po' indietro. Però insomma è la prima volta oggi che giocherà davanti a 10.000 persone.
1: Wow.
0: Che secondo me non faranno tutto il tifo per Sinner. Primo perché sono due italiani. E secondo perché, Matteo?
2: Perché è bello, lui ha questo vantaggio di estetico, che, sì. cioè non che Sinner sia brutto, però lui in questo momento sta convincendo la maggior parte delle persone che notano la sua esistenza per la prima volta, grazie ai social, perché non lo sapevano. Questo poi, tra l'altro a un certo punto voleva pure mollare il tennis, perché non è che fosse...
1: Ecco, sentite, come se fossimo un gruppo di ragazze, ma dall'estetista, è più bello lui...
2: O Berrettini.
1: O Berrettini. Questo
3: Musetti.
1: Eh?
3: O Musetti.
1: Anche Musetti?
3: Musetti è un bel musetto.
1: Io vedo che a casa mia si fa più volentieri il tifo per Berrettini che per
2: Sinner. Ma perché è più conosciuto, secondo me.
1: No, che per Sinner. Addirittura.
2: Guarda, adesso c'è Pellegrino.
0: Intenditori di tennis a casa tua.
1: No, guarda, cioè proprio guardano che gli piace di più.
0: No, bel ragazzo, molto fisicato, quindi, molto muscoloso.
1: Non mi avete risposto alla domanda, è meglio Berrettini? Ah, guarda, sentiamo Alex,
2: dai gusti,
1: che è il più
2: ma
1: camp
2: che ne
1: di
2: sai?
1: Noi.
2: Alex,
4: due bellezze diverse.
2: Bravo, Alex. Questo, bravo. In questa foto qui ha qualcosa di Stefano De Martino, tra l'altro.
0: Sì, perché quindi, è un ragazzo del sud.
1: Non esattamente uno brutto.
0: È di Bisceglie. Bisceglie. Quanto darei per essere a bordo campo?
2: Di Bisceglie.
0: No, e per sentire le esclamazioni quando, non so, sbaglio un punto, gli dà un muro. Perché il torneo il mondo del tennis è un mondo anglofono, no?
2: Sì.
0: Cioè, fondamentalmente tutti parlano in inglese o almeno il francese, no?
1: Certo.
2: C'è un nostro, quelli del
1: terzo anello che fanno casino.
0: Lui che ha litigato l'altro giorno con loro.
1: Grande.
0: È lui che si è incazzato perché questi che fanno gli scommettitori. Vanno nelle partite un po' minori,
1: okay.
0: no? dove è più difficile azzeccare il pronostico e quindi cercano di forzarlo insultando quello contro il quale hanno puntato.
1: Ripetiamo, per scommesse.
0: Per scommesse.
2: Beh, comunque lui adesso sta facendo un bellissimo torneo. Ha schiantato ieri o l'altro ieri Tiafoe.
0: Due giorni fa.
2: Tiafoe è avanti nel ranking,
0: sì,
2: il 22esimo.
0: Sì. Mi dicono che Pinocchio ieri ha dedicato tutta la puntata a Pellegrino.
2: Lo credo.
0: E il tennis è arrivato anche lì.
1: Certo, ragazzi.
0: Miracoli dello sport.
1: È l'ABC.
0: Ma veniamo al vento. Allora, le previsioni. Stamattina ho controllato, danno alle ore 11 a Milano 68 km orari di vento. Forse per voi di Trieste non è niente, ma per noi, secondo me, o non è mai esistito o c'è stato quella volta del disastro.
4: Ma è poco, per me che frequento Pantelleria è un soffio.
0: Ho capito, Pantelleria è in mezzo al mare, è chiaro,
4: è
0: insomma.
1: Certo che rispetto al Meltemic, ma sai che cos'è? Sono i primi effetti della proprietà greca. Questo è il Meltemic. Certo.
0: Però io voglio controllare, perché il piccolo davano alle 11, quindi alle 11 voglio vedere, ci vorrebbe un, come si chiama?
1: Anemometro.
0: Allora, tienilo pronto, fra mezz'ora lo faremo funzionare. Nel frattempo cominciamo a fare un po' di bacumbe.
1: Giusto.
0: Nel senso che sarebbe bello che arrivasse davvero senza fare danni.
1: No, per carità.
0: Questa canzone cade a fagiolo. Ma senti.

Ma senti, son ca voce che intena niente, mentre partono i bastimenti, ci rimane soltanto vento, o vento.

0: kanasjend. Som gav oss ikke inn det ene nient. Men det var den i bastiment. Që rimane sultant o vjent, ma sient. Som gav oss ikke inn det ene nient. Men det var den i bastiment. Që rimane sultant o vjent, ma sient.
1: Quando partono i bastimenti, rimane soltanto Oviente.
2: Oviente.
1: Oviente.
2: Ti giuro, mamma, questo è l'ultimo caffè che bevo.
1: 13 e 13 è la risposta. Di che anno è questa canzone? 2013. Quanti anni ha questa canzone?
2: 13.
1: 13 anni.
2: Okay. E ti dico una cosa, credici, perché è la verità.
1: Adesso facciamo la gara a chi fa le battute più di merda.
2: No, guarda.
1: Te ne sparo già un'altra.
2: Ma vai.
1: No, il tipico rap di Clementino che si fa voler bene perché non è come gli altri rapper che sono più aggressivi.
2: Lui è senza semi.
1: Lui è senza semi.
2: È finita, sono gli ultimi colpi.
1: Sai cos'è? Crisi di astinenza da cordialmente.
2: Certo.
1: Queste
2: certo.
1: Sono le cose che certo. Avrebbero fatto molto ridere Faso. Vabbè,
2: ricordiamolo da qua giù, insomma.
1: Ma poverino,
2: no, poverino, sta benissimo.
1: No, quando sento parlare del vento e se ne scherza, come alcuni messaggi che ci avete mandato,
3: molto
1: spiritosi
3: belli.
1: Che non siete altro.
2: Tipo uno che dice, anche qui in bagno c'è molto vento, sbram. quanta confidenza.
1: Quanta confidenza. A me viene sempre in mente Bud Spencer, che in uno dei tanti episodi della saga, Bud Spencer e Terence Hill, forse anche gli angeli mangiano fagioli o continuavano a chiamarlo Trinità.
2: Nella mia testa lo chiamavano Trinità o continuavano a chiamarlo Trinità. Comunque un film relativamente, non dico serio, una commedia western.
1: No, è una commedia western. È roba da ridere.
2: Ok.

0: Evidentemente anche gli schiaffi devono far ridere, non devono fare impressione.
1: Sì, no, non è serio, però non è non è fagioli.
0: Vabbè, non è anche quello, perché in quell'episodio loro, per quale non mi ricordo per quale motivo, si trovano ad adottare, insomma, prendersi cura di un bambino piccolo,
2: non
0: molto
2: stava
0: piccolo,
2: bene,
0: che non stava bene. Questo bambino viene chiamato Venticello perché ha questa brutta abitudine.
3: Come sta Venticello?
4: Il dottore ha detto che non è cosa grave, che si tratta di aerofagia.
3: E che cos'è? La chiamano così.
0: No. Gliel'hai aggiunta tu.
1: No, gliel'hai aggiunta tu. Questa c'è, ma devi vedere la scena. La scena è tipo i pionieri del West, quindi mamma e papà con le carovane, le carrozze, questo bambino in braccio,
0: lei
1: piccolo,
0: con la cuffia,
1: quella roba lì, Bud Spencer e Terence Hill con un fazzoletto a coprire il volto,
0: perché c'era vento?
1: Perché
0: c'era polvere,
1: per credo rapina, non una roba del genere, ma quel fazzoletto lì serviva per coprirsi poi dalle
0: perché il bambino perché l'aerofagia del bambino non era aria santa.
1: Stiamo parlando di un fagottino.
0: Era imbestata l'aria.
1: Sì, ma stiamo parlando di un bambino che stava in braccio, che non camminava, sotto l'anno.
0: Guarda, noi siamo stati genitori di bambini piccoli e sappiamo cosa sono in grado di produrre.
1: Sì. Guarda, ne hai una raffigurazione dietro di te. Purtroppo dovresti oggi andare in onda con
0: ma
1: gli
0: guarda,
1: specchietti.
0: Viene ripresa dalle telecamere.
1: Ma è incredibile quello che succede alle tue spalle.
0: Vabbè, pubblicità, dai.

0: Fabrizio subito ha mandato un messaggio che dice:
1: La so!
0: No, ti giuro, non l'ho messa per questo. Anche se magari più tardi parliamo del Festival di Cannes.
2: Perché quindi
0: lui dice: La so, l'avete messa perché oggi inizia il festival. Cannes, ci avresti anche un po' di ragione, ma ci sono diverse notizie che ci portano verso la Francia.
2: Senti questa, Linus: Cannes al vento.
0: Dategli qualcosa che lo tranquillizzi,
2: ragazzi. Ma il vento che mi eccita.
0: Allora, era Lio con Amoureux Solitaire, grandissimo successo internazionale del 1980-81, una sorta di new wave adolescenziale che andava anche in discoteca, e lei famosissima perché insomma era la versione musicale della Lolita letteraria, insomma, certo, no? Una ragazza molto molto giovane con quell'aria vagamente maliziosa. Sono andato a controllare. Sì,
2: aveva ai tempi 19 anni.
0: Sì, 18-19 anni. Adesso ne ha 63. Non ha mai smesso di far parte del mondo dello spettacolo, non ha più ripetuto il successo che ha avuto con questa canzone, ma ha fatto tante cose. Ovviamente ha fatto la giudice in un concorso, in un talent televisivo, un pochino di cinema, ma neanche tantissimo. Mm-hmm. Soprattutto ha fatto 6 figli con 4 uomini diversi.
2: Brava!
0: Sì, e ha vinto la Palma d'Oro Rudy Zerbi.
2: È un premio che danno, diciamo, un premio che danno, sì.
0: Che è fermo però a 4 figli con 3 donne diverse.
2: Dilettante.
0: Però mi sa che adesso arriva il quinto.
2: Perché ieri si è sposato,
0: tanti auguri, l'ho chiamato ieri sera, era in giro in Vespa, ma non sei a casa con tua moglie a consumare.
2: O fare un viaggio di nozze, consumare.
0: Esatto, niente viaggio di nozze, no, anzi la cosa bella di questo matrimonio, mi ha detto, non so se si può dire ma lo dico lo stesso,
2: certo,
0: è che ognuno di noi rimane a casa sua.
2: Ah, ok.
0: Matrimoni moderni.
2: Quando...
0: E io che gli dicevo, che figata, bravo, e mia moglie di fianco,
2: sì. Senti, quando partorisci? Cioè, nel senso,
0: no,
2: quando...
0: non lo so, non ho osato chiedere.
2: Non si sa, cosa si dice?
0: Novità?
3: Non abbiamo
0: toccato l'argomento.
3: Si dice soltanto se sono sposati, almeno
2: certo.
3: Poi pensano le foto.
0: Senti, vento forte anche a Catanzaro, scrive Claudia, poveri ciclisti, perché da Catanzaro oggi riparte il Giro d'Italia e il vento può essere un nemico sotto molti punti di vista, un po' perché ti fa fare fatica, un po' perché spezza i grupponi e quindi possono partire le fughe e fai fatica poi a chiudere.
2: Catanzaro tradizionalmente terra di vento, tanto è vero che nelle figurine del Catanzaro spesso i giocatori erano pettinati negli anni 70.
0: Poi parliamo anche di figurine.
2: Andava così.
0: Anch'io da giovane, scrive Mirko da Cremona, guardavo il tennis per la Sabatini, che è
3: Gabriella Sabatini.
0: Sì, il corrispondente femminile di Berrettini. Basta che finisca con Ini, insomma. Dai.
3: C'era anche Jennifer
0: Sì, ma Sabatini molto molto bella. Sabatini, zia della moglie o compagna di Paolo Dybala, calciatore della Juve e ora della Roma, ancora per poco.
2: Sì, si ha questa impressione, no? Che stia parlando.
0: L'ha già annunciato lui.
2: Il
0: derby che giocano domenica prossima è la sua ultima partita.
2: Peraltro, attenzione, domenica prossima colpo di scena 12:30.
0: Compreso anche il Napoli, che ieri sera ha buttato
2: Juve,
0: via la
2: Napoli
0: Champions,
2: ha buttato via.
0: Almeno per adesso, insomma.
2: Sì.
0: No, parlavo di Parigi perché ho visto due cose che riguardano la Francia proprio. Sì. Una, Macron che corre con Kipchoge.
2: Kipchoge
0: è stato il recordman mondiale della maratona fino a un paio d'anni fa, quello che per la prima volta è nato sotto le 2 ore, anche se non era certificabile perché non era una vera gara.
2: Sì.
0: Macron è in Kenya in questi giorni e gli hanno organizzato appunto una corsetta con Kipchoge di fianco, che corre con l'infradito, credo.
2: Certo.
0: Allora, voglio dire a Macron che io 20 anni fa ho corso con Poltergat, che era l'equivalente di Kipchoge, 20 anni addietro.
2: Okay,
0: e anche lì avevo l'impressione che stesse trascinando i piedi per stare al mio passo.
2: Sì, esattamente.
0: Insomma.
2: Vedo una serie di persone insieme a Macron dietro, tutti con lo zainetto dietro. Ecco,
3: con i microfoni.
0: Secondo me hanno dei gel.
3: Ah, per magari da mangiare.
2: Secondo me hanno delle mitragliette in cui non vorrei
0: deludermi,
2: ma sicuramente hanno armi anche pesanti.
0: Fa molto ridere l'abbronzatura delle gambe della maggior parte della sicurezza di Macron, che stona con il colore delle gambe dei locali.
2: Evidentemente.
0: Che sono leggermente più scure. No, l'altra cosa interessante ve la dico dopo questa canzone, sennò perdiamo un sacco di tempo e perdiamo anche il ritmo, insomma.
2: Certo.
0: Dai.
4: Scriviamo la nostra storia usando

0: aspetta, pedala.
1: Sono in tandem in questa canzone, non soltanto sì, musicalmente ma anche graficamente, no? Frankie High Energy davanti, Lorenzo dietro. Ho un ricordo incredibile, forse in qualche modo lo ha visto anche Matteo, non so se in quel momento era con noi o meno. Quando abbiamo fatto l'eroica in bicicletta,
2: sì,
1: tutta l'ultima parte di gara l'abbiamo fatta noi spietati con il nostro gruppo e due ragazzi, due giovani uomini in tandem, con una bici d'epoca. Quello dietro, non quello davanti ovviamente, era non vedente,
3: certo.
1: E porca miseria, cioè devi avere veramente grande fiducia in quello che ti sta davanti e magari anche grande abitudine.
3: Certo, l'importante è metterci la gamba. Cioè.
1: Allora ti chiederai che cosa abbiamo lasciato in sospeso prima a proposito della Francia, che non sia il Festival di Cannes. Una scelta coraggiosa. Sì, i francesi, premessa, ci stanno sul cazzo perché per mille motivi e così. Però alla fine un po' li invidiamo, così come loro invidiano noi per altri motivi, perché sono un po' più decisi quando c'è da prendere, da fare una scelta.
3: Rifai questa cosa del decisi che ha fatto un rumore importante.
1: E non è ovviamente.
3: Esatto.
1: No, sono un po' di barattoli qui,
3: sì,
1: in giro.
3: Sì, sì.
1: Per esempio, a Parigi, così come a Milano e così come in molte altre città molto frequentate, c'è la crisi degli alloggi. Mm-hmm. Cioè, uno che deve trovare una casa fa fatica a trovarla. Eppure, si dice sempre, tra le varie cose, ci sono un sacco di case che rimangono sfitte.
3: Case sfitte, sì, sì, sì.
1: Nella nostra cultura, se tu hai delle case e le tieni sfitte, sono fatti tuoi, tendenzialmente, no? Non dovresti essere obbligato ad affittarle. Invece, per cercare di venire incontro a quello che il mercato chiede, in alcune città hanno cambiato atteggiamento nei confronti di quelle che appunto non le affittano. E per esempio a Parigi c'è una tassa annuale catastale che è del 17% sul valore dell'immobile, qualcosa di questo genere. Il primo anno che la casa rimane sfitta, che non è una seconda casa intesa come casa di vacanze e roba del genere, casa sfitta, vuota, la tassa raddoppia dal 17 al 34%.
3: Quindi il secondo anno.
1: Il primo anno.

0: subito.
1: Il primo anno è 17.
0: Esatto. No, è già 17.
1: È già 17.
0: Adesso diventerà 34.
1: Caspita.
0: L'anno dopo, se rimane ancora vuoto, da 34 arriva al 60.
1: Caspita.
0: E l'esempio lo ha dato il Belgio, eccola lì, alla Lucio
1: alla
0: Dalla.
1: Ravennate, sì.
0: A Bruxelles mantenere una casa sfitta per più di 12 mesi costituisce una violazione, punita da una sanzione amministrativa di 7.500 euro per il primo anno, multa proprio, 15.000 per il secondo, 22.000 per il terzo, sì, e così via.
1: Sì, ci sta dibattito, qua, dibattito.
0: Come mai le case rimangono sfitte?
1: Allora, adesso che ne parli, perché ne abbiamo già parlato in riunione.
0: Sì, sì, ma non ho trovato una risposta convincente.
1: No, adesso che ne parli mi è venuto in mente un altro caso.
0: Una possibilità. No, perché una possibilità, quella che è emersa dalla chiacchierata che abbiamo fatto prima, che ora era? 4:30
1: circa. Sì, poi iniziavano gli uccellini.
0: Era un po' assonnati.
1: Quindi 4:45.
0: Una possibilità è l'esosità dei proprietari, cioè che avrebbero una casa da mettere sul mercato in affitto, ma chiedono talmente tanto che rimane vuota, ok?
1: Cioè domande,
0: quindi
1: offerta,
0: se tu gli dici o la affitti, sì, o paghi una multa, a quel punto tu sei costretto ad abbassare un po' il, esatto, prezzo dell'affitto, e probabilmente trovi un cliente.
1: Domande offerta non si,
0: ipotesi 1.
1: Questa è ipotesi 1. Mi è venuta in mente un'altra cosa mentre parlavamo, cioè lutto. Papà o mamma muoiono, casa va, muoiono, non so, a marzo, sì, la casa va svuotata, sì, bisogna prendere una decisione, cosa facciamo, ci mettiamo d'accordo, i figli litigano,
2: certo,
1: e nel frattempo rimane lì, rimane il museo alla loro esistenza, e questa cosa, e comunque di fatto è un immobile vuoto.
0: Sì, cioè, sì, diciamo che se succede questo è un caso limite un pochino.
1: Non è tanto caso limite, perché però
2: sì,
1: viene da pensare,
2: certo,
1: quello che diceva Linus in riunione alle 5:15.
0: Nel frattempo si erano fatte.
1: Sì, sì, perché ne abbiamo parlato un'ora di questa cosa. Che siano grandi gruppi in realtà a determinare.
0: Sì, quantomeno famiglie facoltose che magari hanno ereditato tanti appartamenti.
1: Come le tue
0: che
1: serate,
0: hanno...
1: ne hanno ereditate 100-200. Quanti appartamenti?
0: No, io non le ho ereditate, io le ho fatte le 100-200.
1: Serate, certo, no, ma
0: magari qualcuno ha ereditato
1: 100-200 appartamenti
0: e li tiene lì, no? No, non li voglio affittare, perché poi,
1: esatto,
0: dopo non li mando più via,
1: perché come ha detto una nostra collaboratrice, e si erano fatte le 6 e se no ci paghi le tasse, io per esempio la tengo libera, perché se no ci pago le tasse.
0: Cioè paghi le tasse se la metti
1: se
0: in affitto.
1: Se la metti in affitto.
0: Però evidentemente è proprio per questo che si cerca di forzare la cosa.
1: Esattamente.
0: No? Non lasciarle lì a morire, insomma.
1: Senti qua questa chiusa, e voi cosa ne pensate? Scriveteci un po' sotto. Engagement.
0: Ma più che altro, voi fate parte di quelli che non le vogliono affittare o fate parte di quelli che le vorrebbero affittare ma gli manca la materia prima?
1: La seconda, che
0: secondo
1: hai detto.
0: Secondo me la seconda. Atra poco.

0: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è, sempre, anche in TV.
1: Party Like a DJ, domenica 7 giugno,

0: non a caso qui a Radio DJ, perché insomma il titolare di questo programma in cui io sono ospite da 30 anni è
1: moroso, peraltro
0: moroso, esatto,
1: come un affittuario,
0: bravissimo,
1: sì.
0: Bravissimo, è il marito di una delle della fan numero uno in Italia. Voglio sapere
1: where you wanna go to parare,
0: prima che di andare avanti voglio sapere cosa bolle in pentola a livello di attività live.
1: Come
0: di Carlotta,
1: cosa bolle in pentola? C'è un tour europeo dei Duran Duran, fanno tappa a Verona, ma The Stordit, che è l'equivalente di noi, siamo in bicicletta gli spietati,
0: sì,
1: loro, il loro gruppetto sono The Stordit,
0: che sei uno stronzo,
1: hanno perso tempo, no, e non sono riusciti a comprare i biglietti per la data di Verona,
0: no,
1: mi pare, quindi vanno comunque a vedere i Duran Duran a Budapest,
0: no,
1: che peraltro è anche una bella città e quindi,
0: certo,
1: si fanno anche la gita,
0: certo,
1: insomma,
0: giusto, no? Giusto,
1: si inventano tutto pur di non stare a casa,
0: ovviamente,
1: come
0: ovviamente,
1: faccio anch'io,
0: ovviamente,
1: la lontananza, sai,
0: è come il vento. Ah, ok, vedi che
1: comunque
0: portava qualcosa di buono.
1: Si può dire che sia la più bella canzone dei Duran Duran questa,
0: sì,
1: nel senso che è una canzone che ti piace anche se non sei un fan dei Duran Duran,
0: sì, ed è fuori dal perimetro degli anni 80,
1: sì,
0: incredibilmente,
1: sì, sì, molto, almeno 10-15 anni,
0: sì,
1: dopo il periodo,
0: sì,
1: d'oro,
0: sì, sì,
1: bene, era Ordinary World, sono le 11:03, il feedback è piuttosto corposo ma anche abbastanza semplice, perché il 99% dei messaggi che sono arrivati dice con parole diverse quello che dice questo ascoltatore.
2: Sì, tutto bello, è vero, è giusto obbligare ad affittare, perché è giusto che se c'è, cioè, bisogna affittare gli alloggi se c'è necessità,
0: certo,
2: però cioè, la città o lo Stato, oltre a obbligarmi ad affittarlo,
1: sì,
2: deve anche però poi tutelarmi in caso di mancato pagamento degli affitti. Perché porta pazienza. Personalmente ho un alloggio che ho affittato in varie occasioni, ok, per anni, però se devo dirti la verità, la maggior parte delle volte poi è finita male, con magari mancati incassi per 2-3 mila euro di affitti, non potevo mandar via gli inquilini, alla fine c'è, cioè, mi è passata la fantasia, voglia di tenerlo sfitto, perché,
1: certo,
2: per me se no era veramente, cioè, sborsare soldi per gli altri.
0: Per gli
2: Quindi,
0: altri.
2: Tutto bene, ma anche essere tutelati.
0: Giusto, giusto, ha ragione. Buongiorno
1: a tutti.
0: Perché
1: c'era anche Vercellone, cosa
0: perché
1: voleva?
0: Lui è un collega di Torino, un investitore, anche lui è un investitore. Buongiorno, io sono Piero Pierotto con Fabio Vercellone.
1: Avete anche voi gli appartamenti?
0: Noi abbiamo 200 appartamenti, zona Milano Barriera. Milano Barriera, ci sono dentro i Napoli, i magrebini, tutta quella gente lì, e c'è una persona che voi conoscete, si chiama Giuseppe Gallo, detto Beppone, che ha detto al, diciamo, recupero crediti, e noi abbiamo risolto, si dice in italiano, con la forza, diciamo, con l'uso della forza, e anche Borghezio ogni tanto passa con noi, così, quella gente lì. La Piepie Fave SRL sta andando a gonfie vele. Piepie Fave, Piero Pielotto e Fabio Vercellone. Linus,
1: sì,
0: interessa,
1: sì,
0: un appartamento zona Vanchiglia?
1: Ma non c'è, cosa ci vado a fare in Milano?
0: 30.000 euro, 30.000.
1: Allora sì.
0: Beh, da noi i prezzi sono calmierati,
1: prezzo, come si diceva.
0: Da noi sono calmierati.
1: Può essere interessante.
0: Lo paghi come il tuo autolavaggio, eh.
1: Comunque mi rifiuto di credere che non esista un modo per tutelarsi, e probabilmente, come dicono tutti quanti, no?
0: Io credo,
1: è sicuramente
0: che...
1: molto difficile.
0: Io credo che
1: però
0: ci...
1: con una fideiussione, con un deposito cauzionale, non lo so,
0: sì,
1: non lo so.
0: È poi difficile,
1: non possiedo appartamenti da affittare né vuoti.
0: È difficile chiedere all'inquilino la fideiussione a livelli normali, a livelli di una pigione sotto i 1.000 euro al mese. Però comunque le garanzie, il buon senso, quando guardi una persona,
3: alcuni si organizzano con i contanti.
4: 600.000 euro in contanti. Incredibile, 600.000 euro. 600.000 euro in contanti.
0: No, comunque
4: 600.000 euro.
0: È un problema reale. Ci sono poi persone, appunto, quelli che li

0: ditano che purtroppo
1: Sì.
0: non riescono
1: Invece
0: a.
1: che quello sbattimento li tengono lì a far niente, anche perché non ne hanno evidentemente un immediato bisogno. No, c'è un altro punto di vista comunque.
2: Ciao ragazzi, tema case. Io ho due appartamenti donati da mia nonna,
1: Sì?
2: ma impianti non a norma,
1: Ok.
2: tutta da ristrutturare. Già pago il mutuo di casa mia, difficile
1: Certo.
2: sistemare anche altri appartamenti per poi
1: Certo.
2: mettermi in affitto.
1: Vero, vero, però potresti magari con un po' di spirito di iniziativa venderne uno e con il ricavato sistemare l'altro.
3: No, tutto fermo deve
1: Tutto
3: restare.
1: fermo,
3: Tutto immobile.
1: è povera, magari non c'è nessuno che le dia una mano anche
0: Sì,
1: da un punto di vista pratico, perché
0: pratico,
1: non sono
0: troppo
1: mica cose semplici in
0: sbattimento.
1: cui
0: Poi magari
1: muoversi.
0: la nonna o cosa, o la mamma cosa, ha detto: no, le case non si vendono col ditino
1: Giusto.
0: alzato,
1: Cioè,
0: no?
1: ho capito,
0: Ma
1: quella
0: io
1: cosa lì.
0: vendo.
1: Se devi lasciarla marcire, è meglio venderla allora, no?
0: Certo.
1: Nel frattempo il vento si è un pochino calmato.
0: Sì, perché questa
1: Il picco
0: giornata.
1: doveva essere adesso, invece è già
0: Vedi,
1: passato.
0: questa giornata è sorprendente, cioè almeno qui è una notizia molto locale. La mattina era previsto vento a 70 all'ora, oggi pomeriggio basta,
1: Basta,
0: fine.
1: basta, basta, ma sta
0: Fine.
1: già finendo
0: Sì.
1: adesso. Però evidentemente il vento non è soltanto qui, ma in molte altre parti del nord Italia, anche a Catanzaro, abbiamo appena letto poco fa. Da Chiavari, scrive Simone, oggi è la giornata mondiale del bucato. Vento e sole.
0: Sì,
1: Cioè il sole che scalda e il
0: stupendo.
1: vento che ulteriormente aiuta.
0: Stupendo.
1: Oggi però è anche la giornata internazionale dell'infermiere.
0: Ah,
1: Quindi un
0: beh,
1: saluto a tutti i
0: bene,
1: rappresentanti di questa categoria. È un altro di quei lavori, come quello che facciamo noi, cioè i disc jockey, che i giovani non
0: non
1: vogliono
0: voglio
1: più fare.
0: fare, neanche gli
1: Eh?
0: italiani.
1: No, gli italiani soprattutto, sì, i giovani italiani. Se vai in un ospedale senti qualunque lingua in
0: Ma
1: corsia.
0: specialmente l'espagnolo,
1: Molto.
0: come questa canzone messicana.
1: Esatto. E allora questa canzone la dedichiamo a tutti quelli che resistono, qualunque sia la nazionalità di provenienza. Notare all'inizio che sembra in italiano, ma è in inglese.
4: Facciamo.

0: sì, perché qui è proprio un investimento senza possibilità di uscita.
1: Sì, è l'amore. Sì, l'amore sì, è sempre
0: però
1: all-in.
0: Tu insegni per esperienza di alcuni nostri amici che dei matrimoni si può anche uscire.
1: Sì, certo.
0: Qui invece c'è il lieto fine che è veramente per tutta la vita.
1: Perché appunto il titolo è Rischio tutto, no?
0: Sì, sì, sì. Nel video della canzone Bruno Mars, nella scena finale, lui e la sua compagna, un po' sfumata l'immagine, sono anziani con i capelli bianchi.
1: E guardano le foto della loro
0: Risky
1: vita.
0: Doll! Il mondiale di quest'anno, quello Stati Uniti, Messico e Canada, insomma, che è ormai alle porte, che noi forse neanche vedremo, nel senso che lo faranno vedere, ma non so se avremo voglia di vederlo, o magari sì, perché è più deresponsabilizzante, sarà l'ultimo in cui, il penultimo, in cui ci sarà l'album delle figurine del mondiale della Panini. Ah. Perché dopo 50 edizioni, dopo 50 mondiali, finisce il rapporto con la FIFA e dal 2031 sarà un marchio americano che si chiama Fanatics a prenderne il posto. Loro faranno fino al 2030, che peraltro è il mondiale del centenario, quindi mondiale particolarmente importante. Già. Dopo di quello basta
2: poi
0: Panini.
2: Le nuove edizioni saranno ugualmente album di figurine classici, no? O cambia?
1: Cioè le fa un'altra azienda.
0: Un'altra azienda americana che però è specializzata anche in altri tipi di gadgets, perché alla fine, insomma, così come la FIFA ha fatto un accordo con TikTok, ha fatto un accordo con YouTube come canali ufficiali appunto dei campionati del mondo, hanno fatto un accordo con questa compagnia americana che produce tanta memorabilia, diciamo, oltre alle figurine, mentre la Panini fa soltanto, o quasi, insomma, soltanto le figurine, insomma.
1: Peccato, fine di un'epoca.
0: Continueranno a fare quelle per il campionato italiano, quelle per altre cose, però insomma ogni lega evidentemente ha le sue scelte che può fare. No, c'è una cosa che riguarda sempre i Panini che non ho capito benissimo. C'è un po' di polemica sul costo dei biglietti in America.
1: Dei mondiali.
0: Sì,
1: sempre,
0: costano tantissimo. Anche Trump ha detto che secondo lui sono troppo cari. Però hanno avuto una richiesta pazzesca. Cioè nel 2022 la richiesta fu di circa 20 milioni di biglietti. Per i mondiali in America, Canada e Messico hanno ricevuto fino adesso una richiesta per 500 milioni. Quindi
1: tantissimo.
0: Ovviamente la richiesta è altissima e il prezzo sale anche. Infantino, con quel bellissimo nome, ha detto: a chi comprerà un biglietto da 2 milioni gli porto io il panino con l'hot dog.
1: A proposito
0: di panini.
1: Sì, certo, okay. È una battuta.
0: La mia è una battuta, ma lui ha detto questa cosa qua.
1: Sì,
0: insomma,
1: perché c'è questa cosa dell'algoritmo che funziona anche nei concerti, che ti alza automaticamente
0: il biglietto. Funziona con i biglietti aerei,
1: esattamente,
0: con tante cose ormai.
1: Esattamente,
0: no?
1: Esattamente.
0: Anche il mio fruttivendolo.
1: Fa così. In effetti tu scherzando dici una cosa che è normale, cioè quando ci sono poche albicocche perché gli alberi ne hanno fatte poche.
2: Ma rispetto a questa cosa dei biglietti, la rivendita è legale?
0: Sì.
2: Quindi uno può mettere il prezzo che vuole, poi non è detto che venda a quella cifra. Io dico 2 milioni.
0: Sì, però stiamo parlando di eventi di interesse popolare e quindi secondo me ci deve essere una minima, un minimo rispetto del diritto di chiunque di poter accedere. Chiaro che in America se ne strafottono di questo, però tendenzialmente uno non può vendere i biglietti di una partita a delle cifre così alte, anche perché poi succede quello che sta succedendo al resto del tennis. Non so se avete letto, no? Che il tennis sta avendo così tanta visibilità negli ultimi 3 o 4 anni che i tornei stanno incassando delle cifre pazzesche, dai diritti televisivi, dai biglietti, dagli sponsor. Però i premi che danno ai giocatori sono rimasti gli stessi da parecchi anni a questa parte.
1: Ciccio.
0: E quindi la Ciccio SPA.
1: E io non sono d'accordo perché comunque citate troppo poco.
0: Certo,
1: è una parte di ragione.
0: È difficile calibrare, diciamo che il vaso di coccio alla fine sono sempre gli spettatori.
1: Finché sono gli spazi degli sponsor, uno lo può capire, ma il biglietto singolo
0: dovrebbe essere un pochino calmierato.
1: Certo.

0: trovato qualcosa, Nico? Magari in Messico, che allora, costano un po' di meno.
1: Ho guardato Brasile Haiti. Ho detto, vabbè, mi vado a vedere il Brasile, neanche contro la Germania.
0: Ti ricordi
1: Brasile.
0: Anche la città dove gioca, no?
1: No, purtroppo no, però se vuoi risalgo. Comunque ho guardato, ho detto, vabbè, voliamo basso.
0: Certo.
1: Il più lontano, terzo anello dei tre, 700 euro, il più lontano, ok? Poi ho detto, beh, fammi vedere però il primo anello arancio, cioè i vecchi distinti, non proprio la tribuna, quella di fronte alla tribuna, 2005, costano 10 volte
0: Brasile, Haiti.
1: Haiti,
0: però Brasile,
1: ma certo,
0: però
1: per carità.
0: Dovresti guardare un Haiti-Bulgaria, con tutto rispetto
1: bene,
0: per la Bulgaria.
1: Guardiamo Haiti-Bulgaria, adesso lo guardo.
0: È la seconda volta che parliamo, anzi terza volta che parliamo di Bulgaria in questi giorni. Giro d'Italia, lo stretching del quadricipite Bulgarian,
1: già, giusto,
0: e adesso appunto la Bulgaria che gioca i mondiali. Quanto costerà il biglietto? Non so neanche se la Bulgaria
1: No, non c'è
0: realtà.
1: La Bulgaria, non infatti c'è andata, ho già visto che non c'è.
0: Un ascoltatore scrive, fatevi per quanto riguarda appunto la rivendita di biglietti, a parte i mondiali o i super concerti, provate a farvi un giro nei siti di rivendita, quindi quelli autorizzati, quanto costano i biglietti per le partite di Serie A di questa domenica, quelli delle 12
1: decisive della Champions, immagino. Allora, qui abbiamo un Germania Costa d'Avorio, se ti interessa, siamo scesi, Carolino, scesi a 500 euro.
0: Germania.
1: Sempre quarto anello, ti parlo sempre di quarto anello.
0: Sai, non tanto per la Germania.
1: È la Costa d'Avorio.
0: Che costa. È come se fosse Avorio.
1: Attenzione, non siamo negli Stati Uniti, siamo a
0: Lavoro in Panini, posso dirvi che il valore degli album di quest'anno e del prossimo mondiale, cioè gli ultimi due che la Panini pubblicherà, sta salendo in maniera vertiginosa. Da collezionista consiglio l'acquisto di album e card, saranno di un valore pazzesco dopo il 2031, dice Cecilia.
1: Aumenta.
0: Ma nel 2031?
1: Ma nel 2031?
0: Li guarderò dal cielo.
1: Ma sono 5 anni.
0: Sarò
1: che
0: a Radio Paradiso.
1: Ma quando mai?
0: La Panini è anche l'editore italiano di Topolino.
1: Ah, vedi,
0: sì, fanno anche molte altre cose che hanno a che fare con la carta stampata, insomma.
1: Sì, sì. Tu li sai, io non le so.
0: No, so cose. Che fanno molte hanno altre molte cose. Generico, non c'è bisogno che entriamo sempre.
1: No,
0: tu hai troppe aspettative, mi butti addosso troppa responsabilità.
1: No, ma figurati,
0: Vuoi una canzone che crea un po' un clima tipo Brasile e Haiti?
1: Bravo.
0: Pronti, eccola qua. Mi pensa a Gaia.
1: Sono la più bella del mondo, credo.
0: Sì, è arrivata con la sua borsa che non è nuova.
1: E com'è?
0: Nostra.

0: Puedo.
1: Ma devi. Sentiamo.
2: I biglietti non sono nulla a confronto di quanto costa parcheggiare la macchina, media $400, e come in certi posti dove siamo andati noi a East Stratford, New Jersey, sia impossibile andare in macchina a piedi, ma solo in treno da New York o in Pullman, treno 120, cioè treno al metro, $120 andata e ritorno e il Pullman 85. Impossibile andare a piedi perché di mezzo c'è un'autostrada, i parcheggi dello stadio, del MetLife, sono tutti riservati o chiusi per motivi di sicurezza, quindi una follia. Boston, poi $400 il parcheggio. Ciao.
1: Capito.
0: E via. Meno male che non andiamo a fare i mondiali.
1: Niente, guarda, veramente.
0: Sai che realmente, a parte, a proposito di quello che diceva il buon Bagatta, lo stadio dove si giocherà a calcio è quello del MetLife, che è fuori, appunto, sì, è a East Stratford, fuori New York. Sono molto preoccupati perché hanno paura degli europei che sono convinti di poterci andare, perché dalla città di New York allo stadio saranno un paio di chilometri, cioè più o meno, insomma, no? E uno pensa, ci vado a piedi.
1: A piedi, no!
0: E invece no, devi prendere per forza, anche perché dovresti attraversare un'autostrada.
1: Che non si
0: fa. Ed è impossibile.
1: Diciamo, certo.
0: Non ci sono soltanto gli spettacoli sportivi o i concerti, ci sono anche cose più legate alle famiglie, no? E le cose familiari sono molto complicate, perché tu non hai soltanto il tuo biglietto di cui occuparti, ma hai anche quello di tua moglie, dei tuoi figli,
1: sì,
0: il mangiare, il parcheggio e tutto il resto.
1: Quindi i 700 diventano 7x4, 28, 2800.
0: Allora c'è Miki, un ascoltatore, che condensa il tutto in questa storia vera. Altra cosa che eliminerei è il saltafila nei parchi di divertimento. Una cosa che è arrivata anche da noi, ormai,
3: sì,
0: credo,
3: sì,
0: no?
3: C'è, sì, anche
0: c'è,
3: in Italia.
0: C'è anche,
3: sì, nei parchi.
0: Per un padre di famiglia, di una famiglia di 4 persone, è già un salasso entrare in 4 nel parco, più, dove servono almeno €200, e poi devi aggiungerne, sì, insomma, l'italiano è un po', l'ha scritto un po' alla svelta. Il senso qual è, insomma? Che tu entri, fai fatica a mettere insieme i soldi per entrare in un parco, e ugualmente fai la figura dello sfigato perché ci sono quelli che ti saltano la
1: papà,
0: la
1: ma
0: fila.
1: Perché a parte che ai bambini interessa relativamente, sì, questa roba,
0: sì, sì,
1: non,
0: sì,
1: gliene frega tantissimo, anzi è parte della goduria, no?
0: Sì e no, se la tua fila è 50 minuti, sì, e quelle 5 minuti, il bambino ti chiede, papà, perché noi dobbiamo stare,
1: certo,
0: qua sotto il sole,
1: certo,
0: e loro no?
1: Certo,
0: no,
1: certo.
0: Soprattutto è bruttissimo, ma fa parte della nostra civiltà, ragazzi, l'insegnamento che se paghi hai diritto a essere trattato meglio rispetto,
3: sì,
0: a...
3: Sì, la prima, sì, classe costa 1000 lire, la,
0: sì,
3: terza dolore, sì, spavento.
1: È un po' la cosa,
0: è sempre dire, quella poi.
1: Va bene, mi avete messo una tristezza senza fine. Adesso non so come la vogliamo risolvere.
0: Guarda, l'ultima mezz'ora, sai cosa facciamo?
1: Cosa?
0: Cannes.
1: Benissimo.
0: L'ultima mezz'ora, cosa avete capito? Festival di Cannes che comincia oggi.
1: No.
0: Che male.
4: DJ Roma Italia.
5: One nation, one station. Pronto per partire ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
6: Internet? Ma si figuri, ingegner Stucchi. È una moda per smanettoni, ma le pare che qualcuno farà veramente affari da uno schermo. Dai, mi mandi sto fax.
7: Oggi ti fa sorridere, vero? Ma se un domani non vuoi essere uno spettatore del cambiamento, entra nelle AI Academy di Talent Garden. Percorsi formativi e master sull'intelligenza artificiale progettati per accelerare la tua carriera e scalare il business della tua azienda. Il futuro non aspetta. Guida il cambiamento. Scopri di più su talentgarden.com/AI.
8: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
9: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in 2 anni da €10 al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
10: Tutte le volte che è un po' come quel vocale lunghissimo che mandi ad un'amica.
11: Sai quello in cui dici, scusa, guarda, sarò breve.
10: E poi dura come minimo 20 minuti.
11: Beh, il nostro podcast dura pure di più, eh.
10: Sì, esatto, ed è confuso uguale.
12: Tutte le volte che, con Cami Hawk e Alice Venturi. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
11: Scusa, ma quindi stiamo dicendo che non abbiamo il dono della sintesi?
10: Beh, ecco, diciamo che siamo molto molto generose nell'eloquio.
11: Ottimo, mi piace questo, mi piace.
12: Una produzione Showreel Factory per One Podcast.
13: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
14: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Amore, è fatta.
16: Che cosa?
15: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
16: Sì, vabbè, ma non esiste.
15: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da €13.900, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
17: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
18: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
19: Ultima chiamata per il parco all'aereo.
18: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
20: My Movies presenta.
21: Inizia dicendomi perché sei qui.
22: Mi serve un vestito.
21: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
22: Non sapevo dove altro andare.
20: Il premio Oscar Anne Hathaway.
22: Non volevo tagliarti fuori.
21: Ma lo hai fatto.
22: Non puoi odiarmi davvero.
21: Oh sì che posso.
20: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
22: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
20: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
23: Anat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Gran Crispy McBacon menù a €5,99. 6 Chicken McNuggets a €2,50. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
24: Repubblica e Robinson vi aspettano al Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio, 5 giornate di approfondimento e cultura, con le firme di Repubblica e grandi autori italiani e internazionali. Guillermo Arriaga, Alessandro Baricco, Gianrico Carofiglio, Maurizio De Giovanni, Concita De Gregorio, Matilde Gioli, Vittorio Lingiardi, Ezio Mauro, Francesco Piccolo, Massimo Recalcati, Roberto Saviano, Michele Serra, Zadie Smith e tanti altri. Scopri di più su repubblica.it.
25: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
26: Wow!
25: In viaggio fanno amicizia con tutti.
26: Piacere!
25: Cadere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
26: Bello il parapendio!
25: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da €34.900. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
27: DJ, DJ, Roma Italia.
28: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: sai che cos'è? È come i difensori. I difensori sì, in Serie A, tra di loro,
1: questo è il racconto di Teocoli, di Paolo Maldini, di Alessandro Nesta.
0: Nesta.
1: Teo ci aveva raccontato che Paolo gli aveva raccontato che quando i due, diciamo, i difensori principali erano Maldini e Nesta, sui contropiedi avversario,
0: occhio!
1: Nesta.
0: D'altronde tu vedi dei bufali di 1,98 che corrono.
1: Beh,
0: addosso.
1: Non che Nesta fosse molto più piccolo.
0: No, certo, per carità. E adesso
1: senti,
0: è peggiorata.
1: Il tempo che galantuomo cosa ha detto di questa canzone che abbiamo appena sentito?
0: No, tramandata. Sì,
1: ha magari fatto quello che voleva. L'intenzione era essere la versione West Coast di Empire State of Mind, no? Lì c'era Jay-Z e Alicia Keys. Qui c'erano Snoop Dogg e Katy Perry.
0: No, allora
1: però comunque
0: ne stavo verificando.
1: La si ascolta ancora con piacere.
0: Sì, ne stavo verificando nel testo l'intento, perché Empire State of Mind è proprio, non è ironica. Questa è un po' ironica.
1: Sì,
0: qua
1: sì,
0: dice,
1: già dal titolo non è scritto girls con la I, ma con la U, in modo che si pronuncia
0: sì,
1: girls.
0: Sì. Puoi girare tutto il mondo, ma niente è minimamente
1: quindi
0: paragonato.
1: Quindi per te è un sì?
0: Per me è un sì.
1: Per te
0: anche
1: un
0: perché
1: sì.
0: È
1: allora lasciamo la West Coast e ci spostiamo sulla Costa Azzurra.
0: Wow!
1: Dalla California alla Francia, dall'Oceano Pacifico al Mediterraneo. Siamo qui vicino. Oh, la bella.
0: Molto elegante la Costa Azzurra, meno elegante del testo di California Girls. Con la pelle baciata dal sole, le ragazze sono così bollenti che faranno sciogliere il tuo ghiacciolo. Ciao!
1: Comincia il Festival del Cinema di Cannes oggi, comincia nel pomeriggio in verità. Il programma prevede la cerimonia d'apertura alle 19. C'è un film che viene presentato che è fuori concorso,
0: sì.
1: Perché la cosa complicata è capire tutte le varie categorie.
0: Un certo regalo, fuori concorso. Eccetera.
1: Allora oggi ci sono tre film, uno è fuori concorso di un regista francese che si chiama Pierre Salvadori,
0: okay.
1: Poi c'è uno per la categoria Un certain regard,
0: esatto.
1: Okay, che sono quelli pesi, diciamo
0: sì,
1: così
0: sì,
1: e
0: sì.
1: Poi c'è anche la categoria Cannes Classic.
0: Wow.
1: Cannes Classic, stasera proiezione per il ventennale di Il labirinto del fauno di Guillermo del Toro, che mi fa paura solo a ricordarmelo.
0: Beh, sì, perché
1: era quello abbastanza... con gli occhi delle mani.
0: Molto molto spaventoso. Io vorrei che ci fosse Matteo Curti lì, perché vedo
1: la categoria Certain Regard.
0: Io sono sempre molto colpito dal disinteresse, dalla noia totale di Matteo Curti durante l'ultima mezz'ora di venerdì. Quella di Aldo Rock. Qui forse andiamo oltre.
2: No. Ecco, Aldo è, diciamo,
0: è il top.
1: Aldo è imbattibile per te.
0: Ma io lì non so, ho visto nel programma, giuro che è tutto vero, che c'è l'ultimo film viene proiettato alle 23:30.
2: Pensa ai sonni che danno i cuscini. Come in aereo, no?
1: Ma ci sono le feste. C'è una c'è il dopo festa organizzato da Leonardo DiCaprio.
0: Dopo festa va lì al buio alle 23:30.
1: Devi reggere.
0: Dopo mangiato.
1: Comunque l'edizione di quest'anno, che è la 79esima, è dedicata a Thelma e Louise, il capolavoro cult di Ridley Scott. 1991.
0: Figurati,
1: 35
0: quasi
1: anni, 35
0: esatto.
1: anni fa, però appunto molto attuale per il suo messaggio di emancipazione, libertà assoluta e amicizia femminile indissolubile.
0: Certo.
1: No, bello, capolavoro.
0: Assolutamente.
1: E, tra le cose che accadranno da qui alla prossima domenica, non questa, l'altra, perché mica ce ne liberiamo in 5 giorni.
0: Prima di arrivare
1: dura molto di
0: velocissimamente
1: più.
0: Apro e chiudo una parentesi, Thelma e Louise, che è del 91, è ambientato ancora in un'America che aveva ancora le macchine, le automobili che ci aspettiamo dagli americani.
1: Le macchine americane.
0: Sì, no,
1: sì,
0: basta.
1: Sì, anche quelle sono cambiate.
0: È molto bello.
1: Tra le varie cose che succedono, come sempre c'è una palma d'oro, un premio alla carriera che quest'anno verrà assegnato a Barbra Streisand.
0: Wow.
1: Di cui si è persa un po' traccia, ma insomma gode ancora, spero, ottima salute, e Peter Jackson. Peter Jackson, che è il regista ovviamente. Sì,

0: del Signore degli Anelli, ma non soltanto, è stato anche il regista del bellissimo documentario sui Beatles che si chiamava Get Back.
1: Ah, bello, bello,
0: è presente quello in cui loro stanno preparando il loro ultimo concerto, poi alla fine il loro ultimo spettacolo televisivo.
1: È quello di cui esistono versione estesissima?
0: Sì, sono 4 o 5 puntate, loro che hanno freddo dentro un capannone in periferia di Londra e alla fine non se ne fa niente del programma che vogliono fare, fanno il concerto fantastico sul tetto, che è appunto il concerto di Get Back. Sto leggendo un bel libro che non ricordo neanche come si chiami, credo si intitoli John e Paul, e racconta proprio la storia dell'amicizia fin da ragazzini proprio di John Lennon e di Paul McCartney, e sono arrivato al punto, l'ho appena cominciato, in cui raccontano della prima canzone incisa da scritta da Paul McCartney, che prima ovviamente cantava le cose degli altri. Questa canzone non è uscita neanche come Beatles, ma credo addirittura come Quarrymen. I Lost My Little Girl a 17 anni.

0: prima di tutte le altre cose. I Lost My Little Girl. Tipo 17-18 anni.
1: Caspita, ragazzi.
0: Una cosa che non sapevo è che John Lennon da giovane era un teppistello.
1: Ah sì?
0: Sì, non proprio un teppistello, però aveva il look dei Teddy Boys. Tu hai mai sentito, sì, il termine Teddy Boys?
1: Sì, perché sono gli antenati di Fonzie, diciamo.
0: Sì, un pochino, molto inglesi negli anni 50-60. Sono andato a cercare, adesso per fortuna qualunque cosa tu trovi la puoi trovare la risposta. E mi sono chiesto perché si chiamavano Teddy Boys. Si chiamavano Teddy Boys perché Teddy è l'abbreviativo inglese di Edoardo. Non mi chiedete perché. Comunque, okay, quelli che si chiamano Edoardo vengono abbreviati.
1: E perché mai?
0: E perché loro si vestivano come Edoardo VII, qualcosa di questo genere, che portava delle giacche molto strette e molto lunghe, e loro anche loro mettevano queste Teddy giacche Boys strette.
1: Quindi questa che abbiamo ascoltato è la prima canzone scritta da
0: cantata da Paul McCartney.
1: Da Paul McCartney.
0: Sì, con John Lennon, diciamo, che suona la chitarra.
1: È l'equivalente di Vorrei di Cesare Cremolini, che è la prima canzone che ha scritto Cremonini.
0: Da qualche parte bisogna pur cominciare.
1: Assolutamente. Insomma. Ti ringrazio per il paragone, avrebbe detto Cremonini.
0: A Cannes, il presidente della giuria ha detto che peccato quest'anno... Sì, l'ho visto ieri sera. Rideva mentre lo diceva. Che peccato quest'anno, oltre a non vedere l'Italia ai mondiali, non abbiamo film italiani al festival. Sempre simpatici i francesi.
1: Non è privo di malizia il nostro amico.
0: Guarda le giacche da Teddy Boy.
1: Sì,
0: il capello con una pettinatura.
2: Ma guarda quello, siamo che capelli che ha.
0: La pettinatura dell'Ottocento, capito? Sì, volutamente. Sì.
1: Però anche un po' Danny Zucco, diciamo.
0: Sì, sì, da lì con la brillantina poi hanno fatto il change.
1: Esatto. Bene.
0: Aspetto questo periodo dell'anno solo per sentire Linus e la sua pronuncia francese di un certain regard. Un brivido lungo la schiena. Baci, Mauro. Le mani

0: Guarda, perfetto, pulito, zero calcare.
1: Ah, zero, sì, sì, sì, no, ah, zero calcare.
0: Coez con una canzone che ha anticipato l'uscita del nuovo film.
1: Scusa
0: di
1: un attimo,
0: Zero Calcare.
1: Sono un po' allarmato. Nexi, è stata richiesta un'autorizzazione di pagamento di 2155. Se non hai effettuato l'operazione,
0: fallo.
1: Il servizio clienti. Sì. C'è un cellulare.
0: Vai, chiama.
1: Cellulare.
0: Chiama.
1: Io provo un'istintiva fiducia.
0: Aspetta, fai così. Aspetta un attimo che finiamo il programma, poi chiami.
1: Poi lo chiamo, sì. Lo chiamo e gli do tutti i miei dati. Rimaniamo d'accordo così.
2: Sì,
1: voi non avete l'impulso quando ti arrivano questi messaggi di rispondergli
0: figlio di puttana
1: vengo a prenderti, secondo maledetto
0: me, secondo me la maggior parte delle persone
1: lo fa. E io una volta uno mi ha risposto vieni ti aspetto
0: davvero,
1: te lo giuro.
0: Ciao raga, dice la Ila di Cinisello. Il fatto che la cicola a mano, da dove
1: veniamo? Cini.
0: Il fatto che quest'anno ci sia il centenario della Route 66, non lo sapevo, ci tornerei volentieri.
1: Buona occasione per andare con la tua famiglia e mangiare quel cibo delizioso.
0: Guarda,
1: che è l'unica cosa che mi trattiene.
0: Ci tornerei domani, anche se il cibo magari è quello che
1: è.
0: Però
1: che
0: si fanno tante deviazioni, si trovano un sacco di cose. No, questo vuol dire che la Route 66 è stata battezzata nel 1966.
1: Nel 1900, quanti anni fa?
0: Ah no, il centenario, no, nel 26.
1: 26.
0: Nel 26.
1: E comunque è poco tempo fa.
0: Il fatto che quest'anno ci sia il centenario ha influito sulla scelta di Thelma & Louise a Cannes, secondo voi? Non lo so, non so neanche se il film è ambientato sulla Route 66.
1: Mi sembra più roba di Canyon, Grand Canyon, la Route 66.
0: C'è un canyon nella scena finale.
1: Certo, appunto.
0: Sì, la Route li costeggia, ci passa vicino.
1: Matteo Curti avrà il tempo di guardare Location, Thelma & Louise, se
2: vediamo.
1: È nella Route 66, perché tutto si può sapere, caro Linus.
0: No,
2: non ha a che fare.
0: È solo, diciamo così, è un film, è un luogo legato al concetto di On the Road.
1: Esatto.
0: Che è Rock, vi saluta tutti.
1: Esatto.
0: Avete appena nominato Alicia Keys, parlando delle canzoni...
2: Sì, il film Thelma & Louise si percorre buona parte della storica Route 66, strada madre americana, eccetera. L'intelligenza artificiale lo dice, Wikipedia no.
0: Vedi, lo fanno apposta. Avete appena nominato Alicia Keys, da info molto local, dice Carlo da Broni, Stradella, provincia di Pavia,
1: oltre Po
0: Pavese.
1: Salame.
0: Buono, subito. Felino e Parma.
1: Esatto.
0: Da info molto local, sembra che abbia acquistato il castello di Montalto Pavese.
1: Uellalalalalalala.
0: Hai capito?
1: E veniva via poco il castello.
0: Sì,
2: adesso non lo
0: deve. E appena le avranno
2: sfitto.
0: Consegnato le keys, sai cosa farà lei?
1: Le alliscia. Quella là, ragazzi.
0: Ce n'è ancora, farei un'altra ora.
1: Io farei un'altra ora se non fosse
0: che Alex non vuole.
1: Esatto.
0: Non è obbligatorio, chiuderei con questo, guarda. Non è obbligatorio andare al parco divertimenti.
2: No.
0: Dice Jack. Ci vanno le persone che se lo possono permettere, come è sempre stato. I poveri sono sempre esistiti ed esisteranno sempre. Io ho 40 anni, i miei non mi hanno mai portato fuori a cena fino all'adolescenza e non credo di essere stato l'unico. Ora tutti vogliono tutti. Da una parte è vero e tutti hanno il diritto anche di avere tutti. Però esiste anche una misura che magari potrebbe essere un po' meno arrogante di quella che abbiamo...
1: Che ti parlavo prima. Si ha l'impressione che la forbice si sia allargata, no?
0: Sì, fra un po' si svita.
1: Esattamente.
0: Come metti le forbici in lavastoviglie?
2: Sì, quelle del pollo.
1: E come le mettete?
0: Ma anche le forbici normali?
2: Si possono togliere queste del tracciapollo.
1: Addirittura?
2: Hanno, sì, un innesto per il quale una lama e l'altra
1: naturalmente possono separarsi. Le mettiamo aperte nella lavatrice.
2: Certo, se no rimane l'unto in mezzo.
0: Certo.
1: Le mettiamo aperte, va bene.
0: Essere l'unico che fa la lavastoviglie.
1: No, assolutamente no.
2: Poi vanno asciugate, perché le lame no, ma la vite in mezzo è di ferro.
0: Si arruggina.
1: Questo non lo facevo mai. Grazie, Matteo.
0: Va bene, vi lasciamo con Sandrino.

0: radio, DJ.
1: One nation, one station.
2: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Grand Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Grand Vision Plus ne ho presi addirittura due!
3: Scegli Grand Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su grandvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
4: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Tre giorni di dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it.
5: Nasce Sport Jet 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sport Jet tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Tutte le volte che è un po' come quel vocale lunghissimo che mandi ad un'amica.
8: Sai quello in cui dici, scusa, guarda, sarò breve.
7: E poi dura come minimo 20 minuti.
8: Beh, il nostro podcast dura pure di più, eh.
7: Sì, esatto, ed è confuso uguale.
4: Tutte le volte che, con Cami Hawk e Alice Venturi. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
8: Scusa, ma quindi stiamo dicendo che non abbiamo il dono della sintesi?
7: Beh, ecco, diciamo che siamo molto molto generose nell'eloquio.
8: Ottimo, mi piace questo, mi piace.
4: Una produzione Showreel Factory per One Podcast.
9: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro, regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Ciao, entra pure, sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
11: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
10: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
11: 3, 2, 1.
10: E pasta break. E ora attacca, ti fa bene.
11: Top, game, set, match.
10: Io e De Cecco siamo fatti la stessa pasta.
12: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
13: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
14: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
15: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
16: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
17: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
18: Chilometri fatti. Ora bianche, gialle, rosa o verdi.
19: Parli delle prossime scarpe per la DJ10?
18: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino. Gialle.

0: delle uova, rosa, del suino o verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
1: Alla DJ10 fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori. A Treviso il 16 e il 17 maggio. Gruppo Amadori. Proteine buone per tutti.
2: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ETE Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
3: Ultima chiamata.
2: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
4: Internet? Ma si figuri, ingegner Stucchi. È una moda per smanettoni, ma le pare che qualcuno farà veramente affari da uno schermo. Dai, mi mandi sto fax.
5: Oggi ti fa sorridere, vero? Ma se un domani non vuoi essere uno spettatore del cambiamento, entra nelle AI Academy di Talent Garden. Percorsi formativi e master sull'intelligenza artificiale progettati per accelerare la tua carriera e scalare il business della tua azienda. Il futuro non aspetta. Guida il cambiamento. Scopri di più su talentgarden.com/AI.
6: Party Like a DJ, domenica 7 giugno dalle 18 con Ernia, Madame,
7: con gli occhi gonfi del mio disincanto,
6: Neffa,
8: devi stare molto calmo,
6: e molti altri. Biglietti su ticketone.it.
9: Sono le 6. DJ. Buongiorno, buon mercoledì mattina dalla redazione di Radio DJ. In apertura un'ultima ora di cronaca. Sono state ritrovate e sono in buone condizioni di salute le quattro ragazze che erano disperse da ieri in provincia di Rieti dopo un'escursione in montagna nella zona compresa tra Leonessa e Poggio Bustone. L'allarme era stato lanciato da una struttura ricettiva della zona che attendeva l'arrivo delle quattro giovani senza però riuscire a mettersi in contatto con loro. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è in viaggio verso la Cina, dove nei prossimi giorni incontrerà il leader di Pechino Xi Jinping. Parleremo a lungo di Iran, ha dichiarato il capo della Casa Bianca. Intanto prosegue lo stallo tra Washington e Teheran. Ieri l'Iran per la prima volta ha minacciato esplicitamente di puntare alla costruzione della bomba nucleare se dovesse ricominciare la guerra. Non è arrivata alcuna intesa tra maggioranza e opposizione sulla riforma della legge elettorale proposta dal centrodestra, tantomeno sull'idea di introdurre il premierato. Le opposizioni chiudono al confronto in commissione alla Camera. Per il Partito Democratico, per riprendere le trattative, le forze di governo devono prima fare tabula rasa delle loro proposte. Dicano cosa vogliono, i loro no sono pretestuosi, ha replicato il segretario di Forza Italia, Tajani. Giovanni Malagò ha annunciato che si presenterà per la guida della FIGC. L'ex presidente del CONI ha fatto sapere che in giornata depositerà in Federcalcio la sua candidatura ufficiale. Stasera si gioca la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. Intanto ieri la prefettura della capitale ha deciso di far giocare il derby tra Roma e Lazio, valido per la penultima giornata di Serie A, lunedì sera. La Lega di Serie A ha annunciato ricorso al TAR, ma ha posticipato a lunedì anche le partite delle altre squadre in corsa per un posto in Champions: Napoli, Juventus, Milan e Como. Agli internazionali d'Italia di tennis, stasera Luciano Darderi sfiderà nei quarti di finale lo spagnolo Hodar. Domani sarà il turno di Jannik Sinner, che affronterà sempre per i quarti di finale il russo Rublev. Infine il ciclismo: si corre oggi la quinta tappa del Giro d'Italia di 203 km con partenza da Praia a Mare e arrivo a Potenza. In maglia rosa c'è Giulio Ciccone.
10: Radio DJ, informazione gratuita.
9: Ci risentiamo tra un'ora.
11: Radio DJ,
12: One Nation, One Station.
13: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
14: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
15: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
16: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
17: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
16: Mi hai detto che ami l'Islanda.
17: Ma vivo in Italia.
16: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Have fun with Nature Valley.

0: questo è un disco viaggio nel tempo. Ci sono quelle 3-4 canzoni che suoniamo noi qui a 006 che non so perché mi riportano indietro di due anni. E questa è una di quelle.
1: 2024, cosa stavi facendo nel 2024?
0: Credo che stesse iniziando questo programma. Quindi io sento questa canzone e penso al buio, i lampioni sull'autostrada. Noi che veniamo qui in radio di notte per le prime volte.
1: Però quante cose sono cambiate in due anni? Cioè, tipo due anni fa non eri papà e adesso lo sei.
0: Ma neanche due settimane fa. Però, non serve andare così
1: lontano. Sì, anche questo è vero, basta tornare indietro di due settimane, c'hai ragione.
0: Guarda, è quella percezione, come a dire, è cambiato tanto ma anche no. Perché se ci pensi, sì, è cambiato tanto, ma la vita di base più o meno è quella. Non è che
1: stessa,
0: dici, sai, si è stravolta chissà in quale modo.
1: Perché ancora è presto, aspetta qualche...
0: Ma
1: qualche...
0: no,

0: Aspetta, nel caso
1: qualche settimana.
0: Nel caso del bambino, sì, della bambina, okay. Sì. Così, quello si è
1: quello
0: stravolto.
1: Sì, quello sì.
0: Ovviamente. Guarda, ora inizio a capire tutte quelle frasi, preparati a non dormire. È sbagliato perché ti viene sempre detto sotto forma di ironia.
1: Beh, ma certo, mai ti c'è dicono... sempre una battuta dietro,
0: ecco,
1: certo.
0: Ma mai ti dicono perché non dormirai e quanti piedi sbatti agli spigoli per andare a scaldare i biberon, quanti pianti nelle orecchie,
1: quanti pannolini dovrai cambiare
0: e quanti pannolini, che poi più che pannolini sono proprio le discariche, quelle argentine dove ci stanno i roditori dell'antivirus, cioè il livello sanitario di quei pannolini è più o meno quello che stiamo sentendo in questi giorni.
1: Che poi te lo fanno apposta, cioè io ormai ci ho preso la mano proprio perché lo cambi, la cambi e te lo fa apposta, cioè
0: ho già sperimentato
1: il tempo di cambiare, già la devi...
0: ho già sperimentato la pipì durante il cambio pannolino che mentre stai lì a mettere il nuovo vedi partire la cascata del Niagara, la fontanella, e devi stare, ecco, tutte queste cose così all'atto pratico non ti vengono mai dette, ma è sempre la battuta, preparati, pensa che mi fio, e ti raccontano storie,
1: certo, raccontano tutto
0: che in realtà non riesco mai ad associare poi alla realtà di quello che sta per accadere. Dunque, se dobbiamo dire che la vita è cambiata da questo punto di vista, ragione,
1: è
0: cambiata molto. Intanto 3514 006 730, tanti messaggi che ci stanno aspettando, chi abbiamo?
2: Buongiorno Umbiegami.
1: Buongiorno. Ciao.
2: Mamma mia che buio stamattina. Non mi ero mai alzata così presto, 4:30 stamattina.
1: 4:30.
2: Ragazzi, è durissima, non ce la posso fare. Ma voi dove siete?
0: Mannaggia, eccoci.
2: Che avevo bisogno di voi. Vabbè, grazie ragazzi, buona giornata lo stesso. E
0: no, dai, così no.
2: Ci vediamo, ci sentiamo venerdì perché domani è festa in Svizzera. Ciao ragazzi, buona giornata, Michela da Verbania, direzione Svizzera.
0: Morite Michela. Ma prima per te piangeva, poi all'improvviso domani è festa, da lei ride.
1: È contenta, certo, sì, contenta. Si riposa.
0: Mi ha fatto sentire in colpa che non eravamo qui alle 4:30, come se fosse colpa nostra.
1: Anche questo è vero, però si capisce che è Svizzera, anche se poi è italiana, ma lavora in Svizzera, perché non fanno ponte. Cioè, domani, cioè venerdì comunque torna al lavoro, quindi no. Sei una... lasciamo stare.
0: Non hai esportato l'italianità in Svizzera, non fai il ponte.
1: Purtroppo,
0: cioè, è come saltare il 2 giugno e andare a lavorare lunedì 1.
1: Lo faremo.
0: Faremo così
1: noi. Faremo proprio questa roba qui che hai appena detto.
0: Siamo tutti sulla stessa barca.
3: Amo e mio mi sintonizzo.
4: Signore e signori, Umberto e Damiano.
1: Buongiorno.

0: Sarà un anno che vi mando i messaggi. Mi sono accorto adesso che mandavo i messaggi a un perfetto sconosciuto.
1: Buon mercoledì 13 maggio 2026, sono 12 minuti dopo le 6, inizia 006.
2: Buongiorno da Umberto e Damiano, buongiorno Lele.
3: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno a Gianni Faluomo in redazione.
4: Buongiorno.
1: Ma tu pensa questo che riceve i messaggi collegati, ogni giorno un riferimento a una notizia
2: una
1: diversa.
2: Una spunta però, perché poi dall'altra parte magari o non rispondono o poi dopo un po' ti bloccano.
1: No,
2: perché,
1: mi piace immaginare che lui riceve anche le spunte blu da quella persona, ma non risponde, non ti dice neanche oh guarda che
2: forse
1: stai sbagliando.
2: Sbagliato. Allora, si tiene lì messaggio. I contatti per gli amici distratti, ma anche per i nuovi che magari si stanno sintonizzando in questo momento: 35 14 006 730.
1: Ecco, capito, l'avete
2: 006
1: segnato.
2: 006 è il nome del programma, sì, sì, e 730 è quando finisce,
1: è l'orario di fine, con la spiegazione stile codice fiscale del nostro numero, esatto. Quindi avrete anche dei riferimenti mentali per poter salvare nella vostra rubrica il nostro numero. Se volete fare lo squilletto perché siete old school e quindi avete bisogno di fare lo squillo per salvare il numero,
2: fatelo.
3: Old squill,
1: old squill, bello. Mamma. Abbiamo una canzone di Joe Squillo da
2: no,
1: poter suonare adesso.
2: No, non ce l'abbiamo, ma ci abbiamo un messaggio vocale, sentiamo.
5: Ciao Umberto, Damiano. Ah no, io sono Ilaria da Verbania, anch'io direzione Svizzera, domani festa, ma io venerdì ponte.
1: Vedi?
5: Quindi la mia settimana finisce oggi. Ci sentiamo lunedì, bye bye.
2: Ciao. Questi sono gli ascoltatori.
4: Stanno andando
2: che
4: tutti
2: ci
4: in Svizzera gli ascoltatori.
1: Ma beati voi. Comunque questo programma in questa fascia oraria è incredibile. Alle 6 e 14 minuti abbiamo gente che ci saluta e ci augura buon weekend di mercoledì. Alle 6.

0: Olivia Dean su Radio DJ, 6 e 17 minuti, ancora buongiorno. Questa cosa della Svizzera stamattina ha risvegliato tanti animi.
1: Sì, ha svegliato i piani e poi già ci ha cambiato anche un po' i piani, perché c'è un po' la delusione, perché abbiamo scoperto che molti ascoltatori domani non andranno al lavoro e addirittura tanti faranno ponte.
0: Possiamo definirci il programma dei frontalieri, perché chiunque dall'Italia si trasferisce verso la Svizzera per lavorare domani e dopodomani non andrà al lavoro, e sappiamo con certezza che tutti ascoltano Radio DJ e 006. A proposito, sentiamo qualcuno. Gianni,
2: Fabio, abbiamo? Da Roma, sto in Svizzera.
1: Vabbè, non credo Fabio, non fare il furbo.
0: Vabbè, se parti adesso per il ponte ci arrivi.
1: Sì,
0: in tempo,
1: sicuramente. Dai, domenica arrivi.
0: Fai
1: tutto,
0: vabbè, pure un po' prima, ti fai la giornata a viaggiare e ci arrivi. Chi altro abbiamo?
3: Ciao Umberto, ciao Damiano, sono Benedetta da Como. Dopo 2 settimane di vacanza torno a lavorare. Devo dire che mi siete mancati. Ma ciao, come? Ciao.
1: 2 settimane di vacanza così.
0: Ma
1: proprio...
0: tra Como e Verbania, ma vivete in una bolla. Ma chi è che, ma chi è che va in ferie a inizio maggio 2 settimane?
1: Beh, lei forse adesso sto, perché pensa, sembra passata una vita dal ponte. Poi non era il ponte, ma dal 1° maggio. Quindi, evidentemente, lei ha legato le ferie dal 1° di maggio.
0: Questa è la storia, quella dei campioni, no? Che con 3 giorni di ferie
1: si
0: lei
1: fa un mese a casa.
0: 2 settimane. Bentornata comunque al lavoro. Bentornata
1: anche tu,
0: dei nostri.
1: Si è mancata molto.
0: Ti aspettiamo. Oh, piccola parentesi sulle DJ Box. Mi sono sentito toccato da questo messaggio. C'è un amico che ha vinto la DJ Box a novembre e ci dice che non l'ha ancora ricevuta. E ci ha detto che siamo peggio del CUP con le prenotazioni. Questa cosa mi ha toccato nel profondo.
1: Bisogna andare a verificare, visto che prima abbiamo sentito l'amico che ha il WhatsApp sbagliato. Non è che tante volte ci hai dato l'indirizzo sbagliato. Poi andremo a verificare. Può capitare.
0: Immagina
1: anche
0: se è
1: questo,
0: lo stesso,
1: ragazzi.
0: Quel tizio che riceve i messaggi a caso di questo programma ha ricevuto una DJ Box. Tutto a casa di quella persona.
1: Non è un periodo fortunato,
0: no,
1: amico.
0: No, per lui sì, per noi assolutamente no. Oh, intanto aggiornamenti. Ieri eravamo qui a parlare e sparlare in merito a la contemporaneità del calcio e degli internazionali di tennis, e dunque come avevano incastrato il derby Roma-Lazio, le partite.
1: Guarda, ti chiedo
0: tutto.
1: Però una cortesia, visto che lavoriamo insieme da una vita, lo sai. Oggi io eviterei di parlare di calcio. Possiamo evitare di parlare di calcio?
0: Beh, però no, sono notizie importanti, sono tanti tifosi che si devono mettere in viaggio.
1: Allora io vado, vaffai tu, io torno tra...
0: No, vaffai tu non mi piace, detto così, vaffai tu, vaffai tu!
1: Vabbè, dai, parliamo, diamo un aggiornamento, alla fine è un aggiornamento.
0: Per esorcizzare, diciamolo subito, stasera c'è la finale di Coppa Italia.
1: L'ha detto, man.
0: Però almeno lo esorcizziamo, scendi dal trespolo, vai esorcizzato, stasera c'è
1: già
0: la...
1: Già ieri hai gufato,
0: gufato
1: l'amico che giocava contro Sinner.
4: No, facciamo i complimenti all'Inter che ha vinto la Coppa Italia.
0: Questo è il vero trespolo. Stasera c'è la finale di Coppa Italia, Inter-Lazio. In palio non solo c'è la Coppa Italia, ma anche un accesso in Europa, che per la Lazio sarebbe anche un grande obiettivo.
1: State continuando. Un'altra parola e vado a lavorare con Pizzulli. Un'altra parola.
0: Almeno mi passi le risposte del quizzo.
1: Esatto.
0: No, allora, archiviata Coppa Italia.
1: La parentesi Coppa Italia.
0: Dopo ci possiamo tornare. C'è il problema tennis Serie A. Vi ricordate quando ieri vi dicevamo che tutte le partite dovevano giocare in contemporanea domenica a mezzogiorno e mezzo, perché il derby Roma-Lazio, dal momento che c'è il tennis, andava fatto a mezzogiorno, e tutte le altre dovevano fare così.
1: Tutte le altre in corsa Champions, perché la Roma è lì.
0: Champions, Europa, insomma, ci sono quelle Napoli, Juve, Milan, Como, tutte squadre che devono giocare insieme perché hanno in palio lo stesso obiettivo.
1: Esattamente.
0: Ecco, che è successo? Il prefetto di Roma ha bocciato la partita a mezzogiorno di domenica e l'ha imposta lunedì alle 20:45.
1: Addirittura.
0: Il prefetto di Roma ha deciso questo.
1: Cioè, non è che hanno posticipato di qualche ora, proprio
0: perché
1: un
0: poi
1: giorno.
0: C'è la finale degli internazionali subito dopo, nella stessa location
1: nella stessa
0: stadio olimpico e del Foro Italico. Quindi il prefetto ha detto questo. Noi diremo, vabbè, quindi di conseguenza tutte le altre partite citate si trasferiscono di lunedì sera. E invece no,
1: non si può,
0: perché
1: fare.
0: La federazione della Serie A ha fatto ricorso per rigiocare tutti quanti di nuovo a mezzogiorno e mezzo.
1: Quindi
0: ora bisogna aspettare il giudice. Qual è il vero problema in tutto questo? Io mi metto nei panni di chi si è organizzato per andare a seguire queste partite.
1: Certo.
0: Dunque già ci sono prenotati dei treni, ci sono prenotati degli alberghi, c'è la trasferta, c'è tutto il gruppo organizzato.
1: Magari sì, addirittura se devi andare di lunedì, mi immagino ti devi organizzare proprio con il lavoro.
0: Ma io ormai
1: la domenica riposi, il lunedì
0: ma chi me lo rimborsa il treno? Chi mi rimborsa l'albergo se mi sono organizzato per stare stare lì la mattina della domenica? Nessuno. Quindi adesso che bisogna fare nel caso di un tifoso? Sperare che il ricorso venga vinto e si ritorna a mezzogiorno?
1: In teoria sì, devi sperare in quello alla fine.
0: Che casino.
1: Anche
0: che
1: perché
0: casino.
1: Se non sbaglio, per quanto riguarda il derby Roma-Lazio, sono anni che non, per motivi di sicurezza, di ordine pubblico, non giocano più la
0: se
1: sera.
0: Se non sbaglio, era lo stesso prefetto a dire non si può fare di sera il derby, e adesso all'improvviso si può rifare di sera il derby.
4: Vabbè, comunque a me va bene così, quindi
1: sì,
4: lasciamo
1: sì,
4: tutto così.
1: Io basta che
4: preferisco
1: stasera
4: lunedì
1: vinco, chi
4: sera.
1: Se ne frega del derby. Cioè...
4: ha già vinto l'Inter.
1: Ancora.
0: Tra le altre cose leggevo che per il derby, tipo i biglietti della Roma tutti stravenduti, la Lazio che continua a essere in protesta ha venduto solo 700
1: sì,
0: posti.
1: Sì, non ne entra
0: quindi
1: nessuno.
0: Potenzialmente il derby vedrà la curva della Lazio vuota.
1: Molto probabilmente.
0: Quindi o giochi a mezzogiorno o giochi a lunedì sera.
1: Cambia poco.
0: Ma chi se ne frega,
1: cambia
0: direbbe il tifoso di quella squadra lì. E dunque, siccome abbiamo il disco karaoke, non c'è giornata migliore di poter suonare questa canzone, che ormai è diventata vecchissima anche nel contenuto, anche nella giornata citata.

0: Infatti ci porterei pure, ma non so quando, se lunedì sera, se domenica a pranzo, e non so più quando andare a vedere questa partita.
1: Allora, per mettere d'accordo tutti, una cosa è certa: andate alla DJ Ten di Treviso, oh, così quella sicuro si corre di domenica, quella state tranquilli.
0: Quella non si sposta, cascasse il mondo. C'è domenica mattina,
1: c'è domenica
0: a Treviso. Quindi un abbraccio a tutti gli amici che andranno e si sono organizzati
1: per andare alla
0: per
1: DJ
0: arrivare
1: 10,
0: a Treviso per la DJ 10. Intanto la partita di pallone era il nostro disco karaoke di stamattina. Scopriamo chi è il portavoce. Allora, chi la canta?
2: Perché la domenica mi lasci sempre sola per andare a vedere la partita di pallone? Perché la domenica non pensi pure a me? Ciao ragazzi.
0: Ciao.
1: Wow. Ciao, wow. Cele, ciao. Celentano sembrava.
0: Sei forte. Una rivisitazione.
1: Sì, bravo Paolo, ci è piaciuta questa versione della canzone.
0: Bravo.
1: Bravissimo.
0: Intanto qui si parla di questa storia del calcio, no? La partita è a mezzogiorno, di qua e di là. Ma perché? Perché dall'altra parte si sta disputando gli internazionali di tennis a Roma.
1: Esatto, sì.
0: Dunque, grande successo ieri per Sinner, ma soprattutto per Darderi. O comunque grande dubbio su come si pronunci il suo cognome. Darderi o Darderi, dove senti. Un canale dice in un modo, un canale in un altro. Dovrebbe essere Darderi il cognome vero del nostro tennista, che ieri riesce in un'impresa, quella di battere Zverev, ossia il terzo nel ranking mondiale, subito dopo Sinner e Alcaraz.
1: È stata una super impresa.
0: Quindi grande complimenti a lui, che prosegue il suo cammino negli internazionali. E il derby tutto italiano, che vedeva Sinner sfidare Pellegrino, ha visto vincitore proprio Sinner.
1: Sì.
0: Non me ne voglia Pellegrino, non che ci fosse chissà quale tipo di paura. Sinner è il numero uno al mondo, quindi sempre mi dispiace quando qualcuno becca sul suo percorso anche inizio torneo Sinner, come
1: fa
0: dire,
1: parte del torneo,
0: che sfiga.
1: Cioè, così
0: comunque,
1: ci sta.
0: Oggi Darderi riscende in campo alle 20:30, mentre giovedì per il quarto di finale tornerà Sinner con Rublev.
1: Questo, te lo vedi Sinner?
3: No, gioca venerdì
1: Sinner.
0: Perché venerdì?
3: Da quello che ho visto gioca venerdì, lo fanno riposare giovedì.
1: Quindi
3: e questo
1: gli hanno
3: il dramma,
1: regalato i
3: biglietti, perché io biglietti per giovedì.
1: Ma Sinner non gioca.
0: Ma cos'è sta storia? Che voi avete i biglietti per vedere Sinner, però lui si vuole
3: riposare. No, per vedere Sinner, tu li prendi per una partita,
0: esatto,
3: poi chi ti capita.
0: Però scusa, che io sappia, i quarti di finale si giocano tra oggi e domani e sono in totale 4 match. Come fanno a farlo giocare nel giorno della semifinale?
3: Guarda, io stamattina ho letto che Sinner lo fanno riposare giovedì e gioca venerdì. Lui ha fatto due incontri consecutivi, ieri e l'altro ieri.
1: Sì.
0: Okay.
3: E quindi probabilmente
1: che per riallacciarci all'amica che ci ha mandato il vocale in apertura, sì. Amici svizzera Sinner, quindi fa ponte anche lui.
0: Deve
1: fa
0: raggiungere
1: ponte,
0: gli amici
1: fa ponte.
0: Per fare la grigliata. Intanto prossimo match di Sinner, nel caso in cui dovesse arrivare una vittoria, sarebbe il record assoluto nella storia del tennis con 32 successi
1: 32.
0: consecutivi.
1: Al
0: momento è al 31esimo successo consecutivo, eguagliando il record di Djokovic. Quindi partita da seguire.
1: Partita
0: match
1: da seguire, sicuramente lo faremo.
0: Sono le 6:28 minuti, facciamo un colpo di telefono a Sinner e torniamo.
4: DJ 006
5: 006 su Radio DJ.
0: Fuori casa, in viaggio, per ogni avventura quotidiana, fatevi accompagnare da Nature Valley, lo snack croccante e goloso per natura.
1: Le barrette Nature Valley sono pratiche da portare sempre con sé e perfette per tutta la famiglia.
0: Provate Crunchy con 100% fiocchi d'avena integrale o Nature Valley Protein con 100 grammi di proteine.
1: Le trovate anche alla DJ 10.
0: Nature Valley, ispirato dalla natura.
6: Radio DJ
7: One Nation One Station.
8: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
9: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
10: Prenditi un Sunseeker.
8: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
9: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
11: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
12: Radio DJ consiglia.
13: L'8 giugno allo Stadio dei Marmi di Roma tornano i Wimbrace Games.
14: 8 squadre composte da adulti e bambini, con e senza disabilità. Personaggi dello spettacolo e sportivi
15: si sfideranno per sostenere la fondazione Art for Sport di Bebevio Grandis.
13: Wimbrace Games, Play Wild.
14: 8 giugno, Stadio dei Marmi di Roma.
15: L'ingresso è gratuito. Registrati su Eventbrite e sostieni Art for Sport con una donazione.
13: Tutte le info su dj.it.
16: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
17: One Express, anche entro le 12.
18: Gold Espresso, ore 12.
17: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
19: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
20: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
21: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
22: Ulisse, ho voglia di navigare.
23: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
22: No, voglio navigare con il gigante.
23: Ah!
22: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
24: Nasce Sportage Tri-Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage Tri-Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
25: Kia. Movement that inspires.
26: 10 chilometri fatti. Ora bianche, gialle, rosa o verdi.
27: Parli delle prossime scarpe per la DJ 10.
26: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino. Gialle, delle uova. Rosa, del suino. O verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
28: Alla DJ 10 fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori. A Treviso il 16 e il 17 maggio. Gruppo Amadori. Proteine buone per tutti.
29: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, il legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
30: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
31: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
30: Develey ti salsa la vita!
32: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
33: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
34: Have fun with
35: Monge Gift, gli snack monoprotein con i superfood.
36: Allora Vale, per la DJ 10 di Treviso dobbiamo dare un messaggio un po' elegante.
37: Ma sì, bello, essenziale, proprio come la piccola Venezia della terraferma.
36: Quindi, DJ 10 Treviso, si parte e si arriva.

0: 10 km oppure 5.
1: Si va lì e si corre.
0: Sì, anche se poi ci sono spritz, panini, foto, amici, musica, casino.
1: Vabbè, intanto ci vediamo tutti lì. Poi capiamo cosa succede.
0: DJ Ten Treviso, domenica 17 maggio. Iscriviti subito su djten.it.
2: DJ Ten, run like a DJ.

0: minuti. Ancora buongiorno. Ascoltiamo anche Teddy Swims con Mr. Know It All, che all'italiano lo traduciamo sempre come il signor so tutto io,
1: signore,
0: no?
1: Certo.
0: Così è la traduzione letterale di questo titolo.
1: Il sapone.
0: Da quello che sto sentendo, questi saponi, o i sapientini, dipende come li... Insomma, quelli che tutto sanno. Ho notato che stanno tornando. Mancavano da un po', mancavano forse dall'uscita dei mondiali.
1: Quelli che sanno tutto, praticamente.
0: Quelli che sanno tutto. Guarda, il boom di questo personaggio qui, secondo me, è stato tra il 2020 e il 2021. E io lo sento ritornare nei commenti, anche per quando sono in fila che origli così. Mo te faccio vedere, mo ci chiudono tutti un'altra volta.
1: Ho capito a cosa ti riferisci.
0: Conosce tutto quello che sta per accadere con questa nuova storia dell'antivirus.
1: Sì.
0: Si continua a parlare tantissimo di questo antivirus. Finché era soltanto una notizia che stava in Sud America, questa nave da crociera argentina, con quello che accadeva a bordo, era vista un po' come una cosa molto lontana.
1: Come sempre, anche come nel sempre. 2020 era un po' così. Vabbè, tanto stanno laggiù.
0: Questo laboratorio esatto. di cinese di Wuhan. Figurati se. Eppure mi fa ridere che la narrazione di questo periodo è: no, ma è tutto a posto.
1: Tutto a posto.
0: No, non sarà una nuova pandemia. Però stiamo preparando i vaccini. No, ma tutto a posto.
1: Tutto a posto.
0: Però stiamo ritirando fuori le mascherine.
1: Sì.
0: No, è tutto a posto. In Italia non c'è, eppure arrivano le notizie. Individuato a Milano un turista inglese positivo. Quindi è stato trovato e ora lo devono mettere in quarantena.
1: Positivo.
0: Qui la quarantena è ancora quella vera, cioè 40 giorni chiuso a chiave in ospedale.
1: Allora, l'antivirus, i sintomi per riconoscerlo sono i seguenti: febbre alta, brividi, forti dolori muscolari e nausea. Il campanello d'allarme scatta se. Compare una tosse secca che si evolve in difficoltà respiratorie. Puntualmente, quando leggi sta roba, ieri ad esempio ho visto un servizio al TG, comincio a sentire questi dolori, una nausea, non so
0: la
1: perché.
0: Mente che ritorna.
1: Non lo so perché, mi fa questo effetto.
0: Tutto a posto, e poi ci giunge voce che oggi vanno a fare dei test ricoverati su una donna a Messina perché ha una polmonite. Vuoi vedere che anche quelle antivirus vanno a fare i test. Ieri si è rimbalzata questa notizia del ragazzo calabrese. Doveva essere trasferito allo Spallanzani di Roma per accertamenti. Poi è stato smentito.
1: Okay.
0: Poi no, ma soltanto dei tessuti biologici per fare dei test. Però io comincio a vedere in televisione che sono tornati i vari virologi.
1: Virologi, sì.
0: In un attimo che la mente ritorna a quello che è accaduto poco tempo fa.
1: Informazione.
0: Quindi stiamo rispolverando anche loro. Io direi di sentire informazioni ufficiali.
1: Sì.
0: Sentiamo qualche aggiornamento in tempo reale su quello che sta accadendo con l'antivirus.
2: Ho deciso, d'accordo con gli altri componenti del governo, di adottare misure ancora più forti, ancora più stringenti e tutelare così la salute di tutti i cittadini.
1: Sì.
2: È per questo che sto per firmare
1: un provvedimento
2: che possiamo sintetizzare con l'espressione "io resto a casa".
0: Che buco nero di ricordi.
1: Mamma mia, ragazzi.
0: Che buco nero di ricordi.
1: Spaccagli la penna, non fargli filmare nulla. Lascia fare.
0: Ma poi perché lui? Che c'entra adesso?
1: Non lo so
0: lui?
1: Perché ti ha tirato.
0: Male, amici. Male.

0: è possibile, però, ecco, questa basta. È una questione particolare che introduciamo, ricevere nella propria abitazione sino a due persone non conviventi.
1: Ma che storia!
0: Dalle ore 5 alle ore 22.
2: 5:22.
1: Ma mo così tutto il tempo, con i vecchi ricordi delle vecchie glorie.
3: Due persone, io poi molte cose le ho rimosse. Io mi ricordo, adesso sto sbloccando tutte le battute sui servizi da 6 a tavola, perché fino
2: no,
3: a 4
2: rimaniamo sul 5, rimaniamo sul numero 5, che è quello 5. Che ci piace. 5,
3: e allora 5 come il Gimme 5. Gimme 5. Vi premiamo con mezzo chilo di lievito di birra. Ho l'adozione di un cane da portare a spasso.
2: Esatto.
3: Ho una tuta per andare a correre ed allenarsi. Quello ci abbiamo ancora tutto, siamo espertissimi.
2: Beh, quello su quello sì, certo.
3: Oppure vi apriamo la vetrina di Radio DJ. Dunque, se avete qualcosa da pubblicizzare, volete dare una risonanza nazionale a questa cosa, questo è il momento che fa per voi.
2: Come funziona questo gioco? Vi daremo 5 indizi, 5 parole da abbinare, associare ad un personaggio famoso. Appena lo sapete, un vocale al 3514-006-730 con nome e cognome.
3: Molto bene, allora scopriamo quali sono i 5 indizi di oggi.
2: Hollywood.
3: DEA o DEA.
2: Star Wars o Star Wars.
3: Aveva senso prima. The Last of Us o Us. Come tutto così è una rottura di coglioni però.
2: Il Gladiatore 2.
3: Allora, i 5 indizi molto confusi, qualcuno forse li ha capiti. Stiamo parlando di una persona, di un personaggio italiano o straniero. Ci serve il nome e il cognome e vincete.

0: Fulminacci su Radio DJ con Maledetto Me, che pure secondo me è quello che molti di voi stanno dicendo in macchina in questo momento, quando col pollicione avete sbagliato a premere il tasto, avete sbagliato a inviare il messaggio Maledetto Me, che non sono arrivato primo al Gimme 5.
1: Ci sarà un'altra occasione, state tranquilli.
0: Dai, domani, ogni giorno alla fine vi diamo modo di accedere alla vetrina. Oggi i 5 indizi erano questi:
1: Hollywood, Dea, Star Wars, The Last of Us e Il Gladiatore 2.
0: Andiamo allora dalle parti di Bologna, perché al telefono c'è Gianfranco. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
0: Ciao. Tutto bene? Tu come stai, Gianfranco?
2: Svegli dalle 6, come al solito.
0: Sveglio dalle 6. Vabbè, dai, sei pure tra quelli che si svegliano tardi in questo orario,
2: Ma sì, manca puccio un caffè, arrivo,
0: Molto volentieri.
1: Vado. Ma sei qui vicino, quindi?
2: Sì, un attimo, tipo un 3 ore di treno, via.
0: Dai, vabbè, rimane caldo il cappuccino.
2: A voglia.
0: Infatti si sta notando Damiano che nel mentre sta guardando fuori dalla finestra.
1: No, perché mi immagino uno tipo che ci saluta e dice: guardate, sono quello che abbiamo di fronte.
0: I tizi che si fermano lì giù in fondo possono essere magari in questo caso
3: Gianfranco da via a Bologna.
1: Esatto. Ma come l'ha detto?
0: Gianfranco, perché ti alzi alle 6? Che vai a fare la mattina?
2: Tutta vista.
0: Fai il...
2: Barista.
1: Sì. Ah, barista. A proposito di cappuccini, quindi lo sa fare botti, lo fa
0: il
1: bene.
0: Il bar dei signori, che alle 6 ti puoi svegliare con calma senza stare lì già a battere con il macinino sul bancone. Che tipo di bar è? Uno di quei tipo il Gran Caffè del paese o un bar?
2: No, è un bar all'interno di un distributore.
3: È un bar dove non si prende il telefono.
1: Bar dei drogati, ho capito.
0: All'interno del distributore.
1: Vabbè. Senti, Gianfranco, dacci il nome del personaggio famoso di oggi, chi è?
2: Pedro Pascal.
1: È stata dura, perché dici non...
2: Perché io francamente Dea non proprio ero fuori strada.
0: La Dea, hai pensato all'Atalanta, alla Dea, un tifoso, un calciatore.
2: L'agenzia della Trocca negli Stati Uniti.
0: Sì, esatto, e lui nella serie di Narcos interpretava la gente della Dea. Star Wars, perché ora esce il film The Mandalorian e già fa parte del personaggio, The Last of Us e Il Gladiatore, due film nei quali ha partecipato. Gianfranco, hai vinto. Io guarda, sono curiosissimo di sapere che cosa vuoi pubblicizzare.
1: Immagino il bar, secondo me.
0: Sentiamo.
2: No, è una cosa su Facebook.
0: Però Gianfranco, patti chiari, amicizia lunga, metti bene il telefono perché sennò ci fai arrabbiare. Leva il via voce.
2: È una non sono qui a voce, la pagina Facebook dove parliamo dello Eurovision Song Contest. Infatti Eurovision Song Contest c'è come immagine Saldavinci che con il gesto che ti fa vedere la perché ce ne sono un botto di pagine Facebook che appunto parliamo di Eurovision.
0: Cioè una pagina che parla solo di questo, poi il resto dell'anno che fate?
2: Nulla, tu credi che non si faccia nulla,
0: e
2: ma cioè, è uno scadenzario, cioè ci sono tante tappe, ovviamente si parte da la scelta della città che appunto, settembre-ottobre si sarà la città, poi c'è la consegna delle chiavi, c'è l'ansia di sapere dove e quando verrà fatta la cosa, dove appunto la nostra... C'è tutto
1: tutte,
2: il mondo
1: tutte le
2: intorno.
1: Info che ruotano intorno al mondo dell'Eurovision.
0: Come si chiama questa pagina? Dove la troviamo intanto? Facebook o Instagram? Che devo aprire?
2: Facebook.
0: Mi devi far installare Facebook. Mannaggia. Vabbè, dai, dimmi che devo cercare su Facebook.
2: È un social per boomer.
0: Ecco. Dai, come si chiama la pagina?
2: Siete ancora teenager per quello.
0: Come no? Come si chiama la pagina?
2: Eurovision Song Contest.
0: Ma se è quella vera mi esce, come trovo la tua?
2: No, trovami,
0: come ti trovo? Ma mandami il link allora, scusa. Ma io non ho parole.
2: Ce ne sono tanti anche
0: perciò ti chiedo come trovo la tua.
1: Questa è Gabriele che ci sta facendo la supercazzola da Vienna, sono stra sicuro.
2: Comunque sì, ieri abbiamo fatto la nostra porca figura, secondo me,
0: e quindi
2: adesso siamo abbastanza
0: Gianfranco
2: contenti,
0: cioè, meno caffè corretti la mattina, va bene.
1: Con il grappino.
2: No, ma sostegno io, che ti posso dire?
1: Dai, ti mandiamo un abbraccio Gianfranco.
2: A voi,
1: a
2: grazie,
1: presto, buon lavoro.
2: Belli.
1: Ciao.
4: 006. Interagisci con noi. Invia il tuo messaggio vocale al 3514 006 730. Su Radio DJ. Movie Time.
5: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
6: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
5: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
7: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
5: Star Wars The Mandalorian and Grogu.
7: Questa è la via.
5: Dal 20 maggio al cinema.
8: Movie Time.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Movie Time, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
12: Radio, DJ.
13: One Nation, One Station.
14: Ulisse, ho voglia di navigare.
15: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
14: No, voglio navigare con il gigante.
15: Ah!
14: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
16: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
17: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
8: Radio DJ consiglia.
18: L'8 giugno allo Stadio dei Marmi di Roma tornano i Wimbrace Games.
19: 8 squadre composte da adulti e bambini, con e senza disabilità. Personaggi dello spettacolo e sportivi
18: si sfideranno per sostenere la fondazione Art for Sport di Bebevio Grandis. Wimbrace Games, Play Wild.
19: 8 giugno, Stadio dei Marmi di Roma.
18: L'ingresso è gratuito. Registrati su Eventbrite e sostieni Art for Sport con una donazione. Tutte le info su dj.it.
20: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
21: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
22: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
23: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
22: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
23: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
24: Muro del bagno, con tutte le condense che ti becchi, sudi e poi ti ammali.
25: Uffa, anche tu ancora con sta muffa.
24: Beh, dovresti proteggerti di più.
25: Corridoio, io uso Max Meyer.
26: Vetture termiche Max Meyer, antimuffa e anticondensa. Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
27: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
28: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
29: Doppio malto.
30: Birra, cucina e felicità.
28: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
31: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
32: E chiama uno.
31: Ma uno chi?
33: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
34: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
35: Aiuto, cadiamo!
34: O ti senti ACT?
36: Oh, che forza!
34: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
37: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
38: E quella lassù?
0: è la costellazione del benzinaio.
1: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come latte UHT parzialmente scremato da un litro a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo 100% italiano a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Sabato 6 giugno è

0: biglietti su ticketone.it.
1: Pochi secondi dopo le 7.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio DJ. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è in viaggio verso la Cina, dove domani incontrerà il leader di Pechino Xi Jinping. Parleremo a lungo di Iran, ha dichiarato il capo della Casa Bianca.
3: Intanto prosegue lo stallo tra Washington e Teheran. Ieri proprio l'Iran per la prima volta ha minacciato esplicitamente di puntare alla costruzione della bomba nucleare se dovesse ricominciare la guerra.
2: Dopo ore di ricerche sono state ritrovate le quattro ragazze di cui si erano perse le tracce dopo un'escursione in montagna. Le giovani sono in buone condizioni.
3: Le quattro erano irreperibili da ieri pomeriggio dopo essere partite per un trekking nell'area boschiva compresa tra i comuni di Leonessa e Poggio Bustone in provincia di Rieti. L'allarme era stato lanciato proprio dalla struttura ricettiva che le ospitava e che non le aveva viste arrivare.
2: Giovanni Malagò ha annunciato che si presenterà per la guida della FIGC. L'ex presidente del CONI ha fatto sapere che in giornata depositerà in Federcalcio la sua candidatura ufficiale.
3: E stasera all'Olimpico si gioca la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. Ieri la prefettura della capitale ha deciso di far giocare il derby poi tra Roma e Lazio, valido per la penultima giornata di Serie A di lunedì sera.
2: Duro il commento della Lega di Serie A, che ha annunciato ricorso al TAR e ha accusato la prefettura della capitale di non rispettare i tifosi. Intanto però saranno spostate a lunedì sera anche le partite delle altre squadre in corsa per un posto in Champions: Napoli, Juventus, Milan e Como.
3: Passiamo al tennis, agli internazionali d'Italia. Questa sera Luciano Darderi sfiderà nei quarti di finale lo spagnolo Hodar. Domani sarà il turno di Jannik Sinner, che affronterà sempre nei quarti di finale il russo Rublev.
2: Ciclismo, si corre oggi la quinta tappa del Giro d'Italia di 203 km con partenza da Praia Mare e arrivo a Potenza in maglia rosa. Da ieri c'è Giulio Ciccone.
3: Andiamo ora negli Stati Uniti, perché il basket NBA è in lutto per la scomparsa di Brandon Clark. L'ala dei Memphis Grizzlies aveva 29 anni. A causare la sua morte sarebbe stata un'overdose. Il compagno di squadra eccezionale che non sarà mai dimenticato, si legge nel comunicato della franchigia del Tennessee, dove Clark giocava dal 2019.
4: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: In mattinata aumento dell'instabilità su tutta Italia, con elevato rischio di rovesci soprattutto su Liguria e sulle regioni centrali. Altrove tempo in genere asciutto ma nuvoloso. Nel pomeriggio ancora maltempo al centro e su parte del sud, meglio altrove. Le notizie di Il meteo.it tornano stasera.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
2: Noi invece ci risentiamo tra un'ora.
6: DJ One Nation
7: One Station. Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
8: Via via.
7: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
9: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
10: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
11: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
12: Dal 22 al 24 maggio a Bologna Fiere torna Play, il festival del gioco. La più grande ludoteca d'Italia con giochi da tavolo, di carte e di ruolo. Vieni con tutta la famiglia. I bambini fino a 10 anni entrano gratis. Entra, scegli e gioca a Play, Bologna Fiere, dal 22 al 24 maggio.
13: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
14: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
15: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
16: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
15: Verificare condizioni in negozio.

0: su Radio DJ 77 minuti. Buongiorno. Buongiorno amici,
1: buongiorno
0: di 006.
1: Buongiorno amici, buon mercoledì, dai che siamo a metà settimana.
0: Sì, dai, mercoledì 13 maggio. Abbiamo scoperto, grazie a qualche amico frontaliere stamattina presto, che domani in Svizzera è festa, sì. E quindi per molti oggi è già inizio di weekend.
1: Inizio, molti faranno il ponte, quindi ponte. Complimenti a chi riesce.
0: Complimenti,
1: bravi, bravi.
0: Ovviamente per poterlo fare dovete lavorare in Svizzera,
1: certo, altrimenti
0: ci
1: non
0: rivolgiamo
1: si può
0: a una piccolissima, ma manco troppo a quest'ora, fetta di persone che sta raggiungendo proprio la Svizzera. Vi ricordiamo intanto i nostri contatti 3514006730 per poter interagire con noi in qualsiasi momento. E a proposito, se non sbaglio, c'è ancora da assegnare la DJ Box.
1: Sì,
0: oggi
1: abbiamo ancora da assegnare la DJ Box. Prima però dobbiamo parlare di cose
0: serie,
1: più importanti,
0: cose serie.
1: Dare qualche aggiornamento per quanto riguarda l'antivirus.
0: Sì, abbiamo toccato il tema antivirus, siccome sulle prime pagine dei giornali adesso si è fatto spazio l'antivirus, non è più soltanto la notizia della nave da crociera, ma è diventato proprio
1: anche qui in Italia,
0: aggiornamenti qui in Italia per monitorare chi è contagiato, chi si trova magari in vacanza qui in Italia e mostra i sintomi e quindi la quarantena, e si nomina Milano, Messina, Catanzaro. Noi non vogliamo stare qui a fare allarmismo,
1: no, assolutamente,
0: a gonfiare
1: no,
0: le cose,
1: certo.
0: Quindi facciamo parlare chi questa cosa
1: competente, ecco,
0: ne capisce, quindi sentiamo.
2: Voglio
0: la conferenza.
2: Un'ultima cosa.
0: Sì, dica, dica.
2: Se saremo tutti a rispettare queste regole,
1: no,
2: usciremo più in fretta,
1: sì,
2: da questa emergenza.
0: Ma già siamo a questo punto.
2: Rimaniamo distanti,
1: sì,
2: oggi,
1: no,
2: per abbracciarci, favore, con più calore.
1: Ecco.
2: Per correre più veloci domani.
1: Ecco, sì, qua, molto,
0: molto
1: bene.
0: Ma mi sale veramente, mi si,
1: sì,
0: chiude lo,
1: sì,
0: stomaco,
1: sì,
0: a,
1: sì,
0: sentire questi discorsi e immaginare che possano ritornare come
1: speriamo
0: quel tempo,
1: no,
0: lì,
1: eh.
0: Mantengamos la distanza oi. C'era il periodo in cui veniva detta anche in spagnolo questa cosa dall'ex presidente Conte. Meno male che gli esperti scongiurano questa ipotesi,
1: sì, sì,
0: quindi
1: siamo tranquilli, ecco. Ma non troppo.
0: Però
1: non
0: dicono
1: troppo
0: che possiamo stare tranquilli. Beh, non mi fido più di nessuno.
1: Tranquillo, ha fatto una brutta fine.
0: Non mi fido più di nessuno. Però se così dicono, così, ecco. No, pensiamo al futuro più,
1: sì,
0: che altro,
1: sì,
0: pensiamo,
1: sì,
0: all'estate. Siccome, ecco, alle porte, comincia a sentire in giro, non solo sui giornali ma anche qui all'interno del gruppo, si comincia già a parlare dei centri estivi,
1: sì, è
0: e
1: vero,
0: quindi
1: vero,
0: i ragazzi che devono fare qualcosa durante l'estate perché le scuole sono,
1: beh,
0: chiuse.
1: Anche perché tra meno di un mese circa le scuole finiscono.
0: Beh,

0: finiranno le scuole.
1: Finisce. 3 settimane, ragazzi. Sì. Su, tenete duro.
0: Io già sentivo ieri, quando sono andato a prendere mio figlio, che c'erano alcuni genitori che parlavano proprio di questo. Cioè, che già dalla prima settimana di giugno a partiranno per magari per scendere giù alla. Dove sono nati, dove vivono, e quindi non andranno più a scuola già. Quindi già si stanno organizzando le persone.
1: E dunque arrivano le prime notizie per quanto riguarda, vuoi o non vuoi, i costi di questi centri estivi. A parlarne anche il vicepresidente di Federconsumatori, Roberto Giordano, che denuncia di come in 2 anni i centri estivi siano saliti quasi del 30% nei costi.
0: La materia prima costa, quindi
1: Stretto di Hormuz. Avranno ovviamente anche loro.
0: Ma certo, i ragazzi fanno tutto, cioè, dal centro estivo, dalla colazione, al pranzo, alla merenda,
1: allora,
0: le varie attività, no? Quindi
1: ci fanno sapere che si può andare al centro estivo magari con graduatoria, come con le scuole, si poteva fare domanda per accedere con reddito ISE, però quanto pare chi non si è mosso per tempo adesso è fuori da qualsiasi graduatoria. E lì si parla di 90-100 euro a settimana per mantenere il ragazzo al centro estivo.
0: 90-100 euro a settimana.
1: 90-100 euro. E qui dentro confermiamo questo range di prezzo. Più o meno chi sta già segnando i figli ai centri estivi sta pagando più o meno questa cifra. Arrivano poi però altri allarmi, perché chi va al centro estivo magari privato, che non trova accesso a quelli pubblici, e lì i prezzi sono
0: molto
1: più alti. Si sale a 230 euro a settimana per i centri estivi, quelli che hanno anche il campo sportivo, per intenderci, no? Sai, quelli nelle polisportive, allora ci sono i campi, c'è la piscina, ci sono più attività di un semplice stai seduto qui che tra 3 ore arriva mamma.
0: Ecco, devi fare qualcosa. Una domanda a titolo informativo, in quanto non ho mai mandato i miei figli al centro estivo. Sì. 230 euro a settimana a fine mese, poi il campo te lo porti via? Cioè, una volta
1: purtroppo
0: finito.
1: No. Pensa che se vuoi quelli un po' più articolati, dove all'interno vengono fatti anche, ad esempio, i corsi d'inglese,
0: vanno molto.
1: Si parla di 350 euro a settimana, e dunque la spesa mensile può arrivare fino a 1500 euro
0: alla
1: mensili
0: faccia.
1: Senza il pasto.
0: Pasto.
1: Non ti ho fatto ancora mangiare.
0: Allora, questo sondaggio, volendo, lo possiamo estendere anche ai nostri ascoltatori. 3514006730, per capire come organizzeranno un po' l'estate con i figli. E anche se devo dare il nome di un centro estivo gratuito, faccio lo spelling, perché in inglese NONNI.
1: E beati a chi ce l'ha. Beato a chi
0: gratuito,
1: ce li ha. È gratuito. Vale della salute mentale dei NONNI, però

0: Bob Marley su Radio DJ, 7:16 minuti, tanti, tantissimi messaggi al 3514-006-730, perché siamo nel periodo caldo dei centri estivi e anzi ci fanno sapere che forse siamo anche leggermente in ritardo.
1: Leggermente in ritardo, paradossalmente sì, per molti si sono già organizzati, perché anche lì poi molti sono a numero chiuso, cioè tu fai la domanda, una volta arrivati a, che ne so, 40 bambini, basta.
2: Ma manca meno di un mese,
1: Infatti, Lele, tu quanti bambini sono previsti?
2: No, nel senso,
1: sì, lo so che dico, è un numero chiuso il centro estivo?
2: Sì, esatto.
1: È un numero chiuso.
0: Quindi,
1: perfetto.
0: Ok. E intanto tu hai citato che c'è il centro estivo gratuito, quello chiamato
1: i nonni.
0: E c'è una nonna all'ascolto, forse una futura.
3: Bene,
0: nonna.
3: Ragazzi, quest'anno ad agosto diventerò nonna triste.
0: Come triste?
3: Nel
0: Quanti
3: senso
0: auguri.
3: Che ho già una nipotina, arriveranno altri due nipotini,
0: insieme.
3: Due figlie incinta contemporaneamente. Mi hanno già detto che quest'anno non posso fare le ferie e mi sa anche il prossimo anno
1: oppure
3: mi ricompro il camper. Jenny da Jesolo,
1: ciao, e te li porti in camper tutti i nipoti,
0: li passi a prendere alle case
1: sì.
0: E li porti poi in spiaggia,
1: potrebbe essere un'ottima soluzione,
0: anzi che almeno a Jesolo avete il mare e forse anche gli eventi di Radio DJ
1: forse
0: è troppo presto per parlarne. Comunque auguri alla nonna Tris, sentiamo qualcun altro.
4: Ciao Umberto, ciao Damiano,
0: ciao.
4: Sì, io avendo due bimbi piccoli che hanno 7-8 anni, effettivamente diventa un salasso.
0: Salasso.
4: E quindi parteciperanno al Grest parrocchiale che costa sconto fratelli 15 euro due settimane
0: 15 euro. Sì. Beh, un ottimo prezzo.
1: Sì, sì, guarda, sono in tanti che ci segnalano gli oratori estivi.
0: Mai
1: sì.
0: chiamato Gress, cioè, no. A meno che non si parli di pavimentazioni, non ho mai utilizzato il termine Gress.
1: Infatti, ti rispondo all'oratorio. Quello è il termine.
0: Esatto.
1: Sì. Molti dicono che i prezzi sono più bassi rispetto magari ai centri estivi.
0: Siamo partiti
1: privati.
0: Dalla notizia di stamattina: allarme centri estivi, 1500 euro al mese a 15 euro due settimane.
1: Se togli due zeri,
0: hai ragione. Guarda, aspetta, li tolgo subito da qui.
1: 1500, togli due serie.
0: Eccolo qua, ho il prezzo del Grest adesso. Un altro che abbiamo.
5: Ci ho lasciato non un reno, no, ma due reni per i centri estivi. Ecco. Cavoli, tra piscine, tennis, veramente tutto. Ma quest'anno mio figlio finisce la terza media, quindi a casa.
0: Oh, bene.
5: Vittoria Treviso.
0: Ciao, è grande adesso. Terza
1: può
0: media.
1: Stare a casa da solo.
0: Può bighellonare per la strada, può calciare le lattine tutto il giorno.
1: Può star tranquillo.
0: Può fare altro. Velocemente, chi altro abbiamo?
6: Ciao Umberto e Damiano.
0: Ciao.
6: Io non ho mai mandato i miei bambini al centro estivo perché nel paese dove abitavo con alcune mamme turniste ci siamo organizzate. Abbiamo creato un gruppo di autoaiuto e ci tenevamo i bambini a vicenda di pomeriggio, di mattina, di notte, nei cambi dei turni, sempre. Eravamo uno a riferimento dell'altro. È stato bellissimo, faticosissimo, ma molto molto bello.
1: Potrebbe essere anche questa una soluzione valida.
0: Ci attrezziamo
1: carino.
0: Tra noi mamme e a turno riusciamo a tenerli.
1: Un po' come
0: tutti.
1: Si faceva a volte anche con i vicini, no? Guarda, devo andare al lavoro.
0: Che mi guardi un attimo.
1: Che tieni i bimbi.
0: Con i gatti, no? Devo partire, che ti puoi venire a vedere un attimo il gatto. Ma attenzione, atmosfera triste. Tanto piccola parentesi, dove sono i papà? Papà, ma che fate fare tutto alle mamme?
7: Mamma, come frega, c'ho da lavorare.
8: Io pago il centro estivo.
7: Con quali soldi devo pagare per il centro estivo?
0: Questo è il commento dei papà in questo momento.
1: Ce ne sono tanti di papà anche che sono arrivati.
0: Però attenzione, atmosfera triste, perché forse possiamo chiudere con questo messaggio.
1: Sì, molto.
9: Proprio ieri ho iniziato a fare le telefonate per i centri estivi. Ho due bambini da piazzare tutta l'estate. E sono quasi tutti pieni. Nella maggior parte dei casi hanno lasciato i miei figli come riserva di eventuali mancate adesioni. Disastro.
0: Disastro totale.
1: Disastro, Anna, ci dispiace
0: la riserva.
1: Molto.
0: Mi dispiace tantissimo.
2: Li lasciano fuori dal cancello.
1: Sì.
0: Voi guardate gli
2: altri. Se qualcuno sta male possono entrare.
1: Vai, falli entrare. Allora, facciamo
0: il calcetto.
1: Visto che ci dispiace molto, sentiamo che comunque è una problematica. Che due mesi
0: per lei è grande problema.
1: Quello che possiamo fare, Anna, è ti regaliamo una DJ box.
0: Sì?
1: Va bene, così magari puoi tenere impegnati i bambini.
0: Li lasci colorare.
1: Sì. Con un puzzle magari
0: dentro ti mandiamo la babysitter di Radio DJ.
1: Esatto, è un puzzle con un pezzo mancante, così i bimbi stanno lì ore a capire come come concluderlo.
0: Sai i puzzle quelli super difficili, livello hard, dove magari tipo il colore bianco da fare a puzzle,
1: difficile.
0: Così li lasci impegnati tutti e tre i mesi
1: DJ
0: estivi.
1: Box assegnato.

0: 7 su Radio DJ. Prima abbiamo citato i papà, che sembravano un po' assenti, no, da questo discorso dei centri estivi.
1: Ci sono, e come.
0: E li abbiamo descritti anche con questo atteggiamento. E attenzione, perché ci scrive un papà con questa stessa descrizione. La chiusura di oggi è affidata ad Elvio.
2: Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Il trucco è iscriverli part time, paghi la metà e poi vai a piampare d'orette più tardi. E torna a essere mucchio, non se ne accorgo.
0: Caro Elvio, secondo me è la terza volta che lo fai, ti cacciano completamente anche dal part time. Però provateci e poi ci fate sapere. Vi lasciamo con il trio Medusa, noi torniamo puntuali con i film travisati da domani mattina alle 6.
1: Da Umberto e Damiano un abbraccio, a domani, ciao.
3: DJ 006 su Radio DJ. Radio DJ One Nation
4: One Station. Le nostre chiamate lunghe, è tutto un attendere, prego, attendere, prego.
5: E

0: chiama Uno.
1: Ma Uno chi?
2: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50
6: euro. La spesa intelligente!
7: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
8: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
9: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
10: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
8: Parola di Giorgio,
11: Gabriele
10: e Furio.
12: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia di M. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia di M la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Debora Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
13: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
14: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
15: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
16: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
17: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
18: Doppio malto,
19: birra, cucina e felicità.
17: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
20: Consegne su pallet espresso più puntuali
21: e veloci in tutta Europa.
22: One Express, anche entro le 12.
23: Gold Espresso, ore 12.
24: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
25: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
26: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
27: La ricerca della qualità.
28: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
29: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come l'ammorbidente concentrato Casabella Selex 43 lavaggi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29 euro. Nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
28: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
30: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
0: Have fun with Monge Gift, gli snack per cani e gatti con carne fresca.

0: Che spettacolo questo melting pot musicale, potremmo dire, sonoro tra Nugenea e Tom Misch, Napoli e Londra, immagino, Tom Misch, sia di quelle parti lì.
1: Comunque... mi piace molto One and On, scritto proprio come si dice, bellissimo.
0: One che poi ricorda un po' le colonne sonore dei primi film anni 80 in Italia, quelli con anche con Lino Baffi, con Carlo Verdone.
2: Quel genere lì.
0: Quelle sonorità lì meravigliose.
3: C'era un gatto che faceva anche one.
0: Faccelo sentire, dai.
1: One. Metti l'eco.
0: Hai ragione, si sono ispirati al gatto o a te, probabilmente.
1: Uno dei due.
0: O al gatto o a te, Patrizio.
1: Facciamo il gatto, va, oggi.
0: Buongiorno Gianni, per un attimo stai sostituendo.

0: Veronica,
1: sì,
0: perché
1: buongiorno,
0: tra
1: buongiorno.
0: traffico, violante, insomma, un po' canterina
1: ma
0: e cose
1: arrivando.
0: Varie. No, no, c'è, sta di là.
2: Ma con la bimba.
0: Però garantisci sulla bontà del lancio sigla che abbiamo ricevuto al 342-00-00-700. È un buon lancio sigla? Garantito?
1: Medio, beh, medio.
2: Medio.
3: Poi, cosa faresti al posto mio per ascoltare sempre quell'arguto trio? No. Che non è possibile, però sul sito di DJ i podcast troverai. Sigla.
4: Sigla.

0: Medusa, buongiorno da parte di
1: Giorgio
0: e Furio. Sì, lo so, oggi è il gran giorno. Vuoi mettere base tutto il calcio minuto per minuto?
1: No.
0: Stasera l'Inter gioca contro chi gioca?
1: Una squadra di Roma.
0: Una squadra di Roma, che sì. Io non tifo più, quindi è inutile che mi continui a stare addosso.
1: Tanto sei uno di quelli che contesta, un contestatore.
0: Io sono un contestatore.
1: Beh,
0: oddio, forse
1: stasera.
0: Ma che ora è? Alle 21?
1: È 21.
0: Forse un vabbè, forse invito
1: ma
0: un paio di
1: amici. Ma non fare prima gli highlights e poi la partita?
0: No,
1: non
0: per
1: funziona,
0: forza
1: non
0: devi
1: può.
0: Vederla tutta in diretta.
2: Posso chiederti un grande classico di Chiamaterò? Il
1: pronostico.
2: Il pronostico del gesticola.
0: Finisce i rigori, tiè. Non ti dico chi vince. Purtroppo,
2: no, devi dirlo,
0: Vince l'Inter ai rigori. Motta, anzi, la faccio meglio. Finisce i rigori, 3-0 per l'Inter secco, vabbè. Comunque finisce i rigori e Motta para un rigore, però non so se è decisivo. Motta portiere della Lazio.
1: Okay. Anche se Motta ricorda un po' Milano. Come marca
0: sì, ma...
1: di panettoni.
0: Quindi potrebbe essere un venduto. Tu stai
1: chissà,
0: dicendo questo, stai lanciando
1: accuse.
0: Non lo so.
1: Guarda, potrebbe mangiare panettoni.
0: Bravo. Guarda. Però potremmo dare la colpa a lui, no? In bocca al lupo a tutte e due, chiaramente più a noi. Però ha vinto l'Inter, quindi complimenti all'Inter per aver vinto questa Coppa Italia.
2: No, complimenti alla Lazio, che non se l'aspettava nessuno, tra l'altro, perché dato il campionato della Lazio.
0: Ah, no, quello sicuro. È pieno di gente.
1: Ma lasciamo alla diretta delle 9 che decidano sul campo quale sarà la migliore, ecco.
0: No, l'unica cosa che non capisco, ma perché alle 9? Ma perché mi devi far fare? Ma falla alle 6:30,
1: sì,
0: alle 7, no?
2: Vabbè, è bello
0: orario aperitivo, no,
2: ah, no, con la pizza, birra.
0: No, non sono d'accordo, perché ad esempio quest'anno la finale di Champions viene fatta alle 18,
1: oh,
0: ma giustamente,
1: giusto.
0: Non lo sapete?
1: No, 18.
0: È la novità di quest'anno alle 18, ma proprio per permettere poi a chi vince, quindi all'Inter ancora complimenti, di festeggiare in maniera normale,
1: la Champions.
2: La Champions.
0: Sì. No, l'Inter che vince la Coppa Italia,
1: certo.
0: Quella la vincerete il prossimo anno.
2: Sì.
0: guarda i messaggi che ci stiamo ricevendo. Dai, basta.
1: Mi sembra
0: così.
1: Di stare veramente in una moliera con goofy di ogni tipo. Insomma.
0: E invece vi accompagneremo ogni giorno fino alle 900, come abbiamo detto. Partiamo subito con gli Eurythmics, perché poi dopo abbiamo una super ospite.

0: There Must Be an Angel qui su Radio DJ in chiamata Roma 3131. Abbiamo detto un super ospite, è un angelo, d'altronde, come cantano gli Eurythmics. Abbiamo Chiara Francini, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Ciao Chiara.
0: Buongiorno.
1: Come state?
0: Ma noi bene, ma noi bene.
2: Guarda, ci manchi tanto che non sei potuta passare,
1: so,
2: che peccato.
1: Ma la nostra è una corrispondenza d'amorosi sensi.
2: Sì, sì, sensi ormai attenuati.
0: Senti, è bello sentire così pimpante, anche perché sei in scena al Teatro Olimpico con Forte e Chiara e fino a dopodomani, giusto?
2: Di Roma, giusto? Sì.
1: Esatto, ieri c'è stata la prima, è stato straordinario, tutto esaurito, insomma, è una grande gioia perché non sono mai venuta a Roma, è la prima volta e quindi ci sarò ancora appunto stasera e domani, giovedì 13 oggi e 14 con Forte e Chiara, che è questo monologo che parla un po' di tutti noi, di una ragazza di provincia, parla della sua infanzia, dell'adolescenza, ma insomma racconta tutti i colori che hanno attraversato le nostre vite, le cadute che inevitabilmente riguardano la nostra vita. Ci sono momenti molto divertenti perché ovviamente spesso sono una ragazza divertente, ci sono anche dei momenti un pochino più riflessivi, c'è tutto anche quel famoso monologo dei sinistri e dei maldestri, insomma, come nella vita c'è un po' di tutto.
0: Senti, allora, ricordiamo che è tratto dal tuo omonimo libro, Forte e Chiara, ma rispetto alle vecchie edizioni, c'è un po' un aggiornamento con i tempi che cambiano o è quel testo lì che ormai è interiorizzato?
1: No, no,
0: diciamo?
1: No, esatto, è aggiornato, anzi, appunto, proprio ho riscritto per questa nuova tornata di spettacoli questo monologo, appunto, che ho messo anche sui social, che come tutte le volte che scrivo qualcosa ormai fa aprire dibattiti nazionali sui sinistri e sui maldestri, quindi anche quello lì è nuovo, cioè quello è l'unica possibilità di vederlo dal vivo è di venire appunto
2: certo,
1: al Teatro Olimpico.
2: Certo. Senti, che cosa vorresti dire a una ragazza giovane che deve affrontare la vita adesso, magari dal punto di vista artistico?
1: Ma guarda, di avere, io in generale è un consiglio che darei a tutti gli esseri umani, non solo alle ragazze giovani ma anche ai ragazzi, di avere piena consapevolezza di quelli che sono i tuoi punti di forza tanto quanto di quelli che sono i tuoi punti deboli, perché lì nel mezzo c'è la tua possibilità di successo e forse di felicità.
0: E allora, però è curioso e lo vorrei sapere, perché purtroppo non ho letto il libro e questa è insomma una mia mancanza, sapere quando è stato il momento nella tua vita che hai capito che appunto questa tua debolezza poteva diventare un punto di forza, cioè affrontare il mondo artistico, quello poi appunto del teatro, della recitazione,
2: cinema,
0: vuol dire rompere una parete molto importante. Qual è l'episodio che ti ha fatto capire che questa è la mia strada?
1: Ma probabilmente lo racconto proprio nel romanzo, nel momento in cui venni scelta per fare la protagonista della recita di fine anno, la Santa Caterina, biribim biribim biribim bon bon. La Santa Caterina non fa una bella fine perché viene ammazzata dal padre pagano perché lei non vuole rinunciare alla sua fede. E i miei genitori lavoravano, non venivano mai a vedermi a fare gli spettacoli e io di questo ci soffrivo molto. Quella volta vennero e nel momento in cui la Santa Caterina viene ammazzata dal babbo, io caddi come corpo morto, in un tonfo talmente potente che la mia mamma disse: Giancarlo, il mio babbo, la si è fatta male. Io lo feci perché volevo essere realistica, perché volevo mettere tutta me stessa e loro pensarono che fossi svenuta davvero, e forse lì capì che avevo delle caratteristiche per cui magari avrei potuto fare.
2: Volevi dare tutto per il teatro, ecco.
1: Bravo.
0: Questo è il motivo per il quale noi ti sentiamo così vicino,
2: sì,
0: perché in realtà anche nel momento drammatico tu riesci comunque a far ridere, cioè io immagino quella scena una parte della platea abbia riso.
1: No, assolutamente sì, infatti il mio migliore amico Francesco mi dice sempre che io quando piango sono la persona più buffa del mondo.
0: Questa è una condanna.
2: Guarda, Chiara, ti sento tanto vicina a quello che facciamo noi, perché noi sin da quando nessuno ci pagava e nessuno, cioè non c'era neanche un pubblico, però se dovevamo fare una cagata la dovevi fare bene, cioè
1: bravo,
2: vero.
1: È così.
2: Quello l'atteggiamento.
1: Ma è anche quella la bellezza, il fatto che ti piace, quindi è proprio veramente anche questo un racconto di come anche le piccole cose, le piccole briciole che caratterizzavano l'infanzia di tutti noi, le cuscine, le pentole sul fuoco, le gite scolastiche, le recite, i sussulti dell'adolescenza, ecco. Sono sempre colorati con un'autenticità che io cerco di restituire e nella quale poi alla fine ci si rivede tutti, capito? Perché alla fine siamo tutti figlioli di una grande provincia.
0: Ma siamo d'accordo con te. C'è però un episodio che adesso che racconti, potessi tornare indietro, magari lo vivresti in maniera un po' differente.
1: Ma allora guarda, quando ero adolescente ero molto più ansiosa, ho sempre avuto un pochino questa sindrome dell'impostora, quindi io ho frequentato un liceo, che tra l'altro è quello, lui è più grande di me, è quello che ha frequentato Renzi, liceo classico. Il primo anno eravamo 35, l'ultimo anno arrivavamo ad essere 12, perché era un liceo molto molto duro. E io ricordo appunto che la professoressa di matematica, io la odio la matematica, perché per me appunto non esiste niente di più esatto delle parole, mi aveva interrogato e mi stava chiedendo di ripetere un postulato. I postulati, insomma, esistono solo per essere ripetuti. Io lo sapevo, ma lei diceva di no. E a un certo punto gli dico: professoressa, guardi, mi scusi, la prego, mi scusi. Lei mi guardò e mi disse: guarda Francini, non devi chiedere scusa a me, ma a te stessa per la tua stupidità. Io di lei l'ho odiata, cioè, perché poteva avere l'autorità ma non l'autorevolezza di farmi sentire stupida. Però quel momento mi ha comunque temprata, perché poi alla fine la maturità ho preso il secondo voto più alto della classe, perché
0: brava,
1: comunque,
2: ma il primo era Renzi.
1: Avevo tra virgolette imparato ad odiare in maniera proficua,
0: certo,
1: perché odiare il male, odiare l'ingiustizia, certo, è il bene supremo, ma nessuno lo dice mai. Quindi anche quelli che sono stati momenti negativi, che inevitabilmente, parliamoci chiaro, bisogna dirlo, fanno parte della vita, la vita è fatta di cadute, di ferite, di sanguinamenti, ma anche di coriandoli e di vita. Ecco, però anche tutte quelle che sono state cose che probabilmente mi hanno fatto soffrire, perché poi pativo, non mi sentivo all'altezza, però alla fine, tra virgolette, ma anche senza le virgolette, mi hanno nutrita e mi hanno indirizzata.
0: Perfetto, allora questa sera ancora e domani sera al Teatro Olimpico, forte e chiara, mi raccomando, Teatro Olimpico di Roma, pochissimi biglietti ancora disponibili, andate perché è un'esperienza a seguirla. Ciao Chiara, grazie ancora.
1: Ciao,
0: e merda, merda, merda.
1: Mancino, sì. Merda, merda.
0: Ciao, ciao, ciao. Ciao.

0: So che siete in tanti ad avere il dubbio, ve lo tolgo subito. The Colors ci saranno al Plaid sabato 6 giugno. Rolling Stones no, purtroppo non abbiamo verificato.
1: Eppure hanno il disco in uscita, vuol dire che non ne vogliono approfittare.
0: Non sono riusciti a trovare un momentino per noi.
1: Amici Rolling Stones, se no non riuscite a vendere dischi.
0: Dateci retta.
1: Credo siano già primi in classifica.
0: Mentre sicuramente ci saremo noi la mattina alle 11.30 al Castello Sforzesco. Quindi sbrigatevi a prendere i biglietti per lo Speaker's Corner perché stanno terminando.
1: Sì, vero, vero. Vero.
0: Ed è arrivato il momento invece di chiamare in causa il vero protagonista del nostro Speaker's Corner, ossia Enrico Il Bagnino. Buongiorno Enrico.
2: Eccomi.
0: Che
2: eccomi,
0: lancio,
2: ci sarò.
0: Ci sei, sì. Ci sei.
2: Sì, dico. Ci sarò. Meno male.
0: Perché non sembri molto presente. Senti, allora, cogliamo di questo piccolo attimo di attenzione. Ci dici bene che tempo ci aspetta oggi?
2: Sì.
0: E già una piccola puntatina a Treviso, perché sto controllando.
2: L'appello finale a Treviso. Oltretutto volevo anche poi alla fine dedicare una bella poesia al sempre bistrattato ingiustamente Patrizio. Ecco, quindi,
0: e allora cerca di essere veloce perché non abbiamo molto tempo.
1: Non abbiamo tempo.
2: Di perturbazioni più o meno intense, si tengono sulle spine queste, perché manca la protezione anticiclonica, quindi oggi ombrello. Allora, sul tutto il centro-sud, soprattutto sud del Lazio, Campania, Molise, Puglia e Basilicata, perché su queste zone c'è un'allerta gialla per possibili temporali forti con miglioramento in serata. E al nord solo un po' di nubi di passaggio, poco più magari sul Levante Ligure, Appennino, Tosca Emiliano, due gocce le potrà fare. Di Zeiten, aggiornamento, Treviso, io direi che domenica la salviamo. C'è ancora qualche dubbio per il sabato, ma io sono sempre più fiducioso.
0: Bene, bene, quindi anche a Villaggio saremo salvi.
2: Dedico queste due righe di poesia.
1: Bene,
2: al...
1: vai.
0: Mettiamoci anche una base.
1: Base poesia. Aspetta, base poesia.
0: Ecco. Prendiamolo solenne questo.
1: Certo, un momento solenne
0: momento.
1: Importante.
3: Aspetta.
1: Allora, nel frattempo, intanto facciamo già una solenne promessa. Domani, qualsiasi sia il risultato della finale di Coppa Italia di questa sera, lo commenteremo con Enrico. Ok?
0: Qualsiasi, perché
1: lui così se ne prende la responsabilità.
0: Vabbè, io allora sto zitto.
1: Già
0: giuro.
1: Lo so che cosa sta per dire.
4: Quanto parlate, però.
0: Niente poesia. Che peccato.
2: Un'aquila nel cielo, più in alto sempre volerà. Insieme a te, aquilotto, noi voliamo via. La domenica sempre ci fai compagnia. Con le bandiere al vento e un tuffo in fondo
0: ma stai cantando lì
2: sono brividi cantando.
0: Ma ce la stai pure a gufà. Ciao Enrico, io che te do pure di
2: no.
5: Cade romanti uno di uno su Radio DJ
6: DJ
7: One Nation One Station.
8: Amore, è fatta.
9: Che cosa?
8: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
9: Sì, vabbè, ma non esiste.
8: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida

0: Solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
1: Sei andato dal dentista? Trovato niente?
2: Niente, a parte due carie e il ponte da sistemare.
1: Dai, poteva andare peggio.
2: Sì, potevo non avere Unisalute che copre le cure odontoiatriche.
1: Vedi, Unisalute è il modo migliore per non perdere il sorriso.
3: Con le polizze Unisalute accedi alle visite velocemente, risparmi e hai tutta la protezione che ti serve, anche per il tuo sorriso, da 11 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
4: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
5: Aiuto, cadiamo!
4: O ti senti ACT?
6: Oh, che forza!
4: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
7: Ehi, Proxa.
8: Dimmi pure.
7: Versagli le crocchette al pollo. Ok, ok, stai calmo. Proviamo allora con quelle al salmone. Va bene, non ti agitare. Ho capito. Dagli Proggy e siamo tutti più felici.
8: Ottima scelta! Proggy è un alimento completo, senza ingredienti di origine animale, ricco di proteine da legumi, sano, etico, italiano.
7: Proggy, felici voi, felice la natura.
9: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
10: Ecco come suona la vita quando scopri Altograno, l'ingrediente che supera le comuni farine. Perfetto per pasta, pizza, pane e dolci. Fonte di proteine e ricco di fibre. Contribuisce al benessere e al mantenimento della massa muscolare senza farti rinunciare al profumo del grano e al sapore che ami. Scoprilo su altograno.co.
11: Con i voli diretti Volotea non te ne accorgi e sei già là, in Francia, in Grecia o in Spagna. E con i vantaggi di Mega Volotea sei già là, ma risparmiando, sei già là, ma viaggiando con il tuo bagaglio. E ti conviene davvero, perché se diventi Mega Volotea, i vantaggi sono già qua. Consulta le condizioni su volotea.com.
12: Ami il pericolo, Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
13: Alcuni sono fatti per stare insieme.
12: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
14: Questo killer non sbaglia mai.
12: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
15: Alla ricerca della qualità.
16: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
17: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come i frullini Selex con gocce di cioccolato da 350 grammi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29 euro. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
16: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
18: Pronto?
19: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
4: Scopri la bellezza del Tuderte. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
3: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
8: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco.
5: Labs, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
6: Party Like a DJ, domenica 7 giugno dalle 18 con Neffa.
18: Oggi non c'è sole intorno a me.
6: Night.
20: Dici che resti, allora urlalo forte.
6: Fabri Fibra.
21: Stavo pensando a te.
6: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.
22: 30 secondi passate le 800.
23: DJ.
24: Ancora buongiorno dalla redazione. Preoccupazione ma non allarme, perché come comunicato dal Ministero della Salute la situazione è sotto controllo. Parliamo dell'antivirus che, secondo il bilancio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, conta sempre 9 persone accertate come positive.
25: Gli accertamenti proseguono. Ieri sera è effettuato un test su un turista, su una turista argentina partita da una zona endemica a fine aprile, arrivata in Italia dove era stata ricoverata per una polmonite. Rintracciato a Milano un turista britannico considerato un contatto e in quarantena a Sacco, ma il test è risultato negativo.
24: Cambiamo argomento. Per la prima volta l'Iran minaccia esplicitamente di puntare all'atomica se gli Stati Uniti dovessero ricominciare con gli attacchi. Una delle opzioni in caso di nuovo bombardamento potrebbe essere l'arricchimento dell'uranio al 90%, dicono da Teheran.
25: Sul fronte diplomatico rimane lo stallo e intanto Trump vola in Cina, dove incontrerà il presidente Xi Jinping, al quale chiederà probabilmente di usare le sue leve con gli iraniani. E intanto, forse non a caso, da Hormuz sarebbe passata una super petroliera cinese.
24: Ci saranno anche discussioni di carattere commerciale, visto che lo stesso Donald Trump pare intenzionato a proporre a Pechino nuove collaborazioni con aziende americane.
25: Ora a Napoli, dove 10 persone sono state arrestate perché gravemente indiziate di far parte di un'organizzazione dedita alle truffe agli anziani. Sono stati 116 colpi in un anno accertati per un bottino di quasi mezzo milione di euro.
24: Giovanni Malagò ha annunciato la sua disponibilità a guidare la FIGC. L'ex presidente del CONI ha fatto sapere che in giornata depositerà in federazione la sua candidatura ufficiale.
25: Siamo allo sport e il calcio. Stasera all'Olimpico la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. Nerazzurri per la decima della loro storia, per i biancocelesti sarebbe l'ottavo successo.
24: Restiamo a Roma. La prefettura della capitale ha deciso di far disputare il derby Roma-Lazio, valido per la penultima giornata di campionato e inizialmente previsto per domenica all'ora di pranzo, lunedì sera.
25: La Lega di Serie A, che ha annunciato ricorso al TAR e ha accusato la prefettura della capitale di non rispettare i tifosi, saranno spostate a lunedì sera anche le partite delle altre squadre in corsa per un posto in Champions: Napoli, Juventus, Milan e Como.
26: Radio DJ, informazione gratuita.
25: Ci risentiamo tra un'ora.
27: Radio DJ.
28: One nation, one station.
29: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.

0: Irresistibili Citterio, dal 1878 sa di felicità.
1: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
4: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
3: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
5: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
6: Fino a 27 km con un litro! 116 cavalli!
7: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
8: Have fun with...
9: Ora sì, il plant based dall'italiana, una vera gioia vegetale.

0: Le 808 per ripartire, Bob Sinclair, Chiesla qui su Radio DJ in chiamata Roma 3131. È inutile che ci guardi con quella faccia, Patrizio, balli solo tu. Fatta, sì. Basta. Chiusa la parentesi, inside
1: ogni
0: joke.
1: Volta che parte questo disco parte anche un video che...
2: Una sapida gag,
1: sapida
2: buongiorno,
1: gag di Patrizio.
0: Buongiorno Previ.
1: Che vuole diffondere questa gioia di poter ballare a quest'ora del mattino.
2: E tutte le volte dice facciamolo. Il video è divertente, è un contenuto e che spaccherà e diventerà virale.
3: Potete vedere il video sul mio account Instagram.
1: Penso un po'. Voi milioni che lo seguite, che noi non ripubblichiamo mai.
0: Però possiamo dire che è una cosa che ti contraddistingue, cioè un tuo elemento che ti rende riconoscibile.
2: Le scemenze,
4: idee stupide.
3: Lo riconosco bene anch'io.
0: No, perché di questo che parliamo, cioè l'elemento che vi rende distinguibile o che rende distinguibile una persona che conoscete, no? Ad esempio,
1: un marchio di fabbrica. Ecco, il marchio di fabbrica.
0: Io ad esempio a casa sono certo dell'arrivo di Valentina quando arriva l'ascensore, perché a differenza delle solite corse, quando arriva lei c'ha un suono un po' più violento, boom, e già so che è incacchiata, quindi so che mi aspetta
1: l'ascensore, è l'ascensore che fa un rumore
0: arriva più veloce, come
1: mentre
0: se
1: invece a casa mia dicono che mi riconoscono da come salgo le scale, cioè ho solo un piano, eppure io le salgo così le scale.
2: Beh, insomma,
1: non capisco com'è possibile.
0: Gli scarponi da sci per fare le scale.
1: Che faccio? Dicono che faccio molto rumore.
2: Io quando sento quella frore di uovo sodo andato male, so che c'è Furio che sta mangiando, sta facendo una colazione delle sue. Arrivo e c'è già la scia sul
1: corridoio. Il suo marchio di fabbrica è la colazione mattutina di rimasugli, rimastini della sera prima.
0: Mamma mia, quanto siete diventati delicati.
4: Io quando lavoravo a Radio Capital con Mary Cacciola, mi sgridava sempre perché sosteneva che io strusciassi i piedi, quindi lei mi riconosceva perché io nel corridoio strusciavo i piedi.
1: Sciavattavo.
4: Esatto.
0: Che è una camminata pigra.
4: Però da lì ora mi impegno, evito di strusciarli perché rendermi meno riconoscibile.
2: È molto da mamma questa cosa. Su con sti piedi.
0: Sì. Però è vero, soprattutto la mattina presto. Ma perché diciamo questo? Perché c'è chi ci ha pensato già, stiamo cercando di limitare l'intelligenza artificiale.
2: Esatto, Giuseppe Ferreri, la prima cantante in Europa ad aver registrato ufficialmente il marchio vocale della propria voce al European Union Intellectual Property Office.
0: L'EUIPO!
1: Facile da ricordare!
2: Ha registrato una frase di pochi secondi per registrare il suo marchio, il suo timbro. Sono Giusy Ferreri, ha detto semplicemente questa cosa qui. Chissà
5: sono
2: poi...
5: Giusy Ferreri! Ha detto.
0: L'avrà detto così, ma anche perché bisogna stare attenti che l'algoritmo che riconosce le voci è molto molto sofisticato,
6: Dunque camuffiamo la voce. Molletta, patata, apra la bocca. Imbuto. Asciugamano che copre. Questa è la conca di rame. Questo è il testo, vado. Non capisco.
7: Faccio l'accento svedese.
6: Lo sa fare? Lo faccio, va bene.

0: Va bene. Oh, faccio il numero. Nella conca! Svedese!
1: Muovi!
2: Padozzi, è lei?
3: È infallibile.
4: Se utilizzi il software giusto, puoi cercare di modificare come vuoi, ma ti riconosci.
5: Svedese nella conca,
4: nella
5: nonostante
4: conca con
5: tutto.
4: La cucca, ma è l'imbuto. Certo. Però ci sono dei precedenti,
5: sì,
4: giustamente.
5: Allora, in Italia questo percorso è già stato avviato dal doppiatore Luca Ward, tra i primi a tutelare legalmente il proprio timbro vocale. A livello internazionale la prima è stata Taylor Swift. Ci sono due precedenti e ne
4: due
5: abbiamo
4: cause,
5: anche parlato.
4: Certo.
5: Due cause, esatto. Nel 2023 un utente della rete di nome Ghostwriter 977 pubblicò un brano creato con l'intelligenza artificiale che imitava le voci di Drake e The Weeknd. Il brano non esisteva, si intitolava Earth on My Sleeve e la Universal, che era insomma la casa discografica di riferimento, che tutela entrambi, intervenne per fare rimuovere la cosa. Fu il primo caso in cui
4: venne utilizzata l'intelligenza artificiale per replicare la voce su testi non esistenti, cioè
5: su una canzone creata ex novo.
2: Beh, hanno fatto bene,
4: accidenti,
2: però scusate,
4: è grave, sì, è il tuo strumento, no? È quello con cui lavori, se
2: ma non solo, poi una canzone, oltretutto gli introiti che andassero i due protagonisti, no?
5: Si tutelò nel 2024 anche Scarlett Johansson, che ha intrapreso un'azione legale contro OpenAI perché utilizzò una delle voci del sistema Sky che somigliava in maniera inquietante alla sua e lei non aveva dato precedentemente nessun permesso. Quindi diciamo sono due casi celebri che hanno fatto scuola.
2: Ora noi in realtà, se mai l'intelligenza artificiale decidesse di copiarci
4: viene pure a me, se mi chiedono io firmo, basta che partecipo.
2: Certo, agli
4: poi facciamo alzare l'intelligenza artificiale. Sì,
6: ma lo sapete che io l'ho fatto proprio ieri. Cioè io mi sono autocopiato la voce con l'intelligenza artificiale dove parlo bene in inglese, però è proprio
4: anche in italiano.
2: Parti con quella in italiano,
6: no,
2: dammi retta.
6: È assurdo, sembro io, cioè, poi dopo magari possiamo farlo sentire perché è assurdo, cioè sono io che parlo digitando sulla tastiera e mi sono autocopiato.
2: In inglese perfetto.
6: Sì, okay. No, ma anche in italiano che sbaglio.
5: Hai creato un tuo avatar.
6: Ho creato il mio avatar, sì.
2: Ma pensa un po' quanto è interessante sta cosa.
4: Occhio che ti farà causa.
2: Nel frattempo Giusy Ferreri si era già tutelata facendo un grandissimo successo. Questa è Amore Capoeira 2015 e questa è Radio D.

0: Brera.
1: Le 815, questa è Radio DJ, chiamate Roma. Abbiamo Patrizio che ci tiene tantissimo a farci sentire come l'intelligenza artificiale interpreta te. Ora, Patrizio, voglio dire, può essere che tu l'abbia registrato già normalmente. Parli in italiano o in inglese?
2: Aspetta, fammi verificare se riconosciamo che è Patrizio, perché secondo me parla meglio di Patrizio. Fammi sentire.
3: Good evening everyone and welcome back to room 144. Tonight we're slowing things down a little with deep sounds, late night rhythms and a few tracks that have been living in my headphones all week.
4: Potresti fare... Non so che ho detto.
1: Potresti fare il comandante, secondo me.
2: Nessuno potrebbe mai credere che sei tu.
1: Solo sentendo parlare in inglese sono certo che non sei tu. Solo sentendolo parlare
2: solo
1: così.
2: Solo sentendolo parlare, sì.
1: Comunque al telefono abbiamo Marcello da Pomigliano d'Arco. Buongiorno Marcello.
5: Ciao duo, buongiorno a voi.
1: Buongiorno a te.
5: Ciao.
1: Ciao ciao. Allora, anche tu sai riconoscere, diciamo, i componenti, i membri della tua famiglia da
2: un particolare, da che cosa?
5: Da come suonano il citofono quando rientrano in casa. Allora, partiamo dal fatto che io ho quattro figli, però l'ultima è ancora piccola, quindi non scendi da sola.
2: Ok. E non suona il citofono.
1: Sai per certo che chi non suona il citofono è una. Come si chiama?
5: La piccola che non suona il citofono si chiama Nicole.
1: Nicole. Quindi Nicole non suona il citofono e quindi la riconosci per quello. Gli altri
5: poi
1: due?
5: Abbiamo i primi tre. Il primo è il maschio e le altre due femmine.
2: Ok.
5: Il maschio è uno insistente e quindi quando torna a casa suona il citofono per due volte di seguito. Va e quindi noi sappiamo, io so che è lui, che è Ignazio, che è tornato.
1: Poi e questo è lui. E come si chiama lui?
5: Ignazio Mattia.
1: Ah, Ignazio Mattia. Ok, Ignazio.
2: Per quello suona due volte, per Ignazio e per Mattia.
5: Okay. Come il bossino, suona sempre due volte. Poi c'è la seconda, Claudia, che è perennemente incazzata. Quindi quando torna a casa suona il citofono in maniera violenta.
1: Per una volta sola, però.
2: Me l'immagino che preme il pulsante proprio a aprite.
5: Ci fa saltare da sopra al divano.
2: Ah, ok.
5: E poi c'è la terza invece che è più compassata, più tranquilla, quindi quando torna suona tina regolare, normale, e allora diciamo lei è Marzia.
1: Quindi ribadiamo, papà Ignazio Mattia, giusto?
2: Esatto.
5: Esattamente.
1: Sì. Esattamente. Poi quello lungo,
5: è Claudia.
2: Claudia,
5: ok. È Claudia, quella incazzata.
1: Quella meno arrabbiata.
2: Quella normale, diciamo, tutto questo, che sta tranquilla, che non c'ha problemi.
1: Non c'è bisogno di chiederti quale figlio preferisci o figlia, Sembra abbastanza evidente, però... Va bene, Marcello. Sì?
5: Ragazzi, mi appassionate e vi seguo sempre con grande gioia.
1: Anche noi, Marcello, ti ringraziamo. Cioè, anche noi non è
2: anche
1: che seguiamo...
2: Noi seguiamo, ma come no? Lo seguiamo continuamente.
1: Da oggi su Instagram, sì, certo.
2: Veniamo anche noi a suonarti al citofono.
1: Però non ne facciamo tre. Ok, ciao, ciao Marcello. Ciao, ciao, ciao.
2: Chiamate Roma.

0: 31 marzo 822 Rischi Toll qui su Radio DJ 342 00 00 700. Tanti messaggi su come...
1: i vostri marchi di fabbrica fondamentalmente, quali sono, però arriva una considerazione interessante su un utilizzo positivo che si potrebbe fare di una tecnologia intelligenza artificiale che replica la voce.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
2: Pensate invece però ai risvolti positivi che può avere questa cosa della voce replicata con l'intelligenza artificiale. E mi riferisco a tutte quelle persone che purtroppo non possono più parlare per problemi neurologici o malattie varie, e che sono, diciamo, costretti a utilizzare un sintetizzatore vocale o un monitor sul quale loro scrivono. Possono tornare di fatto a parlare con la propria voce se in precedenza venisse campionata da un'intelligenza artificiale. Sarebbe figo.
0: Ma credo,
2: ciao,
0: che sia
2: Gabriele
0: una
2: Maestre.
0: Credo che sia una delle finalità, poi, questa dell'utilizzo.
1: Probabilmente ci sarà anche qualche startup che ha già iniziato a farlo, un progetto del genere. È molto interessante. Poi arrivano invece quelli, i nostri, insomma.
0: Come ci si riconosce, ad esempio, al citofono?
3: Ciao duo. Ciao. Io, se devo bussare o suonare al citofono, faccio quello che almeno in Veneto chiamiamo coppa la vecchia col frit, cioè papparapappa. E quando a casa non lo faccio, mio padre mi rispedisce fuori e fa: adesso lo fai fatto bene e rientri. Ciao, buona giornata da Clarissa.
0: Se non entri,
1: chi
0: ti dice che sei tu?
1: Certo, la parola d'ordine.
0: Come ti riconosco? E poi?
4: Trio duo. No, io riconosco le mie figlie dai messaggini WhatsApp. Quando inizia ad arrivare il primo messaggio, bip. È la grande, 20 messaggi di seguito. La piccola, 1, che però è chilometrico.
0: Lo so, sì, però è vero che c'è questo utilizzo un po' strano, a volte quasi antitetico.
1: No, per me è insopportabile. Cioè, il messaggino con buongiorno a capo e quindi ti arriva bip. Volevo dirti una cosa a capo: domani sera sei libero, appunto, perché dovremmo andare a capo a vedere un film a capo, vocale, poi messaggio, poi foto, locandina. Fanne uno e me lo guardo.
5: Io sono così
0: con l'aggiunta tantissimo. Che se sbaglio non è che faccio modifica, te lo riscrivo. Tipo buongiorno, io arrivo anche a quello. E poi l'ultimo
6: finiti.
0: Allora
5: prego. 3, 1. Lele dice: Patrizio sembra un indiano di Nuova Delhi quando parla.
0: Ah, quando abbiamo fatto sentire
1: il messaggio inglese,
5: posso risentirlo?
1: No, perché perché ha
5: che non l'ho sentito
1: la
5: prima.
1: Cosa interessante è che mantiene l'accento italiano, non è che ti fa la tua voce inglese,
7: ma è voluto,
0: che parli talmente male che neanche l'intelligenza artificiale riesce a fare
6: un inglese proprio fluente.
1: Non è un miracolo,
8: Arriva.
9: Welcome back to room 144.

0: Tonight we're slowing things down a little with deep sounds, late night rhythms and a few tracks that have been living in my headphones all week.
1: Patrizio, fatelo leggere.
2: Un po' indiano.
1: 2000, 2100.
2: And scratch it, scratch it, and scratch it.
3: Ma è voluto.
1: Ma certo, ma certo, certo, certo.
2: Cioè, gli ha impostato la modalità,
1: indiano taxi in New York. Certo.
2: Vai. Abito in una casa più piani. Riconosco solo dal rumore che fa mio figlio di 12 anni quando scende le scale perché zompa sordamente in cucina e si lancia sul divano con carpiato.
1: Bam! Con quel suono lì, però.
4: Un suono particolare.
2: Esattamente come mio figlio. Arriva e si lancia così.
1: In Fosbury, sul divano. La testa. Non importa che ci sia un libro, lui si lancia, certo.
2: Piegatura. Marco di marchio di fabbrica del mio collega non lava i pantaloni da lavoro perché intanto si sporca.
1: Lo riconosci subito. Lo senti anche dall'odore, secondo me. Niente, come al solito dobbiamo chiudere con eleganza. D'altronde tra poco arriva Danilo, ma attenzione, prima dobbiamo dirvi una cosa. Volete fare una colazione leggera ma allo stesso tempo gustosa? Ora sì! Ora sì è la linea vegetale dalla qualità tutta italiana che vi sorprenderà per il suo gusto.
4: Potete scegliere tra brevande avena, mandorla, cioccolato e pistacchio e abbinarle alle nuovissime creme spalmabili Ora sì! Una gioia per il palato!
5: Ora sì, il plant based dall'italiana.
6: Radio DJ
7: One Nation, One Station.
8: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
9: Ma è perfetta!
8: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it, anche domenica.
10: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
12: Oh, prendi due salse, una da rimborsiamo!
11: Develey ti salsa la vita!
13: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback di salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99 euro da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
14: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
15: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
16: Prenditi un Sunseeker.
14: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
15: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
17: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
18: Cosa vuol dire per noi il Rinascimento? Farsi cullare dalle onde.
19: Solcarle a nuoto, a remi, a vela.
18: Scoprire isole di silenzio.
8: E oasi di divertimento.
18: Vivi un'estate immensa. Toscana. Rinascimento senza fine. Visit Tuscany.com.
0: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
18: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
2: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
18: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
3: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
19: Anche stanotte zero riposo.
5: Allora cambiamo sistema letto.
19: Non è il momento di spendere.
5: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
1: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
7: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën

0: si adatta ovunque.
1: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroen in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
2: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
4: Febal Casa, Febal Casa.
3: Più info su febalcasa.com.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere.
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è sempre, anche in TV.

0: 835, stessa direzione Paola Iezzi, stessa direzione quella che c'ha sempre il nostro Danilo da Fiumicino.
1: Sempre
2: dritto.
1: Buongiorno Danilo.
0: Non cambi mai.
1: Mai.
0: Non c'è speranza che
1: non c'è neanche speranza che qualcuno lo cloni come intelligenza artificiale. Si rifiuta se gli chiedi fammi una copia
2: ma
1: di Danilo.
2: Io posso secondo voi assicurare la mia voce, registrarla, che come si fa?
0: Ma è che è impossibile secondo me doppiarla, secondo me l'intelligenza artificiale non riesce con la tua.
2: Perché ho grossi problemi ultimamente, mi va via in continuazione perché uso male il diaframma.
0: No, usi male la gola, uso il palato. Sì. Bevi di meno.
1: Bevi troppo.
2: Uso male lo stomaco. Però a me mi si riconosce quando vado soprattutto negli uffici, perché sta cosa è vera. Dove sono passato io trovi nel cestino una buccia di banana. Perché io mi porto sempre delle banane dietro, perché è il mio cibo preferito. Mo non so, sembra così. Sembra una roba, roba strana. No?
0: Da te però, che è nata la battuta,
1: due così una la mangi.
2: No, però il problema della banana lasciata nelle buste ufficio è che fa puzza.
1: Perché continua
2: mi
1: a
2: si lamentano sempre di questa cosa. Perché io la butto, poi magari resta lì 3-4 giorni perché non passa.
1: Perché nessuno pulisce. Ammazza.
0: Dove vai?
2: Non l'ho mai fatto perché vengo la mattina presto.
0: Lo cambiano tutte le mattine.
2: No, vabbè, però andiamo con la sigla.
0: Andiamo.

0: Andiamo con i ci hanno fatto caso veloci, perché ce n'ho tanti oggi. Oh, sono pure tutti belli.
1: No, che veloci, falli tranquillo.
2: Sentiamo.
0: Ci hanno fatto caso che i ristoranti che hanno le posate, quelli in busta, quelli kit, tovagliolo, poi c'è coltello, forchetta e non c'è
1: il cucchiaio.
0: Perché non c'è? Innanzitutto, perché non c'è mai il cucchiaio? Cioè, se mi serve il cucchiaio, metti caso io voglio mangiare i rigatoni col cucchiaio, perché devo...
2: Vabbè, no, i rigatoni col cucchiaio, ormai è una zuppa.
0: Ma saranno fatti
1: ma a Roma te cacciano via.
0: Questa è una parte, diciamo, fatto caso. Quindi lì il cameriere ti giudica pure che stai a scegliere.
1: Certo, chiaramente.
0: L'altra cosa è che se tu nel kit non trovi, che ne so, una forchetta, o non trovi il coltello, o non trovi il tuo, ti riportano tutto il kit. E tu ti ritrovi sul tavolo 70 coltelli e a te ti serviva comunque
2: solo una forchetta.
0: Sì, ti serviva solamente una forchetta. E poi mi danno la sensazione che sono puliti quei kit, però alla fine c'è sempre una persona che mette
2: avrai guanti quella persona, sì, che immagina, no, cazzo, sarà una macchina,
1: tu dici che lo portano di là, sciacquano, non lo ficca.
0: Ma no, ma classica cosa di quello che si mette i guanti, che poi prende il telefono con i guanti, fa qualsiasi cosa.
1: Questa è ragione, perché poi quando li vedi al bancone con i guanti, poi però pronto?
0: Sì, pronto, sì. No, la cosa più bella è quello che sta al bancone, che ti affetta il prosciutto, sì, con i guanti, cose, e poi ti dà il resto con i guanti. Cazzo, sei scemo. Cioè, ma fatto caso che il tubetto del dentifricio, quando ti sembra totalmente finito, quindi sono le 23 di sera, cioè sì, dentifricio, tu lo vedi là, è proprio
2: poverino, sì, sembra spremuto, sotto vuoto, poverino.
0: Però tu gli dai quell'ultima botta, ti esce quella goccia e sembra, cioè, che hai vinto. Però questa è pure un
1: po' insultare per le piccole cose. L'hai scritta nella parte sbagliata, Danilo.
0: Quella arriva dopo. Dopo c'è
2: esultato.
1: Mi raccomando, rifalla dopo.
0: Però quel dentifricio non finisce mai.
2: È vero, tienilo poi a testa in giù, così.
1: Che poi tu c'hai quello nuovo a fianco e dici, adesso finalmente lo posso aprire. Invece, no, manca. Ancora ce n'è un pezzo.
0: Perché l'hanno tolto quello a tubetto con il bottone
2: con
0: sopra?
2: Dispenser. Sì, a troppa plastica. No, ma
1: poi costava troppo il tubetto.
0: A me piaceva tanto quello. Sembrava il silicone quando lo metti attorno alle finestre. Da bambino ci stavo in fissa.
2: Potremmo pensare, però, vedi,
0: con la pistola.
2: Con la pistola del silicone.
0: Madonna. Cioè, ma fatto caso che quando ci servono le batterie in casa, se tu ti arriva una cosa nuova e ti serve di provarla, è a batterie, non c'è le batterie. Qual è la cosa che vai, dove vai a togliere le batterie? La prima cosa,
2: il telecomando.
0: Vai sparato sul telecomando del televisore, gli togli le batterie e poi ti scordi, c'è una batteria a destra. Lo fa sempre mia moglie, poi non capisce che ci sono le AA e le AAA, capito? E quindi per lei sono tutte uguali.
2: Aspetta, fermo.
1: Le mini stilo e le stilo.
0: Ci sono le mini stilo che sono
1: tripla.
0: E poi ammazza fu.
2: No, questo sì, se sulla forma ci arriva, no, sulle scritte non ci arriva. Però l'altro errore che fai è che se togli una carica su due, no? E ne metti poi una un po' più scarica, comunque non funziona. Non è che
0: io ho il sistema quello scientifico con la lingua.
2: Quanto vuoi rischiare la pelle?
1: Rischi la pelle,
0: non prendi mai a scossa.
2: Attento.
1: No, io sto guardando una persona coraggiosissima.
2: Che coraggioso.
0: Quelle quadrate, vi ricordate? Quelle facevano
2: quelle
0: schiccheretta, a me piaceva. E non le appoggiavo. Appoggiavo solo sulla lingua, lo dico,
2: cioè, tu provavi lo sballo con la piegatura.
0: Ci hanno fatto caso quando vai nelle fattorie didattiche, quelle che servono, insomma, per i bambini, ci sta la gallina, il cavallo, l'asino,
1: la pecora.
0: E poi de botto arriva il lama o struzzo e il maialino vietnamita. Tu dici, ma che cazzo,
2: dove vengono?
1: Cosa è successo?
0: Viene sempre il lama buffo, viene lì e dice, ma che cazzo, cioè, prima c'erano i paperi nella cosa, però sono multiculturali.
2: Sono d'accordo con te.
0: Arriva esultare piccole cose che non è, diciamo, fatto caso.
2: No, vorrei cancellare quello che hai letto adesso, dai. Intanto

0: vagamente ricorda il nome di un allenatore, ma non vorrei tornarci sopra. Questo è Sorry. Di Justin Bieber. Le 745, Danilo ci sta tenendo belli bloccati perché adesso ci sta esultare per le piccole
1: è
0: cose.
1: È il momento di esultare.
2: Bene,
1: abbiamo una vita abbastanza difficile, quindi il consiglio che io do: quando otteniamo una piccola soddisfazione, esultiamo.
2: Sì, così. Godiamocela, goditi il momento. Carpe diem.
1: Sì, prendiamo quello che ci arriva.
0: Sembrerebbe, detta così, una rubrica quasi con un tono filosofico.

0: Ma
1: pure stasera, finale Coppa Italia.
2: E basta parlarne, dai, forza.
1: Ma quello che succede, succede, esultiamo. Ma che ci frega? Già vedersi una squadra in finale, tanta roba.
3: Ma infatti io quando vedo uno stop esulto. Stoppa la palla, già esulto.
1: Lo stop, pensavo uno stop in croce. No,
3: anche lì, oh guarda, c'è un cartello.
2: Piccola, apro una parentesi, ma che fine hanno fatto gli stop? Io a Roma non li trovo più, cioè i cartelli degli stop.
1: Ma, almeno, ma, o se li sono portati via, comunque
2: ci fanno i pali delle porte.
1: Comunque non li usavano, meglio così.
3: Vai.
1: Andiamo alla prima esultanza. Sì. Tu sei a casa, ti devi lavare i denti.
2: Lo vedi, lo sapevo.
1: Il tubetto del dentifricio
3: sembra finito.
1: Gli dai l'ultima spremuta ed esce il dentifricio.
2: Devi saltare.
3: Vedi che qua funziona.
2: Qua funziona meglio.
1: Adesso. Me l'ho sbagliato.
2: Ce l'avamo accorti.
3: Qui ha senso, qua funziona.
2: Ora dai.
1: È sera, sempre sera. Sì. Tutte le cose mi sono successe. È tardi, c'è il frigorifero vuoto, devi cenare, però proprio il frigorifero collego. Vai al supermercato con le tue ultime forze rimaste. Arrivi in cassa alle 20:05 e ti dicono che dalle 20 è partito il 15% di sconto. Ma tu l'ho scoperta da poco sta cosa.
2: Ma come funziona? Dilla un po'.
1: Molti supermercati dopo le 20, non so se qui a qualcuno gli è successo, fanno il 15% di sconto. Sì, e vedi le persone, tipo che ne so, sono le 19:55, vedi le persone col carrello pieno che girano intorno alla cassa. Sembrano dietro la safety car, capito? Io
2: sì, che aspettano.
1: Che girano.
3: Ma no, ma prego, che fanno passare tutti. No, ma passi lei, no?
1: Come arrivano le 20 scappa.
2: Ma a me sembra una cattiveria nei confronti dei cassieri. Sì, devono fare solo gli straordinari.
4: No, confermo. Sì.
1: No, perché adesso i supermercati chiudono alle 22, alle 23, hanno orari infiniti, c'è quello H24, giusto, però dalle 20 in poi c'è il 10% di sconto. Però io non
3: è diventato il 10, era 15 prima.
1: Ma 10, 15. Dipende dove vai. Perché alle 21,
2: alle 21 aumenta ancora.
3: Aumenta del 5.
1: C'è gente che è 2 di notte.
2: Vabbè.
1: Vai in pausa pranzo alla tavola calda, prendi il tris, quello a 12 euro. Mo non so, voi siete ricchi, non fate pranzo alla tavola calda, però il tris c'ha...
2: Ma che dici? Mangi a casa.
3: Beh, se c'è il cameriere sì, chiaramente.
1: Il tris c'ha lo spicchio grosso che è il primo,
3: sì.
1: Poi c'ha lo spicchio medio che è il contorno, e lo spicchio quello piccolo è il secondo.
2: Costa di
1: più. Ti mettono un quartino di pollo. Ma che succede? Il commesso l'ha detto, si sbaglia e ti mette il secondo nello spicchio del primo. Quindi da poca pasta. Io sono contento quando mi succede qualcosa.
2: Ma secondo me non succede mai.
3: Non succede
1: mai. Poi io non strabordano mai.
2: Sono bravissimi.
1: Andiamo all'ultima. Vai allo stabilimento. Questo è impossibile.
3: Speriamo.
1: Stabilimento, nuova stagione. Tutto qua. Vai a fare l'abbonamento e il prezzo del lettino, dell'ombrellone, del ghiacciolone è lo stesso dell'anno passato.
2: Ma dove?
3: Dove? In quale paese?
1: Io sono stato venerdì scorso al mare, mi hanno detto il prezzo del lettino. Io ho detto non me lo devo comprare. Mi serve un paio d'ore. Ma invece loro.
2: Ma quant'era stato per capire?
1: No, dipende da stabilimento, ma 16 euro era. Che comunque, diciamo, ma zona.
3: Non possiamo dire che siamo in piena stagione, quindi. Potresti pure dare un pochino a meno.
1: Era venerdì ai 16 mi sono messo il giacchetto.
2: Per terra, vabbè, grazie Danilo. Tu torni poi giovedì, sì, domani. No, speravo invece. Senti, non si parla di calcio, abbiamo detto domani all'inizio.
3: Solo con Enrico.
2: Nel frattempo ripartiamo con Tommaso Paradiso.

0: ultimo disco di Chiamate Roma di oggi qui su Radio DJ alle 853, caro Danilo. Niente, ci vediamo domani.
1: Ci vediamo domani mattina.
0: Domani mattina, puntuale, mi raccomando, abbiamo fatto questo fioretto ed è giusto rispettarlo. Sì. Ok? Poi okay.
1: Buona fortuna a tutte e due le squadre.
0: A tutte e due le squadre.
2: Bravo, sì. Danilo, così.
3: Che giochino il più a lungo possibile, almeno per quanto mi riguarda.
0: No, ma forse viene a casa mia a vederla, pensa un po' come siamo messi, ma non lo so. Grazie Patrizio, grazie Veronica, grazie Andrea, grazie Gianni. Noi torniamo qua puntuali, abbiamo detto, alle 7:30 domani. Buona giornata da parte di
2: Giorgio
0: e Furio. La linea va a Milano.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
3: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
8: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
9: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
10: Mamma, mi racconti una storia?
11: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
12: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... ma non sarà mica... ma Harry Potter! Quale onore!
13: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
14: Un'idea geniale! Fare la spesa da Eurospin! Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale!
15: È il risparmio che gira intorno alle offerte!
14: Colombo, navigando sull'app Family?
16: Ho trovato l'America! Tantissimi sconti per me!
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin! Certe scoperte ti cambiano la spesa! Dall'11 al 17 maggio, 2 confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a 1 euro!
17: La spesa intelligente!
18: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it. Aperti anche domenica.
19: In viaggio, in pausa o dopo la DJ Ten. C'è Nature Valley, barrette croccanti e deliziose per natura, come Crunchy, con 100% fiocchi d'avena integrale, o Protein, con 10 grammi di proteine. Nature Valley, ispirato dalla natura.
20: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
21: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
20: Verificare condizioni in negozio.
22: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
23: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
24: One Express, anche entro le 12.
25: Gold Espresso, ore 12.
24: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
26: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i 4 amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta. Regolamento su acquedellasalute.it. Termina il 31 ottobre.
0: Party like a DJ. Domenica 7 giugno.

0: e molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Mancano pochi secondi alle 9.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio DJ. Il turista inglese in quarantena all'ospedale Sacco di Milano perché è sospettato di aver contratto l'antivirus è risultato negativo. Si attendono ora i risultati dei test su una cittadina argentina ricoverata a Messina per una polmonite. La donna è in isolamento.
3: È la dimostrazione che la catena di controllo funziona, ha detto il ministro della Salute Schillaci, che ha ribadito che il rischio di una diffusione del virus in Italia rimane davvero molto basso.
2: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in viaggio per la Cina, dove incontrerà il leader di Pechino Xi Jinping, ha parlato del conflitto in Medio Oriente. Vinceremo anche non pacificamente, ha detto il capo della Casa Bianca, che ha aggiunto di non aver bisogno della NATO.
3: Trump ha precisato inoltre che la guerra finirà in breve tempo e che presto caleranno i prezzi di petrolio e inflazione. Intanto il governo di Teheran per la prima volta ha minacciato di costruire la bomba atomica se dovessero riprendere i bombardamenti.
2: Sono state ritrovate, sono in buone condizioni di salute le quattro escursioni.

0: Di cui si erano perse le tracce da ieri pomeriggio in provincia di Rieti. Le giovani erano partite per un trekking e non erano rientrate nella struttura che le ospitava.
1: Ancora cronaca, sgominata una banda dedita ai furti in appartamento tra Lombardia e Marche. Quattro le persone di origine albanese finite in manette nella provincia di Milano dove avevano la base operativa.
0: Il gruppo si spostava molto velocemente tra le regioni grazie ad auto di grossa cilindrata con targhe clonate, sequestrata refuttiva di valore tra denaro, gioielli, orologi e attrezzi da scasso.
1: Cambiamo argomento, ha preso il via la 79esima edizione del Festival del Cinema di Cannes. Ieri è stata consegnata la Palma d'Oro alla carriera Peter Jackson, padre della saga de Il Signore degli Anelli.
0: Siamo allo sport, il calcio, Lazio e Inter si sfidano stasera all'Olimpico per la finale di Coppa Italia. I nerazzurri cercano il secondo trionfo stagionale dopo lo scudetto. La squadra di Sarri punta alla vittoria anche per qualificarsi alla prossima Europa League.
1: Restiamo a Roma ma parliamo di tennis perché sempre questa sera Luciano Darderi sarà impegnato nei quarti di finale degli internazionali. BNL l'azzurro, che ieri ha superato a sorpresa il tedesco Zverev, sfiderà il giovane talento spagnolo Rafael Hodar.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
1: Noi ci risentiamo alle 10.
3: Radio DJ One Nation
4: One Station. Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui rilievi. Al centro come sopra, a sud bello.
5: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
4: Temperature in aumento.
6: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ET Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
8: Ultima chiamata.
7: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
9: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
10: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì. Una vera gioia vegetale. Una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
11: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
12: Ma è perfetta!
11: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it, anche domenica.
13: Tra poco, il volo del mattino con Fabio Volo.

0: Sai cosa mi ricorda un po' questa chitarrina così? I Green Day, no?
1: Anche la stellina adesso, sì.
0: Ricorda un po' quella. Che pezzo questo qua, tra l'altro. Mi ricordo quando mi chiamò per farmelo sentire.
1: Ma chi?
2: Esatto, chi?
0: Eh?
2: Esatto,
0: chi? Il cantante. Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in Radio DJ. Questo è il volo del mattino, non ancora, ma sta per cominciare. Sono le 9.07, se volete comunicare con noi al 347-342-5220 Viola risponderà ai vostri vocali personalmente. Con scritto, grazie per averci inviato. Sai quando mandi, non so, tipo un libro in una casa editrice che vuoi e ti rispondono, grazie per averci inviato, e in questo momento non fa parte della lista editoriale della nostra
1: se
0: casa.
1: Se non risponde personalmente prende appuntamento.
0: Esatto. Sapete quanti libri che sono diventati dei best seller sono stati rifiutati continuamente? Beh, uno su tutti, il Giovane Holden, in Italia non lo voleva pubblicare nessuno. Il Giovane Holden, ed è diventato un libro cult, no, che scotta, un libro
2: caltissimo.
0: Va bene, ragazzi,
1: tutti gli Harry Potter. No, Harry Potter.
0: Anche Harry Potter non lo volevano.
1: Non lo volevano.
0: Ah, beh, veramente. Io mi ricordo solo una cosa, perché avevo fatto tutta una serie di ricerche, che a un certo punto i Rolling Stones all'inizio, proprio all'inizio erano ancora ragazzini, facevano le cover blues, perché loro si erano incontrati, diciamo, sul treno, Mick Jagger e Keith Richards, e Keith Richards aveva i vinili di Muddy Waters. E insomma hanno iniziato a parlare di blues, e detto dai, mettiamo su un gruppetto, e si sono messi a fare così. Hanno chiamato Rolling Stones per la canzone di Bob Dylan, se non sbaglio, Like Rolling Stones. E poi a un certo punto vanno alla BBC e il produttore, quello lì che ne sa, ha detto bello, bravi, ma quello lì con i labbroni lo cambierei.
1: Ne conosco tanti di questi.
0: Quello lì con i labbroni sta per uscire con un nuovo disco e sono in tour, e all'età di mia mamma a 83 anni.
3: Ciao, mi stai sul cazzo tu?

0: pubblicità.
1: Cronire di casale.
2: Allora,
3: comunque dice Harry Potter e la pietra filosofale, Carrie di Stephen King, il gatto pardo, la fattoria degli animali, ovviamente perché era troppo, diciamo, compromessa dal punto di vista politico, diario di Anna Frank,
2: mamma mia ragazzi,
3: rifiutato ma tipo 12 volte, Lolita, Moby Dick.
2: Moby Dick. Allora, per quelli che sanno l'inglese in ascolto, quindi tutti quelli che ci ascoltano da Londra, ma anche quelli che lo sanno e vivono in altre città, sta per uscire una versione. Ma Moby Dick, sapete, è questo marinaio che cerca di prendere questa grande balena. Poi alla fine non credo che non sia neanche una balena, no?
3: Capodoglio.
2: Vabbè, un capodoglio, del pontoglio, comunque è una balena. E adesso stanno rifacendo Moby Dick, il cartone animato, ma la balena è transgender. Transgender si dice?
3: Sì. Ma in che senso?
2: La balena non è. È transgender. E sai come si chiama?
3: No, sentiamolo in
2: chiaro. Moby Dick.
3: Non
2: a Londra, gente che si ribalta dal ridere. Come si chiama? Moby Dick.
4: Stupendo.
2: Non è bella, Moby Dick. Ciao Fabio.

0: canzone hai messo ieri sera sul finale di Kong? Ieri sera cosa ho messo? Ieri sera ho messo i Cigarette After Sex. Che canzone avrò messo dei Cigarette After Sex? Cry, cosa avrei messo? Heaven?
1: Sei tu?
0: Dammi un secondo che te la trovo. Aspetta.
2: Vabbè, la tagliamo.
0: Tanto non siamo registrati, no? Quale avrò messo io? Che cos'hai lì, Maurizio? Questa ho messo. Bravo. Cos'è questa?
1: Evelyn.
0: Scusami. Sì. Questa ho messo. Perché ieri si parlava di libertà e devo dire che io non sono un fumatore, ma per il fumatore la sigaretta dopo aver fatto l'amore deve essere proprio una grande soddisfazione, no? Senti. Che c'era la famosa barzelletta: ma tu quante sigarette fumi dopo che hai fatto l'amore? Tra il far l'amore la prima volta e la seconda, diciamo. Invece una stecca, due. Ma fumare a letto, Viola? Cioè tu fai l'amore con una nuova, tutto, raga, lo so, tu fumi?
2: Ma che
0: no. Vabbè, no. Comunque, metti un fumatore. Sì. Finisci di far l'amore. Poi ti metti lì, sì. Ok?
2: Ma no, ma
0: se la allora, di solito funziona così: le prime volte va bene un po' tutto, certo. Poi quando si entra in confidenza si tende a fare l'amore dalla sua parte del letto, soprattutto d'estate, in modo che poi tu te ne torni dalla parte asciutta, bella tranquilla così. E la domanda è: ma fumi lì nel letto o ti alzi e te la fumi in cucina? Qual è la vera goduria? La vera goduria. Io non fumo più, mannaggia.
2: Ma poi impuzzi tutta la stanza, tutte le lenzuola.
0: Io quando fumavo, ma io no, mi facevo le canne col mezzo guscio del cocco. Vabbè. Dai, che vuole di fumare, che invece è un
2: ma brutto. No, ma infatti, perché?
0: Dai, via, basta. Cigarette after sex. E invece voi come lo chiamereste in base a quello che fate dopo aver fatto l'amore?
2: Ah,
0: yogurt after sex. Yocca after sex. Riso latte after sex.
1: 7, 3, 4, 2, 5,
0: cioccolato after sex. Cosa fate dopo che avete fatto l'amore? No. Shower after sex.
2: Non può essere questo il tema.
0: Questo è il tema del giorno. Oh, vaffanculo. Sì. No, scherzo. Oggi parliamo di cose belle. Intanto iniziamo con una canzone che ci deve svegliare tutti. Oh, ciao, mi chiamo Ringo e questo è Virgin Radio. Virgin Radio. Ringaccio.
2: Ciao. Pipì after sex, giusto?
0: Pipì after sex è un bel album.
2: Importante, ci stite, Alex.

0: Potrei fare così. Ciao, sono Ringo, Revolver, questo è Virgin Radio. Ma non mi viene bene, aspetta. Fammi bere un goccio di... Aspetta. Vai. Ci sono, vai.
1: ACDC, ACDC, la leggenda, Highway to Hell. Questo è Revolver, ragazzi. No, non è Fabio Volo, è Revolver.
0: Oh, Ringo, ma ti ho svegliato?
1: Ma va, sono a fare la cresta da parrucchiere.
0: Tutte le mattine devi fare il ciuffo.
1: No, sto facendo la decolorazione.
0: Ah, ma tu sai come gli avresti i capelli senza la decolorazione? Lo sapresti come sei messo, no?
1: Sei invidioso, eh?
0: No, perché tu sei biondo da che sei nato, praticamente.
1: No, sono castano, biondo scuro sotto.
0: Ah, biondo scuro. Vabbè, quindi ti sei svegliato presto.
1: Lo chiedo alla parrucchiera, come sono di colore?
2: Castano.
1: Hai visto? Ecco.
0: Ma è quella roba lì che vedo ogni tanto, perché io non sono tanto pratico, che c'hanno la stagnola sui capelli? C'hai la stagnola sui capelli?
1: Sì, però adesso mi ha messo il casco bollente per farmi decolorare più in fretta.
0: Va bene, grazie, ti volevo salutare, volevo il disannuncio di una rockstar. Grazie, Ringo.
1: Come sei carino, ti voglio bene.
0: Ciao Fabio. Era a farla decolorazione. Hai capito?
3: Casco in testa. Decolorazione. Ma qual è un processo lungo e aggressivo. Quindi non facciamolo.
0: No.
3: Lui si vita naturalmente.
0: Ma lui sembra che c'ha 20 anni, più grande di me. C'è sempre lì così. Sì. Io fra un po' tornerò blu anch'io.
4: Blu?
0: Quando divento bianco.
3: Ah, azzurrino.
0: Per non
4: sì,
0: dire
4: come quelle
0: che...
4: signore che sembrano viola.
0: Beh, sì. Mia nonna
3: l'antigiallo.
0: Mia nonna aveva anche dei flaconcini,
3: sì, certo,
0: che glielo faceva sua sorella,
3: certo,
0: mia zia, la zia Leti, oh. E poi era viola per qualche...
4: Ma tua nonna si faceva i baffi?
0: Mia nonna si faceva la barba col rasoio di mio nonno elettrico. La barba...
3: Ma no.
0: Te lo giuro.
4: Sì.
3: Mia allora nonna aveva i peli duri e irti.
0: Anche sua sorella, la zia Rosi, che... La seconda, diciamo, dopo mia nonna era la più grande di 13 fratelli. La seconda, la zia Rosi, quella proprio col rasoio elettrico, anche i baffi.
3: Che lì fatto una volta.
0: Perché lì non c'aveva quella, perché se lo facevano con le pinzette. Ogni tanto vedevo mia nonna col rasoio. Mio nonno aveva un rasoio che aveva tre.
3: Sì, certo.
0: Avete presente? Era fermo al triangolo la punta, che si muoveva tutto. Era bello quel rasoio, mi piaceva un sacco.
3: Sì, premium.
0: Io me lo facevo senza accenderlo. Perché si muovevano un po' quelle tre cerchietti lì sopra.
3: Sì.
0: E mio nonno ogni tanto. Sì, non c'era mica te.
4: Aveva una cremina bianca che si metteva e lasciava lì.
3: È per decolorare la peluria, certo.
0: Invece, visto che ci sono delle ragazze, sì, che ogni tanto d'estate, quando prendono il sole,
3: sì,
0: gli viene il marrone lì. Allora si mettono molta più crema, diciamo, protezione. Ma perché la melanina che va lì?
3: Allora, dovremmo chiamare un estetista o una.
0: Però ci sono delle persone che gli rimane una macchia più forte.
3: È anche una questione ormonale, in alcuni punti.
0: Vuoi che non abbiamo degli ascoltatrici che gli viene la cosa rossa lì?
3: Dici l'alone sotto
0: gli viene
3: il baffo,
0: esatto,
3: da proteggere, perché diventa rosso subito.
0: Sì. Va
3: ma
0: bene,
3: questo è il tema della nostra
0: puntata. No, cosa avevamo detto che era? Tema era cos'è. Allora, questo gruppo si chiama Cigarette After Sex, cioè le sigarette dopo il sesso.
3: Sì.
0: A questo punto
3: chi è?
0: È nata spontanea, perché un'ascoltatrice mi ha chiesto come si chiama. E la domanda è: voi come l'avreste chiamato il vostro gruppo? E qualcuno dice: cancella cronologia, After Sex non è male. dopo cosa c'è? Pipì After Sex? Panino After Sex? Vabbè, ma non può essere così.
5: Solo in Italia ci sono i bidet After Sex.
3: È vero, soltanto in Italia.
0: È vero. Si chiama malesma? Spero di non aver detto una parola brutta.
3: Melasma,
0: scusami.
4: Vabbè,
0: non si chiama così. Ok, vabbè. Allora. Eccola qua, eccomi maculata da subito.
3: Sì.
0: Chiedete, si chiama melasma. Va bene, sì, va bene. Lo sanno non tutti, tranne noi. Noi non sappiamo mai niente.
3: Non so perché hai voluto
0: lanciare
3: questa
0: cosa. Tiriamo su un po' il livello, che qui tra peli, after sex e cose, capito?
3: Dice, a volte dipende anche da pillole contraccettive, quindi è legato all'ormone. Sì.
0: Io non la prenderei la pillola, fosse
3: te stai buona e lei.
0: No, perché mi scompare. Allora,

0: tutta la, c'è la, mi fa tutta la ritenzione idrica.
1: Non la fa più.
0: Non la fa più.
1: Ma questo vent'anni fa.
0: Mi, posso dire l'unica cosa che mi piace da quando prendo la pillola? Che sono più regolare nel ciclo.
1: È quello l'unico motivo.
0: Eh sì, quello sì, mi sono più regolare.
1: Se
0: sì.
1: tu fossi regolare anche con la pillola, ti si fa ricoverare e niente.
0: Dimmi,
2: non mi hai dato il testo.
0: Ah, perché l'abbiamo fatto. Ok, adesso leggo una cosa, ragazzi, per tirare su un po' il livello, Mentre io leggo queste cose, voi dovete immaginarvi Ringo con
1: i bigodini.
0: Ringo con la stagnola sotto il casco, capito? Maschio, figa, maschio.
1: E okay. Che? Questo è il maschio. Hai visto poi come l'ha rivendicato tranquillo?
0: Bravo.
1: Così si fa.
0: Io invece adesso che faccio la TV la sera, torno a casa e mi devo struccare, perché in TV ti truccano, perché i social... E io dico sempre...
1: Con cosa ti strucchi?
0: Un sapone, una roba così adatta. C'ho anche i dischetti. E quando lo faccio dico, ma tu ti sei ridotto così? Alla tua età ti devi struccare. Dov'è che hai sbagliato,
1: ma non
0: Fabio?
1: Ti truccare
0: e mi sputo nello specchio. Tu tira fuori un po' di... Vabbè, sentite qua ragazzi.
1: Dovresti usare l'acqua micellare.
2: Micellare? Io la uso, sì.
0: Infatti me l'ha dato il sapone, me l'ha dato lei.
1: Ah, per...
0: Allora, vi faccio una domanda ragazzi. Adesso io leggo. Dovete pensare se conoscete qualcuno o se siete voi... Se conoscete qualcuno e avete visto questa cosa che accade nella vita, sentite. Se un serpente non avesse il veleno, la gente lo userebbe come una corda. Il mondo non rispetta la bontà debole, la schiaccia. Quando vedono che non metti limiti, che non reagisci, che sopporti tutto, ti usano. Non perché ti odino, ma perché sanno che non ci saranno conseguenze. E allora ascolta bene. Non si tratta di essere violenti, si tratta di fare in modo che nessuno dubiti che tu sappia difenderti, perché dove non c'è carattere abusano, perché il mondo non rispetta i deboli, li usa, ma la vera forza non è diventare duri, è imparare a restare buoni senza permettere a nessuno di spegnerti, mettere limiti senza perdere il cuore, dire no senza smettere di amare. Perché quando impari a proteggere te stesso, la tua gentilezza non è più fragilità, diventa scelta, e lì nasce il rispetto, quello vero.

0: Saluto Vitali, ciao. Senza dire il ruolo, come penso, in quanto persona, ecco.
1: Stai aspettando che dica
0: qualcosa? Ma sì, di solito sì.
2: Potresti chiedere a Maurizio quale canzone ha messo ieri sera alla fine di King?
1: Quindi allora, Fabio e Sigaretta
0: Sex. Intanto chi avevi? Ieri io avevo Giordano Bruno Guerri, direttore del Vittoriale, capito? E vive dentro il Vittoriale, sì. Dice che parla con D'Annunzio di notte.
3: Ci stiamo già spostando.
0: Hai visto? Abbiamo strizzato l'occhio per la nuova stagione.
3: Cioè, ho lasciato con chi c'è, con Vito Mancuso.
0: Esatto.
3: Oggi D'Annunzio.
0: Hai visto? Stasera c'è Walter City. Torniamo. Okay. Di qua. È un po' di qua, un po' di là.
4: Io invece ieri sera avevo ospite Gigi D'Alessio. E tu ti devi immaginare il ponte coperto di Pavia con i droni
0: che vanno via. Ho visto ieri che tramonto a Milano, Pavia.
4: Ed è partita questa canzone.

0: Sai che ogni opera d'arte, ogni canzone, ogni musica stimola in te una cosa, quindi quello che vedi tu non è esattamente quello che voleva dire l'artista, no? Nella poesia, nel libro, nel film. Tu hai la tua interpretazione di quella cosa. Non dirti
1: mai di come sei. Per dire cosa?
0: Per dire, per esempio, che quando lui dice non dirgli mai che siamo stati a letto tutto il giorno, io penso appunto che hanno fatto l'amore, hanno fumato le sigarette, così. Invece Maurizio pensa che è ammalato. Capito? Dice, avrà, ha visto, ha scritto la canzone di quando aveva la febbre. Quando inviti Brunori? La figa, l'abbiamo già invitato. Andate su Rai Play a vedere. Dai,
1: figurati.
0: Dai, 2 settimane confinita anche lei. A posto.
1: Ah, manca poco, eh.
0: Ah, sì, oh. È un attimo.
1: Tre. Radio DJ.
2: One Nation, One Station. Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
3: Oh, bischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
4: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
5: E le focaccine ai piselli della Romagna?
6: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
7: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
8: E ora la sfida finale. Cocktail.
9: Spritz al tramonto.
8: Colazione.
9: Cappuccino vista mare.
8: Estate.
9: Crociera all'inclusive con Costa.
8: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiore info incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
11: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo

0: Habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
2: Perché se non deghi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
8: Alla ricerca della qualità.
9: La sentite? È Carlotta, la mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
8: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la mozzarella Vivi Bene Selex senza lattosio in confezione da 3. Per tutto maggio, con spesa difesa a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Ottimo Doc e Sole 365.
9: Porca vacca, non sul tappeto!
10: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
11: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Grand Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
12: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
13: Febal Casa, Febal Casa.
12: Più info su febalcasa.com.
14: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
15: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
16: Allora, Kate?
17: Sì?
16: Cos'è, principessa? Non so mai, non hai capito io lì. È principessa la Kate? Ok, Kate è... va al Riff stasera. C'è Benny che mette i dischi e lei è anche una fan di Benny Benassi e quindi vanno al Riff. Io ve lo dico, non chiamate perché tanto è già tutto prenotato. Okay. Ovviamente. A parte che metà è sullo staff, bodyguard e tutto.
18: Oh! Quanto tempo!
16: Hola! Questa è la messa a Francesco.
18: Eravamo felici e non lo sapevamo.
16: Eravamo felici.

0: quelli che vogliono rileggersi con calma quello che abbiamo letto prima lo possono trovare sulla mia pagina Instagram in una story. Maurizio non l'ha ancora postata perché non gli ho dato il foglio, perché mi sembra giusto a questo punto anche ogni tanto.
1: Ma io non posto,
0: come abbiamo messo,
1: non ti posto più.
2: È vero, Mauri, non posto più.
0: Non ti piace più il programma?
1: A te fai una storia, io non faccio proprio niente.
0: Niente, ma dico, non ti piace più neanche il programma.
2: No, ormai.
0: Tra l'altro, ragazzi, voglio dire, cioè, sgoccioli. Questa settimana finisce, vabbè, oggi
2: mercoledì.
0: Esatto, giovedì, venerdì, fai conto che è andata, ok.
2: Poi
0: ne restano tre. E poi è finita, una di TV e tre di radio, è finita, ragazzi.
2: Ridendo e scherzando.
0: Ridendo e scherzando. Non vi mancheremo? A me vi mancherete, voi ascoltatori, ma soprattutto anche voi due.
2: Lasciaci andare.
0: No, volete venire?
3: Iola, acqua micellare. Niente di meglio per distruggersi la pelle. Magari cambiamo sistema. Che ne so, latte, un tonico, una cremina, così. Skin care, quella regolare. No.
2: Ma che ne
3: acqua micellare. Rapida, veloce e distruttiva. Ma chi la dice?
2: Ma perché?
0: Basta.
2: Ma da quando?
0: Allora, se lui lo dice, e lo sento molto lo sento molto sicuro. Lui è un, si sente che un.
2: No, lui si è tradito perché ha detto una cremina. Allora, no. Un esperto non direbbe mai.
0: No, vabbè, però lui è un, si vede che è un dermatologo.
1: Sì.
2: Cremina.
0: Pediatra. Cioè, che c'ha proprio con la pelle delicata.
2: Ragazzi, lasciateci almeno. Lasciateci l'acqua micellare.
4: Questa canzone è bellissima. Comunque, non è facile dire no. Non è facile, non è per niente facile dire no.
0: È stupendo, me lo rimetti.
2: Non argomenta neanche.
0: No, senti.
4: Questa canzone è bellissima. Vabbè, comunque, però... non è facile dire no. Non è facile, non è per niente facile dire no.
2: E poi ci lascia così.
0: È giusto, bisogna dire no perché...
5: Ciao ragazzi, quanto è vero, io sono cresciuta con questo mantra da parte di mio padre, me l'ha insegnato fin da quando ero piccola, mettere limiti per avere rispetto, e mi sono ritrovata a consigliare questa modalità, filosofia, anche a delle colleghe giovani proprio settimana scorsa. È così, ciao!
0: Se tu non metti dei limiti, immaginati come l'acqua, non è che l'acqua è cattiva, l'acqua va finché non trova un ostacolo. A volte le persone dicono bisogna mettere, però non è facile, non è facile dire no, non è affatto facile.
2: Non è per niente facile.
4: Questa canzone è bellissima. Comunque non è facile dire no, non è facile. Non è per niente facile dire no.
0: Ma ricordati la prima frase che ho letto di questo foglio.
1: Qual è?
0: Se un serpente, se un serpente non avesse il veleno, la gente lo userebbe come una corda. Sai, effettivamente, se tu vai lì, vedi un serpente, sai che non ha il veleno. Ogni volta che vedi un serpente dici, ma questo sarà... Cioè, comunque, c'hai un po' di rispetto perché non sai bene, no? Tu non devi, prendiamo, dai, leghiamo le biciclette col serpente. Cioè, lo tratterebbero, capito?
2: Ma come leghiamo le biciclette?
0: Sì, perché dice una corda, sai, i bambini avrebbero fatto, vieni qua, leghiamoci questo qua, fai quello, capito?
2: I bambini maschi.
0: I bambini
1: maschi.
0: Beh, sì,
2: certo.
0: Certo, le femmine, vieni, lo trucchiamo, vieni qua, gli mettiamo, puliamolo con l'acqua.
2: Ascellare.
0: Ragazzi, no, niente, non si fa.
2: Non è per niente facile.
0: Non è facile mettere i boundaries, non è facile dire no.
2: Ma che deve partire? Che
0: non
2: è
0: lo so,
2: roba?
0: Che non so come perché non so come introdurlo. Poi avrei voglia di parlare di più con voi che ci state ascoltando.
2: No, lancia sta cosa.
0: Sì,
2: dai.
0: certo. Tra l'altro ho messo una bellissima canzone dopo. Vabbè, dai, allora mi taccio.
6: E quante volte di fronte ad una persona che mi dice, professore, ho paura. Ma sai che ho avuto anch'io tante volte paura? Guarda che ci sono io, che pure ho paura. Allora non abbiate paura della fragilità. Non abbiate paura di sentire i limiti. Se avete un figliolo piccolo che è un po' timido, se fa le elementari gli suggeriscono sempre la stessa cosa. Sapete, le maestre chiama, cosa rispondete? Bisogna alzare la mano. E c'è quello timido che non la alza. E allora la mamma dice, alza la mano anche tu, anzi tutte e due. E dice, ma se mi chiedono, ma no, in quel caso se non ti viene niente, di che volevi dire esattamente quello che ha detto quello prima di te. Quella madre che dice, adesso bambini giocate perché c'ho l'ora di palestra a cui segue le due ore di estetista. Ma forse quel bambino un po' timido è quello che ha capito la vostra malattia. Non curatelo.
0: Vittorino Andreoli, quel bambino timido forse ha capito la vostra malattia. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: Allora, in questa canzone ci sono un paio di frasi che mi piacciono molto. Questa storia di lei e il suo amico Bobby McGee che andavano in giro con la macchina. Una l'ha captata anche un nostro ascoltatore o ascoltatrice, perché non saprei dirlo, non si firma, che dice: freedom is just another word to nothing left to lose, no? La libertà è un'altra cosa per dire che non hai niente da perdere. E l'altra invece, che vado a braccio io, cose così, I will trade all more tomorrow for a single yesterday, cioè cambierei tutti i miei domani per un solo ieri.
1: No.
0: Ci avevamo fatto una puntata una volta con questa canzone, con questo testo, cioè ora non dico tutti i nostri domani, esagerà, però avevamo fatto una puntata dicendo una settimana è buono, dai,
2: a meno che lanciando
0: sia... no però dico una settimana, a meno che sia l'ultima oggi quella che fai, quindi muori adesso, però una settimana della nostra vita, facciamo tutti finta sempre che arriviamo a 90 anni
1: a così. Venire te dici
0: sì, cioè okay. Io dico, mettiamo che moriamo tutti a 90 anni per fare una roba così, ma magari no, aspetta. Tu daresti una settimana della tua vita futura per un giorno della tua vita passata?
1: Ma nemmeno, ma...
0: No, ma io sì. Io per passare un giorno con mio papà, per esempio, che non c'è più, una settimana del futuro, mio amico Nicola, mia nonna...
1: Quindi
0: sì.
1: Una settimana versus un giorno.
0: Io anche di più. Cioè, nel senso, per un giorno con mia nonna, con mio padre,
1: e
0: con il mio amico preferito.
1: Già sono tre giorni, quindi
0: sì,
1: tre settimane.
0: Ma no, ma anche tante altre situazioni, anche quel concerto, che ne so, ci sono delle cose che vorrei. Però la mia domanda è, cari ascoltatori, questo potrebbe essere il tema dei prossimi giorni. Vi pongo una domanda. Viviamo quella giornata lì? Quindi, e che siamo noi, o siamo spettatori di quella giornata lì, cioè che la possiamo rivedere come se fossimo dei fantasmi,
1: no,
0: delle mosche?
1: Secondo me è inquietante, no. Tutto ciò è inquietante.
0: Io vorrei rivivere, sì, non quella giornata lì, ma vorrei vivere una giornata con quella persona lì. Questa è la mia risposta.
1: Quindi è una giornata nuova.
0: Una giornata nuova con mio papà, con mia nonna, con mio amico Nicola.
1: Quindi riportare qualcuno in vita.
0: Sì, in sostanza.
1: Ora,
0: adesso io vado a casa.
1: O col babbo di 40 anni.
0: No, di quando è morto, dai. Quello non si è mai capito. Quando allora, uno muore giovane va in paradiso giovane, allora, quando uno è vecchio va in paradiso vecchio, non si capisce. Allora facciamo così.
1: Non mi sembra una gran
0: No, mio papà della mia età mi mette in agitazione, figa. Io seduto con mio papà che abbia la stessa età non ce la faccio. No.
1: E quindi di quanti anni?
0: Allora,
1: più grande.
0: Mio papà è un po' più grande. Sì, dai, diciamo 70. Non lo
1: sta
0: so.
1: Inventando un personaggio che non esiste.
0: Ho capito, certo. Però io adesso vado a casa, e invece di campare una settimana in più in questa vita, io adesso vado a casa, mi bevo un caffè con mio padre e mi siedo.
1: No.
0: Non lo faresti?
1: Ma non lo faresti neanche te.
0: Apri la porta e dici: sei qua, mamma mia, che ansia.
1: Non lo faresti neanche
0: come
1: te.
0: Quando dici: se ci sei, batti, se esiste là di là, batti un colpo e dici: figa, pensa se adesso battono davvero un colpo come ti cagli addosso.
3: Buongiorno Fabio. Hai messo questa canzone nel momento giusto. Facendo la statale che da Vigevano porta a Valenza, e mi sento veramente di stare sulla Route 66. Fantastico.
0: Tra l'altro posso dire, tra l'altro io ho abitato a Barcellona tanti anni, amo Madrid, ma Valencia è veramente un posto.
1: Valencia.
0: Sta andando a Valencia in macchina.
4: Ci mette queste canzoni stupende tra un mese.
1: Chi? Non lo so, come sarà.
0: Chi ci sarà al posto nostro, Maurizio? Se volete.
5: Fabio, perdonami, ma andate in vacanza sempre prima. Cioè, una volta finiva a luglio.
0: Ma quando mai?
5: Finisce a maggio. Ma tu poco non faticate più.
0: Dove faticate più? Noi a luglio, mai. Noi di solito finiamo con la festa della radio. Che io finiamo il venerdì, sabato e domenica c'è la festa. E ciao.
1: Buonanotte
0: a tutti.
1: Al secchio.
0: Sì, tra l'altro, io sono.
6: Mio nonno diceva sempre: non gli dire che lo sai fare, perché poi te lo fanno fare.
0: Bella questa.
1: Sei cinica, però.
0: È giusto. Ragazzi, vi dico una cosa personale. Io con questa roba anche della TV, che comunque va preparata prima, poi adesso va in onda, sono un po' indietro col romanzo. Quindi io non vedo l'ora di finire la TV per prendere il mio camper. Me lo tiro fuori dal garage finalmente.
1: Sì.
0: Me ne vado col mio van. Mi porto tutte le mie cosine, le mie coperti. Non lo so, però vado là davanti al mare. Dormo da solo, nudo. Scrivo.
4: Scrivi nudo.
0: Scrivo nudo. A volte l'ho anche addestrato a scrivere. Lui, mentre io con le mani faccio la moca,
1: sì,
0: sono in piedi nudo davanti al computer, e lui fa
1: e si sente
0: e scrive, e quando lo leggi si vede che l'ho scritto a cazzo.

0: Allora ragazzi, qui purtroppo sul finale si è aperto una roba. Viola mi dice delle cose così macabre su questo mio ritorno al passato. Allora,
1: poi ti penti, arrivi lì, dici allora, finalmente sono tornato indietro del tempo.
0: Io
1: poi ti penti.
0: Però ho delle curiosità. Per esempio, mi piacerebbe guardare o conoscere, senza dirglielo, i miei genitori prima che si conoscessero. Cioè, vedere mio padre, perché tu quando hai genitori non conosci tutto quello prima, no?
1: Certo.
0: Esatto, ed è giusto così. Però mi piacerebbe, tipo, mio papà, quando, non so, a 18 anni ha conosciuto mia madre, mi piacerebbe.
1: Ma questa che pro? Cioè,
0: ma
1: te
0: così
1: perdi.
0: Per curioso di sapere chissà che tipo era, perché comunque io purtroppo, come tutti noi, vediamo i genitori come i genitori, no? Però in realtà sono stati anche dei ragazzi normalissimi.
2: Comunque,
3: non è facile dire no. Non è facile. Non è per niente facile dire no.
0: Questo mi piace un sacco. Va bene ragazzi, domani facciamo così. Domani adesso la metto giù bene la domanda, che non diventi macabra, perché Viola durante il disco però tu sai che è tutto finto, il tuo babbo
1: tutto
0: è
1: finto.
0: Lì è dalla tua età,
1: ma poi scusa, perché io devo sacrificare 7 giorni buoni della mia vita che devo ancora vivere per andare a rivivere uno vecchio che so già come va?
4: Ma di questo vi racconteremo,
0: ne parliamo domani.
5: Radio DJ
6: One Nation One Station. Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
7: Ma è perfetta!
6: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it. Anche domenica.
8: Salse buone, signor! Salse Develey! 2 per 1, signor!
9: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
8: Develey ti salsa la vita!
10: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato 2 prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback di salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99 euro da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su develey.it.
11: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
12: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
13: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
14: Sherlock Holmes.
15: James Moriarty.
13: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
16: L'unico modo per uscire è insieme.
13: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
17: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
18: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
17: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
18: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
19: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
20: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
14: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
15: Poltrone sofà,
21: solo divani di qualità.
14: Verificare condizioni in negozio.
22: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
23: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
22: E passiamo alla pagina sportiva.
24: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
25: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
26: Sabato 6 giugno è Party Like a DJ, dalle 21 con The Colors. Rolling Stones, Rolling Stones, Rolling Stones. Levante.
27: Se l'amore sei tu,
28: è ripazza di me, maledetto me.
26: Fulminacci e molti altri, biglietti su ticketone.it.
29: Sono le 10.
30: Ancora buongiorno dalla redazione. Sono negativi all'antivirus il britannico in isolamento a Milano e il suo accompagnatore e anche la turista proveniente dall'Argentina ricoverata a Messina per polmonite.
31: I risultati degli esami confermano quanto comunicato dal Ministero della Salute, cioè il rischio connesso al virus resta molto basso in Europa, di conseguenza anche in Italia.
30: Attesa per l'incontro tra il presidente cinese Xi Jinping e Donald Trump in volo verso Pechino, accompagnato da una folta delegazione di leader aziendali, da Tim Cook di Apple a Elon Musk di Tesla, passando per Jensen Huang di Nvidia.
31: L'intenzione del presidente americano è quella di invitare la Cina ad aprirsi ulteriormente alle imprese statunitensi, colloqui di stampo commerciale, ma non solo, sul tavolo intelligenza artificiale, dazi e tensioni geopolitiche.
30: E tra queste la situazione più calda è sicuramente quella medio orientale. Hormuz resta chiuso, i negoziati sono in stallo, Trump ipotizza nuovi attacchi da parte sua, Teheran minaccia la fabbricazione dell'atomica se questi dovessero riprendere.
31: A Napoli 10 persone sono state arrestate perché indiziate di far parte di un'organizzazione dedita alle truffe agli anziani, decine quelle bloccate prima che fossero portate a termine.
30: Ipotizzati quasi 120 raggiri in un solo anno, compiuti in diverse regioni italiane per un valore complessivo superiore ai 500.000 euro.
31: Finale di Coppa Italia questa sera alle 21 all'Olimpico di Roma fra Lazio e Inter. I nerazzurri cercano il secondo trofeo stagionale dopo lo scudetto. In caso di vittoria sarebbe la decima. La squadra di Sarri punta alla vittoria anche per qualificarsi alla prossima Europa League.
30: E poi sarà la volta del derby capitolino, diventato oggetto della discordia dopo la decisione della prefettura di posticiparlo dalla domenica a lunedì sera. La Lega ha annunciato ricorso e se nulla cambierà si disputeranno lunedì in contemporanea anche le gare di Napoli, Juventus, Milan e Como, tutte squadre impegnate nella corsa Champions.
31: Restiamo a Roma, dove stasera Luciano Darderi sarà impegnato nei quarti di finale degli internazionali di tennis. L'azzurro, che ieri ha superato a sorpresa il tedesco Zverev annullando 4 match point, sfiderà il giovane talento spagnolo Rafael Hodar. Domani toccherà a Sinner contro Rublev.
32: Radio DJ, informazione gratuita.
31: In redazione Alessandro Prisco e Paolo Menegatti, le news tornano a mezzogiorno.
33: Radio DJ,
34: One Nation, One Station.
35: Life is Pandastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su Fiat.it. Aperti anche domenica.
0: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it. Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
1: Febal Casa, Febal Casa.
0: Più info su febalcasa.com.
2: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragole e limone Dimmi di Sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
3: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
5: Tra poco DJ Chiama Italia. In onda anche sul canale 69 del Digitale Terrestre e YouTube.

0: Yes, se la giocano.
1: Sono nostra.
0: Se la giocano. Quante ne abbiamo oggi? 13 di maggio?
2: Sì.
0: Al di là, diciamo, della contingenza atmosferica che ci fa sentire come se fossimo ancora a febbraio quasi.
2: Sì, sì, perché fa freddo qua.
0: Siamo
2: su al
0: praticamente
2: nord.
0: In estate, insomma, sì, no? Il sì. giorno che si sposta questa perturbazione di colpo sarà caldissimo.
2: E chi se la gioca? Chi
0: Beh, se la giocano questa e il mio paese.
2: Ah, sì, sì,
3: io
2: sì,
3: voto no. per Gaia.
2: Beh,
0: no, vabbè,
3: io mi schiero.
0: Noi
3: schiero,
0: dobbiamo essere
2: ecumenici,
0: obiettivi, ecumenici, bravissimo. Noi siamo degli osservatori come l'osservatore romano. Ecco, eccolo lì,
3: eccolo lì. 4 milioni di lire al mese.
2: 4 milioni al mese.
0: Osservatore romano, secondo te quest'estate cosa si sentirà di più? Bossa Nostra o il mio paese? Tutte e due? Nessuna delle due?
3: Allora, l'osservatore romano è molto paraculo, per cui deve dire.
0: Non usare questo termine per una cosa che è legata alla Chiesa.
2: Beh, però è un osservatore romano. Non è quell'osservatore romano lì.
0: Ah, ok.
3: È particolarmente
2: super
3: furbo,
2: partes,
3: è super partes. Per un po' si sentirà la bossa nova e per un po' si sentirà il mio paese.
2: Il mio paese. Beh, insomma, però.
3: No, io voto per Gaia. Mi piace
2: vabbè,
3: più.
2: Insomma. No, no, noi due dobbiamo votare per.
0: No,
2: il
0: votiamo
2: mio paese.
0: Per l'altra, che quella c'ha il fidanzato
3: per
0: pugile.
2: Esatto, per Serena Brancale. Esattamente.
0: Va bene, pronti a cominciare? Sono le 10:09. Wow, siamo in ritardo. Sigla.

0: stiamo lavorando per voi, lo dico per gli amici del Triveneto che domenica correranno con noi la terza edizione della DJ Ten di Treviso. Già su domenica, fino a domenica scorsa, c'erano nuvoloni, sì, fulmini e altre cose, toglietevi di mezzo.
1: Stiamo
0: via
1: soffiando con delle cannucce.
0: No, se tu guardi tutti i siti di meteo, domenica non ci farà caldissimo, meglio
1: corre, così lo spritz scorre a fiumi.
0: Si corre meglio, stiamo lavorando sul sabato, ma anche su quello stiamo facendo piazza.
2: Per ora abbiamo pulito la mattina, dobbiamo pulire anche il pomeriggio.
0: Sì, ma ce la faremo.
1: Bene.
0: Buongiorno a tutti. Donald goes to Beijing, eh?
1: Cioè, Donald Trump va
0: a Pechino. Beijing. Livello internazionale ormai si chiama ufficialmente Beijing. Dovrebbe arrivare nel pomeriggio italiano, il volo è molto lungo, insomma, sono... Chissà se poi se passa sull'Europa o passa dall'altra parte.
1: Questo è una bella domanda.
0: Che tu fossi pronto.
2: Da dove parte? Da Washington.
1: Da Washington, va a Pechino.
0: Sì, da Washington.
1: No, da Washington. Okay, allora. Figurati se quelli alla Casa Bianca ci avranno la pista lì.
2: Ok, sì. New
0: Washington,
2: York,
0: Pechino.
2: Beijing.
1: Secondo me passa dal polo e va giù. Comunque
0: flight, dal Pacifico.
2: Flight route. Dunque, qua flight si parte. No.
0: Vabbè, entro mezzogiorno.
2: Mi dispiace.
1: È difficile, è colpa mia
0: che vi ho fatto una domanda.
2: Si passa da Londra e si prosegue.
1: Urca! Ma
0: quindi passa sopra la Russia, praticamente.
1: Caspita, ragazzi.
0: Vabbè, comunque.
1: Bene.
0: Leggevo una cosa: che Trump torna a Pechino dopo quasi 10 anni. Ah. L'ultima volta che c'è stato era il 2017, quando lui era presidente, no?
1: Ok.
0: E si troverà, secondo me, una Cina completamente differente.
1: Certo.
0: Non so, da bordo della bestia, sapete che loro si spostano con questa macchina che viene chiamata da loro stessi la bestia.
1: Perché è una
0: macchina gigantesca, insomma, pesantissima, super blindata. Non so se da quei piccoli oblò che ha come finestrini riuscirà a vedere che le biciclette in Cina non ci sono più.
1: Ma va.
0: E al suo posto ci sono tutte le macchine elettriche del mondo, tutta la modernità che la

0: L'America si scorda in questo momento, ma anche l'Europa.
1: E non c'è più neanche lo smog. Che
2: e
1: prima
2: non c'è
1: era
2: più neanche lo smog. Vero, sì. Vero. Il suo amato smog, perché comunque Donald Trump è sempre, da sempre,
0: è un sostenitore.
2: Un po', non dello smog, ma del motore a scoppio in generale.
0: E allora,
2: The Beast, The Beast, ti ricordo sempre che ho avuto occasione di vederla. Il problema, sai qual è? Che io, per esempio, fossi su lì, non spunte, non farei
0: telecomandata.
2: Sì, perché è sotto, è tanto su, cioè sei seduto così.
0: Sì, diciamo
2: così.
0: Che allora la linea di cintura di quella macchina è molto alta.
2: È altissima.
0: Quindi il sedile è un po' infossato.
2: È un carro armato coi vetri.
0: È un po' infossato. A proposito di carri armati, di bestie e di macchine presidenziali,
2: sì.
0: Ieri Putin è andato in un famoso albergo di Mosca a incontrare la sua maestra d'infanzia.
2: Che bello.
0: E siccome sta un po' perdendo di consensi, se avete notato, allora durante la cerimonia, la celebrazione del 9 maggio, degli 80 anni dalla vittoria contro i nazisti, ha detto che la guerra sta finendo, che è un messaggio che magari avrà rincuorato pure i russi e non soltanto gli ucraini.
1: Pure lui in due settimane, come
0: No. Lui dice una cosa, ma è sempre molto vago, infatti poi viene smentito.
2: Diciamo
0: dai
2: le mamme russe, perché comunque c'è preoccupazione.
0: A un certo punto c'era il corteo delle mamme dei soldati morti, non nella prima guerra mondiale, morti adesso.
2: Perché poi, insomma, sai quando si incazzano le mamme russe?
0: Le babushke.
2: The power.
0: L'ho visto in alcune occasioni accarezzare dei bambini,
2: certo,
0: poi il filmato si interrompeva, evidentemente la scena successiva li stava mangiando,
2: naturalmente,
0: come tutti i comunisti. E ieri, per farsi ulteriormente ingraziare appunto dall'opinione pubblica, è andato a incontrare la sua maestra d'infanzia, adesso non mi viene specificato esattamente quale scuola fosse, così, e poi se l'è portata a casa a pranzo
2: casa sua.
0: L'incontro invece era in un albergo, perché evidentemente la casa dove abita la maestra non era tanto presentabile.
2: Sicura, perché io ho guardato solo ed esclusivamente tutti i security. Nell'albergo c'era il metal detector. Ho guardato tutte
0: all'ingresso?
2: Quelle all'ingresso, certo.
0: Qualche preoccupazione ce l'hanno, ma la cosa più bella è che Putin è arrivato guidando la macchina. Che macchina stava guidando? Stava guidando la Rolls Royce russa. Questa è un'azienda che è stata fondata un po' di anni fa, per così non avere per forza la dipendenza dall'Occidente. Si chiama Aurus, il marchio, diciamo. Il modello che lui guidava è la Senat, che è il modello l'alta gamma, motore V8 turbo, realizzato in collaborazione con Porsche.
2: Bello,
0: che significa che gliel'avrà fatto la Porsche su misura. La macchina, come la bestia degli americani, è molto pesante, molto grossa, pesa 6 tonnellate.
2: È tanto?
0: Minchia, se è tanto. Mia, che è grossa, è anche troppo per i miei gusti, ma purtroppo ormai le macchine le fanno così, ne pesa 2 di
1: tonnellate.
0: Sono
1: 3 macchine grosse, tutte in una.
0: Ok, 6 tonnellate, eppure il motore è così potente che l'accelerazione è da 0 a 100 in 6 secondi.
2: Beh, quindi è un aereo praticamente.
0: Ed è arrivato a bordo di questa macchina.
2: E stavo riflettendo, noi diciamo le stesse cose dei telegiornali, ma da di lato. Non so come. Cioè, il telegiornale non ti dice la macchina, la Rolls Royce, i security, le cose.
0: Ma siamo qui per questo. Se volete il telegiornale, ce l'avete.
2: Capito? Quello spunta di poco. Sono le stesse cose, ma da un'altra colazione.
0: Trump va a Pechino, Putin incontra la maestra. Il più grande problema in Italia, invece, è il derby che l'hanno spostato. Il derby di Roma, che è stato spostato a domenica sera. E sembra
2: lunedì sera.
0: Adesso ne parliamo. Prima mettiamo una bella canzone dei Green Day.

0: È una canzone che ti inganna, perché tu la vai a cercare su Spotify perché la vuoi sentire e non la trovi, perché tu scrivi The Time of Your Life e ne vengono fuori altre che hanno un titolo simile.
1: Viene fuori Now, huh?
0: Esatto, quello lì pensavo.
1: The Time of My Life.
0: Tipo Dirty Dancing.
1: Dirty Dancing, Dirty Dancing.
0: Ok, sì, sì, sì. Invece si chiama Good Riddance. Matteo, me lo dici come me l'hai detto prima? Cosa significa Good Riddance?
2: Good Riddance vuol dire finalmente, era ora, che bello.
0: Ale, ah, ah.
2: Sì.
0: Eia, eia.
1: Alala, esatto.
0: 10:18 Radio DJ. No, stavamo parlando del derby della capitale.
1: Sì, sì,
0: che per regolamento.
1: Sto andando all'Olimpico io, perché stasera c'è la finale di Coppa Italia, caro Linus. È certo che sono sicuro. Come coppetta? Ma che coppetta? Ma sei uscito che nevicava ancora e parli.
0: Vai a vedere la coppetta.
1: Vado a vedere la coppetta. Tra l'altro con un entusiasmo da parte. E ridete. Che cazzo ridete?
0: La coppetta.
1: Che magari manco vinciamo.
0: Fanno il doblete.
1: Ma cosa ridete? Ma cosa ridete?
0: La decima. Andate a conquistare la decima.
1: Ma state attenti. 1-1-2. Che nei bambini delle elementari non ce n'è più uno che ti fa Milano-Juve.
0: Sì,
1: no,
0: sì,
1: più che altro,
0: sì, sì.
1: Poi parliamo di quello di cui dobbiamo parlare. Poi devo chiedere un favore ai radioascoltatori di Roma,
0: sì.
1: Perché io dormo a Trastevere e vado all'Olimpico.
0: Che è vicinissimo.
1: È molto lontano, ma mi sono svegliato
0: proprio.
1: Un po' tardi, mi sono svegliato.
0: Vabbè. Comunque c'è una regola nel campionato italiano, nei regolamenti, insomma, scritta, non di quelle non scritte, che il derby di Roma non si può giocare al buio,
1: sì.
0: Perché le due tifoserie sono talmente tanto poco
2: focose.
0: In simpatia reciprocamente
1: sono
0: che
1: focose,
0: è pericoloso.
1: Sono focose,
2: ragazzi,
1: di notte naturalmente. Adesso gli spieghiamo perché alle ragazze, ai ragazzi che non sanno.
0: Perché di notte è più difficile
1: bravissimo,
0: gestire quello che succede fuori dallo stadio.
1: Bravissimo, perché dall'elicottero non vedi, quelli magari imboscano mazze,
0: allora,
1: bastoni.
0: Da parecchi anni si gioca sempre alla
2: luce. Ma ti pare che fanno una cosa del genere?
1: È successo.
0: E quando si gioca al derby di quest'anno?
2: Di
0: alle
2: sera.
0: 20:45 lui di sera.
1: C'è da dire che alle 20:45 probabilmente a Roma c'è ancora
0: prima della
1: prima
0: partita,
1: sì.
0: Ma quando finito?
1: Quando finito no. Quando
0: sicuramente
1: finito no.
0: E come mai si gioca lunedì sera e non domenica alle 12:30 come era previsto in origine? Perché alle 5 del pomeriggio c'è la finale degli internazionali di tennis. La domanda che sorge spontanea all'uomo della strada, all'uomo del vicolo, all'uomo dell'autostrada, all'uomo del viale, all'uomo della piazza e di quello che volete è: ma dove cazzo eravate quando avete fatto il calendario, amici della Lega, che adesso siete arrabbiati con la prefettura?
1: Cioè tu dici ad agosto, a luglio, ecco, a luglio
0: quando
1: dentro il computer gli dici
0: esatto,
1: Inter e Milan non devono giocare lo stesso giorno a San Siro, perché gli devi dire un po'
0: no,
1: di
0: certo,
1: cose.
0: Certo, è come parlare con l'intelligenza artificiale, no? Gli devi dare le indicazioni e lei poi ti sforna qualcosa di...
1: Gli devi dire il derby di Roma non va giocato di sera, ma quello vabbè lo decidi volta per volta. Gli devi dire il big match, magari non all'ultima giornata.
0: Cioè che ci fosse la finale degli internazionali di tennis, si sapeva da un anno. Da un anno. Perché mettere una partita lo stesso giorno? Anche qui, per chi non fosse magari frequentatore abituale della zona, ci sono delle fotografie dall'alto in cui si vede il campo dove giocano a tennis e il campo dove giocano a calcio. In mezzo ci saranno 100 metri.
1: Sì,
0: e quindi insomma alle 3, quando sarebbe finito il derby, avrebbero trovato tutti quelli che stavano andando a vedere la finale.
1: Si aggiunga che c'è Mattarella.
0: C'è anche Mattarella.
1: Mattarella
0: c'ha un calendario ultimamente,
1: Madonna,
0: che
1: ragazzi,
0: fa paura.
1: David Guetta.
0: Chi è che gli...
1: Ma è devastante.
0: Chi è che gli cura il calendario?
1: Tanto, veramente tanto.

0: tanti spostamenti.
1: Mattarella se la gioca con Gazzoli.
0: Sì, sì, abbastanza.
1: Se Mattarella imparasse a farsi dei selfie, sì,
0: sarebbe perfetto.
2: 84
0: sì.
2: anni, eh.
0: Soltanto. No.
2: Per quanto lo possano servire e riverire, comunque faticoso.
1: Certo, a proposito di stadi, oggi è il giorno ultimo in cui devono essere consegnati, diciamo così, gli stadi dove si disputeranno i mondiali di calcio, quelli che noi non vedremo. Si disputeranno in
3: Ciao.
1: In che senso?
3: Gli stadi quelli italiani?
1: No, quelli dove
0: gli americani, proprio gli americani, quelli da $800 a partita al terzo anello, quelli lì.
1: Ok, stadi messicani, americani e canadesi. Oggi è il giorno ultimo, oggi va la commissione, controlla che sia tutto quanto a posto e poi fra un mesetto si comincerà anche a giocare, insomma. Lo stadio Azteca di Città del Messico, quello di Italia-Germania 4-3.
2: Ancora sta là.
1: Secondo la NASA sprofonda di 1,5 centimetri al mese.
2: Al mese a vista d'occhio, cioè dopo un paio d'anni si vede la differenza, anche se uno passa
1: in un anno è sprofondato di 20 centimetri.
2: E in due anni 40 si vede.
1: Se tu hai parcheggiato la macchina lì davanti, a un certo punto.
2: E la benzina ti tocca il tetto.
1: C'hai la macchina al primo anello, capito?
0: E quindi?
1: E quindi non sanno bene cosa fare. In realtà, insomma, giocare si può giocare, però non è messo benissimo, no?
0: Certo.
1: C'ha i suoi anni e evidentemente.
2: A un certo punto si
1: piace che la NASA che lo sta sorvegliando.
0: Dall'alto, può essere. Sì. Per dire no, venite nei nostri, così vi spelliamo altri 800.
1: Ormai penso sia troppo tardi. Peraltro, è uno dei tre stadi dove si fanno anche le cerimonie d'apertura. Perché c'è quella americana, c'è quella canadese, c'è quella messicana. Vabbè, peraltro con quei satelliti misurano anche l'altezza delle montagne, no? È la stessa tecnologia che usano. Bella canzone, vai. No.

0: niente di buono, niente di buono.
1: Lo so,
0: niente di buono sul fronte meridionale, nel senso che Roma è più a sud di Milano, cosa avete capito? Mi sa che ti attacchi al tram stasera.
1: Ma se c'è il tram, non c'è il tram. No, guarda. Allora, mi rifiuto.
0: Vai da solo allo stadio?
1: No, vado con la mia famiglia.
0: Ma anche loro vengono?
1: Sì, sono già lì.
0: Vengono a vedere anche la partita?
1: Certo. Signor. Loro le ho mandate con la terza classe,
0: come Titanic.
2: Dolore e spavento.
1: Dolore e spavento, terza classe, in treno, lì Turino.
0: Tu arrivi col jet privato?
1: Io arrivo col jet privato.
0: Che però ti scodella Trastevere, non ti
1: No, mi scodella Fiumicino, quindi...
0: Ti rimane solo il taxi, dicono, ma lo devi prenotare prima e parte. Se tu prenoti un taxi prima e gli dai un indirizzo a 500 metri dallo stadio,
1: non sarebbe male.
0: Non sarebbe una volta. Solo che devi pagare ed è una cosa che ti riesce difficile.
1: Però guarda, ti dirò, guarda che questa trasferta della Coppa.
0: Sei disposto a spendere dei soldi?
1: Mi sta costando lacrime e sangue.
0: Vai tranquillo, tanto è l'ultimo anno, dai. Dall'anno prossimo tornerete a essere la vecchia Inter.
1: Sì,
0: dai,
1: bravo,
0: non ti preoccupare.
1: Bravo.
0: C'è il Milan che scalpita.
1: Immagino proprio.
0: E anche la Juve. E anche il Napoli. Vuoi metro? Vaffanculo, gli andrà bene anche l'anno prossimo.
1: Il Como, il prossimo anno c'è il Como.
0: Como va. Ieri sera, rientrando a casa col buio, sotto un tetto di glicini odorose, sono apparse le prime lucciole.
1: Quella.
0: Alice, la nostra poetessa ligure.
1: Caspita.
0: Che ci manda sempre questi messaggi molto, molto
1: Pensavo romantici. Sotto un cielo trapunto di stelle.
0: Alivigno, in compenso, stamattina meno 5.
1: Sì,
0: meno
1: 5,
0: non 5.
1: Meno 5. A Bormio 1, quindi ho saputo.
0: Allora sono abituati. Dai.
1: Sì, beh, insomma, per quanto abituati, è sempre metà maggio.
0: Ciao ragazzi, sono Giovanni da Vicenza e domenica farò la mia prima DJ 10. Sono in super ansia anche perché corro da meno di un anno e non in maniera costante, ma allo stesso tempo non vedo l'ora. Ciao a domenica. No, tu l'ora devi vederla, tu devi pensare all'ora come al tuo riferimento, diciamo, sportivo.
1: Giusto.
0: La DJ 10
1: in un'ora.
0: Vuol dire correre, ma non ammazzarsi di fatica, insomma.
1: Sì, però insomma già un ritmo. Carolino, sai che comunque un'ora è comunque una cosa.
0: Dipende da quanti anni hai.
1: Esattamente, non so tu, ma io comunque un'ora già sono contento di star sotto l'ora. Dai.
0: Beh, non corri mai, insomma.
1: Sì, corro poco.
2: Se mancano quelli a Mofanini.
1: Proprio così.
0: È di Vicenza questo qua.
1: Esattamente, buon'anima.
0: No, mi piace il messaggio invece di Denis, che dice: domenica, subito dopo che avrò corso la DJ 10, partirò per il mare. E uno dice: da Treviso dove andrà al mare? Che ne so, ai Caraibi?
2: A Jesolo.
1: Beh, ovvio, è quello il mare di lì, scusami.
0: Vabbè, ma non c'è bisogno neanche che dici parto, sei già lì?
1: Sì,
0: guarda, su 40
2: puoi fare una ciclabile e ci arrivi in bicicletta.
0: Sì, bravissimo. Bellissimo.
1: Uno,
0: bellissimo.
1: Due, una volta che arrivi sull'arenile, una volta che inizia la spiaggia, dici: vabbè, sono arrivata. No! C'è un chilometro lì, io sono molto invidioso.
0: Molto profonda.
1: Molto profonda. Bella,
0: comunque dice: due settimane a Jesolo, io e il mio cane Biagio. Resto della famiglia rimane a casa. Vacanza top.
1: È vero,
0: il cane Biagio.
1: Sta da Dio. Lei è il cane Biagio alla grande. DJ, chiama Italia.
3: Radio, DJ. One Nation, One Station. Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
4: Ma è perfetta!
3: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita! Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it, anche domenica.
5: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
6: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
7: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.

0: novità, come Thomson Go TV, la Smart TV da 32 pollici che porti ovunque. 4 ore di autonomia. Tua a soli 249,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets a 2,50 €. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Parte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
3: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad!
4: Via, via!
3: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
5: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
6: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi. Dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
7: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
5: Parola di Giorgio,
8: Gabriele
7: e Furio.
9: 10 chilometri fatti, ora bianche, gialle, rosa o verdi.
10: Parli delle prossime scarpe per la DJ Ten?
9: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino. Gialle, delle uova. Rosa, del suino. O verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
11: Alla DJ Ten fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori. A Treviso il 16 e il 17 maggio. Gruppo Amadori, proteine buone per tutti.
12: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
13: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
12: E ora passiamo al campo.
14: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, materasso gonfiabile con pompa integrata, 29,99 €, e da giovedì ventilatore a torre a tre velocità con funzione timer a 19,99 €. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
16: Di tagliare non hai voglia.
17: Scegli un robot rasaerba.
18: Prenditi un Sunseeker.
15: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
17: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
19: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
20: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
21: Have fun with Monge Gift. Gli snack funzionali grain free e gluten free.
22: Allora Vale, per la DJ Ten di Treviso dobbiamo dare un messaggio un po' elegante.
23: Ma sì, bello, essenziale, proprio come la piccola Venezia della terraferma.
22: Quindi, DJ Ten Treviso, si parte e si arriva.
23: 10 chilometri oppure 5.
22: Si va lì e si corre.
23: Sì, anche se poi ci sono spritz, panini, foto, amici, musica, casino.
22: Vabbè, intanto ci vediamo tutti lì, poi capiamo cosa succede.
23: DJ Ten Treviso, domenica 17 maggio. Iscriviti subito su djten.it.
24: DJ Ten. Run like a DJ.

0: Schwarzenegger l'ho visto in televisione, non l'avevo visto al cinema. Norimberga.
1: Ah, certo.
0: Il film molto bello, molto interessante, insomma, su una cosa, su una pagina drammatica della storia del Novecento, cioè il processo di Norimberga. Mentre lo guardavo e sentivo Göring che parlava in tedesco, ho pensato: domani mattina metto Falco.
1: che è l'unico.
0: Perché le mie sinapsi funzionano.
1: Sinapsi
0: funzionano, sì. Così, insomma. No?
1: Vabbè, d'altronde Adolf Hitler era di origine austriaca.
0: Era di origine austriaca, quindi ho collegato sì, le due cose. Anche se poi abbiamo canticchiato tutti questa canzone senza mai dire le parole esatte, perché quanti di noi sapevano il tedesco, e anche adesso nell'82-83, quando questa canzone era un successo. In verità, da noi non si è mai fatta sentire, ma c'era una versione anche in inglese di questa canzone, che è più facile forse da canticchiare, di un gruppo che si chiamava After the Fire.

0: Attenzione che t'acchiappa. Questo
1: sì,
0: è un
1: perché la
0: senso.
1: Canzone originale, quella di Falco, parla di ragazzi che fanno uso di sostanze stupefacenti e devono stare attenti perché il commissario è in giro. Ah. Ok, the commissario.
2: Ok, ok, ok.
1: E quindi insomma ti può venire ad acchiappare. Come dicevi tu, appunto, anche Hitler era austriaco. Si parla molto di Austria in queste ultime ore perché è in corso a Venezia una mostra che fanno ogni tot anni. Ogni quanti anni la fanno più o meno?
2: Tre? Quattro? Si chiama Biennale. Ogni anno? No, ogni due.
1: Alla Biennale di Venezia ci sono tanti padiglioni, un po' come era l'Expo, no?
2: Okay, okay,
1: e ogni paese espone, appunto, ha scelto degli artisti che lo rappresentino ed espone delle opere d'arte contemporanea, molto contemporanea. Due cose ho letto, che il grandissimo, al di là delle polemiche sul padiglione della Russia, che però era fuori tecnicamente dalla Biennale, comunque, grandissimo flop il padiglione degli USA.
2: Ah.
1: Ma non tanto per una questione politica, perché pare che le cose esposte facciano abbastanza cagare.
2: Aiuto.
1: È quello che dice, diciamo, la vulgata di quelli che se ne intendono.
2: Del mondo dell'arte,
1: del
2: diciamo.
1: Mondo dell'arte, tesoro, dovresti chiedere se mai alla
2: Ma Valentina. Certo, la divina.
1: Ma invece tutta l'attenzione è sul padiglione austriaco.
2: Sì. Sì.
1: Perché a esporre e a rappresentare l'Austria c'è questa artista molto contestata, molto discussa, insomma, però reputata la più importante artista del momento, che si chiama Florentina Holzinger. Ci sono tutta una serie di opere che lei ha esposto, la maggior parte sono all'interno e rappresentano fondamentalmente tutte cose che servono a focalizzare l'attenzione sulla fragilità della vita. Lei è sempre molto anti-chiesa e quindi c'è per esempio una ragazza attaccata su un segnale a vento, sai quelle cose che girano quando c'è il vento?
2: Sì.
1: Una croce che gira.
2: Ah, l'anemometro, no, ancora.
1: Parliamo con una ragazza messa
2: due giorni su due che parliamo
1: con una ragazza messa in croce.
2: Okay, okay.
1: C'è una vasca in cui c'è una moto d'acqua con una ragazza sempre che sgomma su questa piscina e poi e ti spruzza l'acqua.
2: Senti, sia quella di prima dell'anemometro che questa, sono vestite o nude?
1: Sempre nude.
2: Sempre nude. Nuda.
1: E ce n'è un'altra, questa ti piacerà molto, una performer respira tramite un tubo immersa in una vasca d'acqua ottenuta filtrando l'urina dei visitatori raccolta nei bagni chimici. Cioè praticamente c'è una vasca con l'acqua dei bagni chimici e lei è dentro, la vedi nuda, però c'è un tubo che le fa prendere l'ossigeno da fuori. Tutto questo però devi pagare il biglietto per entrare, per vedere, devi prenotarti, adesso non so bene come funzioni. Fuori dal padiglione c'è la cosa che sta facendo più scalpore, che è il batacchio umano.
2: Giù a ridere per la parola batacchio.
1: Sì, perché
2: ricorda
1: spesso viene usata per indicare
2: per il pene.
1: Eccolo lì. Come funziona questa cosa del batacchio umano? C'è una grande campana con una corda che scende fino al terreno, la campana è sollevata a 5 metri d'altezza
2: da una gru che non si vede, ma io l'ho vista.
1: C'è una ragazza ovviamente nuda che con una corda, la corda del campanaro praticamente, sì, si arrampica fino a entrare nella campana. Da lì lei sta appesa a testa in giù.
2: Come Richard Gere in American Gigolo, con dei ramponi ai piedi.
0: Attaccate alle caviglie.
2: Attaccate alle caviglie.
1: Okay, e poi la campana viene fatta muovere e lei a quel punto diventa il batacchio umano. La performance si ripete una volta ogni ora e dura un minuto.
2: Volevo dire un'altra cosa, perché
1: guarda, ce l'hai
2: perché
1: dietro di te,
2: certo,
1: Alex.
2: certo.
1: Lei è arrivata,
2: lei
1: si
2: è arrivata,
1: gira,
2: si mette al contrario, eccetera. Allora, il suono di questa campana, Linus, è un suono metallico, è proprio quello della campana. E tu dici, come fa? E ho visto come fa, lo vedi che di fianco, sui fianchi ha delle protuberanze di ferro,
1: ha una cintura con delle cose
2: cinturone,
1: di ferro,
2: cinturone
1: che picchiano contro la campana,
2: picchiano contro la campana, sì. Certo, bene non le fa.
1: Sì, infatti ho letto che quando la ragazza scende è particolarmente frastornata,
2: diciamo è scossa sia dal sangue alla testa.
1: Comunque, se l'intenzione è creare attenzione, creare qualche riflessione, perché gli argomenti di riflessione sono sempre più o meno quelli, il problema dell'inquinamento, quindi l'acqua inquinata, l'acqua di Venezia in questo caso,
2: certo,
1: l'invadenza della Chiesa nella nostra vita, che decide lei i tempi e che cosa è giusto e che cosa non è giusto, questo è quello che dice l'artista. esiste.
2: Sì, sì, sì,
1: lo sto
2: sì,
1: dicendo
2: per
1: io. E l'abuso, ovviamente, del corpo femminile, che anche in questo caso, appunto, viene sì. abusato e overutilizzato.
2: Matteo, possiamo parlare di grande provocazione?
0: Queste sono
2: qui.
0: Varie e enormi provocazioni dell'artista, che però, a partire però, dalla nudità, però comunque, insomma, sono
2: è
0: temi
2: riuscito in un intento nei giorni in cui c'è l'Eurovision Song Contest a Vienna,
1: sì.
2: abbiamo parlato dell'Austria per l'installazione della Biennale e
0: no.
2: non per l'Eurovision Song
1: Mi
2: Contest.
1: Permetto di dire che forse è anche un po' più interessante.
2: Ma io,
1: a me quel gioco è

0: chiedendo se è una buona idea fare una passeggiata di notte sulla parte bassa del Lungotevere.
1: Direi di no.
0: E gli è stata leggermente sconsigliata.
2: Ma anche dopo la partita?
0: Soprattutto dopo la partita.
1: Perché quello è l'Arsenale. Lì vanno a prendere le mazze così. Quindi
2: ma no, ma dopo la partita Inter e Lazio non hanno problemi. No. Cioè io volevo farla col monopattino, no?
0: E questa canzone comincia citando proprio il Lungotevere.
2: Ah, ok. Giusto? Ma il Lungotevere è sopra.
0: Vabbè, comunque sempre il Lungotevere.
2: Lungotevere sotto.
0: Ma attenzione, Nicola sta per svelarci il quarto segreto di Fatima.
2: Ma che cosa c'entra? Ma voi sai che questo programma va alla ricerca dello strano ma vero? In questa canzone c'è un secondo di, possiamo dire, chiamarlo easter egg?
1: Sì, è un una così, un regalo, un
0: una chicca,
1: una cosa nascosta,
0: un inserimento a sorpresa di Tommaso Paradiso che dice tre parole che uno pensa che vengano pronunciate invece da Fulminacci. E quali saranno?
3: Ho finito la pazienza.
1: Eccolo.
3: È una vita.
0: Ho letto una bella intervista stamattina con Tommaso che come sapete insomma è in giro per l'Italia a suonare e racconta che spesso ai suoi concerti porta anche sua moglie con la bambina.
2: Allora porta
0: forse non lo sai,
1: ha avuto una figlia.
2: Siete veramente due uno due.
1: Non l'aveva detto.
2: Andrete all'inferno.
0: Allora, già quanto c'ha la bambina?
2: Meno di un anno.
0: Anche meno di un anno. No, perché stamattina alle 11:30 ci viene a trovare un illustratore, un fumettista, insomma, molto molto amato dai bambini, ma quelli molto molto piccoli.
2: Sì,
0: diciamo. Sì. L'inventore dei Teletubbies italiani a fumetto,
2: okay,
0: che si chiama Peratums.
2: Sì. Okay. Beh, devono già avere almeno 5-6 anni questi.
0: Anche meno.
2: Sì, però glieli devi leggere, sono barzellette più che altro.
0: Sì, ridi che è meglio.
2: Sono barzellette,
0: il gioco
2: tra
0: delle risate,
2: non
0: prova a non ridere.
2: Dissimi dal tuo umorismo lì. Fa vedere, per
0: guarda, in copertina qua c'è un'anguilla.

0: Sì. Che parla con un pesce e lei dice al pesce: mi raccomando, acqua in bocca al pesce. E la, il pesce le risponde: tranquilla, tranquilla. Sarò muto come un pesce.
1: Ci sono dei funghi in questa cosa. Già il titolo è
0: battuta sporadica come la spora. Perché come la Pixar, capito? C'è un doppio livello di lettura.
1: Bravissimo. Un fungo dice all'altro: vieni da me stasera, ok. L'altro, il fungo che parlava prima, dice: vestiti sexy. E l'altro:
0: oh, sei sempre il solito porcino.
1: Il solito porcino.
0: Capito?
1: Tutti così.
0: E niente, però è troppo piccola.
1: Ma comunque questi qua sono per bambini, secondo me, già scolarizzati. Prima elementare,
2: se no non
1: seconda.
2: Riescono a leggere.
0: Asilo,
1: prima elementare. Asilo, prima elementare.
0: Teletubbies. Vabbè, comunque ce lo racconta Peratoons, che sarà con noi. 7 milioni di follower.
1: Ho un regalo in serbo per te. Grazie. Ma cos'è?
3: È un libro in serbo. Sai che mi piace.
4: DJ Chiama Italia
5: Radio DJ
6: One Nation One Station.
7: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta. Regolamento su acquedellasalute.it. Termina il 31 ottobre.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere!
10: Cacere.
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
12: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
11: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
13: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
14: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
15: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
16: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
15: E il signor Alessandro Volta?
17: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
15: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 würstel di pollo, suino e tacchino, Tobias, a 2 euro.
18: La spesa intelligente!
19: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui lunghi. Al centro come sopra, a sud bello.
20: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
19: Temperature in aumento.
21: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
22: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura 2!
23: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
9: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
24: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
25: Amore, è fatta.
26: Che cosa?
25: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
26: Sì, vabbè, ma non esiste.
25: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
27: Ulisse, ho voglia di navigare.
28: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
27: No, voglio navigare con il gigante.
28: Ah!
27: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
29: Party like a DJ, domenica 7 giugno,

0: 90 proprio, ma primi anni 90, perché poi quando si parla dei periodi, un decennio, guarda che è lungo, no?
1: Beh, certo.
0: C'è la musica degli anni 80, la musica degli anni 80 è dall'80 all'84.
1: Sì,
0: 85,
1: sì,
0: 85 insomma, sì. Perché per musica degli anni 80 si intende quella roba lì inglese, sì. No, cantata
1: tu
0: con un finto David Bowie.
1: Io intendo Sandy Martin, ma pure quello,
0: beh, ma
1: il buono
0: Sandy Martin
1: lo ha fatto
0: fa parte sempre di quel periodo lì, no? Tastiere,
1: certo.
0: Musica elettronica,
1: certo, certo,
0: Roland,
1: certo.
0: Tutta quella
1: giusto,
0: roba.
1: Giusto,
0: certo, negli anni 80 poi c'era anche la lambada.
1: Sì, alla fine è arrivata la lambada.
0: Quella non ti verrebbe mai di dire anni 80.
1: No, no,
0: quando
1: certo.
0: Dici anni 90 dici o il primo hip hop.
1: Sì,
0: no,
1: sì,
0: che esplode
1: sì,
0: in quel periodo lì, oppure appunto il grunge o le donne con la chitarra elettrica.
1: Anche.
0: Certo. Che è il caso, per esempio, di Meredith Brooks con questa Bitch. 11:04. Tanti scrivono per smentire la mia teoria, che poi dopo verificheremo con l'autore in persona, e cioè che i fumetti, insomma, le vignette di Peratoons non sono per un pubblico. Nicola diceva prima elementari, dicevo no, ancora meno, no, dicono ancora di più invece. Io ho 45 anni e adoro Peratoons, mio figlio di 10 anni ha tutti i suoi libri, ma li leggo anch'io e rido come una pazza.
2: Senti lei?
3: Vai. Buongiorno, qui una libraia, vi volevo dire che Peratoons si vende dai 5 agli 11 anni, come il pane.
1: Elementari. Le elementari.
0: No, era bella quella cosa di Magma che mi faceva ridere.
4: Mio figlio Sevi, 8 anni, fan sfegatato dei Peratoons, mi chiama Magma perché c'è una barzelletta, certo, dove c'è vulcano, la prima parola che dice
0: un vulcano
4: appena nato. Magma.
1: Solo.
4: Ho detto tutto. Ciao.
1: Solo giochi di parole.
0: Sì,
1: solo
0: sì, sì.
1: C'è un podio, sai il classico podio 1, 2, 3, con un gatto messo sul primo posto.
0: Più alto.
1: Primo classificato. C'è un coccodrillo vestito da chef. Cuocodrillo. C'è un cane. Questo è proprio vestito da cameriere.
0: Cameriere.
1: Guarda che tu, Linus,
0: io sono stato traumatizzato dal nostro ascoltatore che ci manda le battute.
1: Leonardo Frattini è l'autore di
0: Peratoons,
1: è lui.
0: Lo scopriremo. Però lui. Noi avevamo un equivalente, qualcosa del genere. Prima ho nominato i Teletubbies, ma quelli in effetti sono un po' troppo infantili, insomma, no? Roba che ci faceva ridere quando eravamo già in grado di intendere di volere. Io, per esempio, tra le cose che mi ricordo c'erano le vignette di Iacovitti.
1: Certo.
0: Ho scoperto da grande che Iacovitti di nome si chiamava Benito.
2: Benito, certo.
0: Che non è un reato, per carità. Però.
1: Curioso, insomma.
0: Chissà che.
1: È il suo babbo.
0: Che sculture avrà in casa.
1: È il suo,
0: insomma,
1: no, è il suo babbo. Che
2: ma forse pure lui,
1: Chi lo sa, non lo sapremo mai.
0: Le cose famose di Iacovitti erano i particolari che stavano intorno alla vignetta.
1: Quello era bello.
0: Perché c'era la vignetta con la storia e poi c'erano i salami che spuntavano dal terreno, i vermi col cappellino.
1: Sì, quelle robe
0: e cose
1: lì.
0: Di quel genere.
1: Tiramolla, Geppo, insomma.
0: Sì, non... sì. Lì già sono più, sono più albi, sono storie un po' più lunghe.
1: Sì,
0: no,
1: beh,
0: no.
1: Fumetto,
0: certo. La vignetta è quella che una volta stava sui quotidiani anche, no? I Peanuts, per esempio, o
1: quindi
0: Handicap. Carlo e
1: Alice, sì, le vicende di Carlo. Quindi tu dici tre vignette, striscia, tre, quattro.
0: Striscia, a piede di pagina, sì.
1: Sì, belli, comunque molto bello anche questo.
0: Matteo ne ha citata una che io non ho mai sentito.
2: Ma io leggevo il Corriere dei Piccoli quando ero piccolo e c'erano i Ronfi. I Ronfi erano dei roditori disegnati da Carnevali ed erano un po' pettegoli, erano sempre imbranati in questo bosco che non sapevano abitare, però erano fortunatissimi, per cui tutte le cose brutte che gli succedevano si risolvevano in niente per merito della fortuna.
1: Ecco i Ronfi.
2: E il loro obiettivo quotidiano, oltre che dormire, e da lì il nome, era mangiare il legno dolce. Il legno dolce era un legno che trovavano in determinati posti.

0: Trap Dead, cioè cado morta praticamente. Come certi animali che si fingono morti.
1: Esattamente.
0: Per non essere più delle prede appetibili.
2: Le capre.
0: Poi, le capre, anche gli opossum.
2: Gli opossum.
0: Ma in teoria, se tu sei un predatore, stai predando quell'animale lì ed è già morto, meglio. No. Se è morto non lo vuoi più?
2: Si vede
0: il mondo è strano,
2: natura... Si vede che la natura suggerisce ad alcuni animali di evitare.
0: Capisco se fosse morto da un sacco di tempo, magari non ti piace, a quel punto piace agli avvoltoi.
2: Ma guarda che...
0: Ma se tu stai cercando quello, è morto ma è perfetto.
2: Stavo vedendo un documentario a proposito delle tecniche di caccia. Tu hai visto che delle volte il leone insegue le gazzelle. Le gazzelle invece...
0: Il leone si è addormentato.
2: No, quel caso è veloce e segue le gazzelle, che invece di tirar dritto e di correre il più velocemente possibile, delle volte fanno dei salti. Alti, no? E questa cosa, dal punto di vista della fuga, è un problema.
0: È uno spreco di energia.
2: Certo, e soprattutto ti rallenta. Ma nella psicologia del leone, che la gazzella conosce, lei vuole dire: lo vedi quanto sono potente? Ci vorrebbe molto poco per me per scappare più. Sceglitene un'altra di gazzella, perché io, se voglio, ti semino e ti faccio perdere forze. E il leone sceglie un'altra gazzella, sceglie quelle che non
0: sa. Sì, quella dei carabinieri. E non sa che poi prende la multa a quel punto, insomma. Ho visto Olivia Rodrigo sul terreno del Nou Camp di Barcellona. Nei giorni scorsi si è giocato il classico.
1: Sì, certo.
0: No, che è Barcellona-Real Madrid. Ha vinto il Barcellona 2-0, ha vinto l'ennesimo campionato.
1: Gli ha alzato lo scudetto in faccia.

0: faccia, perché il Real Madrid era l'inseguitrice, sì, un po' lontana, okay, ma era l'inseguitrice.
1: E appunto lei è entrata in campo, era a bordo campo e ha voluto conoscere Lamine Yamal,
0: sì,
1: che si avvia a diventare il giocatore più vincente di tutti i tempi, perché ha tipo 19-20 anni, adesso non so quanti ne abbia esattamente in questo momento, sì, ma già ha vinto l'impossibile, tipo, sì, già tra i campionati, in coppe di Spagna e qualunque, sì, altra cosa.
0: E gli rompono le scatole perché mangia gli hamburger. Perché? Perché mangia gli hamburger? Perché hanno fatto una foto prima di una partita e lui mangiava hamburger, sì, Coca-Cola.
1: Se fanno questo effetto,
0: voglio
1: tanto
0: dire,
1: male, no?
0: Esatto, cioè, esatto.
1: Trump vive solo di quello.
0: Sì, ma poi voglio dire, ha
1: 100 anni, portati malissimo, ma in ottima salute.
0: A quell'età e con tutti quegli allenamenti ha un metabolismo che si può permettere ogni tanto un cheeseburger.
1: Insomma. Solo invidia. Esattamente. Gli dicono che non li deve mangiare.
0: Esatto,
1: insomma.
0: Esatto.
1: No, stavo pensando che la Lamine Yamal potrebbe essere giudicato, che ne so, una sorta di LeBron James del football contemporaneo. LeBron James era sicuramente un predestinato e non si sa se l'anno prossimo lo vedremo ancora calcare i parquet dei campi di basket.
0: Perché è arrivato...
1: C'ha 41 anni, tempolini. 41 fatti. Sono anni che si dice questo è l'ultimo... L'anno prossimo non si sa.
0: Potrebbe
1: Il problema
0: essere.
1: È che quest'anno, che poteva essere l'ultimo, è comunque stato un anno in cui ha fatto la differenza.
0: Certo,
1: avevano
0: certo.
1: allestito la squadra dei Lakers per tentare di vincere la Lega, prendendo Luka Doncic, e quello si è fatto male poco prima dei playoff.
0: Quindi lui è stato determinante. Vi ricordo che questo programma è così longevo che ricordo molto bene
1: quando è arrivato,
0: cioè quando si parlava di questo prodigio assoluto,
1: sì, sì, sì,
0: scelto da, come si fa in quella cerimonia,
1: sì, sì, nel
0: lì
1: draft, sì.
0: nel draft, perfetto, c'è questo LeBron James che è un fenomeno.
1: Sì, sì.
0: Adesso sta per finire per dire
1: la sua carriera sarà durata a livello
0: 25
1: insomma, di
0: anni
1: 22-23 anni, visto che lì ha 41, però insomma i Bagatta dicono che un altro anno se lo fa, perché prima si diceva che avrebbe fatto un anno finché suo figlio non sarebbe arrivato a giocare, poi il figlio è arrivato a giocare. Diciamo che non ha avuto grandissima fortuna, però quello sfizio lì se l'è tolto.
0: Sì.
1: Adesso, prima di togliersi lo sfizio di dosso, adesso faccio come per Atums.
0: Sì, bravo.
1: Lui vorrà vedere se l'anno prossimo, con Doncic che torna a essere in buona forma, può puntare all'ultimo anello. Tra l'altro c'è una grande novità nel basket americano, non che noi siamo degli esperti, io sono un guardone dell'NBA.
0: Sì.
1: Ogni tanto
0: sì.
1: guardo qualcosa, ogni tanto mi informo, però ho visto che questa potrebbe essere la volta buona che i Knicks provano a vincere l'anello. I Knicks sono la squadra insieme ai Lakers più famosa, e insieme ai Celtics, no?
0: I Knicks di New York.
1: New York Knicks.
0: Sì,
1: da 53 anni non vincono il titolo.
0: Male.
1: Sono l'Inter della.
0: No, caro mio. È una battuta molto vecchia questa. È come quando si dice. Figo, chi sei? Claudia Schiffer. No, bisogna aggiornare con quelle nuove.
1: Comunque sono 53 anni che non vincono il titolo, però quest'anno pare che ne hanno la possibilità. Sicuramente sono in finale di conference, perché sai che prima della finale vera e propria c'è la finale Est e la finale Ovest.
0: Chiaro.
1: Le due vincitrici si affronteranno. Loro sono già qualificati per questa finale, stanno aspettando di sapere chi sarà il loro rivale fra, mi pare, Detroit e Cleveland.
0: Bene,
1: e quindi
0: fantastico.
1: Insomma questa e comunque nonostante ci siano 53 anni fra l'ultima vittoria e adesso, la gente compra ancora le televisioni a colori per vedere i Knicks giocare a basket.
0: Sì.
1: Allora, questa canzone è del 79.
0: Sì, Rapper's Delight.
1: Sì.
0: 47 anni fa.
1: Avevano vinto da poco l'ultima volta, insomma. No?
0: Evidentemente.
1: Se sono 53 anni vuol dire che è dal 73 che non vincono.
0: Evidentemente. Ma lui ha detto, non è detto, voglio ho la televisione a colori così posso vedere i Knicks che vincono la basket.
1: Però c'era ancora l'entusiasmo.
0: C'era ancora l'entusiasmo.
1: Chissà se adesso l'avrebbe riscritta.
0: Che non lo so, non ho idea. Sappi solo che sono così disgiocchi dentro che quando mi dici Knicks, per capire di che cosa si tratta, se è una squadra di
1: football
0: basket,
1: americano,
0: football, baseball, penso a questa canzone, quindi, perché ti dice tutto.
1: Sì, I got a color TV, so I can see
0: the Knicks, Play Basket. Yeah.
1: Knicks, che è il diminutivo di Knickerbockers, lo sai?
0: Che vuol dire?
1: Sono, credo che siano i calzettoni arancioni tipici degli olandesi, che sono stati i proprietari di Manhattan prima che venisse venduta agli americani.
0: Certo.

0: Neve e qui sfuma.
1: Poi arrivano nella SketchUp con la serie
0: E. La serie E. Che quella è.
1: Che quella è.
0: Quella è.
1: Che quella è. C'è una cosa interessante che riguarda la nostra pagina dedicata alla natura. C'è Mauro, appassionato di etologia.
0: Sì, quindi è
1: mondo animale adesso.
0: Insetti.
2: No, quello è entomologo.
0: In generale.
2: Etologo è il mondo animale. Comportamento degli animali, sì.
1: L'opossum è vero, si finge morto, ma la sua astuzia è tutta nel sedere. Perché secerne un odore che simula l'odore della carcassa in putrefazione, che
0: caspita,
1: è troppo pericolosa da ingerire.
0: È certo.
1: Quindi è l'odore della carcassa la discriminante in questo caso.
0: È certo.
1: Cioè il motivo per cui i predatori arrivano, sentono quell'odore.
2: Madonna, che puzza.
1: Oh, chi sta? Oh.
0: E si finge anche morto, però.
1: Si finge morto, ma nel frattempo
0: emana questo odore.
1: Che te possum.
0: E adesso dico una cosa che controcorrente, ma è la realtà. Cioè, questi animali non mangiano gli animali morti. Noi umani mangiamo praticamente solo animali morti.
2: Sì, però c'è una differenza.
1: Qualche scampetto ogni tanto.
0: Sì, ma
2: gli animali non mangiano gli altri animali morti perché non sanno come sono morti e quindi potrebbero essere morti avvelenati e quello costituirebbe un pericolo anche per loro.
1: Manca.
2: Noi invece sappiamo come muoiono gli animali e rimaniamo in un ambito di sicurezza.
0: Sì, e nonostante questo li mangiamo, esatto. Nonostante.
1: Senti, ancora umorismo in attesa che arrivi per Atuns, che sarà con noi dopo la pubblicità. Mi avete fatto ricordare due fumetti di cui mi ero completamente dimenticato, scrive qualcuno, ma che ho amato: Lupo Alberto e Katy Vick.
0: Bello.
1: Saluto
0: anche
1: Silver e la famiglia.
0: Bello. Ti anticipo soltanto,
1: prego,
0: così dei flash, no? Immaginati una giornata come quella di ieri, molto vento, molto vento.
1: Attenzione.
0: E nell'aria ci sono tre tori che volano, no? La didascalia è tormenta. Anzi, scusami,
1: è vera o l'hai creata tu questa?
0: Ho dimenticato che c'erano delle foglioline di menta.
1: È
0: che
1: quello
0: volavo.
1: Che fa la differenza.
0: Sì, è vero, è vero.
1: Algida, secondo un ascoltatore, avrebbe completamente rinnovato le battute sui cuccioloni, chiamando per l'occasione un fumettista che si chiama Sio.
2: Ah beh,
1: andare Sio subito a controllare, perché a parte le battute il cucciolone è buonissimo.
2: Sio è famoso. Gli Elio e le Storie Tese hanno chiesto a Sio di fare un loro video.
1: Ah. Buongiorno a tutti, sapete come si chiamano le battute disegnate sui gelati?
0: Come si chiamano?
1: Freddure.
0: Questo è Frattini, lo riconosco.
1: No, un saluto che arriva da Bova Marina, Reggio Calabria. Reggio Calabria. La rubrica della settimana archivistica Risate a denti stretti era una collezione appunto
0: molto,
1: di questo tipo di battute. Quelli di Arca Planet hanno fatto il panettone per cani chiamandolo canettone.
0: Bello, famoso, molto bello, famoso, lo conosco. Sì. C'è una lavatrice con delle braccia e un copione. La lavatrice dice essere o non essere. Didascalia. Lavatrice.
1: Ti do un consiglio: stasera, quando ti ricongiungi con tua moglie, con tua
0: siamo
1: figlia,
0: sempre con io glielo leggo.
1: Portati un po' di queste battute. Sono sicuro che la Mati apprezzerà tantissimo.

0: quindi adesso mi lasci qui alle prese. Beh, con
1: Peratoons, che è fantastico proprio.
0: Hai risolto il problema di stasera?
1: Alla fine devo investire del denaro.
0: Ti costa fatica, eh?
2: Che smacco!
1: È uno smacco.
0: No, ma oltre a quello che ho già perché investito. Lui davvero scherzava, ma stava cercando qualcuno che lo accompagnasse.
1: No, è la soluzione. Cioè, non è una questione di soldi.
0: No,
1: è proprio,
0: per carità.
1: È proprio che non conosco il territorio. Quindi, ok, ci troviamo, ma dove esattamente? Cioè, lo stadio, tu me lo insegni, Linus, è fatto di furbizie.
0: Chiaro,
1: l'evacuazione dello stadio.
0: Qui ci sono il suo vicolo, sì.
1: Ci sono delle variabili abbastanza insopportabili per un ansioso. Tipo, se vince la Lazio, io voglio andare via subito.
0: Perché? Perché non vuoi.
1: Non voglio.
0: Non vuoi stare lì a festeggiare.
1: Ma no, non mi interessa. Voglio andare. Quindi bisogna dirglielo.
0: Comunque
1: e poi.
0: Zaccagni, tu segnati questo.
1: Sì, sì, va bene. Zaccagni. Io mi do una ravanata.
0: Zaccagni.
1: Se vince l'Inter, invece, una mezz'ora in più ci sto. Quindi, che orario dai alla persona che ti viene a prendere?
0: Vabbè, peggio problemi. Per te. Domani mattina
1: Bravo.
0: Ci sei?
1: Certo.
0: Volo certo.
1: Delle 6:30. Qua sto. E sarò in condizioni pietose.
0: Ci sentiamo tra poco su
1: Ciao.
0: Radio DJ.
3: DJ, Roma Italia.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
7: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
8: Anche stanotte zero riposo.
9: Allora cambiamo sistema letto.
8: Non è il momento di spendere.
9: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
10: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
11: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
12: Il quadrotto?
11: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
13: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
14: Dal 22 al 24 maggio a Bologna Fiere torna Play, il festival del gioco. La più grande ludoteca d'Italia con giochi da tavolo, di carte e di ruolo. Vieni con tutta la famiglia. I bambini fino a 10 anni entrano gratis. Entra, scegli e gioca a Play, Bologna Fiere, dal 22 al 24 maggio.
15: Che cos'è un viaggio se non esplorare te stesso? Cosa scopri in una città d'arte se non la meraviglia delle tue sensazioni? La meta ideale è dove finalmente riesci a raggiungerti. Vieni a incontrarti in Toscana. Rinascimento senza fine. visittoscany.com.
16: Amore, mi racconti una storia?
17: Va bene, dai.
18: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
19: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
9: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
2: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano. E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
12: Nasce Sportage Tri-Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro.

0: Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sporteggi Trifuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
3: Febal Casa, Febal Casa.
2: Più info su febalcasa.com.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come fusi di pollo da 850 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e melone retato coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: La tua moto splende ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo
6: casco.
5: BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

0: Diamonds, Rihanna su Radio DJ, sono le 11.37. C'è qualcuno che si è allargato, non di solito l'ospite si mette di qua, ma siccome Nicola se n'è andato, ho detto no, allora io lo voglio al posto di chi abitualmente
1: guarda,
0: parla
1: Nicola
0: lì, no?
1: È andato a Roma e ha perso, la poltrona. Questo è un po' un fatto.
0: Buongiorno
1: evidente.
0: E benvenuto ad Alessandro Perugini.
2: Ciao, grazie a tutti, a tutti gli spettatori, è un grandissimo onore, per me è un sogno anche questo che si realizza.
0: Mi piace l'accento umbro, anche se ad Arezzo si comincia a mischiare un po' col toscano. Però adesso che hai parlato in maniera più formale...
2: Perché io sono un mix, è una cosa che mi porto dietro fin dalla nascita praticamente.
0: Cioè?
2: Sono nato ad Arezzo negli anni 80, ma io faccio Perugini di cognome.
0: Di cognome.
2: E negli anni 80 c'era una rivalità pazzesca.
0: Tra Aretini e Perugini.
2: E poi abitavo in un paese ancora più piccolo, a metà, 30 km da Arezzo e 30 da Perugia. Quindi ho... un po' della parlata perugina e un po' della toscana. Poi ho vissuto anche un po' di anni a Perugia, quindi ormai non sono né aretino né perugino. Tutte le volte mi sento
0: cittadino del mondo,
2: straniero,
0: a secondo dei posti dove vai tu gli appartieni. Tra l'altro la canzone appena ascoltata si ricollega un pochino al mondo dei disegni, perché nei giorni scorsi Rihanna ha pubblicato un video in cui la si vede, il suo tatuatore di fiducia, che le riproduce su una gamba un disegno fatto da sua figlia che ha pochi anni. Il disegno in verità è lo scarabocchio.
1: Sì,
0: insomma,
1: io capisco i disegni dei figli che possono essere dei ricordi, sono cose anche molto belle, no? Ma questo è uno scarabocchio, non è niente. L'ha messo dietro il ginocchio, nella parte dove il ginocchio si piega. Ed è veramente, tu prendi la penna e boom, boom, boom, boom, alla cieca.
0: E la domanda è, chissà se qualcuno si è fatto
1: ma sembra sporco.
0: Tatuare un personaggio, ecco lì, terribile. No. Un tatuaggio dei Peratums da qualche parte. Tu non ce l'hai addosso un personaggio tatuato?
2: No, né di altri cartoni o personaggi. Una volta mi chiesero se potevo mandargli un disegno da far tatuare.
0: Da riprodurre?
2: No, non, troppa responsabilità.
0: Se volete farlo, fatevelo voi, ecco, comprate il libro e lo ricopiate, insomma.
2: Bravo.
0: A che età hai imparato a disegnare o hai scoperto di essere bravo a farlo?
2: Allora, la prima volta che mi sono approcciato a disegno era proprio alla materna. Mi ingarellai, come si dice in Toscana, mi misi in competizione con una bambina bravissima e lì capì che ero bravino a disegnare e mi piaceva. Poi dopo ripresi tanto a disegnare alle medie, soprattutto le vignette, perché amavo leggere fumetti tipo i Peanuts.
0: Ok, non so se bravo.
2: Ti dice qualcosa.
0: Leggermente.
2: E Lupo Alberto, tutto questo genere a vignetta.
0: Scuole medie, stiamo parlando dei primi anni 90.
2: Sì,
0: quindi, no?
2: Sì, io sono dell'82, quindi nel 92, 93, 93, così. Insomma. E lì incominciai a disegnare le vignette, questo format.
0: Perché, perdonami, quelli che disegnano, i fumettisti, insomma, hanno due strade, no? O disegnano i pupazzetti, no? Tiramolla, il Lupo Alberto, tutte quelle cose, oppure vanno verso, che ne so, Dylan Dog o cose ancora più elaborate. Tu hai scelto la via del pupazzo, insomma.
2: Sì, mi piaceva tanto quello, quel tratto lì, anche il bianco e nero in quel modo, proprio il format, una, due pagine, la striscia, appunto.
0: Certo.
2: Quella l'adoravo, mi faceva ridere il fatto che ogni tot ci fosse sempre una battuta. E alle medie facevo queste vignette nei diari dei miei compagni di classe.
0: Okay.
2: E mi aiutava a fare amicizia, a essere anche un po' al centro dell'attenzione. Il disegno mi ha aiutato tanto, proprio in generale, facevo i cartelloni nella scuola.
0: Anche da un punto di vista relazionale, insomma.
2: Sì. Dopo non ho mai sognato di diventare fumettista.
0: Certo. Finiscono le medie e che scuola fai?
2: Faccio lo scientifico, perché amo anche la matematica.
0: Dove siamo in questo momento?
2: Arezzo, sempre in via Francesco Re di lo scientifico.
0: Bastava Arezzo, sì.
2: Sì, no, magari così sono contenti.
0: Ah certo, c'hai ragione anche te.
2: E scientifico, perché amavo la matematica fin da piccolo e quindi dopo scelgo ingegneria, insomma. Serve un lavoro stabile.
0: Chiaro.
2: Non lo sogni neanche il fumettista, è troppo.
0: Certo, ci siamo passati tutti per questo percorso. E hai fatto davvero l'università?
2: Ho fatto 3 anni lì di università, ma in 3 anni avevo fatto gli esami del primo anno. Con la mia capacità matematica ho detto, se continuo così, 3 per 3, 9, ci vuole 9 anni. Solo per la triennale, quindi che cosa ho fatto? Qui c'entrate anche voi di Radio DJ, sono venuto a Milano.
0: Ok.
2: E a fare una scuola di grafica pubblicitaria, mi sono trovato benissimo, Milano è splendida, la mia seconda casa, e ho trovato subito lavoro, appena sono andato in uno studio da grafico pubblicitario, lì ogni mattina, indovina che cosa ascoltavano?
0: Beh, per forza, ecco, era obbligatorio.
2: E c'eri tu, e Nicola, quindi per me siete
0: di famiglia.
2: Tu puoi
0: raccontare qualunque cosa della tua vita e noi già c'eravamo comunque.
2: Infatti.
0: Perché comunque, anche quando sei nato, io già c'ero che facevo la radio.
2: Lo so, però portate bene entrambi.
0: Grazie.
2: Si vede che fate sport, insomma.
0: Senti, il salto di qualità lo fai quando fai una sorta di South Park italiano.
2: Sì. C'entra South Park nel senso che prendo in prestito il nome Kenny, che è un personaggio di South Park che muore sempre, e lo porto in un format
0: che muore sempre. Vai tranquillo che a noi piace molto.
2: Sì, sì, lo so, infatti me lo dicevano tutti quando stavo a Milano, che era una bella parlata la mia, mi sentivo speciale solo per quello. E prendo in prestito Kenny come nome, non visivamente, e crea un personaggio che tutti i giorni sui social muore, crea un delitto.
0: Okay.
2: E tutti i giorni bambini, ragazzi, teenagers.
0: Cioè, la serie si chiamava Chi ha ucciso Kenny?
2: Chi ha ucciso,
0: no?
2: Kenny.
0: Che però non era disegnato come quello di South Park.
2: No, era diverso.
0: Era uno dei tuoi tipici.
2: Era comunque semplice, teste grosse, certo, molto minimale. Ma mica perché ho scelto quello a priori, ma perché è più facile da disegnare, insomma. Dovevo allenarmi i primi anni. E quel format mi portò nell'arco di un anno 500.000 di follower.
0: Caspita.
2: Poi capii che dovevo fare altri tipi di format. Dovevo essere quasi proprio come una radio che ha tanti tipi
0: di
2: programmi. E reinserì, diciamo, il programma Freddure. Infatti oggi è freschino a Milano, colpa mia, scusate. Sono arrivato con le freddure.
0: Te lo porti dietro, insomma.
2: E,
0: quindi i social ti hanno fatto fare la grande svolta. Insomma.
2: Sì, sì, soprattutto perché con tutti i difetti che hanno, soprattutto se sei lì l'utente che ti porta via un sacco di tempo, hanno il grandissimo pregio di darti un feedback istantaneo. Quindi capivo cosa piacesse, cosa non piacesse.
0: Ah, certo.
2: Quello è stato utilissimo. Poi ti dà anche l'obiettivo giornaliero. Quei like, quelle visualizzazioni, quei feedback ti facevano lavorare oltre misura, facendoti passare quelle ore di disegno come un hobby e non come un lavoro. Certo. Quindi io i primi 3 anni praticamente non ho monetizzato, non lo volevo neanche, volevo solo...
0: Però ti accorgevi che stavi diventando popolare.
2: Sì.
0: E siamo arrivati alla fine degli anni 10, diciamo.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: Sono matta io.
1: Devo dire che Dito nella piaga è un po' un nome da fumetto.
2: Sì.
1: No,
2: sì,
1: cioè anche lei alla fine interpreta un personaggio un po' sopra, certo, le righe, volutamente, insomma. La tua famiglia come ha vissuto questa tua evoluzione da ingegnere a fumettista?
3: Devo dire che mi hanno sempre appoggiato, più o meno tutti, però è un appoggio che deve venire fin da piccolo. Cioè non è che quando inizia un progetto viene di base, e quello me l'hanno sempre dato, tanta fiducia a mia mamma, a mio babbo. Poi quando ho iniziato, che vedevano che ci stavo tanto davanti a questo telefono a disegnare, erano preoccupati, che succede? Mi avevano visto, certo, proprio appassionato, e lì mi ha sostenuto tanto mio babbo, che figurati, l'arte a lui piace tantissimo, e invece la mia mamma dice ma ok, ma
1: è più preoccupata per il suo bambino, insomma.
3: Sì, comunque già avevo un bel lavoro che amavo, che era il grafico pubblicitario,
1: certo,
3: e non si sa mai che impazzisca questo Alessandro Pera e molli tutto.
1: Ecco perché siamo con Pera Tunes, lo dico per i genitori dei ragazzini che magari in questo momento sono a scuola. La puntata la si potrà anche riascoltare, fategliela riascoltare,
2: si potrà anche rivedere
1: e anche soprattutto su YouTube, rivedere
2: sui nostri social.
1: Però tu sei l'unione di due cose contemporanee, no? Perché sei quello che disegna, ma sei quello che idea le freddure, le battute. Nasce prima la battuta e poi il disegno, evidentemente. Sì,
3: sì, sulle freddure ormai è diventata una maledizione la mia, perché qualunque cosa sento mi viene la freddura, sono allenato. Quindi quelli mi vengono
1: benissimo.
3: Le fai
1: anche scherzando con i tuoi amici?
3: Sì, sì, le testo.
1: E non ti sopportano per questo, allora.
3: Infatti, se vuoi ne testo una con te, che mi è venuta venendo. Per la prima volta ho preso la metropolitana Lilla, la M5.
1: Sì.
3: Ho chiesto a una signora dove fosse e lei ha detto Lilla. Sì, ma dov'è? Lì o là? È brutta questa, però per fatti
1: è
3: capire.
1: È un po' Frankenstein Junior, no? Ecco. Lupo ululì, castello ululà.
3: E quindi le faccio, ma nel senso ho anche altri format, tipo rifare vecchie barzellette, indovinelli, quelli mi vengono proprio abbastanza bene anche quelli. Quindi molte è farina del mio sacco, tanto è rivisitazione.
1: Chiaro.
3: E tanti infatti si chiedono come fai a fare tutte queste battute. Se guardi i miei contenuti sono tantissimi.
1: Certo.
3: Quindi uso anche questi espedienti qui. Poi va bene, le disegno, le doppio anche, prima le montavo, adesso ho dei collaboratori, adesso ho anche degli animatori, uno studio fortissimo che mi aiuta, okay. Un po' mi sto allargando.
1: È una piccola impresa, insomma, la tua, no? D'altronde hai venduto fino adesso in meno di 10 anni 4 milioni di libri.
3: Un po' meno, siamo sui 3.
1: Beh, però insomma, ho visto che un po' di tempo fa eri primo assoluto nella classifica,
3: sì,
1: di vendita.
3: Sì, quello è un altro
1: non
3: sogno.
1: Non soltanto nelle varie o nelle cose lì.
3: Sì, quello è incredibile, cioè proprio come autore di libri.
1: Quanti ne sono usciti fino adesso?
3: Siamo a 13, deve 13, uscire 14.
1: Perché ne escono due all'anno,
3: sì, ora sì,
1: mediamente. Sì. E poi c'è il diario scolastico.
3: Sì, anche quello ci sta.
1: Quando tu concepisci una battuta, un gioco di parole, una barzelletta, pensi più o meno alla faccia del ragazzino o della ragazzina che la leggerà?
3: Penso alla mia, cioè ormai poi sono anche abbastanza, so cosa potrebbe funzionare e no.
1: Okay.
3: Su qualcuna sì, la penso, soprattutto nelle battute, quelle un po' scherzose, che giocano anche un po' nell'interazione con il contenuto. Mm-hmm. Lì ci ridacchio sotto i baffi, dico guarda qui ho fatto un bello scherzetto. Sui social, quelli dove c'è l'età un po' più alta, li faccio proprio arrabbiare su queste cose qui, che ne so, contenuti tipo che io dico tutti i colori esistenti per arrivare a una fine che chissà che fine ci dirà questo Pera. In verità dico mandate questo contenuto per far perdere tempo al vostro amico e quindi io rido su questa cosa.
1: Com'è quella della convention degli spermatozoi e di quello che prende il microfono e dice grazie di essere venuti?
3: Ecco, quella non la posso più fare, però una delle mie cose più virali, però quella non la posso più fare perché mi si è allargato così tanto
1: il pubblico.
3: Il pubblico che sono un po' più, però per fortuna quella lì non la capirebbero.
1: Mm-hmm.
3: Quindi delle volte se non è per loro, no, io tanto non è esplicita, non la capiscono, magari,
1: certo,
3: la ripescano tra qualche anno.
1: E dicono, hai capito che Pera era anche un po' malizioso.
3: Sì, sì, vabbè.
1: No, c'è una cosa importante che succede nella tua vita, cioè da lunedì prossimo c'è una serie in televisione, no? Su Rai Gulp e Rai Play, ed è quella a cui facevi riferimento prima quando parlavi dei tuoi amici animatori.
3: Infatti.
1: Che la stanno muovendo.

0: muovendo, insomma, no?
1: Si chiama Prova a non ridere, dal format che uso spesso nei miei social, che funziona tantissimo, perché già quando tu dici prova a non ridere, ti viene da ridere. Certo. Hai fatto la gara con gli amici, guardiamoci negli occhi, sì, e vediamo, sì, di non ridere, sì, cioè, è difficilissimo.
0: Sì. Ci hanno fatto un programma come LOL.
1: Ecco,
0: no?
1: Infatti. E quindi con quel nome lì, già vuol dire, pongo delle basi, tantissime battute, una dietro quell'altra, in puntate da 6 minuti su Rai Gulp, ogni giorno alle 19.30, prendo tantissime delle mie migliori battute e ho aggiunto anche battute nuove animate coi fiocchi, dico, perché per fortuna c'è un team di animatori che sono animatori.
0: Beh, qual è il tuo disegnatore preferito?
1: Allora, a me piace tantissimo italiano Leo Ortolani.
0: Ok. Piacciono anche storico.
1: Come?
0: È uno storico Ortolani.
1: Sì, per me è un maestro praticamente, lo adoro. Ratman è il mio personaggio preferito. E anche Lupo Alberto con Silver. Come italiani. Poi mi piacciono anche i manga, Kentaro Miura, e fumetti americani meno. Dell'America adoro tantissimo le serie, le sitcom.
0: Bene, abbiamo finito, ci sta facendo un sacco di segni dall'altra parte. Complimenti, bravo, vedo che la
1: Grazie,
0: gente ti vuole molto bene. E nel frattempo, meno male, sei arrivato a Radio DJ.
1: Sì,
0: ci hai impiegato un po' di anima. Eccoli. Infatti. Grazie, a domani.

0: Radio DJ.
1: One Nation, One Station.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
0: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
0: Piacere.
3: Cadere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Anche stanotte zero riposo.
5: Allora cambiamo sistema letto.
4: Non è il momento di spendere.
5: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
6: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
7: Che fitta il dente!
8: Ancora? Ma quando ti decidi ad andare dal dentista?
7: Quando imparo a risparmiare.
8: Io con Unisalute ho una cura odontoiatrica e 5 accertamenti inclusi. Risparmio e pianifico tutto.
7: Solo sentirti mi torna il sorriso.
9: Con le polizze Unisalute accedi alle visite velocemente, risparmi e hai tutta la protezione che ti serve, anche per il tuo sorriso, da 11 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
13: Ehi, Proxa.
14: Dimmi pure.
13: Versagli le crocchette al pollo. Ok, ok, stai calmo. Proviamo allora con quelle al salmone. Va bene, non ti agitare. Ho capito. Dagli Proggy e siamo tutti più felici.
14: Ottima scelta. Proggy è un alimento completo, senza ingredienti di origine animale, ricco di proteine da legumi, sano, etico, italiano.
13: Proggy, felici voi, felice la natura.
15: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un "dove eravamo rimasti?". Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
16: Amore, è fatta!
17: Che cosa?
16: Ho trovato la nostra nuova auto.
18: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
17: Sì, vabbè, ma non esiste!
16: Ma certo che sì!
18: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
19: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri i cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
20: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
19: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
20: Non sto nella pelle.
19: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
21: Giro d'Italia, ma vai da Conad.
22: Via, via.
21: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
23: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
24: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
23: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
24: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
25: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it. Aperti anche domenica.
26: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
0: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
1: Corri da Troni!

0: Roni, non ci sono paragoni. Party Like a DJ, domenica 7 giugno dalle 18 con Ernia, Madame,
1: con gli occhi gonfi del mio disincanto,
0: Neffa,
2: devi stare molto calmo,
0: e molti altri. Biglietti su ticketone.it.
3: Mezzogiorno ora.
4: Buongiorno dalla redazione. Tutti negativi gli accertamenti sui pazienti considerati a rischio contagio antivirus, esami effettuati sul turista britannico e sul suo accompagnatore a Milano, su una donna proveniente dall'Argentina ricoverata a Messina per polmonite, anche sul marittimo calabrese che era in isolamento fiduciario, e il Ministero della Salute dunque conferma un rischio molto basso per l'Italia. Pechino ha dichiarato di accogliere con favore la visita di Donald Trump a poche ore dal suo arrivo per il vertice con il presidente cinese Xi Jinping. La Cina si è detta anche pronta a collaborare con gli Stati Uniti con l'obiettivo di ampliare la cooperazione e gestire le divergenze. Molto probabile che nel faccia a faccia di Pechino i due leader discutano anche della situazione in Medio Oriente. I negoziati sono in stallo, Hormuz resta chiuso, ma una soluzione prima o poi andrà trovata. Intanto il ministro della difesa italiano Crosetto annuncia l'invio di 2 cacciamine italiani nello stretto. Nel caso in cui si arrivasse alla pace, ha detto, dobbiamo essere già lì. Per raggiungere il Golfo serve un mese di navigazione. E la nave Sea-Watch di una ONG tedesca ha soccorso altri 13 migranti in difficoltà in mare, che si aggiungono agli oltre 150 salvati nei giorni scorsi, per un totale di 166 persone ora dirette verso il porto sicuro assegnato di Brindisi. Molti dei migranti presentavano sintomi di ipotermia ed erano sotto shock per i colpi di arma da fuoco esplosi dalla Guardia Costiera Libica. Il sistema italiano di assunzione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario nelle scuole pubbliche viola il diritto dell'Unione Europea. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Europea, secondo cui tale sistema è incompatibile con la normativa dell'Unione in materia di contratti a tempo determinato, che prevede limitazioni al loro ricorso, favorendo le procedure di assunzione a tempo indeterminato. Infine il calcio. Giovanni Malagò e Giancarlo Abete hanno depositato nella sede della Federcalcio le proprie candidature per la presidenza della FIGC. La poltrona, ricordiamo, è vacante dalle dimissioni di Gabriele Gravina, arrivate dopo la terza mancata qualificazione consecutiva dell'Italia al Mondiale. L'elezione del prossimo numero uno del calcio italiano è in programma il 22 giugno.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
4: Con questo è tutto da Alessandro Prisco, buona giornata.
6: DJ
7: One Nation One Station.
8: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
9: Via via.
8: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
10: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
11: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
10: Mi hai detto che ami l'Islanda.
11: Ma vivo in Italia.
10: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
12: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
13: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
12: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
14: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
15: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
16: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
17: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì. Una vera gioia vegetale. Una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
18: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.

0: Ciao Mauri.
1: Ciao.
2: Sei contento?
1: Sì, sempre.
2: Non come quella volta in cui hai cantato un pezzo di Battiato, però no, sei felice lo stesso che oggi. Quel giorno lì eri
1: Battiato, sì.
2: Eri sulla luna quel giorno lì. Buongiorno a tutti ragazzi, siamo qui per regalarvi il meglio del nostro tempo e questa è la nostra sigla.
3: Pantaloni sotto il culo.
2: Stavamo ascoltando Bello Figo Gu, scusate.
4: Convivialità.
2: Comunque, Bello Figo è un visionario.
5: Sì.
4: Totalmente.
2: Cioè, vive nel 3000.
5: È intelligentissimo poi.
3: Pantaloni sotto il culo.
2: Buongiorno ragazzi.

0: è stato Walter in quella puntata, vero?
1: Basta non dir niente.
0: Il più saggio, il più saggio. Paolo, persino Giovanotti mi ha scritto dicendo: Madonna, ma come avete tenuto testa alla Soncini? Parlando soprattutto di Walter, che ha trovato la chiave migliore.
2: Powerbank.
1: Bere.
0: Powerbank. E dire powerbank.
3: Comunque io sono d'accordo. Mentre la sentivo dicevo: sì, anche io la penso così, anche io la penso così.
0: Allora, ha questo modo di parlare, di dire le cose, per cui secca. Obiettivamente non viene a ruffianare la tua simpatia.
3: No.
0: Le dice così. Sì. Non. No, beh, ognuno ha i suoi punti di vista. Spesso, però, inquadra il tema, quantomeno. Sì. Inquadra il tema.
3: E io pensavo, chissà me, nonostante sia d'accordo, come mi massacrerebbe.
0: Ma certo, Madonna. Ecco, l'altra cosa bella di parlare con lei, che non salva nessuno. No. Cioè, non è che se sei d'accordo con lei, sei al sicuro. No. Sei d'accordo con lei, a lei dà fastidio anche che tu sia d'accordo con lei.
3: Ti
0: non ti devi permettere di essere d'accordo. Buongiorno, ragazzi. Abbiamo la versione più affabile della Guia Soncini qui con noi oggi, che è la dottoressa Stefania Andreoli. Anche lei è una che c'ha sempre un quadro chiaro delle cose, delle cose che dice, un modo di dirle, però, che è vi fa innamorare a tutti quanti. Vi fa innamorare a tutti quanti. Quindi oggi parleremo con lei in questo bel mercoledì. Poi cosa fai stasera, Maurizio? Sai che ultimamente ti vedo più pronto alla vita sociale.
4: Dici? Che cosa te lo fa pensare?
3: Vai a vedere Blanco al Forum
0: stasera?
3: È mercoledì.
0: Porca miseria. No, io stasera c'ho la finale di Coppa Italia Inter-Lazio. Non c'è baby a casa, quindi saremo io, le pupette sul divano, abbracciati tutti insieme. Insomma, vinca il migliore. Vuoi venire, Walter?
1: Sì.
0: Ma certo, ma certo. Però ti devi vestire da ludo. Per tenere il quadro.
1: Siamo
0: così
1: più o meno alti uguali.
4: Che
1: quindi
4: orrore.
0: Ti devi vestire così. Buongiorno, allora, ragazzi. 347-342-5220 è il nostro numero per gli SMS.
3: Sto immaginando Walter.
0: Sì, vestito da ludo. Servono per le vostre domande alla dottoressa Stefania Andreoli.

0: Common people, i problemi delle persone comuni, comuni come tutti, tutti abbiamo i nostri problemi, ma per vostra fortuna il mercoledì a risolverveli c'è la dottoressa Stefania Andreoli.
1: Se metti il pallolino al contrario, ti dimentichi di riscaldare il biberon, ti se ne frega.
2: Devi uscire di più, giocare di più fuori.
1: Se odia le carote grattugiate e vuoi dare un Big Mac a tuo figlio, vai pure.
3: Non l'ho fatto apposta, mamma.
4: Vedrai quando avrai tu dei figli.
0: Ho trovato sul tavolo oggi questa penna che non vedevo da quando facevo tecnica al liceo. Il tratto pen si chiama 05? Sì, e sono quelle penne, adesso se ve le descrivo vi verranno in mente. Quando si facevano i disegni di trigonometria, quelle cose lì, quella beggiolina con la punta molto molto sottile, che era lo step intermedio tra una penna normale e il pennello con la china.
5: Forse è quella con cui scrive i libri Fabio Volo.
0: L'ha lasciata qua, è la penna di Fabio Volo. Senti com'è calda, infatti. Senti com'è proprio che ha sparato fuori storie. Ciao Stefi, come stai?
6: Bene, Ale.
0: Tutto
6: tu?
0: Bene? La facevi trigonometria a scuola?
6: Allora,
0: proiezioni ortogonali, quelle cose. Perdonami. Trigonometria non credo sia il nome giusto. Trigonometria è una cosa più legata alla matematica.
6: Trigonometria è seno e coseno,
0: sì,
6: quella
0: esatto.
6: Roba lì.
0: No, lì sono le proiezioni ortogonali.
6: Sì. Che non però le avevo fatte alle medie. E non con quella roba anche che c'hai in mano tu adesso, che non ho mai visto personalmente.
0: Alle medie ce la facevano fare con il pennino che dovevi intingere nella china.
6: No, ma cos'è? Il libro cuore, Ale?
0: No, li facevi così, che dovevi usare. No, dovevi usare la squadra per tirare le righe. Che se la facevi con la matita le tiravi normali. Se usavi il pennino dovevi girare la squadra al contrario, perché creava uno spazio tra il foglio,
6: l'intercapedine,
0: sì, dove l'inchiostro non andava a sbavare.
6: Io non credo di aver mai fatto questa cosa, però potrei averla rimossa.
0: Tu hai fatto il linguistico? No,
6: io ho
0: lo
6: fatto
0: scientifico.
6: Il classico.
0: Ah, classico. Magari non c'era. Io magari lo scientifico. Non lo so, ce lo diranno
6: se vuoi ti parlo dell'Auristo.
0: No. Voglio parlare di Roberta, se per te è uguale.
6: Va bene, mi è uscito Auristo, prima di ingenerare ulteriori polemiche, si dice Auristo, mi è uscito male perché c'ho in bocca il raddrizzatore dei denti.
0: Il dittongo?
6: No, il dittongo è un'altra cosa.
0: Non è quando metti due vocali vicine e una si mangia l'altra?
6: No.
0: Cos'è quello lì? Come si chiama?
6: Sentiamo Roberta.
5: Sì, sentiamo.
0: Vabbè,
5: Roberta.
0: Al telefono Roberta!
7: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Ciao a te, Roby. Ciao. Hai visto che quanta ignoranza abbiamo buttato lì, Roby? Per non farti sentire a disagio anche, cioè che non vorrei mai che tu pensassi di essere al telefono con gente che sa le cose. Abbiamo buttato fuori. Allora, Roberta, hai due figli, uno di 10 e uno di 2 anni. E cosa vuoi sapere?
7: Sì, 4 anni. Niente, io ho questo dubbio perché il mio bimbo frequenta il secondo anno degli scout. Mm-hmm. E quest'anno ha deciso di lasciare gli scout. Ovviamente, per una serie di questioni che si sono accumulate, io ho il grande dubbio di assecondare questa sua decisione con tutta tranquillità, oppure fare la mamma che spinge un po' verso il tieni duro, che le cose miglioreranno e vedrai che andrà sempre meglio.
6: Perché sì. Capisco il dilemma, perché in effetti sono due strade che vanno in direzioni opposte.
0: Ma perché non vuole più andarci?
6: Stavo per arrivarci. Ci lasci intendere allora, tra le righe, che ci siano delle ragioni, probabilmente contingenti.
7: Sì,
6: cioè
7: no,
6: adesso c'è qualcosa che non va, il clima non è buono?
7: No, non è quello. Diciamo che si sono accumulate tante attività. Lui fa il calcio, e al sabato le partite, gli scout sono il sabato pomeriggio,
6: certo.
7: Quindi a volte ha la mattina la partita, gli scout il pomeriggio, la domenica ha la chiesa perché deve fare la comunione,
6: certo.
7: E quindi è venuto, questo è il secondo anno che ci sono un po' accumulati questi eventi, e effettivamente è molto stanco. Io non gli do torto, dico, ha delle buone motivazioni.
6: Quindi tu dici, fatta la comunione,
7: ti libera di una, sì,
6: sarà
7: di una
6: più leggero
7: che...
6: l'impegno, e lui potrebbe viverla meglio.
7: Esatto. Poi,
6: però Roberta, vero
7: compagni...
6: questo non potrebbe, allora la butto lì, brainstorming insieme, riprendere quando sarà un po' più libero? Potrebbe essere una decisione salomonica?
7: Ecco, sì, in teoria sì, solo che è un po' complicato entrare a far parte degli scout. Cioè, una volta che poi decidi di uscire è un percorso un po' difficile. Io dovrei parlare anche con i vecchi lupi, quindi dovrei fare un incontro con loro a breve.
0: I vecchi lupi sono la società.
7: Sono
6: i più grandi.
0: Sì, okay.
7: Sono i più grandi, esatto. E per capire, insomma, anche loro come prenderlo, per parlare.
6: Un paio di domande per te, Roberta, così vediamo di far pendere la bilancia verso un 51 che contrasti questo 49. Tu sei certa, e bada, non è una domanda retorica, non che io pensi chissà che cosa, sono veramente molto laica e curiosa, semplicemente curiosa.
7: Sì.
6: Tu pensi davvero che sia esclusivamente una questione in questo momento di sovraccarico di impegno? Non c'è nient'altro?
7: No, io penso che lui si sia legato a due bimbi che c'erano l'anno scorso, che poi hanno fatto il passaggio a, sono alle medie, quindi hanno cambiato gruppo, e quindi si trova con dei punti di riferimento in meno, con di amicizie. Lui ha fatto un grande percorso l'anno scorso, fa un po' fatica magari a legare.
6: Ok, perfetto, questo mi convince già di più.
7: Ha frequentato un po' meno, avendo tanti impegni, magari ha frequentato meno gli scout rispetto al calcio, quindi è riuscito magari a fare meno gruppo, si sente ancora un po' a disagio.
6: Chiaro.
7: E quindi credo che sia più per quello, secondo me.
6: Secondo me questo però è molto interessante, che non vuol dire che allora gli togliamo necessariamente le castagne dal fuoco per semplificargli la vita, però lo terrei in seria considerazione, più che altro perché questa più che una domanda è un'affermazione. Sbaglierei se intuissi che come famiglia arrivate da una tradizione scoutistica, mi sembra che tu sia particolarmente coinvolta.
7: No, in realtà no, io lo trovo fino a quando era piccolino un bimbo, secondo me molto portato per quell'ambiente, per quelle attività, e quindi avendo, ho una cugina di mio marito che è all'interno degli scout, quindi lui è riuscito a entrare grazie anche a questa ragazza che adesso è
6: però è lasciabile,
7: cresciuta.
6: Né tu né tuo marito vi sentireste traditi nei vostri valori se lui non volesse proseguire?
7: No, mi dispiacerebbe molto perché lo vedo portato, cioè lo vedo che secondo me c'è ambiente, però
6: magari no,
7: accetterei a mali un cuore.
6: No, nel senso che sai, come genitori è normale che intuiamo le inclinazioni dei nostri figli, spesso ci prendiamo, alle volte no, o magari non con il tempismo che servirebbe a loro.
7: Esatto.
6: Ultimissima domanda, poi vediamo da che parte pende la decisione. Tuo marito che dice?
7: Ah, lui è un molto fan del calcio e quindi per lui se si dedicasse solo allo sport andrebbe bene.
6: Quindi sbaglierei se dicessi che di fatto fin qui l'unico elemento a sfavore per mollare gli scout sarebbe che non potrebbe tornarci facilmente? Perché per il resto sembra che...
7: Sì, potrebbe essere.
6: Allora, te la metterei così. Tu mi dici, non so se assecondarlo, 10 anni quinta elementare?
7: Deve fare la quinta, sta finendo la quarta.
6: Ah, quindi piccolino. Allora, ci sta che in effetti l'ultima parola sia tua, perché non ha ancora né la responsabilità né l'autonomia per decidere per sé. Però per quanto tu lì lo immagini, se il tema è mannaggia, faccio fatica e mi trovo meglio in altri ambienti, io fosse il mio bambino non insisterei per metterlo in una condizione di discomfort zone. Eventualmente, se davvero ci hai visto lungo, tornerà, e se è la sua cosa troverete il modo. Adesso se lui chiede di poter mollare, date le cose che abbiamo messo sul tavolo, in fondo perché insistere? Non so se riuscirei a difenderlo fino in fondo, capisci?
7: Sì, capisco.
0: Roby, ti dobbiamo salutare.
7: Va bene, grazie mille.
0: Un abbraccio e saluta i vecchi lupi.
7: Va bene, vi saluto.

0: Mamma mia, sono indeciso tra due messaggi che adesso, prima della pubblicità, non è che abbiamo proprio un intervento lunghissimo. Non so neanche quello che ci porterebbe a parlarne per più tempo. Sono molto diversi.
1: Segui il cuore,
0: Ale. Li faccio tutte e due, devo solo decidere quale fare adesso e quale dopo. Vabbè, adesso ti faccio quello che secondo me è il più scabroso, ma forse anche il più semplice.
1: Intrigante.
0: Forse il più semplice. Quello che mi diverte di più lo tengo per dopo. Ascoltatrice dice: ho scoperto che mio marito mi ha tradito con delle colleghe.
1: Urca.
0: E con le mie più care amiche che frequentano anche le mie figlie. Come allontano queste persone dalle mie figlie senza creare traumi alle mie figlie?
1: Allora, intanto che
0: dando
1: dolore.
0: Dando per scontato che le figlie però sanno che il padre, cioè... Il padre è già stato estromesso da questa situazione?
1: Non lo
0: situazione.
1: Sappiamo, non sappiamo questo, non sappiamo se le figlie sanno, non sappiamo l'età delle figlie. Secondo me sappiamo una cosa per certa, il carattere estremamente complicato di questa situazione, che mi sembra reiteratamente molto dolorosa e di una certa gravità, perché qui non abbiamo solo il tradimento, che già di per sé può essere una ferita sanguinante, ma il tradimento con le persone della propria cerchia, no? Cioè del cerchio della fiducia, per cui diventa un lavoro anche più oneroso, il che potrebbe, e abbozzo quindi una risposta per la nostra ascoltatrice, spiegare perché mi sembrerebbe sposti un po' il focus, cioè data questa premessa e tutto quello che la coppia ha vissuto, sta vivendo, chissà anche se sono rimasti insieme, io non sono certa che il tema sia allontanare queste persone che evidentemente non sono vere amiche dalla vita delle figlie. Certo. Mi sembra l'ultimo dei temi da affrontare. Forse il mio suggerimento sarebbe: riprioritizziamo. Vediamo tu a che punto sei, come stai, a che punto è la coppia, come è potuta succedere una cosa del genere, e poi forse estromettiamo queste persone dalla vita delle tue figlie, che però non sono le protagoniste. La protagonista qua sei tu insieme al tuo compagno.
0: Sì, molto ragionevole, molto ragionevole. Allora, ci fermiamo per un po' di pubblicità, ritorniamo tra poco con la dottoressa Stefania Andreoli su Radio DJ.
2: DJ One Nation One Station. Oh, bischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
3: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
4: E le focaccine ai piselli della Romagna?
5: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
6: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
7: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
8: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
6: Parola di Giorgio,
9: Gabriele
8: e Furio.
10: Mamma, mi racconti una storia?
11: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
12: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... ma non sarà mica... ma Harry Potter! Quale onore!
13: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che...

0: spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it. Radio DJ consiglia.
1: L'8 giugno allo Stadio dei Marmi di Roma tornano i Wimbrace Games.
2: 8 squadre composte da adulti e bambini, con e senza disabilità. Personaggi dello spettacolo e sportivi
3: si sfideranno per sostenere la fondazione Art for Sport di Bebevio Grandis.
1: Wimbrace Games, Play Wild.
2: 8 giugno, Stadio dei Marmi di Roma.
3: L'ingresso è gratuito. Registrati su Eventbrite e sostieni Art for Sport con una donazione.
1: Tutte le info su dj.it.
4: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
5: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
8: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
7: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
12: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Tethered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
13: Pronto?
14: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
15: Scopri la bellezza della Valnerina. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
16: Nasce Sportage Trifuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sportage Trifuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Anche stanotte zero riposo.
19: Allora cambiamo sistema letto.
18: Non è il momento di spendere.
19: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
20: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
21: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
22: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
23: Have fun with Monge Gift, gli snack monoprotein con i superfood.
24: Allora Vale, per la DJ Ten di Treviso dobbiamo dare un messaggio un po' elegante.
25: Ma sì, bello, essenziale, proprio come la piccola Venezia della terraferma.
24: Quindi, DJ Ten Treviso, si parte e si arriva.
25: 10 km oppure 5.
24: Si va lì e si corre.
25: Sì, anche se poi ci sono spritz, panini, foto, amici, musica, casino.
24: Vabbè, intanto ci vediamo tutti lì, poi capiamo cosa succede.
25: DJ Ten Treviso, domenica 17 maggio. Iscriviti subito su djten.it.
26: DJ Ten. Run like a DJ.
27: E chi è questo Catelan?
26: Stiamo per scoprirlo. Niente. Provo a scriverlo in modi diversi. Mi nessun risultato.
0: Non c'è niente nell'intero database. Cosa non abbiamo capito?
26: Magari non esiste Catalan.
0: O è più grande di quanto crediamo noi. Radio DJ.

0: Impala. Bentornati ragazzi, siete sulla vostra radio preferita, Radio DJ, è mercoledì, c'è la dottoressa Stefania Andreoli. Avevo promesso un messaggio che mi... sì, mi interessava un po' nella sua dinamica, però c'è Laura al telefono. E non allora. È che possiamo fare aspettare Laura. Laura, che già questa c'ha l'HD, sì? HD, cioè non è che può stare lì ad aspettare, sennò chissà che cosa mi combina. Chissà che cosa mi combina. 38 anni, giusto, sì. Laura? E una vaga, sì, esatto, sensazione di non essere a posto. Vai, Laura, di tu.
1: Esatto,
0: di,
1: perfetto.
0: Di tu.
1: Buongiorno, ciao a tutti.
2: Diccelo con le tue parole.
1: Sì, allora, mi sono resa conto ultimamente di avere un po' di problemi a gestire la mia vita, diciamo, e facendo attenzione a ciò che è stata la mia vita anche nel passato, mi sono resa conto che in realtà sono sempre stata così, quindi con grandi difficoltà a socializzare, più che altro a lavorare con persone a fianco, grandi difficoltà a mantenere l'attenzione su determinati lavori, nel senso io inizio qualcosa e nel mentre altre mille cose diventano di fondamentale importanza, per cui ne inizio mille, sì, ne finisco zero, oppure per paura di iniziare mille proprio non inizio nulla e quindi rimango fissa nel mio nulla, nel mio nulla.
2: Quindi immagino tu parli anche della vita quotidiana oltre che eventualmente della tua professione.
1: Più che altro nella vita quotidiana, okay, questo, perché nella professione ho degli obiettivi e quelli vanno portati a termine.
2: Sì, il protocollo un po' ti aiuta.
1: Da tutti ciò che sono i colleghi, nel senso che io devo lavorare da sola, se no mi frizzo, se ho qualcuno a fianco che si muove, ok, io non riesco più a far nulla.
0: Io ce l'ho la diagnosi. No, non te la posso dire.
2: Ale, deve averti preso in simpatia, no. Perché ti ha tanto in mente. Cioè proprio lo abiti, mi accorgo che lo incuriosisci.
0: Mi abiti.
2: Dopo, te lo dice. Laura, cosa facciamo per te, Laura? Nel senso che mi sembra di capire che intanto fino adesso abbiamo detto che hai avuto un insight, una consapevolezza su un tuo funzionamento che non è di adesso, andando a guardare indietro ti ha sempre contraddistinta. Che succede da qua in poi?
1: Esatto, e da qua in poi succede che io in questo momento mi rendo conto di non riuscire più a far nulla. Nel senso, sono proprio bloccata nel ho mille cose da fare ma non ho tempo di iniziarne nessuna mentre sono sul divano a pensare a queste cose e cioè non riesco a uscire dal loop.
2: Allora ti faccio una domanda che forse è anche stupida, attenzione, però mi sembra che possa avere una sua rilevanza. Se mi dici che in fondo non ti sei nuova, non è nuovo a te stessa questo modo di vivere e non organizzarti, perché fino adesso te la sei tra un colpo al cerchio e un colpo alla botte cavata e ora non più? Cos'è cambiato in realtà?
1: Non lo so, penso... Allora, convivo, mentre il grosso... Cioè, se non sono da sola, sono bravissima, perché devo fare e quindi devo fare. A oggi convivo, vabbè, non è la prima convivenza, però a oggi tra la stanchezza e tutto mi rendo conto che se c'è qualcun altro che può fare, praticamente glielo lascio.
2: Ma tu come stai?
1: Sono parecchio stanca in questo periodo.
2: Ok, te la metterei così, posto che non so cosa posso fare per te e non so se tu sai cosa io possa fare per te. Chi lo sa? Posto che non si diagnostica così e dovresti assolutamente, fossi interessata, non è obbligatorio, dipende da te, poi sai, hai 38 anni, davvero in qualche modo ormai avessi anche una forma di neurodivergenza, ti ci saresti dovuta naturalmente adattare, quindi da quello che racconti, la curiosità di andare a indagare, di scoprire che magari in effetti il tuo cervello ha un funzionamento sui generis è anche possibile, ma lo dico con tutte davvero le ipotetiche del caso perché occorre una batteria di valutazione che non si può fare così. Non sono sicurissima però che in questo momento quello che ti curva le spalle sia una vita di eventuale ADHD che non reggi più, proprio perché per assurdo dovrebbe essere successo l'inverso: se da tutta la vita hai l'ADHD anche senza sapere di averlo, davvero ti sei inconsapevolmente organizzata nel frattempo. Andrei a cercare, se la faccenda ti interessa, ragioni magari un pochino meno visibili, più nascoste, ma magari anche più rilevanti rispetto al fatto che adesso la solitudine ti disorganizza. Capisci cosa ti voglio dire? Perché tu hai fatto degli esempi molto pratici. Al lavoro me la cavo. Se sono in casa con il mio compagno o la mia compagna, non so, me la cavo. Considera che non è una questione di volontà. Se davvero tu avessi una neurodivergenza, non è che è sufficiente mettersi lì a dire no, adesso io mi impegno e ce la faccio, perché potrebbe invece non funzionare. Mi domando se un tema potrebbe essere tu con te e con questa grande stanchezza, magari di cose delle quali ti sei fatta carico, non so quali, che adesso ti chiedono il conto. Ti risuona, ha un senso o straparlo?
0: Posso anche chiedere una cosa? Ah, scusa, vai Laura, di.
1: Sì, no, scusa, sì, no, l'unica cosa, io sì, me la cavo, ma cioè nel senso, se io ho una persona a fianco, ma proprio fisicamente vicino, io mi frizzo. Cioè mi sono resa conto di aver messo in moto degli atteggiamenti per far sì che questo non accada. E anche a oggi lavorativamente parlando, quindi se c'è un computer libero lontano da tutti io scelgo quello, perché così posso muovermi, posso fare, non disturbo, e soprattutto anticipo tutto quello che potrebbe essere una richiesta nei miei confronti, anche solo un mi serve il computer, ti puoi spostare, perché a me quella roba lì manda fuori di testa.
2: E allora guarda, valuta l'eventualità in effetti di scoprirla questa faccenda, perché intanto a fronte di una roba scritta nera su bianco capisci anche cosa ti serve e in che direzione muoverti. Dovresti cercare un professionista, uno psichiatra tendenzialmente esperto in valutazione di neurodivergenza in età adulta.
0: Beh, quello che volevo chiedere io è, ma magari questo non è il caso di Laura, anche per le ultime cose che ci ha detto, però nel messaggio lei ha scritto, sono un po' in un periodo di confusione perché sono incappata per caso su articoli relativi alla ADHD e quindi a quel punto a volte leggere, cioè questa mega esposizione.

0: esposizione a tutta una serie di valutazioni su giornali, giornalini, social, eccetera, eccetera. A volte non dà anche un po' un rifugio a chi semplicemente è un po' disorganizzato, per fare l'esempio più vicino a Laura, e magari per riorganizzarsi serve decidere di farlo. Quando uno sa che non è un problema di disorganizzazione, ma è una malattia, dice, ah vabbè, è una malattia, non sono io, mi metto sul divano e aspetto. Cioè, non c'è anche un po' questo aspetto nella gente?
1: Ti ho capito perfettamente, per questo secondo me è utile al limite andare ad indagare, te lo confermo perché è una cosa che sanno perfettamente tutti gli studenti di psicologia, cioè quando inizi a dare gli esami di psicodiagnostica ti ritrovi descritto in
0: tutto.
1: Tutti i sintomi certo. possibili sì. e ce li hai e ne sei certo e probabilmente un paio di sindromi ce li hai pure, tutto è un po' impossibile. Quindi Laura, non autodiagnosticarti, se vuoi scoprire questa cosa. E poi trovare strategie per vivere sempre meglio o magari se non scopri niente andare a capire cosa ti sta congelando, parti da dei dati di realtà e lì poi ti muovi di conseguenza.
0: Ciao Laura!
2: Okay. Grazie mille, ciao.
0: Ciao.

0: Allora, Maurizio ci mette fretta, ma io sto messaggio volevo leggertelo. Buongiorno a tutti, domanda. Abbiamo regalato un viaggio tutti insieme con mio figlio e la sua fidanzatina di 15 anni a New York. Ok? Genitori hanno comprato il biglietto per tutti. Adesso lui la vuole lasciare. Il viaggio era il sogno della sua vita, immagino a questo punto della fidanzatina. E noi non sappiamo cosa fare. Vorremmo chiedere... Vorremmo chiedere a nostro figlio di lasciarla dopo il viaggio. O no?
1: A me sembra una... Posso autocitarmi?
0: A me sembra un'ottima soluzione. Aggiungono, non per una questione di soldi, ma è per permettere a lei di realizzare il suo sogno. Perché quindi il sogno, il viaggio a New York era il sogno della quindicenne.
1: È tutto sbagliato.
0: Ma porco
1: è
0: Giuda.
1: Tutto sbagliato.
0: Anche, a parte, posso dire la prima cosa che mi viene in mente? A 15 anni ci andrà. Cioè, se è il suo sogno andare a New York, ci andrà. Non è che ha bisogno di voi che facciate questa cosa qua.
1: Io sono ancora prima. Ti ricordi, Ale, tutte le volte che abbiamo detto l'ingerenza dei genitori nelle vite affettive dei figli? Sì. All'epoca, ingenui noi, ci limitavamo al far entrare in casa a 14 anni il promesso sposo o la promessa sposa, senza magari rendersi conto che in capo a 6 mesi la relazione sarebbe finita.
0: Certo.
1: Caspita, mi sembra che... viaggio tutti insieme con due che stanno insieme, presumo con le famiglie, che forse sono amici di famiglia, ok, magari l'hanno fatto da bambini prima che questi due si fidanzassero, ma a New York perché loro possano in coppia coronare un sogno. Caspita, cioè anche solo a dirla mi affatica, perché è veramente tutto molto molto molto oltre una unità di misura che dovrebbe essere tanto più contenuta di così, non solo perché questa ragazzina avrà tutta la vita per andare a New York, ma perché forse non è con la complicità della famiglia del ragazzo che ci deve andare adesso. Dopodiché vogliamo chiedergli di lasciarla dopo.
0: Ecco, perché esatto, tutto questo è giustissimo ed è una base di partenza che noi ci rendiamo conto anche quando ci arrivano i messaggi, che è una base di partenza che tantissimi sbagliano, cioè sbagliano, saltano proprio. No?
1: Che dicono, non va data per scontata.
0: Andiamo tutti insieme. E vabbè. Però una volta che si lasciano gli chiedi di starci insieme a un figlio di 15 anni.
1: No, porca miseria. Ma anche perché qua dentro, cioè voglio andare proprio al nocciolo della questione. Mentre apparentemente l'intento è ci tiene così tanto, non sciuparglielo adesso sto sogno, dentro c'è una mancanza di rispetto, uno sbeffeggiare, una presa in giro, un manipolare che io non so questa ragazzina a 15 anni magari che competenze emotive abbia. Ma se avesse col senno di poi gli elementi di quello che è stato organizzato per tenerla
0: spalle,
1: all'oscuro, alle sue spalle,
0: sì.
1: Caspita, ma dove va a finire il sogno a New York? Si diventa davvero solo una marionetta al servizio dei genitori del tuo ragazzo che gli hanno detto di no, ragazzi.
0: Follia. E con questa follia noi salutiamo la dottoressa anche per oggi e ci sentiamo la settimana prossima.
1: E come no?
0: Ciao Steffi, grazie mille. Ultimo disco, Frankie Energy, che tra le altre cose sai dove sarà Maurizio? Al Party Like a DJ, nella serata poi quella dove sono tutti i rapper, Fabri Fibra, Frankie Energy, Saif, insomma un botto di... Vai, metto. In questo caso insieme a Jovanotti.
2: Scriviamo la nostra storia
0: e dalle batterie.

0: Più in fretta.
1: Ragazzi, abbiamo finito questa bella puntata. Walter Ludo mi ha mandato un po' di foto dei suoi outfit. Puoi scegliere quello che vuoi questa sera per venire sul divano e traumatizzare. E traumatizzare per. Figurati, già tutto. E traumatizzare per sempre le mie figlie.
2: Un tubino.
1: Ti metti un bel tubino e stai lì. Ragazzi, ci sentiamo domani. Taci, Maurizio, per favore. Ci sentiamo
3: domani.
1: Da mezzogiorno a luna su DJ. Ciao.
4: Radio DJ One Nation One
5: Station. Dal 22 al 24 maggio a Bologna Fiere torna a Play, il festival del gioco, la più grande ludoteca d'Italia con giochi da tavolo, di carte e di ruolo. Vieni con tutta la famiglia, i bambini fino a 10 anni entrano gratis. Entra, scegli e gioca a Play, Bologna Fiere, dal 22 al 24 maggio.
6: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato, solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
7: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
8: Aiuto, cadiamo!
7: O ti senti ACT?
9: Oh, che forza!
7: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90€. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.
10: Ecco come suona la vita quando scopri Altograno, l'ingrediente che supera le comuni farine. Perfetto per pasta, pizza, pane e dolci. Fonte di proteine e ricco di fibre. Contribuisce al benessere e al mantenimento della massa muscolare senza farti rinunciare al profumo del grano e al sapore che ami. Scoprilo su altograno.co.
11: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo Eraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
12: Ultima chiamata per l'imbarco al.
11: Vieni nei negozi Salmo Eraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
14: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
13: E il signor Alessandro Volta?
15: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50€.
16: Eurospin, la spesa intelligente!
17: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
18: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
19: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
20: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
21: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
20: Verificare condizioni in negozio.
22: E ora la sfida finale. Cocktail.
23: Spritz al tramonto.
22: Colazione.
23: Cappuccino vista mare.
22: Estate.
23: Crociera all'inclusive con Costa.
22: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
24: Che affa, che affa, che fa. Daikin, la soluzione a.
25: Che
0: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
0: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
8: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
9: Pronto per partire ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
25: Sabato 6 giugno è Party Like a DJ dalle 21 con Anna.

0: su ticketone.it.
1: Le 13, l'ora esatta per Vic e Mike.
2: Un po' di Afro House. I BPM sono 122 al minuto. Vi interessava questo dato?
3: Era molto tecnico.
2: Era tecnico, però dai, ogni tanto facciamo vedere che le cose le sappiamo.
3: Seconda nuova entrata.
4: La DJ Parade con Albertino, Fargetta, tutti i sabati alle 20.

0: Le 13 e 3 minuti, eccoci, è il nostro momento che con la colombina.
1: Che bello il mercoledì, perché mi piace che riceviamo anche noi nel nostro orario i messaggi dell'Andreoli con dei quesiti veramente irrisolvibili.
0: Beh, avevamo una volta questo progetto di dare risposta alle domande lasciate fuori.
1: Certo.
0: Quelle che non ci stava nel programma rispondevamo noi, a caso però.
1: Questa è complicatissima l'ultima, non te la sottopongo perché anche secondo me... dei confini legali.
0: Non voglio addentrarmi. Robe semplici se volete. Sì. No, ma che sei matta? Abbiamo già i nostri problemi.
1: Guarda me, come mi vedi?
0: Benissimo,
1: allora, stasera ci sarà la cena per i 90 anni di mia mamma.
0: Sì.
1: Che non abbiamo neanche fatto agli auguri, perché era domenica.
0: Era domenica.
1: E detto questo, allora si è deciso questo giorno nel mezzo della settimana, in modo tale che io riuscissi a preparare la cena. Di come cammino, Vic?
0: Che non ho capito. Come mai? Perché sei stata tanto in piedi.
1: E tira sulla padella, ritira su quell'altra. Ho cucinato per 25 persone e non mi muovo.
0: Neanche un atleta inesperto dopo la prima maratona.
1: Così.
0: Cammina così male.
1: Io vicino di casa stamattina fa: Mary, ma sei un po' bloccata. E io: sì, completamente.
0: Però quello che le abbiamo detto, ovviamente tutti quelli che partecipano a questo programma, magari adesso anche gli ascoltatori che ormai lo sanno, per fortuna c'è Filippo che ti ha dato una grande mano, certo. Tuo marito che è sempre sul pezzo,
1: ma
0: certo.
1: Vedrai oggi cosa farà, ma sai cosa farà? Lui metterà a posto stasera,
0: sì.
1: E quindi il mondo ritorna in equilibrio,
0: perché deve pareggiare un po' quei conti
1: per
0: lì.
1: Forza, Vico, lo fai tu, perché io come vedi non mi muovo. Io vi posso solo aprire la porta.
0: Va bene, dai, iniziamo la puntata andando a aprire questa porta che suona. Sì, chi è?
2: Apri

0: È molto bello, ma è sempre lo stesso. Tra
1: non lo so se è sempre lo stesso, però è un grande artista.
0: Molti
1: fammi dire.
0: Timidi, magari non,
1: non lo fanno.
0: Non rispondono all'appello. Ridai il numero.
1: Ma scusate, ragazzi, se volete è suonare categoria canto al citofono, alla porta, quel che è, il numero è 347-342-5220. Vi do un trick: non c'è bisogno di mettere la musica. A quello pensa Daniele, impazzendo per delle ore, credo, per farceli stare in metrica.
0: La sua ragione di vita.
1: Però si diverte tanto, per cui voi cantate delle cose anche così, come vi vengono, e poi lui troverà un guizzo.
0: Ma non posso farlo io, una
1: ma
0: volta
1: certo,
0: voglio suonare io al nostro campanello.
1: Va bene, dai, per cui se volete cantare il numero lo sapete, noi ci fermiamo per qualche istante e poi iniziamo.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
4: Via via.
3: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
5: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
6: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
7: Il segreto per gambe toniche e snelle? 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
8: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
9: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale. Una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
10: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
11: E chiama uno.
10: Ma uno chi?
9: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
12: Have fun with...

0: Adesso noi siamo qua felici e contenti che guardiamo
1: Felicia
0: fuori.
1: E contenti.
0: Felice e contente. Guardiamo fuori, c'è una bella giornata.
1: Sì, perché poi
0: c'è il vento, anche oggi che ha spazzato tutto, ma finisce. Questo bel momento finisce, ragazzi, perché arriva la perturbazione scozzese.
1: No, è proprio una doccia scozzese. Io dalla Scozia conosco due cose, la doccia scozzese e le uova alla scozzese, che sono un marmignocco. Le
0: mai
1: mangiate? Perché
0: come
1: l'uovo sodo rivestito di carne o salsiccia, poi impanato, cotolettato e fritto.
0: E poi ragazzi,
1: è
0: cosa
1: una bomba,
0: volete di quella bombetta?
1: Bomba.
0: Vabbè, insomma, praticamente c'è questo colpo di scena che partirà da domani, da giovedì.

0: certo punto anche ragazzi, no, diamoci tregua.
1: Vero, è vero, ha nevicato tanto 2 giorni fa, se non ricordo male, anche lì, ma immagino anche da altre parti, non solo a Cervinia. Comunque le temperature si abbasseranno, comunque sarà
0: ma
1: più freddo.
0: Ma drasticamente, cioè se... difficilmente si arriverà ai 15 gradi.
1: Sì.
0: Ragazzi, ma non è la temperatura da maggio, eh.
1: No, non è la temperatura da maggio, ma nella pagina dopo, nella notizia subito dopo.
0: No, lo so, aspetta, voglio salutare prima l'anticiclone delle Azzorre che domenica ritornerà per dire ragazzi, cioè, però adesso anche basta.
1: Ci penso
0: e via
1: io.
0: Via di ortensie fiorite, arriverà domenica 17 maggio, ci sarà un miglioramento.
1: Poi,
0: molto atteso, perché io porto la mamma al mare.
1: Certo, domenica 17 maggio c'è il miglioramento, lunedì 18 arriva il primo caldo, non lo so, però di solito
0: di norma
1: è così.
0: Succede così, però io un maggio così freddo non me lo ricordo e così piovoso. Perché parliamo della notizia successiva? Per via del fatto che avete sentito nominare il Super El Niño.
1: Cioè, non è, il Niño già era una bella vega,
0: che
1: perché io me la ricordo,
0: certo.
1: Io me lo ricordo molto bene, il Niño soprattutto nella mansardina di casa mia a Monza, dove il Niño proprio era seduto.
0: Meli, con un drink, hai capito, ghiacciato, posizionato
1: tra le gambe,
0: tra le gambe, esattamente,
1: proprio lì, ed era seduto sul mio divano il Super Niño. Eccolo, Super Niño in arrivo, e sono molto preoccupati soprattutto in Spagna, perché Super Niño l'anno scorso in Spagna, a parte che adesso noi ridiamo, scherziamo, ma è un problema, nel senso che molte persone anche sono state male, qualcuno anche morto, perché ovviamente le temperature alte anche questo fanno, e quindi si stanno cercando di portarsi avanti con delle oasi felici, diciamo così, con delle temperature, dei rifugi climatici si chiamano, cioè dei luoghi dove, tipo il centro commerciale, per fare l'esempio più banale, ma anche altrove, delle biblioteche, dei musei, dove
0: le scuole,
1: c'è le scuole, dove c'è dell'aria condizionata, comunque il clima un po' più fresco,
0: e
1: uno
0: lì,
1: va lì
0: e va un attimo a riposarsi. Vabbè, quante volte l'abbiamo fatto noi di andare al supermercato e sostare, indugiare quell'attimo in più davanti ai surgelati, perché solo che per entrare poi nel supermercato ti devi mettere il Qway, perché lo sbalzo termico è da notte nel deserto. In Spagna queste oasi climatiche, isole climatiche, ne hanno già approntate 450, e in Italia come siamo messi?
1: Così, diciamo come che ci sono alcune, come al solito, ci sono alcune città che ci stanno lavorando, quindi leggevo per esempio Bologna è una città che ci sta lavorando, ha inaugurato 15 rifugi climatici con le biblioteche, i musei, alcune zone di quartiere, anche Firenze, ma anche Roma e Milano.
0: Firenze ha 44 spazi idonei, però questo non significa che cioè, le hanno individuati,
1: esatto.
0: A Roma è ancora attesa una mappa ufficiale, però ci sono biblioteche, parchi pubblici e altre realtà che sono indicate come rifugi, però di fatto
1: non si sa ancora,
0: non ancora mappati,
1: no.
0: E stiamo aspettando.
1: Neanche a Milano c'è una vera e propria mappa. Milano freschissima, in effetti. Adesso noi parliamo della nostra città perché
0: ma
1: la conosciamo bene.
0: Ma io quest'anno ho l'aria condizionata.
1: A posto. Va bene, dai.
0: A posto.
1: Ci poi
0: sarà l'energia per farla andare.
1: Minimo,
0: comunque
1: non funzionerà.
0: Potrò ammirare un bell'oggetto, perché è sempre un bell'oggetto, no, da avere lì.
1: Pensa che io nella mansarda dei condizionatori non ce l'ho neanche a Split, che sono in alto e non li vedi, cioè se non alzi sono a terra, quindi proprio li vedi, sono dei marnocchioni.
0: Madonna,
1: sai, come quelli degli uffici dei dentisti.
0: Io sto già pensando di fargli fare sopra, non so, una copertura in tessuto floreale.
1: È qualcosa, dovrebbero farli, però forse ci sono colorati, non lo so, però se no ci pensiamo, facciamo
0: colorati.
1: Business. No, colorati nel senso che gli dai un tocco di qualcosa, boh.
0: E quando vedi quelli invece che hanno l'impianto integrato, dici,
1: quelli hanno solo quella griglietta
0: quanto
1: grigia.
0: Quanto avete speso? €1.000.000. Va bene.
1: Dai, iniziamo la puntata di oggi. Oh, con una bella canzone. Intanto ricordiamo ancora il numero se ci volete mandare messaggi, magari 347-342-5220. E poi vi regaliamo questa canzone del 1984, proprio gratis, qui a Radio DJ. Cyndi Lauper.

0: Just Want to Have Fun, 1984, Cyndi Lauper. Allora, abbiamo parlato di meteo, signora mia, e chiaramente ognuno poi cerca di avere delle maggiori informazioni rispetto agli impegni che ha, perché se ti organizzi. Quindi abbiamo detto domenica, bello, sul sabato c'è un'incertezza, quindi sentiamo questo vocale.
1: No, scusate, se potete intercedere con l'Altissimo, perché io sabato pomeriggio ho il compleanno del bimbo in giardino e c'ho 22 compagni e 30 genitori da intrattenere, e quindi cazzo mi rimetto se piove. Quindi se cortesemente potete mettere una buona parola, grazie. Sì, devo rimandare domenica?
2: Secondo me è meglio.
0: Sì. Però vedi, se tu non puoi,
2: o se no venite tutti stasera da me, che comunque ho cucinato per 47.
0: C'è chi vuole sapere il menù, lo diciamo subito o lo svegliamo domani?
2: Averlo? Vabbè, diciamolo, ma tanto. Allora, ho fatto le polpette al sugo.
0: Buonissime.
2: 60. Perché ho pensato minimo due a testa, no?
0: Poi
2: ho fatto un couscous con le mandorle, la buccia di limone, il basilico, le zucchine, gli asparagi.
0: Bene, buono.
2: Questo per te l'ho fatto.
0: Sì, buonissimo.
2: Mi sembra un po' gnocco, dopo vedo. Così. Poi cosa ho fatto? Il patè di tonno, il patè di, il mio classico patè di Natale, di fegatini. Poi cosa ho fatto? Delle frittate di verdura. Poi cosa ho fatto? La salsa verde, perché ho messo mia madre a pulire il prezzemolo. Mi stava talmente rompendo le balle. Pulisci il prezzemolo, era talmente tanto che ci ho fatto la salsa verde. Ma qualcosa. Ah, la caponata!
0: Ah, buona! No, okay, l'avevo già mangiata da te, buonissima.
2: Chili di caponata e poi non lo so, delle frittate di verdura. Ma ci sarà qualcos'altro.
0: Vabbè, lo scopriremo.
2: Che non mi viene. Il bunnet lo faccio oggi.
0: Ah, brava!
2: Dovrei dovuto farlo ieri, però.
0: Brava!
2: Non avevo la forza.
0: Va bene, senti, invece noi adesso di che cosa ci dobbiamo occupare?
2: Delle Cinque Terre, Vic.
0: Ragazzi, le Cinque Terre meravigliose. Adesso poi però andarci è sempre un po' complicato.
2: Beh no, se ci vai in treno per esempio è molto semplice.
0: No, certo. Però diciamo, muoversi lì, essendo così tanto belle, da tutto il mondo vengono a visitare le Cinque Terre. Si organizzano soprattutto gli stranieri, arrivano in massa. E diciamo, le Cinque Terre le giri agevolmente, ma spesso hanno degli spazi stretti, chiusi, vicoli piccini. E diciamo, a guidare questi gruppi di turisti c'è appunto una guida che negli ultimi anni si è specializzata col megafono.
2: Ma dai,
0: perché deve spiegare a tutti dove sono, che cosa c'è da vedere, seguiti,
2: me lo puoi spiegare prima?
0: No, glielo spiega tutto col megafono. Ora capite, non so, tipo 30 gruppi da 30 persone,
2: tutti che
0: girano,
2: parlano contemporaneamente tutte le lingue del mondo. Tu pensi che cos'è questo, l'inferno?
0: No, è Rio Maggiore.
2: Sei su uno scalino di Rio Maggiore. Quindi i comuni delle Cinque Terre, per regolamentare e ridurre l'impatto dell'overtourism sulla vita dei residenti di questi borghi, che sono sì patrimonio dell'UNESCO, ma sono anche il paese dove abitano le persone, no?
0: E che saranno felici, ma non troppo.
2: Per d'altro canto anche migliorare l'esperienza per tutti i visitatori, stanno regolamentando, no? Il turismo. E quindi questo che cosa, cosa implicherà? Che le comitive non possono superare le 25 persone, i gruppi numerosi che si dividano.
0: Esatto, e soprattutto quando si raggiunge la soglia delle 10 persone scatta l'auricolare, cioè
2: se i banditi megafoni, gli altoparlanti. Io non l'ho mai visto, hanno addirittura il megafono.
0: Megafono, quello proprio da questa parte.
2: Ma sei stato bravo a fare questo effetto. Rifammelo.
0: Aspetta. Da questa parte.
2: Ma sei bravissimo, Vic.
0: Sono dotato. No, cioè capite che è una rottura di balle pazzesca. Invece con l'auricolare questi parlano nel loro microfonino sottovoce quasi, e tutti con l'auricolare sentono, e c'è un bel silenzio, diciamo.
2: Sì, un bel silenzio.
0: Avernazza, tutti muti.
2: Io sai che di solito quando parla, magari non so, non prendo la visita guidata al museo, perché dico, ma tanto le so le cose, oppure mi scarico, no, mi informo prima. Però poi sento una persona parlare, vado sempre nel gruppo, perché mi piace carpire queste greche. Quindi lì, e allora in canova decise, capito? E in questo caso non si potrà più origliare.
0: No, perché appunto non daranno fastidio, però dall'altra parte non senti niente se non hai gli auricolari. Però è un grande vantaggio. Rio Maggiore e Vernazza sono i due sindaci.
2: Sì.
0: Sono già su pronti.
2: Ma hanno ragione. Ovviamente non vale per le scolaresche, perché non è che voi quanti siete? In 27? No, purtroppo ragazzi, vi dovete dividere. Ma c'è solo due insegnanti.
0: Ma se alla quarta D. No, mi spiace.
2: No. Allora vi aggregate a quel gruppo di polacchi con gli auricolari.
0: Esatto. Va bene, dai, perché i turisti, adesso, a parte le Cinque Terre, un po' in tutta Italia ci sono turisti che vanno in giro e che a volte sono molto simpatici, a volte diventano
2: ma
0: anche un
2: po'. Ma sono i gruppi che ti blindano, perché ti vogliono inglobare nel gruppo e tu devi passare avanti e non sai da che parte spingere.
0: Ah sì, hanno messo anche una nuova disposizione che nelle zone più strette c'è il divieto di sostare a piedi, intendo
2: dire. Perché poi uno dice: "Bello, facciamo la foto", e tu sei dietro e dici: "Ma io dovrei andare anche a lavorare". Magari.
0: Io arrivo dal supermercato dove abito qui e non posso salire a casa mia. Vabbè, insomma, se volete, se avete avuto a che fare con i turisti, se vi piacciono, modo particolare.
2: Non piacciono a nessuno, piacciono però a nessuno. Ricordate che quei turisti siamo anche noi.
0: Già.

0: Rolling Stones, il disco dei The Colors su Radio DJ. Volevo salutare Francesco che ha mandato questo messaggio con scritto: dimmi che sei a Genova e dimmi che pensi ai turisti senza dirmi che sei a Genova, con una sola foto. E la foto è un muretto vista mare con scritto inciso nel muretto: vietato sostare. Che è diciamo proprio tipico dei genovesi. Allora, senti, noi a proposito di turisti, ma in questo caso turisti importanti che vengono a trovarci, stiamo per parlare di Kate Middleton, che adesso, credo, anzi già da un pochino, dovrebbe essere arrivata a Reggio Emilia.
1: A Reggio Emilia, sì, sì. Accolta dal sindaco.
0: Esatto.
1: Allora, noi sappiamo del legame di Kate Middleton con l'Italia perché ha studiato 3 anni in Italia.
0: Sì, ma
1: io non me lo ricordavo, però no. Dove? A Firenze avrà studiato.
0: Penso di sì, non lo so, dobbiamo controllare. Comunque super fan dell'Italia, ma in questo caso ritorna e nello specifico sceglie Reggio Emilia perché ha saputo, come tanti sanno, il metodo sviluppato dal dopoguerra per l'educazione dell'infanzia che proprio a Reggio Emilia spostati.
1: Ma è un'eccellenza mondiale, si chiama Reggio Approach, da loro.
0: Da loro. Questo approach lei lo vorrebbe poi importare, cioè carpire il segreto per poi portarlo in Inghilterra e replicarlo anche da loro. Per cui è in visita, credo abbia una scuola oggi, poi va a dormire, rimane lì in zona. Va a dormire sulle colline reggiane e poi il giorno dopo una seconda scuola da visitare per capire un po' come funziona.
1: Brava, il primo viaggio dopo diciamo la malattia che ha affrontato, per cui mi avrebbe fatto piacere
0: incontrarla, salutarla. Certo, ma scusa Kate, se sei all'ascolto vuoi venire anche tu stasera comprando la marinella? Ci sono 60 polpette
1: al sugo.
0: È
1: in un relè pazzesco.
0: Niente. Ah, non dorme nel dormitorio della scuola di Reggio Emilia.
1: All'interno della tenuta Venturini Baldini Baldini, sì.
0: Sì,
1: così ci dicono.
0: Ci dicono.
1: Sì.
0: Dicono.
1: Ma perché hanno detto dove dorme?
0: Non lo so, tutti lì da fuori. Vabbè, cosa facciamo adesso noi? Ci fermiamo per un istante perché c'è la pubblicità e tra poco ritorniamo.
2: Signor Vittorio, signora Marisa, Bicche e Mari
3: tornano dopo la pubblicità.
0: C'è chi ascolta la stessa canzone in loop
1: e chi ha playlist che non arrivano mai alla fine.
0: La musica è espressione di se stessi,
1: proprio come Felicia, la pasta di legumi, cereali e verdure che porta gusto e colore nel piatto secondo la varietà che rappresenta ognuno di noi.
0: Ingredienti semplici, nutrienti e ricchi di proteine, fibre e sali minerali per un benessere naturale e più consapevole.
1: Felicia vi aspetta allo stand della DJ Ten.
4: Mangiare bene può essere facile e soprattutto buonissimo. Felicia, la svolta buona.
5: Radio DJ
6: One Nation One Station.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere.
9: Cadere.
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
12: Poltrone sofà,
13: solo divani di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.
14: Salse buone, signor! Salse Develey! 2 per 1, signor!
15: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
14: Develey ti salsa la vita!
13: Già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato 2 prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback di salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
16: Salone, hai visto cucina?
17: Ringiovanita.
16: Merito degli smalti Max Meyer, sono una vera cura di bellezza.
17: Anche tu, camera, ne avresti bisogno.
18: Smalti Max Meyer. All'acqua, solvente, brillanti, satinati, opachi e tutti resistenti. Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer. Dal 1895.
19: Tutto il mondo DM in un'app. Sì, con l'app La Mia DM.
3: Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
8: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
9: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
10: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
12: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
19: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
20: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
21: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
22: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
23: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
24: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
21: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
25: Fino a 27 km con un litro, 116 cavalli!
26: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
27: Have fun with Gruppo Amadori, proteine buone per tutti.

0: Ma dai, Sombra su Radio DJ, le 13:37 minuti, ritorniamo insieme con tanti aggiornamenti su Kate Middleton.
1: Sì, perché su Repubblica c'è proprio Kate minuto per minuto.
0: Ma ogni secondo, ogni passo c'è l'aggiornamento. Sì. E dov'è? Dov'è adesso?
1: Allora, alle 12:57 aggiornamento era il menù previsto per il rinfresco. Erbazzone, che è la torta a base di bietola tipica di Reggio, buonissima, tra l'altro, torta di riso. Sì. Succo di frutta e acqua profumata. Queste sono alcune delle chicche che
0: succo di frutta.
1: Perché comunque.
0: Ma del brick, quello con la cannuccia, quella che poi si piega.
1: No. Okay. Saranno succhi di frutta fresca, eccetera. Poi ha accolto delle scolaresche, ovviamente, che erano lì, e c'è stato anche un momento fuori dal protocollo perché una ragazza era arrivata a salutarla dalla Germania e Kate l'ha abbracciata.
0: Porca
1: vedi
0: miseria,
1: che dovevamo andare lì.
0: Mannaggia, dovevamo essere lì anche noi con il cartello. Ho visto di una ragazza, di una scolaresca, che ha scritto su un foglio protocollo: ciao Kate in penna, che si vede non si vede, però l'ha fatto, brava.
1: Cara, ci voleva una principessa perché l'Italia si accorgesse dei Reggio Children, ovviamente, che è il metodo utilizzato nelle scuole di Reggio Emilia, è all'avanguardia nel mondo.
0: Esatto, no? Meno male che se ne parla, che arriva lei.
1: Brava.
0: Va bene, noi regaliamo il premio fedeltà.

0: The Final Act. Esattamente, due biglietti per questo film che sarà al cinema per tre giorni. Li regaliamo alla Manu da Voghera, che è al telefono. Buongiorno Manu.
1: Ma buongiorno a voi, ciao. Che emozione, ciao. Parlare con voi, ma una grande emozione.
0: Ma che
1: sì,
0: bello.
1: Sì, certo, grazie per il premio fedeltà, graditissimo.
0: Ma dai, siamo molto contenti di parlare con te perché sei
2: adesso
0: una guida.
2: Sì, infatti, perché
1: sono
2: adesso
1: una guida turistica.
2: L'ha detto in italiano, sì. Però in quante lingue potresti dirlo?
1: E in tedesco, in inglese, francese, oltre all'italiano,
0: wow,
1: che sono le lingue,
0: bravo,
1: con le quali lavoro abitualmente.
0: Che
1: come
0: brava.
1: Guida super local.
0: Senti, allora intanto vorrei
1: sono anche vicino a voi.
0: Vorrei sapere questo, usi il megafono?
1: Assolutamente no. Allora, io non uso il megafono.
0: Sì.
1: Noi guide usiamo a volte una specie di altoparlante odiosissimo. Sì, perché è odioso sia per chi ascolta,
0: sì,
1: è odioso anche per chi lo usa, perché
0: sì,
1: la voce diventa molto alta, il microfono può fischiare, per cui è brutto. Usiamo volentieri invece per gruppi numerosi gli auricolari, e i gruppi tedeschi con i quali io lavoro abitualmente hanno sempre gli auricolari, nel senso che loro per loro, sai, per loro formazione proprio, loro non disturbano nessuno,
0: certo,
1: per cui arrivano già con i
0: già
1: loro
0: con
1: auricolari,
0: loro auricolare. Certo.
1: Si mettono al collo la radio, loro sono già hanno già i loro auricolari pronti, per cui deliziosi anche in quello, e noi possiamo sussurrare invece che dover urlare, perché la voce poi se ne va, nel senso
0: certo,
1: che adesso per
0: fatica.
1: Esempio io ho la voce giù perché sono in altissima stagione,
2: certo,
1: quindi ho giù la voce.
0: Certo.
2: Che cara che sei, che definite i turisti tedeschi deliziosi.
0: Deliziosi.
1: Sono il pubblico. Adesso guarda, fra una mezz'oretta arriva un gruppo di tedesche e sono il mio pubblico preferito, perché
0: certo,
1: io adoro lavorare per loro e a loro piaccio, e per cui
2: dove li porti oggi?
1: Allora, oggi pomeriggio fanno la visita guidata al monastero della Certosa, che non è più monastero ahimè, quindi è la Certosa,
0: sì, se no
1: di solito faccio Pavia e la Certosa o Vigevano, sono i miei tre posti, perché
0: quelli,
1: faccio anche l'Oltrepò Pavese, però è più difficile portare i tedeschi in Oltrepò Pavese.
0: No,
2: perché?
0: Loro si fermano, guarda, noi siamo deliziosi.
2: Ma non beviamo, solo birra noi. I vini dell'Oltrepò. No, ma volentieri. Tu, tra l'altro, ti occupi, ovviamente fai la guida, però sei anche una. Fai le vetrate artistiche.
1: Sì, ho due anime non, e amo entrambi i miei lavori, e vabbè, ho la fortuna di fare due lavori che adoro e si completano molto bene.
0: Già.
1: Uno è il mio lavoro storico che faccio da quando ho 25 anni, che è vetrate artistiche e restauro di vetrate antiche, e poi faccio invece la guida turistica da 16 anni perché sapevo molto bene le lingue, mi piace l'arte, per
2: ma
1: cui io ho...
2: Manu,
0: ma sei stupenda,
2: posso tenere il tuo numero, perché io ho un paravento Liberty stupendo in vetro che si è rotto perché me l'hanno tirato giù,
0: Te lo
1: restauro. Sono la persona giusta.
2: Ti mando le foto dopo.
1: Manda le foto e se volete vi do il mio Instagram, così
0: sì, devi,
1: faccio pubblicità.
0: Certo. Devi.
1: Allora, ho un Instagram personale che è per la guida turistica,
0: sì,
1: ed è Manu Castagnola.
0: Ok, aspetta, andiamo subito a vedere.
2: E quello delle vetrate invece?
1: Vetrate artistiche Manu.
0: La Manu è sempre presente. Eccoti qua. Ok, eccoti. E poi adesso vado a vedere anche le vetrate artistiche.
2: Ti seguo e poi ti mando il paravento.
0: Va bene.
1: Posso fare tutte e due, ti restano paramento e ti porti in giro per la Certosa.
0: Però devi parlarle solo in tedesco,
1: certo,
0: mi raccomando.
1: Va bene, sarà un piacere.
2: Sarà facilissimo.
1: Un piacere.
0: Ciao Manu.

0: Be The One, il disco di Dua Lipa su Radio DJ. E invece adesso è arrivato il momento della di The One and Only, e cioè Beatrice Dondi che ha il telefono.
1: Eccola.
0: Ciao,
1: qua,
0: Bea.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, amiche, buongiorno.
0: Ciao.
2: Adoro
0: Bea.
2: Le presentazioni, le amo profondamente.
0: C'è sempre un link con la canzone, tra l'altro, hai notato? Non lasciamo nulla al caso.
2: Sì. No, è bellissima. Potreste fare la radio.
0: Sì.
1: Ci penseremo su.
2: Allora, dunque, io sono tra quelle 674.000 persone,
0: sì,
2: che hanno visto la prima puntata di The Unknown.
0: Brava, hai fatto bene.
2: No, cioè, non eravamo tantissimi, però uno ero io. E quindi volevo venirvela a raccontare, perché c'ha delle gradevolezze, ma soprattutto degli aspetti stupefacenti, secondo me potrebbero essere interessanti.
0: Okay.
2: Allora, questa specie di show avventuroso,
0: sì,
2: che è un ennesimo format olandese, per cui a volte ti viene da chiedere
0: che
2: se in Olanda si concentrassero sulle
1: altro,
2: cose loro, forse, ecco, un po' gli vorremmo bene. È praticamente una specie di Pechino Express che compri online e poi però quando ti arrivo a casa è così.
0: Sì.
2: Allora, due squadre, okay, una di VIP più o meno,
0: sì,
2: e una di sconosciuti totali,
0: sì,
2: che devono raggiungere degli obiettivi, cioè devono fare attraversare l'incognito della Calabria per, sì, arrivare ogni volta a completare una tappa. Durante il percorso,
0: sì,
2: ci sono dei bivi, cioè ti dicono: vuoi fare questa cosa che è nota, cioè nel senso che te lo stiamo dicendo, o scegli l'ignoto, tipo vuoi andare dal punto A al punto B con una bicicletta, o scegli l'ignoto, che può essere che ci vai camminando sui gomiti, oppure in elicottero. Ovviamente,
0: cioè,
2: tutto quello che potrebbe andare storto
0: va
2: rigorosamente storto.
0: Certo.
2: Allora, le cose divertenti quali sono? Allora, innanzitutto che è condotto da Elettra Lamborghini,
0: sì,
2: la quale negli ultimi tipo 12 minuti è stata per la seconda volta belve, ha chiuso Boston Incognito,
0: certo, sì,
2: è la voce dell'Eurovision, ha fatto canzonissima,
0: sì,
2: occhio quando vi suona il citofono,
1: potrebbe essere lei.
0: Certo, che vi viene a trovare, sì.
2: Poi un altro aspetto molto inquietante è che il programma va in onda di lunedì e c'è Francesca Manzini tra i VIP,
0: sì,
2: ma se voi cambiate canale, sta sul canale 5 della Casa del Grande Fratello.
0: Certo. È possibile,
1: vabbè,
0: la magia.
2: Ok, video citofoni. No, in realtà è
0: anche
2: stato
0: lei
2: registrato l'anno scorso e ci credevano così tanto che l'hanno tenuto un anno.
0: Vabbè.
2: Poi il vero obiettivo del programma, secondo me, è quello di uccidere Pino Strabioli, che è uno
1: perché
2: dei VIP. Allora,
0: bello,
2: una delle persone che amo di più,
0: sì,
2: nel mondo televisivo.
0: Sì.
2: Dunque, prima lo fanno salire su una mountain bike,
0: sì,
2: e gli fanno fare 20 km su un terreno ovviamente inadatto alle biciclette.
0: Certo.
2: Lui alla prima intervista, cioè tipo vi presentiamo i VIP, la prima cosa che dice è: ma mi posso ritirare?
1: Giustamente.
0: Immediatamente, sì.
2: Cioè, capisce che non è proprio una roba per lui, perché chiaramente il gioco è estremamente fisico, perché devi raggiungere dei posti e farlo nel minor tempo possibile.
0: Certo.
2: Ed è chiaro che chi soccombe è Strabioli, perché voglio dire, un film intellettuale, dicitore teatrale, gli metti il casco senza le ginocchiere e lo porti su una pendenza a 9 milioni,
0: non è a suo agio, diciamo. Certo.
2: No, cioè a un certo punto che devono decidere quale, appunto, noto o ignoto, sbagliano e devono andare su un ponte sperduto, ovviamente a piedi. Allora, nella discesa già Strabioli cede, sulla salita non vi dico. Comunque,
0: sì,
2: abbiamo 5 puntate, facciamo il tifo per lui. Alla prima è sopravvissuto.
0: Vediamo.
2: E noi non possiamo che aspettare che cosa succede. Allora, io ho fatto il riflettino.
0: Sì, vai.
2: No, se ci pensate, la TV si mette sempre davanti a un video, cioè proprio il telecomando, no? Programma anziché un altro, un canale anziché un altro, ma ce n'è una di scelta fondamentale del telespettatore, che poi un po' ne paga le conseguenze. La lasciamo accesa sta di fuoco, la spegniamo
0: a volte
2: e lì se sbagli però poi non ti puoi lamentare.
0: Hai ragione. Brava Beatrice Dondi, come sempre, la potete leggere sull'Espresso, poi seguitela Bea Dondi su Instagram. Noi ci sentiamo invece la prossima settimana, il prossimo mercoledì. Ciao Bea!

0: Ce ne dobbiamo andare.
1: Ci vediamo domani.
0: A domani.
2: A ciao. Ciao Vic.
3: Ciao Mari. Ci vediamo domani. Ciao.
0: Si torna a correre la DJ Ten, si torna a parlare della visione a colori del gruppo Amadori.
4: Perché con Amadori potete scegliere sempre proteine diverse, bianche di pollo tacchino, gialle delle uova, rosa del suino o verdi dei prodotti veggie.
0: Amadori vi aspetta nello stand del DJ Village a Treviso il 16 e il 17 maggio.
5: Gruppo Amadori, proteine buone per tutti.
6: Radio DJ One Nation One
5: Station. L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
7: 6 mesi per una visita dal dermatologo. Mi irrito solo a pensarci.
8: E fatti la polizza Unisalute. In pochi giorni fai le visite e gli esami.
7: Sì, ma ci metto una vita a prenotare.
8: Ma va, fai tutto con l'app. È facile e veloce.
7: Allora la faccio subito.
9: Con Unisalute accedi alle visite velocemente, vicino a casa, e hai tutta la protezione che ti serve. Da 18 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
10: Ehi, Proxa.
11: Dimmi pure.
10: Versagli le crocchette al pollo. Ok, ok, stai calmo. Proviamo allora con quelle al salmone. Va bene, non ti agitare. Ho capito. Dagli Proggy e siamo tutti più felici.
11: Ottima scelta. Proggy è un alimento completo, senza ingredienti di origine animale, ricco di proteine da legumi, sano, etico, italiano.
10: Proggy. Felici voi, felice la natura.
12: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
5: In viaggio, in pausa o dopo la DJ Ten c'è Nature Valley, barrette croccanti e deliziose per natura, come Crunchy con 100% fiocchi d'avena integrale o Protein con 10 grammi di proteine. Nature Valley, ispirato dalla natura.
13: Con i voli diretti Volotea non te ne accorgi e sei già là, in Francia, in Grecia o in Spagna. E con i vantaggi di Mega Volotea sei già là, ma risparmiando. Sei già là, ma viaggiando con il tuo bagaglio. E ti conviene davvero, perché se diventi Mega Volotea, i vantaggi sono già qua. Consulta le condizioni su volotea.com.
14: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
15: Tu perché sei così?
14: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18+. Può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
16: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
17: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
16: Colombo, navigando sull'app Family,
18: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
16: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
19: Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
20: La spesa intelligente!
21: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
22: Mi è
1: 10 chilometri fatti. Ora bianche, gialle, rosa o verdi.
2: Parli delle prossime scarpe per la DJ Ten.
1: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino. Gialle, delle uova. Rosa, del suino. O verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
22: Alla DJ Ten fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori. A Treviso il 16 e il 17 maggio. Gruppo Amadori. Proteine buone per tutti.
23: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
24: Party Like a DJ, domenica 7 giugno dalle 18 con Neffa.
25: Oggi non c'è sole intorno.
24: Night.
26: Dici che resti, allora urlalo forte.
24: Fabri Fibra.
27: Stavo pensando a te.
24: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.
28: Sono le 14.
29: DJ.
30: Amici sportivi.
31: Ciao Sport.
28: Appuntamento, anzi appuntamenti a Roma. Alle 21 allo Stadio Olimpico Lazio e Inter si giocano la Coppa Italia. La squadra di Chivu punta al secondo successo stagionale dopo la vittoria dello Scudetto. I biancocelesti vogliono vincere anche perché significherebbe qualificarsi per l'Europa League e raddrizzare così una stagione non proprio esaltante. La vittoria per 3-0 di sabato in campionato proprio contro la Lazio e i 34 punti di distacco in classifica fanno dell'Inter la favorita, ma per Chivu una finale è una partita a sé e stasera, dice Romeno, si parte dallo 0-0. Il tecnico laziale Sarri ha recuperato tutti gli infortunati tranne il lungo degente Provedel. Qualcuno però non è ancora al meglio, come Cataldi e Rovella, e il loro utilizzo al primo minuto è in forse. Zaccagni invece ci sarà e agirà sulla sinistra, Isaksen sulla destra, il centrale d'attacco sarà Noslin. Sul fronte nerazzurro Thuram sarà al fianco di capitan Lautaro, a centrocampo Sucic sembra favorito su Mkhitaryan, non ci sarà invece Çalhanoğlu e in difesa torna Akanji, appena acquistato a titolo definitivo dal City. Lo svizzero è uno specialista di trofei nazionali, li ha infatti già vinti in Svizzera con il Basilea, in Germania con il Borussia Dortmund e in Inghilterra con il City. In caso di parità al 90° si andrà ai supplementari, poi eventualmente ai calci di rigore. Sempre a Roma, poco distante dall'Olimpico, si stanno giocando gli internazionali d'Italia di tennis. Al Foro Italico il sogno è quello di una finale tutta italiana. Da una parte Jannik Sinner, e non sarebbe una sorpresa, dall'altra Luciano Darderi, indiscusso protagonista della giornata di ieri con la vittoria su Sasha Zverev. Primo successo su un top 10 per l'italo-argentino, che si qualifica per la prima volta ai quarti di finale di un Masters 1000 e stasera affronterà il talento spagnolo Rafael Hodar. La vittoria su Zverev dà coraggio e certezze a Darderi, che dopo aver perso malamente il primo set, ieri ha vinto il secondo al tie break dopo aver annullato 4 match point prima di chiudere 6-0 al terzo. Decisamente più agevole e forse più scontata la vittoria del numero 1 al mondo nel derby con Andrea Pellegrino, battuto in due set in un'ora e mezza di gioco. Per Sinner sono 31 successi consecutivi in un 1000 ed è stato eguagliato così il record di Novak Djokovic. Nota negativa l'eliminazione di Lorenzo Musetti, non al meglio il carrarino cede a Casper Ruud e la sua presenza a Roland Garros è in dubbio. Il norvegese oggi si giocherà l'accesso in semifinale contro il russo Khachanov. Torniamo a parlare di calcio perché ieri sera sono iniziati i play-off di Serie B che decideranno chi, dopo Venezia e Frosinone, sarà la terza squadra a salire in Serie A. La Juve Stabia ha sconfitto il Modena 1-0 e in semifinale incontrerà il Monza, sabato la gara di andata. Il Catanzaro si è invece imposto 3-0 sull'Avellino e ora sfiderà il Palermo. In questo caso la prima partita si giocherà domenica. In chiusura al ciclismo, oggi si corre la quinta tappa del Giro d'Italia da Praia a Mare a Potenza di 203 km. È la prima frazione impegnativa di questa edizione della Corsa Rosa, con 4.000 metri di dislivello in totale tra le montagne di Calabria e Basilicata. Da ieri la maglia rosa è sulle spalle del nostro Giulio Ciccone. È tutto da Paolo Menegatti. Una buona giornata su Radio DJ.
31: Ciao Sport!
6: Radio DJ!
32: One Nation, One Station.
33: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
34: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
35: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
36: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
34: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad! Via, via! Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
4: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
5: Tra poco c'è Ciao Belli con DJ Angelo e Roberto Ferrari. Ciao.
6: Ciao Belli.

0: it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Mi piace quando finisce così. Fabulous Mac su Radio DJ sta iniziando. Ciao belli.
2: Un pezzo che pedala questo.
3: Minchia che pedalata.
2: Ce l'abbiamo la sigla, Lorenzo?
4: Sì, ce l'ho.

0: oggi no, fa freschino,
1: e lo sai perché?
2: Non è ancora estate piena.
0: Perché?
1: Perché ciao belli, is your best friend.
3: Ciao talent, c'è Kayabba con Brum Brum Brum.

0: Il
1: CD.
0: cioè, un matrimonio ormai è un mio fenè da un bel po'.
1: Ah, ok.
0: Cioè, quello succede se voglio vedere se funziona ancora.
1: Sì.
0: Lo pigliamo. Ho messo qua. Entra la televisione. Già, entra il lettore CD.
1: Ok.
0: Questo è da Inter.
1: Sì.
0: E adesso me la vedrò al contrario. Dalla fine fino all'inizio.
1: Ah, sì. Visto il matrimonio al contrario.
0: Lo sapete come emozionavo? Fino alle lacrime di lui ci me ne scivo.
1: Perché?
0: Che troppo fassano emozionavo. Sì. Inter che mi levava l'anello a mia.
1: Sì.
0: Mi riconsegnava a mamma.
1: Ah, che bello.
0: Sì. E a mamma che ne scivamo della chiesa stile Michael Jackson.
2: Ok.
0: Chiamiamo un capo la macchina. E via, arrivino le mamate. Che cosa più bella di questa è un
1: ginnetto.
3: E per i fan dei contenuti streaming arriva la preview di Ti volevo lasciare, la nuova serie italiana che sbarca su Amazon Prime questo fine settimana. Un progetto che rompe gli schemi del cinema italiano convenzionale, puntando su una storia vera, emotiva e riconoscibile. Nel cast Ubaldo Panuccio, Roberta Cecio, William Costner, Marika Random e Alessandra Merico. Al centro della serie c'è una coppia in crisi, con tutte le tensioni, i silenzi e le decisioni difficili che arrivano quando l'amore inizia a vacillare.
4: Pronto? Ehi. Tutto ok il viaggio?
5: Non sento bene, sto in treno.
4: Senti, ti volevo dire una cosa. Ti volevo dire una cosa.
5: Non dipende bene.
4: Cioè, ci ho un po' pensato e secondo me dovremmo prendere una pausa di riflessione.
5: Ah. No, ho misurato stamattina, tutto a posto, adesso.
4: No.
1: Ho
4: detto che secondo me ci dobbiamo lasciare.
5: Lasciatica?
1: Sì,
5: non è mica lasciati, è il materasso, però ho cambiato.
4: È meglio se ci lasciamo.
1: Ecco.
5: No, a Chianciano, che ce l'andiamo a fare a Chianciano? Sono tutti vecchi in terma là.
1: Ma
4: che c'entra Chianciano? Ma io vado da mia nonna, ma dai. No, ho detto lasciamo.
1: Lasciamo.
5: E anche io amore, ti amo.
4: Sto cercando di dirti che abbiamo dei problemi.
1: Niente.
4: Chi è che ride?
1: Una ragazza.
5: No, perché non capisco il telefono.
4: Ma chi è questa che ride?
5: No, è una ragazza che ho conosciuto qua nel treno.
4: Ah. Non ti metti a parlare con questa. Ci vediamo domani, mi raccomando. Ci vediamo domani. Chiamami appena arrivi.
1: Va bene, domani.
3: All'interno dello spazio dedicato alle skills avremo il piacere di ospitare Cody come Dorian per affrontare un tema quanto mai attuale. Come relazionarsi agli altri in modo sano ed efficace in un contesto sociale in cui le dinamiche interpersonali sono sempre più frammentate e difficili da navigare. Un incontro pensato per chi vuole migliorare il proprio modo di comunicare e connettersi senza incorrere nelle trappole relazionali che la società contemporanea tende a moltiplicare. Giusto, Dorian?
6: Comunque, alla fine, il più grande trucco per sopravvivere in questo mondo al cagamento di cazzo, almeno quello che ho adotto io, è fingermi morto.
1: Addirittura.
6: Sia con le ragazze che su qualsiasi persona mi caga il cazzo, io mi fingo morto.
1: Ma addirittura.
6: Sto lì e prima o poi se ne andrà.
1: No, troppo.
6: Fingetevi morti, è l'unico.
1: No, esagerate.

0: oggi Angelo l'ha ballata tutta, ragazzi, tutta. Mi è partita la pezzata. Dal 1988 Debbie Gibson con Shake Your Love su Radio DJ.
1: Dal visionario

0: c'ero.
1: Dedicati ai piccioni di punta, ai pavoni di punta marina, è uno dei possibili futuri che potrebbero attendere l'umanità. Allora, preview.
2: This is the saga of the peacocks at Punta Marina.
3: Punta Marina, Emilia Romagna, nella notte. Tra giovedì e venerdì, gli esemplari di pavone del locale branco selvatico, stimati in circa 87 unità, hanno occupato in modo coordinato il porto, il campo da golf, la capitaneria e, secondo fonti non confermate, anche la cantina del ristorante, il Molinetto. Le autorità non commentano. Il sindaco è stato avvistato stamattina mentre camminava in retromarcia sulla provinciale, evitando il contatto visivo con Edgard, un maschio dominante di almeno 2 metri di apertura alare, che ha iniziato a dare capocciate alla sua macchina.
4: È un dinosauro.
3: Alcuni cittadini hanno tentato invano di difendere le loro automobili. Fonti vicine al nuovo potere riferiscono che i pavoni hanno deciso di espellere gli umani dal comune di Punta Marina, imbarcandoli su un Flixbus diretto a Voghera. Tutti i pavoni di Punta Marina sono in giro per la città a specchiarsi e a dare testate alle macchine. Nel frattempo, Edgard, il capo dei pavoni, ha deciso di mettersi in contatto con alcuni cittadini di Punta Marina per comunicare la sua decisione.
5: Ma come fa? Ma non può. Ma che lingua lo fa?
6: Porul camara.
5: Ma non si capisce.
6: Ci sono i cosi. Ci sono i pavoni.
4: Sì, sì.
6: Fantastico.
4: Stanno cercando di comunicare.
6: È Punta Marina. Sì, però... la fanno sentire come sono i comuni.
5: niente. È possibile la comunicazione?
4: E come si fa?
3: Sembra un po' arrabbiato. Non riuscendo a comunicare la sua decisione ai cittadini di Punta Marina, il pavone Edgard ha riunito il consiglio in un'assemblea straordinaria.
4: Litigherò anche lì,
3: Nel corso dell'assemblea, i pavoni di Punta Marina hanno preso una decisione senza precedenti: eleggere un rappresentante umano attraverso cui far giungere la propria voce al resto della comunità. Dopo un'attenta deliberazione, la scelta è caduta su Vittorio Tirante, il macellaio del paese. A questo punto, Vittorio Tirante si mette al lavoro per trasmettere le richieste dei pavoni alla popolazione.
4: Non è il massimo per voi, macellaio.
7: Sì, buongiorno, sono Vittorio Tirante, il macellaio di Punta Marina.
8: Sì.
7: Lei ha la casa lì, no?
8: Io non so chi sia lei. Sì.
7: Ma allora, io sono stato eletto dal Consiglio dei Pavoni come loro rappresentante.
8: Certo.
7: Io ho l'incarico di riferire le decisioni di Edgar.
4: È l'unico che comunica il pavone.
7: Sente?
4: È lì.
7: Perché Edgar ha detto a tutti coloro che non sono d'accordo con la presenza dei pavoni,
4: sì?
7: Devono lasciare la città di Punta Marina.
4: Addirittura.
8: Ah, no, allora no.
4: Non scherziamo. Allora
8: no.
7: Perché? Sente? Allora i pavoni danno 3 giorni di tempo per andarcene,
8: per sgomberare tutto.
7: Esatto. Oppure trattare con loro.
4: Forse è meglio trattare.
8: Ok, dai, ma che cosa vorrebbero in cambio i pavoni?
7: Sì. Allora. Innanzitutto hanno detto che se non accettiamo inizieranno a scagazzare dappertutto.
4: Non va bene, no.
7: Lei cosa sceglie, trattare o vuole lasciare la città?
4: Meglio trattare.
8: No, io tratto perché che cavolo.
7: Perché se non stanno con noi i pavoni, le danno le testate alle portiere delle macchine.
4: Anche quello è bello.
8: Oddio.
7: Giusto, ragazzi?
4: Sì, concordano tutti.
3: Dopo aver trattato con i cittadini, il capo dei pavoni Edgard incarica il macellaio Vittorio Tirante di mettersi in contatto con le autorità comunali del comune di Punta Marina.
8: Pronto?
7: Sì, buongiorno, sono Vittorio Tirante, il macellaio di Punta Marina. E io sono stato eletto dal Consiglio dei Pavoni come loro rappresentante. E ho l'incarico di riferire le decisioni di Edgar.
8: Ma lei ha chiamato il comune di Ravenna?
7: Ravenna. Allora io sono rappresentante legale del SAMI e sono stato incaricato dal comitato Pavoni di Punta Marina di parlare col sindaco Barattoni. E in questo momento sono qui col pavone Edgar.
4: Al Barattoni.
7: Sente?
8: Sì. Ecco. Io li avevo davanti casa.
7: Ecco, i pavoni chiedono riconoscimento ufficiale come patrimonio vivente del comune.
8: Cos'è allora, che chiede il pavone?
7: Cioè, allora, vogliono essere inseriti nello statuto comunale come bene culturale vivente non musealizzabile.
8: Ma mi tolgo una curiosità, sì, giusto per fare delle chiacchiere. Sì. Lì certo. Quanti sono pro e quanti contro con questi pavoni?
7: La gente. Aspetti che chiedo i pavoni, se ho detto bene. Ragazzi, com'è? Tutto bene? È l'unico che dicono che la richiesta è stata fatta bene.
8: È stata fatta bene, sì. Allora secondo me si faranno sentire bene e non possono altro che accettare la sua richiesta.
7: Ecco, sì, però vorrebbero anche un bel articolo sul giornale locale con foto di Nitosa, no, con contatto in anticipo. Sì. Cioè,
8: però devono fare sta benedetta ruota, perché io ho vissuto non so mai quanti anni a Punta, sì. Non ne ho vista una,
1: ma
8: però chieda se me la fanno la ruota se passo.
7: Aspetti, allora dicono che se non fate le ruote non vi riconosce un cazzo di nessuno. Hanno detto che la fanno.
8: Va bene.
7: Hanno
8: allora
7: detto che
8: passo.
7: Se concordate tutto quello che gli inseriti nel bene, sì, dei Punta Marina, loro la fanno.
8: Va bene.
7: La saluta il pavone Edgar, che è lui il capo di tutti.
8: Contraccambio, ecco, non mi viene la parola. Sì. Contraccambio.
7: La signora qua del comune contraccambia. Va bene. Perfetto.
8: Buona giornata.
7: Grazie.
8: A lei.
7: Viva i pavoni.

0: Brava Gaia, Fossa Nostra su Radio DJ, brava.
1: Hola papacito.
2: Pochissimo, parliamo della finale di Coppa Italia questa,
0: certo,
2: sera.
0: Questa sera all'Olimpico.
2: E poi arriva anche Nino Frazzica e tanti altri amici.
0: A voglia.
2: Tutto tra

0: radio, DJ.
1: One nation, one station.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 wurstel di pollo, suino e tacchino, Tobias, a 2 euro.
5: La spesa intelligente!
6: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
7: Prenditi un Sunseeker.
6: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
8: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
9: Ma è perfetta!
8: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. Tan fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it. Anche domenica.
10: Cosa vuol dire per noi il rinascimento? Farsi cullare dalle onde.
11: Solcarle a nuoto, a remi, a vela.
10: Scoprire isole di silenzio.
12: E oasi di divertimento.
10: Vivi un'estate immensa. Toscana. Rinascimento senza fine. Visittoscany.com.
13: Anche stanotte zero riposo.
14: Allora cambiamo sistema letto.
13: Non è il momento di spendere.
14: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
15: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
16: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
17: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
16: E passiamo alla pagina sportiva.
18: Dal 22 al 24 maggio a Bologna Fiere torna Play, il festival del gioco. La più grande ludoteca d'Italia con giochi da tavolo, di carte e di ruolo. Vieni con tutta la famiglia. I bambini fino a 10 anni entrano gratis. Entra, scegli e gioca a Play, Bologna Fiere, dal 22 al 24 maggio.
19: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
20: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
21: E i consumi?
20: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo! Anche le bollette!
22: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
23: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
24: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
25: Febal Casa, Febal Casa.
24: Più info su febalcasa.com.
26: Pronto?
27: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
24: Scopri la bellezza del Parco del Monte Cucco. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
28: Ulisse, ho voglia di navigare.
29: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
28: No, voglio navigare con il gigante.
29: Ah!
28: Al gigante c'è la Summer Collection firmata Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
30: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
0: Have fun with Monge Gift, gli snack per cani e gatti con carne fresca.

0: Carpenter, Bring Your Love su Radio DJ.
1: Molto, molto, molto.
0: Che accoppiata.
2: Goldrake pronto per l'uscita.
0: C'è Goldrake. Ci vorrà Venusia qua.
1: Questa sera, finale di Coppa Italia-Roma, sì. Salutiamo Nicola. Che
0: Nicola è andato a vedere la partita.
1: Certo.
0: Ciao, ciao Nick.
1: Dopo lo chiamiamo.
0: Sì.
1: Tra Lazio e Inter, oggi c'è il tennis. E poi, sempre nella capitale, questa sera c'è la seconda tappa romana della battaglia dei comici.
0: Veramente.
1: E allora andiamo alle prove dal nostro amico Nino.
3: Ciao, Nino. Un saluto a tutti dal vostro Nino.
0: Qua, Nino.
3: Siamo qui in diretta dal teatro Mino Taveri di Roma.
0: Mino Taveri.
3: Questa sera ospita la 34esima tappa della battaglia dei comici. In questo momento sono impegnato nelle prove. Ora tocca a me e poi è la volta di Simona Rosini, la cabarettista più pagata del momento. Poi sarà la volta di Patrick Taccagno e di Stuart Lopongo. Ma adesso non vi posso più parlare perché devo salire sul palco a provare.
4: Questa è la battaglia.
3: Un signore entra in un negozio di animali e dice: vorrei quel pappagallo parlante.
1: Sì.
3: Perfetto, fa 100 euro, risponde il negoziante.
1: Sì.
3: Lo prendo, ma sa davvero parlare?
0: Beh, sì.
3: E come?
0: Sì.
3: Dice il negoziante, sicuro. Il signore torna a casa, ma il pappagallo non apre becco. Il giorno dopo torna al negozio e dice: mi scusi, ma il pappagallo non parla. Ah, probabilmente è annoiato. Dice: vorrebbe questo specchio per la gabbietta che costa 50 euro. Va bene, lo prendo. Se ne va a casa, ma il pappagallo continua a non parlare. Il giorno dopo torna di nuovo al negozio e dice: mi scusi, ma il pappagallo ancora non parla. E il negoziante risponde: forse non parla perché ha bisogno del trespolo per sentirsi a suo agio. Il trespolo costa 70 euro. D'accordo, lo compro. Passa un'altra settimana e il pappagallo non parla. Allora il signore torna nel negozio e il negoziante gli dice che al pappagallo manca una scaletta per fare movimento e che la scaletta costa 60 euro. Gli manca la scaletta per fare movimento, 60 euro. Allora lui compra anche la scaletta a 60 euro, ma purtroppo non succede ancora niente. Il giorno dopo il signore torna in negozio con la faccia scura. Il pappagallo è morto, dice. Il negoziante, sconsolato, chiede: oh no, ma almeno prima di morire ha detto qualcosa? E il signore: sì, ha detto, ma in quel negozio di merda lo vendono il mangime. Bene, la mia prova è finita. Ora sul palco sarà la comica Simona Rosini e invito tutte le persone di segno gemelli, scorpione e capricorno a fare un applauso.
5: Ciao, ciao a tutti da Simona Rosini. Allora, prima di provare la mia stand-up comedy di questa sera qui a Roma, voglio approfittare del collegamento con Radio DJ per salutare Robby.
6: Ciao
5: Robby.
6: Ciao Robby, è qua in forma.
5: Allora, hai visto, sono ancora qua a Roma.
0: Sì, ti vedo strana, Simone.
5: Che tu mi hai portato la scorsa settimana spendendo più di 400 euro per il biglietto, Robby, che mi hai portato a vedere il tennis. Io ho apprezzato il gesto, ma mi è venuta voglia di imparare a giocare a tennis, Robby. Ma sai che bello!
0: Giochiamo insieme, dai.
5: Io so che tu una volta avevi agganci, avevi il materiale per giocare a tennis.
0: Mio caro amico, ti è molto bravo.
5: Ora è un po' più difficile, però devo essere sincera.
0: Perché?
5: Senti Robby, ho prenotato un gambo per domani mattina.
0: Sì.
5: Ma tu ce l'hai le cose per giocare, Robby?
0: La racchetta, le palline, tutto.
5: Robby, tu non c'hai le cose professionali.
0: No,
5: tu hai cose di recupero, Robby.
0: No,
5: lascia fare a me. Come dici sempre anche tu, le cose vanno fatte bene al top, Robby. O le facciamo al top o non le facciamo, Robby. Scusa un attimo.
0: È la migliore che c'è.
7: Leoni, buongiorno.
5: Sì, buongiorno. Senti, io sono Simona Rosini.
0: Sì.
5: E siccome voglio giocare a tennis, ma non ho mai fatto in vita mia, devo essere sincera. Io voglio essere sincera. Ho una lezione sì. con il maestro lunedì sì. prossimo.
4: Ecco.
5: E, sì. e allora volevo prendermi un po' di abbigliamento. Sì, un po'.
7: Certo.
5: Ecco, sì. Però volevo qualcosa di un po' top, no? Cioè, sì. tipo. C'è una racchetta che costa di più delle altre?
7: Una racchetta, beh, c'è, ce ne sono tanti di top di gamma, ci sono i nuovi modelli della Yonex che sono appena usciti.
5: Ma io ci, cioè, perché ci tengo a partire un po' bene, non fare le cose un po' da principiante, perché... Io sono la coniuge di Roberto Ferrari, non so se lo conosce.
7: Roberto Ferrari?
4: Sì, lascia perdere.
7: Io no, personalmente, però magari il capo lo conosce.
5: Lui vuol fare tutte le cose al top, mio marito, e tutto.
4: No, io sono tranquillo.
5: Sì. Allora, noi abbiamo una regola in famiglia: fare tutto al top. Io ho una lezione di tennis e voglio essere. Perché anche se sono principiante, però voglio essere.
7: È giusto.
5: La racchetta più bella che avete quanto costa?
7: La racchetta più bella che abbiamo costa 300 euro.
4: Ah, 300?
5: Oh, vabbè, ma 300. Così poco? Allora con una serata Robby me la paga. Ma io perché non volevo fare brutta figura con il maestro che è la prima volta che mi vedi.

0: salto indietro nel tempo di Angelo 1997, Ricky Martin. Maria, senti, ho trovato per Simone una racchetta appartenuta a Novak Djokovic,
1: certo,
0: su eBay a 2500 euro. Secondo me è perfetto.
1: 2500 euro, va bene, va bene, va bene.
0: Usata da Novak Djokovic.
1: Dobbiamo tornare però, a giocare io, vai, e te, Rob.
0: Assolutamente sì.
1: Ogni giorno migliaia di influencer, vai, si battono sui social per conquistare, certo, like e follower. Tra loro però c'è una giovane che ha scelto un territorio diverso, cioè? I cimiteri. Poi attenzione, tappiamo al pepato. Valerio Marini si racconta con una confessione intima e toccante.
2: Da Realpolitik, influencer di cimiteri. Dalla vita in diretta, Barbara Alberti e gli schiamazzi di Sal Da Vinci.
1: Ah, vabbè,
2: la tintoria, il cantautore Mannarino e il pubblico nordico. Da Privé Podcast, Valeria Marini e il sesso. Sì. Da Il Salotto del Leggendario, il messaggio del cerchio nel
1: Ah, bello, bello, bello, bello, bello, mi piace. Partiamo con l'influencer dei cimiteri.
3: L'influencer di cimiteri.
4: Io mi chiamo Giulia De Pentor, sì, e questo è Camposanto, sì, il podcast dedicato a chi ama i cimiteri.
3: Ah, okay. Lei è Giulia, è una influencer di podcast, cimiteri.
1: Bello.
3: L'abbiamo incontrata mentre esplorava le storie sulle lapidi al cimitero napoleonico di Caorle, sì, in Veneto, a pochi passi dal mare.
4: Quello che faccio è appunto fare un'osservazione, un'esplorazione, la chiamo io. Quindi per me è come fare una passeggiata in un meraviglioso museo.
5: È un luogo che vale la pena di ripresentare al turista, perché è un luogo di conoscenza. Il cimitero è un luogo che rappresenta molto bene la città. È un luogo di tradizione, di cultura, dove si può stare dentro e anche respirare un po' di pace.
3: Barbara Alberti e gli schiamazzi di Sal Da Vinci.
6: Per esempio, io non sono pazza di Sal Da Vinci, non mi svegliare la mattina però una cosa buona ce l'ha. C'ha una vitalità,
1: sì,
6: anche quella è una grande, devo dire, non sono scandalizzata, non lo voglio sentire, però mi fa ridere.
7: No, ma parliamo degli stereotipi.
6: Mi piace.
7: Ma che cosa?
6: Lui schiamazza.
7: Viva Sal Da Vinci! Viva Sal Da Vinci! Nonostante, diciamo, la ritrosia di Barbara Alberti, è quel verso che fa, come fa?
3: Il cantautore Mannarino e il pubblico nordico.
8: Il pubblico nordico è diverso rispetto...
9: È una roba assurda.
1: Perché?
9: Cioè, verso i Paesi Bassi,
1: sì?
9: Praticamente tu suoni,
1: sì,
9: e loro stanno zitti,
1: sì,
9: e tu sei tutto lì, tutto il concerto, dici, ma
1: preso male,
9: stanno a merda. Cioè, ma
1: mi piace,
9: ti senti male, dici, ma questi si stanno a rompere i coglioni,
1: ma
9: perché sono venuti, gli avranno regalato i biglietti, non lo so. Poi tu finisci loro, ti fermano sotto, sembra che sei... Però tu sei stato due ore a pensare che era una delle cose peggio,
1: sì,
9: che potevi,
1: sì,
9: fare una vita e andare lì con la sera.
3: Valeria Marini e il sesso.
10: Il sesso a tre l'hai mai fatto?
11: Sì.
1: Ah,
11: uomo,
1: attenzione.
11: No, fanno due uomini.
1: Ah,
11: due,
1: hai capito.
11: Sì, con due
1: Valeria
11: amici.
1: Marini.
10: E com'è stato?
11: Sì. Bellissimo.
10: E con due donne? Cioè tu, un'altra donna e un uomo?
11: Sì. No, è più bello con due uomini.
10: È più bello con due uomini. Sex toy?
11: Sì, quelli sono, io li ho fatti pure nella mia linea. Adoro i sex toy.
10: Tipo quali ti piacciono?
11: Tutti. E a me piace quelli che le cose che vibrano.
1: Ah, ok.
7: Quelli bene o male.
3: Il messaggio del cerchio nel grano.
12: La cosa più incredibile che mi è capitata è incontrare un cerchio nel grano, davvero,
1: sì,
12: e questa mi è sembrata la prima prova scientifica,
1: cioè,
12: che esistono delle persone oltre noi.
1: Gli alieni.
12: Ebbene, questi esseri che arrivano dal cielo, che sono sfere,
1: sì,
12: di luce,
1: sì,
12: e sono le parti superiori delle entità superiori,
1: lasciano
12: e non quelle inferiori come i grigi, perché i cerchi nel grano sono... sono costituiti da grano piegato, come le trecce, sì, di una donna.
1: Perfettamente.
12: A tre. Si gettano uno sull'altro,
1: sì,
12: e ruotano, e sono grandi centinaia di metri.
13: Questo messaggio, nello specifico...
12: Nello specifico è fatto con un disco che è costituito con la codifica 44 kHz, che si usano per i CD-ROM.
1: Faccio
12: quindi semplicemente sono stati fatti dei puntini come fossero le lacune, i pieni del disco che fa la musica.
13: Cosa
12: che
13: musica?
12: C'è scritto? Qua c'è scritto chiaramente, attenzione, diffidate dei falsi doni, dei grigi, e delle loro false promesse. E sono i falsi doni dell'intelligenza artificiale, perché ci vogliono far capire che noi siamo inferiori al computer, cosa che è falso, perché i grigi sono fatti di computer, e noi vi eviteremo la vostra sottomissione ai grigi.
1: Prima non

0: piace, ci piace il nostro amico Fra Quintale con Aranciate.
1: Ci ha arrivato una racchetta in regalo.
0: Veramente?
1: Ci ha chiamato il portinaio.
0: Okay. Vai, grazie,
2: vado subito.
3: Ma tu puoi continuare a sentirci sul podcast. Il podcast di Ciao Belli. Il podcast di Ciao
1: Belli. Speriamo che l'abbiano mandate due.
3: Eccolo qui.
4: Ma ragazzi, ma scendete anche voi a Roma? Io sono qui a vedere l'Inter, eh. Sono già tutto agghindato.
1: Sulla maglia. Vincete, fate.
5: Che vinca il migliore.
4: Forza Inter.

0: radio. DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900€. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
8: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
9: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
10: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
11: Aiuto, cadiamo!
10: O ti senti ACT?
12: Oh, che forza!
10: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90€. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cistitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.
13: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
14: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
13: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
14: Ottica De Menego. Vedere bene per vivere bene.
15: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
16: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
17: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
18: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
19: Doppio malto.
20: Birra, cucina e felicità.
18: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
21: E ora la sfida finale. Cocktail.
22: Spritz al tramonto.
21: Colazione.
22: Cappuccino vista mare.
21: Estate.
22: Crociera all'inclusive con Costa.
21: Sì!
23: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
24: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
25: Amore, è fatta.
24: Che cosa?
25: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
24: Sì, vabbè, ma non esiste.
25: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
0: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.
1: Party Like a DJ, domenica 7 giugno,

0: Ultimamente questa parte finale in radio viene definita droga.
1: Beh, però...
0: No, vabbè, è solo un backstage.
1: Nel senso drug di medicina, cioè se la traduciamo dall'inglese.
0: La compri in drogheria.
1: Se comunque è fatta dagli Oasis fa bene, all'umore, a tutto.
0: Sì, diciamo, magari chi è regge ti fa, guarda che inizia la droga, parlate. Sì. Perché comunque è una coda un po' psichedelica, però.
1: Beh, lo è.
0: Magari uno va in drogheria e dice: mi date la noce moscata, e poi ci avete lì anche magari
1: la coda,
0: una coda di qualche pezzo tipo Little by Little degli Oasis.
1: Io scodinzolato di gioia.
2: Ragazzi, io ve lo dico, c'è una class action contro questa canzone.
0: No.
2: Dei vari supermercati che non sono.
1: Avevano anche fatto il parca un po' in stile Liam in occasione dei concerti di quest'estate.
3: Quindi esce un film documentario sul live degli Oasis, ragazzi. Siete felici?
1: Era l'ora.
3: Che sì. Figata.
1: Chissà se compariamo anche noi in questo film.
0: Di quando è
1: questa
0: notizia?
3: Di un paio di giorni fa.
0: Ok. Sfuggita, me la sono. Sì. Me la sono.
1: Sì,
0: persa.
1: Sì.
0: Cosa parla? Di cosa parla?
1: Della reunion.
3: Sì. Uscirà l'11 settembre 2026, per cui tra poco al cinema, e dopodiché verrà disponibile, se non sbaglio, su Disney Plus, ma non si sa la data precisa di uscita sulla piattaforma.
0: Dai, vabbè, manca dai. Ancora un sacco di tempo, dai.
1: Sì.
0: Tra l'altro in questa canzone è quasi più protagonista di Liam Gallagher, che in questo pezzo diciamo non canta, non
1: è uno di quei
0: fa
1: pezzi,
0: il tamburello di...
1: dal vivo sta giù arrannicchiato e fissa il pubblico con la sua aria.
0: Ma secondo me a sto giro di concerti una tamburellata la
1: sì,
0: faceva.
1: Sì, vero,
0: però comunque adesso che è tornata un po' la vibe con il fratello, rispettoso diciamo,
1: sì,
0: del fratello che in quel momento suona e canta, sì, e fa un
1: vero,
0: po' tutto
1: vero,
0: lui
1: vero. Grandi pacche sulle spalle.
0: Cioè invece una volta era un po'... Vabbè, allora fai tutto te.
1: Vediamo, no? Se hai la stessa presenza scenica. Dai, fammi vedere, dai.
0: No, invece adesso erano più pacci. Vabbè, ma poi immagino si vedrà anche in questo documentario.
1: Sì.
0: No, scusa, stavo dicendo, è quasi più protagonista di Liam Gallagher, l'attore di Trainspotting.
1: Sì, Robert Carlyle, quello che fa Bagby in Trainspotting, quello che lancia una birra dal soppalco di un pub e poi dice: ora nessuno se ne va di qua finché non esce fuori che ha lanciato la birra.
0: Sì.
1: E tu
0: lui,
1: che cazzo vuoi?
0: Oh,
1: e lui
0: sì.
1: Posso fare a bocca.
0: Ieri stavo ascoltando un'intervista a Danny Boyle. È un'intervista di 15 anni fa.
1: Vabbè,
0: perché sto recuperando dei podcast di
1: regista di Trainspotting.
0: Regista,
1: di The Millionaire, di The Beach.
0: E ai tempi dell'intervista, l'intervistatore, che in questo caso è Mark Maron, ma ripeto, insomma, intervista del 2015, fa: cosa stai facendo? E Danny Boyle dice: stiamo lavorando al 2 di Trainspotting. No, ovviamente ai tempi non era ancora uscito, quindi questo fa: no, ma dai, ma che figata! E come si chiamerà? Lui fa: ma stavamo pensando T2, no? E poi
1: sì,
0: alla fine è uscito,
1: esatto,
0: no? I protagonisti. Però poi, spinto dalla curiosità, sono andato a cercarmi un po' di notizie su Danny Boyle adesso e ho letto che c'è in ballo il T3. Si sapeva questa cosa?
1: Io non la sapevo. Non la sapevo.
0: Però il regista dice: sì, però ragazzi, vogliamo una storia forte. Però Irving Welsh, che è l'autore del libro, dice:
1: certo,
0: no, ma ci possiamo lavorare. Quindi, boh, sai mai.
3: Vabbè, ci fidiamo.
4: Questo disco me lo sono fatto dare in cambio a quello degli In Excess dal negoziante. Perché quello degli In Excess non mi era piaciuto. Ma che pensa quanto posso essere stato pirla?
1: Beh, insomma. Però questo l'hai guadagnato, mi sembra di capire, che il disco era Ethan Chemistry degli Oasis, che insomma
3: In Excess nel 2002 era un greatest hits.
1: Un greatest hits. E allora dai, forse
0: secondo me due ottimi album. Cioè un po' quella roba di: ma ti piacciono di più i Beatles o i Rolling Stones? Ma che domanda è? Tutte e due. Cioè se devo parlare di musica che non mi piace, ce ne sono tanti altri.
3: È un album degli U2 versus un album degli Ace of Base.
0: Ecco, quello magari di più.
1: Io ho 11 anni ero indeciso tra Zuropa degli U2 e l'album di Achtung Baby
3: Ace of Base. Hanno fatto un album
1: Base
3: che si intitola Achtung Baby.
1: No, Achtung Baby no. Come si chiamava? I Saw the Sign. Come si chiamava? Vabbè, non mi ricordo.
0: So. Beh, tra l'altro, è uno degli album più sperimentali degli Ace of Base.
1: Sì, e comunque vinse Zuropa. E meno male che vinse Zuropa.
0: Dai, andata bene. Allora, tutto è pronto per una nuova puntata di Summer Camp. Spot e sigla.
5: Summer Camp. Radio. DJ.
6: One Nation, One Station.
7: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
8: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
9: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
8: Ricordati,

0: soluzione a...
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
4: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Buongiorno. Ciao Diego.
1: Ciao, ragazzi, buongiorno.
2: Ieri avete parlato della Pantera Rosa ed oggi a Garbagnate alle porte di Milano si aggirava un gattopardo africano. È colpa vostra.
3: Tutta colpa nostra.
0: Cos'è questa storia di Garbagnate?
4: Hanno avvistato appunto un gattopardo africano nel parco delle Groane, quindi siamo nella zona nord di Milano.
0: Presente,
4: no?
0: Benissimo, okay. Vicino a Rese, Bollate, esatto, Castellazzo e la sua celeberrima sala bar Las Vegas. Sì, diciamo.
4: Comunque è stato catturato e poi trasferito, credo, in una...
0: Ma cosa ci faceva?
3: Cosa ha fatto il gattopardo, a parte insomma il famoso romanzo e anche film?
4: È un bel gattone.
3: È un gattone, ma non è pericoloso come un ghepardo?
4: Non credo, poi di sicuro non va veloce come un ghepardo.
3: Non va veloce neanche come il ghepardo,
0: ma neanche l'uccello.
2: Il ghepardo.
3: Chissà l'uccello del gattopardo.
4: Comunque tutto a posto, però effettivamente si aggirava per l'Interland milanese.
0: Che strano che parliamo di Garbagnate, diciamo uno dei paesi dell'Interland milanese a nord, e per tutta l'ora che precede Summer Camp io e il mister abbiamo parlato di un altro comune che si chiama Bollate, dove c'era un locale storico chiamato Carta Vetrata. Io non lo conosco. Beh, allora,
3: neanche un bellissimo nome.
0: Però il nostro Ricky, che ogni tanto passa a salutarci, ci racconta sempre degli aneddoti interessanti, ci ha detto che ci hanno suonato i Genesis, i Deep Purple, che verso fine anni 70, inizio anni 80 era un club, un rock club coi controcazzi, diciamo.
3: Sono aneddoti musicali di cultura generale che sono sempre intervallati da aneddoti sulle manate
4: e non si possono,
3: e gli schiaffi che non si possono
4: dire in radio.
3: Due schiaffi così nei racconti sono volati anche oggi comunque.
4: Carta vetrata, che cosa ti aspetti?
3: Infatti,
4: si chiamava velluto.
3: No, giusto.
0: C'è ruvidità, diciamo.
3: Un po' sì, per forza.
0: Va bene, siamo pronti per cominciare con le novità, un'altra di quelle simpatiche coincidenze. Proprio stamattina a DJ Chiama Italia, ma non so se è una coincidenza o cosa, che Linus e Nicola hanno messo la canzone
4: coincidenza non credo proprio.
3: Sì, l'originale è questa. Sì.
0: Che l'originale degli anni 90, il cantante originale, se non sbaglio, si chiamava Meredith Brooks.
3: Esatto, certo.
0: E proprio oggi esce la cover. Non proprio
4: venerdì,
0: oggi
4: di solito venerdì.
0: Dai, vienimi incontro della narrativa.
3: Summer Camp viene messa oggi.
4: A Radar l'abbiamo messa sabato sera alle 10.
0: Quella
3: sempre prima, sempre prima.
0: Vabbè,

0: Beh, insomma, chiamarla cover è un po' esagerare, no? È quasi un trattamento, un nuovo trattamento, sì, su una vecchia canzone. Mi tocca un po' l'interpolazione, infatti, guarda, guarda, con quale amiamo riempirci la bocca.
1: Grazie per averlo detto te, e lo stavo per dire io, ho detto aspettiamo che lo dica qualcun altro.
2: Sì, è piaciuta molto anche al gatto pardo di Garbagnate questa canzone.
0: A me non dispiace, perché Lizzo ha talmente personalità che può cantare anche le, come si dice, l'elenco telefonico. Una volta si diceva, sì, quando diceva l'elenco telefonico
1: di Mina, si diceva,
0: lei può cantare anche l'elenco telefonico. Adesso cosa può cantare?
1: Si diceva tipo Ennio Morricone di Mina. Cioè, comunque,
0: riempie con la sua personalità. Ma poi guarda che bello il concetto della canzone, perché il titolo è Bitch, no? Che può essere sia un insulto, poi negli anni è stato anche molto sdoganato come nomignolo affettuoso, soprattutto tra amiche, soprattutto se l'amica a cui viene detto bitch accetta un po' questo gioco. Si dice anche me and my bitches, no? Cioè, le mie amiche, insomma, una volta non si
1: non si diceva,
0: però lei dice a me bitch, cioè sono una, non so come potremmo tradurlo,
1: è una bitch, poi dice una mother,
0: però sono anche lover, una mamma, sono un amante, sono una regina, sono una santa. Mi vuoi più suora o porno diva?
1: Un po' quello,
0: perché
1: dice anche I'm nothing in between, cioè non sono una via,
0: non
1: di
0: ho
1: mezzo,
0: via di mezzo,
1: cioè sono questo o quello.
2: Quindi mi sa che questa ascoltatrice non ha capito il significato.
3: Insomma, una canzone perfetta per l'estate, beach.
2: Ah no, quello è beach.
1: Sono una spiaggia, sono una madre, sono un amante.
4: Ragazzi, ma sempre più in sollucero, ma la mia bollata è menzionata sulla DJ e più riprese. Ma oggi è festa.
2: Sollucero, che non è un paese, una frazione di Bollate.
1: No, anche se sarebbe un bellissimo nome.
0: Io sono sicuro che tra i tantissimi comuni italiani ce n'è uno che si chiama Sollucero.
2: Sì. C'è tipo Solaro da quelle parti lì.
0: Solaro,
2: questo nome
0: certo,
2: bellissimo, che sembra quasi un gelato.
0: Allora, tutti i nomi di paesi che venivano tirati in causa quando qualcuno voleva farti brutto. Sì. Io che una parte della mia vita l'ho cresciuta lì in zona, ho sentito tante volte: oh, vedi che chiamo gente di Bollate.
1: Bello,
0: vedi che chiamo gente di Solaro. E aggiungerei anche Limbiate, diciamo, sì, a questo mondo bello, figa.
1: Bello, vedi che chiamo gente di Sollucero, sono quelli che però vengono a farti le feste.
0: No, loro brava, carini, dai.
1: Che chiamo gente di Sollucero e ci andiamo a divertire.
2: Quindi rimangio quella cosa che ho detto su Solaro, non è vero che assomiglia al nome di un famoso gelato.
0: No, secondo me è meglio rimangiarsela questa cosa.

0: grazie anche per aver rilanciato le bretelle. Spero torni questo beh, trend che
1: lui, Jovanotti, beh, ci sono.
0: Sì, sì, sì, è nell'aria, dici.
1: Posso dire, vanno sapute portare, ecco.
0: Assolutamente, lui le sì, porta benissimo, perché c'è anche quel pantalone un po' classico, vita alta, un po' da signore d'altri tempi.
1: Con le pants,
2: cioè, sono tornati.
0: Ma io non me ne accorgo mai.
3: È qui la festa?
4: Sì.
3: Ciao ragazzi, fate gli auguri al piccolo di casa che oggi compie 10 anni, che è lì che vi ascolta dalla sua cucetta come tutti i giorni. Per chi volesse fare gli auguri a Molecola, c'è la pagina Instagram Molecola Cane che fa cose, che poi alla fine non fa niente, perché lì o che dorme o che si tocca il pisello con la zampetta.
4: Ehi, auguri Molecola.
0: Vabbè, comunque due le fa, dai.
1: Beh, infatti,
0: grande Molecola, mamma mia,

0: invece mi chiamo proprio come il gelato di cognome, e lo uso spesso nei vari uffici quando non capiscono come si chiama di cognome, come il famoso gelato. Ah, buono. Ciao Beppe da Torino.
1: Si chiama Beppe Maxicono lui.
2: Non capivo qual, cioè poteva essere anche Beppe Stecco Ducale,
1: Beppe Calippo magari,
2: no, qualsiasi cosa.
3: A me piace tanto anche Beppe Cucciolone.
2: Bello, Beppe Cucciolone
1: fa ridere, fa delle battute quello.
3: Ma sentivo stamattina DJ Chiama Italia che è cambiato l'art director, quindi sono in arrivo delle nuove battute.
2: Sì.
1: Potrei scriverle io, tranquillo.
2: Le barzellette, quelle che si trovano sopra il cucciolone.
1: Quelle che facevano ridere tantissimo mia figlia fino a un paio d'anni fa, adesso basta.
3: Poi arriva quel giorno che figa, proprio cringiato.
2: Però lo mangi e basta. Lo mangi senza leggerlo, così. Gesto rivoluzionario.
1: Numero

Summer Camp. Ciao. Belle ci piove, sono rimasto anche bloccato senza poter uscire, ho dimenticato le chiavi in casa. Per uscire dalla zona dei box ho dovuto scavalcare perché non c'era nessuno che mi potesse aiutare. Grazie mille, sotto l'acqua, mi sono pure graffiato, ma va bene così.

0: Dale. DJ.
1: One nation, one station.
2: Ecco come suona la vita quando scopri Altograno, l'ingrediente che supera le comuni farine. Perfetto per pasta, pizza, pane e dolci. Fonte di proteine e ricco di fibre. Contribuisce al benessere e al mantenimento della massa muscolare senza farti rinunciare al profumo del grano e al sapore che ami. Scoprilo su altograno.co.
3: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
4: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
5: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
3: Parola di Giorgio,
6: Gabriele
5: e Furio.
7: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, materasso gonfiabile con pompa integrata a 29,99 euro e da giovedì ventilatore a torre a tre velocità con funzione timer a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
9: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo Eraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
10: Ultima chiamata per l'imbarco a Lecce.
9: Vieni nei negozi Salmo Eraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
11: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
12: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
13: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
14: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
15: Poltrone sofà,
16: solo divani di qualità.
14: Verificare condizioni in negozio.
17: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
18: Doppio malto.
19: Birra, cucina e felicità.
17: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
20: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
21: Nasce Sportage Tri-Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage Tri-Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
22: Kia. Movement that inspires.
0: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
15: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
16: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
6: perché se non deghi, non ci credi.
22: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
23: Allora Vale, per la DJ Ten di Treviso dobbiamo dare un messaggio un po' elegante.
24: Ma sì, bello, essenziale, proprio come la piccola Venezia della terraferma.
23: Quindi, DJ Ten Treviso, si parte e si arriva.
24: 10 chilometri oppure 5.
23: Si va lì e si corre.
24: Sì, anche se poi ci sono spritz, panini, foto, amici, musica, casino.
23: Vabbè, intanto ci vediamo tutti lì, poi capiamo cosa succede.
24: DJ Ten Treviso, domenica 17 maggio. Iscriviti subito su djten.it.
25: DJ Ten. Run like a DJ.

0: risposta,
1: bella,
0: Post Malone,
1: sì.
0: Circles. Tra l'altro ogni tanto penso a quando si sono incontrati, non so, in qualche tavola rotonda tra produttori cinematografici, discografici, tutti, e hanno deciso il video. Mi piace pensare a quel momento in cui il regista ha detto: secondo me Post Malone potrebbe essere vestito da pupo siciliano,
1: che non te lo starebbe bene.
0: No, e beh, lo è, sì, in tutta, sì, la, sì, canzone.
2: Ragazzi, cioè, non te l'aspetti. Post Malone, il concerto più bello del 2025, ma senza ombra di dubbio,
3: Però ho visto solo quel concerto lì, quindi non si sa.
0: No, io ne ho visti tanti e mi è piaciuto. Ho visto anche Post Malone e mi è piaciuto molto. Era ancora estate, era fine estate 2025.
3: Periodo in cui si mangiano i gelati l'estate, diciamo.
1: Certo. Sì, come no.
3: Sì, sì, devo salutare il nostro collega che abita in questo paese, citato poco fa, Solaro, quindi alle porte di Milano, Michele De Gennaro. Saluto, che dice:
0: ciao, Michele,
3: che c'è una gelateria effettivamente molto buona che si chiama Gelateria dell'Arco. Così.
1: Ah, vabbè,
3: ho recuperato.
1: E salutiamola. E poi voi è arrivato.
0: Ma diciamo che la salutiamo prima che Michele fa, sì, va, che vengo giù con gente di Solaro.
1: No, infatti la salutiamo.
0: Ma vi ricordate quella volta in cui si giocava uno dei derby tra radio a calcio,
3: sì,
0: a 7, no?
3: Bene, certo.
0: Tra Radio DJ e M2O, e noi eravamo molto contati come giocatori, invece M2O per la rivincita erano arrivata con una rosa di 32 persone.
1: Sì, esatto. Tra alcuni, cui c'era anche da serie professionistiche tipo serie C1, cose così.
0: Tra cui c'era anche Michele De Gennaro, convocato per M2O. Faccio: ma Michele, ma scusa, ma sei passato dall'altra parte? Fa: buono, mi avete chiamato. Faccio: ma no, dai, vieni a giocare con noi che siamo, sì, in 7, esatto, cioè siamo proprio contati. Poi è venuto da noi ed è stato un po' l'ago, sì, della bilancia, che
1: abbiamo,
0: cioè,
1: vinto, no?
0: Abbiamo vinto
1: 4-2, ho fatto anche gol.
3: E
1: forse
3: in quell'occasione mi prestò una scarpa perché mi si ruppero gli scarpini.
1: Una scarpa?
3: una sola, cioè, capito?
0: E lui ha giocato con una
3: sola.
0: Aveva
3: un muletto, un backup di scarpe.
1: Insomma. Un muletto? Cioè, lui le compra.
0: No, ma poi che gioca bene.
1: No, però non prende il paio, ne prende una in più perché non si sa mai.
0: Ma scusa, tu quando vai a suonare te la porti la chitarra di riserva, non è che arrivi contato.
3: Quindi, grazie,
0: che,
3: Michele.
1: Cioè, ti ha prestato una scarpa, non è che hai messo tutte e due le sue nuove scarpe. Tu hai tenuto comunque una scarpa.
3: Forse era la sinistra sul destro, chi sul destro. Preferivo avere le mie, insomma.
1: Professionista, cioè, anche te, proprio Serie A.
3: Sì. Vabbè. Comunque, Post Malone era il bastone fra le ruote.
1: Era il bastone fra le ruote, sì. Ma
0: dai. Abbiamo visto bastoni, dai, cioè, più impegnativi.
1: Però
0: comunque,
1: impegnativo anche questo. Sì, sì, sì.
0: Uno stecco.
1: Uno stecco del gelato. No, perché a proposito di Michele, io vorrei salutare il nostro Michele Maiolo, che è il nostro Mr. Wolf. Sì. Ruolo cinematografico coperto da Harvey Keitel in Pulp Fiction. Sai, quello che risolve i problemi.
0: Certo, no? è vero.
1: Harvey Keitel oggi compie gli anni. E noi chi siamo? Per
0: che
1: non fare
0: grande, che grande. Beh, allora abbiamo attinto da una delle colonne sonore, no? Dei, sì, film a cui ha partecipato, forse Keitel lo chiamano dalle sue parti, un po' più alla pugliese.
1: Sì, anche io se, ogni tanto Keitel. Dico Keitel, ogni tanto,
0: sì,
1: Keitel.
0: Comunque avete capito, il Mr. Wolf di Pulp Fiction.
1: Sì,
0: e tra i tanti film c'è anche questo Copland.
1: Esatto, che è un film della fine degli anni 90, se non erro, che ha una colonna sonora ricca.
0: Molto bella, dove c'è anche questa, eh.

0: Tempest con Ilaria, che belli che siete, vi sento cantare e siete subito a spensieratezza, veramente siete un angolo, il mio angolo di relax e di summer camp.
1: Grazie.
0: Un abbraccio fortissimo, ciao ciao.
2: Che bello.
1: Una canzone di una band che si chiamava The Band proprio.
3: Certo,
1: mi piace quella lì di quel gruppo di Didascalici che era la band di Bob Dylan, quindi qui praticamente c'erano tutti tranne il buon Bob.
3: Mancava Bob.
4: Ciao ragazzi, a contrastare Malone ci avete pensato voi con una canzone fatta benone.
3: Bella, carina questa.
1: Questa la scriviamo sul cucciolone.
3: Sì, è vero.
5: Ragazzi, che dire, con queste vocalità qui potreste cantare anche il volantino di Mondo Convenienza.
1: O dell'Unieuro, insomma, salutiamo anche tutti gli altri,
3: diciamo. Per dire, si può cantare l'elenco telefonico.
1: Eh no, perché non c'è più.

0: Ciao ragazzi, volevo soltanto dirvi che questo pezzo incredibile che avete appena suonato è nella colonna sonora del Grande Freddo, anche indimenticato e indimenticabile
1: Mannarino,
0: film.
1: No?
0: È la scena in cui Jeff Goldblum si sveglia per ultimo e chiede alla sua amica, dopo aver preso il caffè, siamo i primi alzati. Film veramente epico.
2: Vero, vero, film epico, però non c'è Harvey Keitel, noi abbiamo fatto gli auguri,
3: sì, diciamo,
2: e abbiamo preso
3: allora,
2: un film.
3: Allora, è soprattutto sì, nella colonna sonora, certo, del Grande Freddo, poi dopo è stata, beh, ma come tante è una questione generazionale, sì, diciamo.
1: Ma stiamo parlando di The Band The Wait.
3: The Band, esatto, The Wait, quella, sì, che abbiamo rifatto, sì, all'incirca così, questa che invece avete appena ascoltato è la nostra.

0: ma c'aveva il ferro. Va bene, era MIA, la versione originale, non la nostra versione storica all'incirca così di Paper Planes.
1: Allora, sai benissimo che cosa aspetta il popolo dei summer campisti. Dice, sì. Ieri non sono riuscito a vincere gli abbonamenti per il Miami Fest.
0: E come
1: no?
0: possono fare quelli che non ci sono riusciti?
1: Avete anticipato la canzone all'incirca così. Sì. Non è che poi c'è qualche ospite e che magari ho la possibilità di vincere della puntata di oggi, anche perché oggi o mai più, no?
0: Ragazzi, abbiamo il direttore del Miami Fest.
1: E non solo, perché ci porta anche uno degli artisti.
0: È vero,
1: quindi,
0: è vero.
1: Nella prossima mezz'ora con noi Carlo Pastore e subito dopo la pubblicità il quiz di Summer Camp, che anche oggi vi regalerà abbonamenti validi per tutte e tre le serate più il matinée, sì, diciamo, di Cosmo fino a esaurimenti di scuola. Oggi o mai più, ragazzi.
0: Esatto.

0: Stars. Sono blocco.
1: Sempre in The Stars. Era
0: diciamo che tra la canzone All'incirca così e la nuova dei Rolling Stones, esaurita la quota chitarra per la puntata
1: detto,
0: di
1: no, c'è ancora un'ora, non è detto
0: non lo so.
1: guarda verso la fine, verso la
0: guarda fine. Bene, sì, dai, sì, verso alla sigla fine. Dici sì, la sigla di Summer
1: la
0: Camp,
1: la canzone quella del tramonto, guarda,
0: va bene, va bene, dai.
2: Ciao raga, Fede, scusa, una domanda, ma ti sei preparato per lo scontro fra direttori?
1: Beh, certo.
0: Ah, guarda, io mi metto qua in mezzo la godo tutta proprio.
1: È tutta la mattina che faccio stretching per lo scontro fra direttori.
0: Tra poco Carlo Pastore, direttore del Miami Festival di Milano, e poi soprattutto gli ultimi pass a nostra disposizione, così per regalarvi, vabbè, poi non è che si regalo, che chiami... preparati diretta a dj.it e gioca con il quiz di Summer Camp.

0: DJ!
1: One Nation, One Station.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Amore, ti ho prenotato il dermatologo, il fisiatra per la solita schiena e per me l'oculista.
6: Avrei passato tutta la mattina al telefono.
5: Ma va, con Unisalute faccio tutto da app. Prenoto subito e paga Unisalute.
7: Ah però, con Unisalute accedi alle visite velocemente, vicino a casa e hai tutta la protezione che ti serve. Da 18 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
8: Ehi, Proxa.
9: Dimmi pure.
8: Versagli le crocchette al pollo. Ok, ok, stai calmo. Proviamo allora con quelle al salmone. Va bene, non ti agitare. Ho capito. Dagli Proggy e siamo tutti più felici.
9: Ottima scelta. Proggy è un alimento completo, senza ingredienti di origine animale, ricco di proteine da legumi, sano, etico, italiano.
8: Proggy. Felici voi, felice la natura.
10: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
11: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
12: Wow!
11: In viaggio fanno amicizia con tutti.
12: Piacere!
11: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
13: Bello il parapendio!
11: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
14: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
15: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... dove eravamo rimasti? Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
16: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
17: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
18: Alcuni sono fatti per stare insieme.
17: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
19: Questo killer non sbaglia mai.
17: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
20: Ulisse, ho voglia di navigare.
21: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
20: No, voglio navigare con il gigante.
21: Ah!
22: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
23: Anche stanotte zero riposo.
24: Allora cambiamo sistema letto.
23: Non è il momento di spendere.
24: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
25: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
26: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
27: Nuova Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 Wow, 9,2 secondi!
0: Nuova Toyota Aygo Cross. Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
27: Ah, lo rifacciamo?
1: Sabato 6 giugno è Party Like a DJ, dalle 21 con Tommaso Paradiso. Roma.

0: Allora adesso non so se avete capito il concetto.
1: Io l'ho capito adesso, capito, in realtà
0: No, perché cioè Will Smith dice welcome to Miami, come dicono gli americani, sì. Però poi c'è anche la vocina benvenido a Miami, no? Che
1: esatto,
0: è un po' più,
1: che intende più proprio quello che vogliamo intendere noi, cioè il festival che si fa ogni anno a Milano.
0: Ma poi chissà quante volte anche il Miami Festival sarà stato chiamato Miami, perché poi è un attimo che ti confondi, mentre invece l'abbiamo scoperto negli anni, e mi staccato Ami come fosse una specie di domanda. Esatto. Comunque, insomma, un'introduzione non proprio cool.
2: Ma infatti questa canzone serviva per abbassare il tasso di coolness.
0: Di cool,
2: che
0: esatto,
2: andiamo a fare nella prossima mezz'ora.
0: No, se no, ma voi parlate solo di queste cose cool milanesi. No, ma è un bel Will Smith che passa la paura.
1: Sì, sì.
0: Oh, da un Miami al Miami Fest, benvenuto Carlo Pastore, bentornato. E benvenuto Faccia Nuvola, che è, diciamo, in qualità di artista del,
1: esatto,
0: del Miami.
1: Bentornato anche a te, perché sei stato in questo studio in un altro programma, cioè quello di WAD. Però bentornato in questo studio e benvenuto da noi.
3: Grazie, ciao a tutti.
4: Ciao ragazzi, grazie per questa bellissima introduzione. Io volevo ringraziarvi, perché comunque Will Smith e questo pezzo vanno sempre bene.
0: Ma spacca, sì, Will Smith.
4: Se volete c'è anche un motel dello stesso nome vicino all'idroscalo, qualora voleste
0: usufruire,
4: per sentire quel sapore di Miami.
0: Ma
4: anche
0: ha cambiato nome,
4: No, c'è anche un motel che si chiama così. Noi ce ne siamo.
1: Ma si chiama Miami o si chiama Will Smith il motel?
0: No, Air si chiama. No, no, Foxy.
4: No, ce ne sono tanti.
0: Ce sono tanti.
4: Se vogliamo,
0: Moxie,
4: possiamo dire tutti i nomi.
0: Dilli,
4: di quelli...
0: dilli, dilli.
4: Tu dove dormirai, per esempio? Visto che adesso sei valtellinese, te l'hanno già detto.
3: No, non so, non so ancora.
4: Sarà o Bellstay, oppure Air Hotel, oppure c'è il Moxie, oppure c'è questo motel Miami, motel Miami.
0: Ma
4: non
0: sì,
4: so se
0: non lo conosco io. Ma scusa, bellissimo. No, allora,
4: zona
0: idroscalo. Sono tanti ragazzi che vengono a vedere il Miami Festival da fuori Milano, perché insomma adesso è un evento che si fa a Milano, però conosciuto in tutta Italia,
1: certo,
0: quindi, e tanti vogliono stare a dormire dove poi ci sono gli artisti,
4: certo,
0: no? Perché
4: certo,
0: poi la festa continua, almeno mi sembra di capire.
4: No, ma molti stanno, ovviamente gli hotel sono quelli vicini all'idroscalo, sono principalmente per gli artisti. Poi adesso in questo caso Faccia Nuvola ha avuto un passato milanese, perché hai vissuto qui.
3: Certo.
4: Quanti anni hai vissuto a Milano?
3: Quasi 4 anni.
4: Quasi quattro anni, però ha deciso di tornare in Valtellina, quindi ci tocca pagare anche l'albergo.
0: No!
4: Dobbiamo mettere un top anche l'albergo.
3: Sì, sì. Io comunque vado a dormire.
4: Tu vai a dormire, tu vai a dormire.
3: Far festa da un'altra parte.
4: No, perché se uno di generazione Z significa comunque sia che si va un po' a riposare più frequentemente rispetto.
3: Non lo so, magari comunque un po' di festa si fa, però poi io sono stanco a un certo punto.
0: In
3: certo,
0: effetti, ma guarda che veramente spesso si parla di questa generazione come generazione sobria.
1: Agli after show del Miami, che comunque è un festival molto frequentato dalla generazione Z, alla fine ci si trova sempre quelli di una certa età
4: sì,
1: che non vanno a letto, cioè dici dove cacchio sono quelli,
4: sì,
1: è perché sono andati a letto prima e noi
0: con loro con una bella acqua gasata, con uno spicchio di limone, comunque si sta, ma oh, bene così,
1: è bello anche degli after show.
4: In realtà posso dire questo, siccome Ale Faccia Nuvola ha suonato al Miami anche l'anno scorso e anche l'anno prima, quest'anno è il triplet, diciamo.
0: Ok,
4: sì, l'anno scorso in realtà vi siete rimasti a far festa fino a tardissimo.
1: Issimo.
4: Cioè dopo lo show.
3: No, ma infatti non volevo passare.
4: Così mi è stato detto. Cioè,
0: come?
4: Diciamo la verità.
1: Vabbè, da bigotto a rockstar è un secondo proprio.
0: Allora, noi ci stiamo per fermare per un po' di pubblicità, però vorremmo fare il quiz che regala gli ultimi pass a disposizione per tutte queste serate bellissime, quindi 21, 22, 23, ma poi c'è anche la mattina con Cosmo del 24, insomma ce ne ha parlato Cosmo. Poi torniamo a parlarne. E ricordare a tutti che si partecipa soltanto con la mail ufficiale di Radio DJ, quindi diretta@dj.it. No messaggi vocali, che sennò poi
2: entro messaggi chiuso.
0: Chiuso,
1: no, esatto, solo diretta@dj.it.
0: Allora, abbiamo questa domanda per voi. Allora, tanti tra gli artisti partecipanti al Miami Fest di quest'anno hanno un animale nel nome del progetto. Per esempio, Fausto Lama,
1: sì,
0: Volpi,
1: sì,
0: Angelica Bove,
1: sì,
0: Gazebo Penguins.
1: Sì. Quali tra queste band non parteciperà al Miami? Questa è la domanda. La risposta
0: possibilità A, Arieti Rilassati.
1: Possibilità B, Tresca i Tigre.
0: Possibilità C, i Camaleonti.
5: Possibilità D,
6: Pipistrello, ma non quello con le ali.
1: Quindi c'è il nome di un animale in tutti questi progetti, però ce n'è uno che non parteciperà quest'anno al Miami.
0: Qual è quello che non parteciperà?
1: Esatto.
0: Possibilità A, Arieti Rilassati.
1: B, Tresca i Tigre.
0: C, i Camaleonti.
5: D,
6: Pipistrello, ma non quello con le ali.
1: Bene, diretta DJ.it, chi manda per primo, chi è più veloce a rispondere correttamente, dai, vince gli abbonamenti.
0: Tra poco parliamo.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
3: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
5: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te, ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
6: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
7: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
8: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
6: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
9: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
10: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
9: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua. Peanut butter.

0: soluzione a...
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.

0: Tra l'altro la prima cosa che abbiamo chiesto a Carlo, diciamo in backstage, no? Perché questo era Cosmo, la nuova canzone. Cosmo è l'artista che chiude il Miami Fest di quest'anno con un concerto in un orario inusuale, no? Perché come ci ha detto, un po' tutta la sua tournée sarà di mattinée, quindi a volte, in alcuni casi, anche alle 6:30, 7
1: sì,
0: di mattina.
1: Sì, sì, sì.
0: Nel caso del Miami, Carlo, ma alla fine, realisticamente, cioè Cosmo, a che ora inizierà? Oh! E anche Carlo ci ha confermato alle 8.
2: Alle 8
1: di mattina.
2: Alle 8 si aprono i cancelli e lui è già lì che suona. Accoglie un po' la gente, un po' di DJ set con Alessio Natalizia, che è il suo producer. E poi, quando la voce si è scaldata e lui dice che la vibe è giusta, inizierà il concerto.
1: Ok, quindi non è che c'è uno che apre o che intanto fa la situazione per far entrare, c'è lui proprio fin dall'inizio.
2: Sì.
1: Ok, ore 8 della domenica,
2: la domenica,
0: però, però il festival è tendenzialmente qualcosa. Allora, io magari un po' più grandicello arrivo alle 7:30, però il festival inizia anche proprio il pomeriggio, no?
2: Certo.
0: Beh, primo a che ora suona il primo?
2: Allora, il giovedì inizia alle 16, diciamo alle 18:30, la giornata con il primo concerto, l'apertura dei cancelli alle 18. Il venerdì, che quando suonerà anche Ale Faccia Nuvola, per cui c'è un hype importante.
0: Certo.
2: Lui si prenderà, tu suoni a metà, diciamo nel cuore della notte, a metà fra le 8 e mezzanotte, quindi esattamente quello che è peak time, però si apre alle 16.
0: Okay.
2: Quindi è molto bello anche arrivare prima, perché
0: sì, ma perché si sta bene,
2: perché c'è tutta quella vibe lì. E il sabato uguale, si apre alle 16 e si va avanti fino alla 1, con poi la domenica che si fa

0: invece dalle 8 alle 13.
1: Perché poi ne parlavamo ieri, è veramente il mare di Milano, cioè comunque è un lungomare, quel vialone che ti porta verso la nuova location poi del Miami, che è lì a bordo idroscalo, no? Sì. E quindi è bello proprio arrivarci pomeriggio e godertela. Quanti palchi sono? Perché
0: sono 5 palchi, okay. E quest'anno è tornato anche il palco più piccolo, lo chiamiamo il quinto palco, che però in realtà si chiama quanto, perché la fisica insegna che il quanto, che cos'è, la cosa più piccola che c'è.
2: Certo. Quindi... Ma perché Ale ha del passati?
0: No, ma io dico Ale perché no. Per me Ale è esattamente la metafora di la metafora e la sintesi di che cosa un artista deve essere oggi. Mm-hmm. È per quello che mi riferisco a lui, perché lui il primo show al Miami, ti ricordi, l'hai fatto nel palco più piccolo del, certo, festival, e quest'anno invece è uno degli headliner, in questo caso del palco We Road. Quindi il senso per noi è questo qui, di accompagnare banalmente delle cose che gli artisti insieme ai loro team riescono a costruire. E quindi l'idea del palco quanto quest'anno al festival, cioè
2: piccolo piccolo,
0: cosa, che cosa più piccola non c'è, perché volevamo rimettere di nuovo
2: quanta
0: un
2: gente
0: focus.
2: Ci sta lì davanti?
0: Ma 300-400 persone. Vabbè, come se fosse un club, sì. Poi è ovviamente un parco, quindi potrebbe anche magari starci di più, però l'idea era quello di creare una situa club, perché i club sono il cuore della costruzione, certo, di questi percorsi.
1: Sì.
0: Cioè, quante date hai fatto quest'anno?
3: Dall'uscita del disco contavamo prima 60-70.
0: E non è che erano tutti, immagino, dei palazzetti o dei locali enormi, erano anche dei club, soprattutto all'inizio quando hai suonato. Tu hai suonato dappertutto.
3: Sì, ma anche negli anni scorsi, sì, ho fatto le grandi sagre della gallina.
1: Bella la sagra della gallina, la farei anch'io.
2: Ma ti dico come ho conosciuto io Faccianuvola. Allora, cos'era l'anno scorso in cui parallelamente al Miami poi c'è stata una giornata, un pomeriggio, sì, al Parco Ravizza.
0: Parco Ravizza, esatto.
2: E io, che a me piace bazzicare il mondo, anche se insomma faccio parte di un'altra generazione, sono andato poi a Parco Ravizza ed era pienissimo. È un parco, insomma, in stile milanese, un quadrato compreso tra la circonvallazione esterna e quella interna. Certo. No? Arrivo, sento della musica, bella questa, ma non riesco neanche a vedere chi c'è sul palco. Bella la seconda, bella la terza, bella la quarta. Chiedo a un raga, ma chi è che sta suonando? Faccianuvola, poi sempre che ti guardano come dire, ma come?
1: Non lo sai!
2: Ma non sai chi è Faccianuvola? E lì mi sono goduto. Tra l'altro mi è venuto in mente, quando mi hanno detto Faccianuvola, che 2 giorni prima, quindi all'edizione del Miami dell'anno scorso, ti ricordi che c'era la faccenda dei bagni, degli orinatoi per le ragazze,
0: sì,
2: no?
0: Sì, è diventato il meme. Poi dell'anno scorso.
1: Vabbè. Ci dirai se ci sarà anche quest'anno, eh?
0: Comunque, che lo volete sapere.
2: Comunque ero in fila al Miami, devo dire, essere in fila al bagno è una delle esperienze più belle, perché dove si fanno anche due chiacchiere, visto che insomma. E mi ricordo che una ragazza molto giovane, avrà avuto, non so, 21-22, che per me è molto giovane, mi ha detto, ah, ma tu sei quello che fa Summer. Faccio sì, allora ti consiglio un giovane artista da mettere in radio. Ho detto, dimmi un po', Faccianuvola. E io ai tempi non lo conoscevo ancora, ma 2 giorni dopo ti ho visto lì.
3: Sì, ma lei è una mia dipendente, mi
2: fa. Ah, così
1: lui
2: fate.
1: Lui manda proprio quelle del suo team, le manda a fare le file nei bagni,
0: le file dei
1: club,
0: bagni,
1: dei festival,
0: che...
1: diceva, tanto quelli che fanno la radio prima o poi dovranno pisciare come tutti, no?
0: Tu hai visto che adesso c'è stato il caso, voi che seguite un po' la musica, del caso Industry Plant, cioè questa agenzia di New York,
2: sì,
0: che fa 1000 account con cui fa partire le cose.
2: Beh, Wetlag, Keys.
0: E invece la tecnica
2: è andare alle file
1: di persona
0: e di mandare la gente ai bagni.
1: Giusto.
0: È così che si fa.
2: Allora, adesso Carlo ha buttato lì questa tag di cui secondo me non tutti sono a conoscenza, però Industry Plant, che cosa vuol dire? Qualcosa che artisticamente è stato proprio impiantato, sì, artificialmente, sì, dall'industria. Quindi cosa succede? Ci sono delle agenzie che creano degli account Instagram, TikTok, postano, che ne so, il video di una nuova band, e poi da questi account dicono, oh, ma è proprio fighissimo questo gruppo nuovo, e un altro sotto dice, hai proprio ragione, spaccano tantissimo, e si crea un po' di... È anche vero che con certa roba puoi lì fare l'industry plant quanto vuoi, ma non succede niente. Quindi in qualche modo, se fai successo così, un po' poi comunque te lo sei meritato, no?
0: Infatti è il motivo per cui vi ringrazio innanzitutto del solito importantissimo e non scontato spazio che date al festival.
2: Okay.
0: Quest'anno volevo veramente venire con un artista, perché poi, certo, al centro c'è la musica. E con Faccianuvola per me è stato così. Quando ho ascoltato le prime cose, questo strano balance fra echi folk valtellinesi e pop X,
2: sì,
0: artista trentino che comunque possiamo dire ti ha un po' cambiato la vita. Tu hai studiato il conservatorio.
3: Più o meno, sì, diciamo che è una base di musica classica.
0: Poi a un certo punto sei andato a un concerto di Pop X.
3: Sì, sì, sì, beh, io ho scoperto le loro canzoni prima di andarli a sentire, e mi hanno proprio

0: fatto venire voglia, sinceramente, di esprimermi in quella maniera lì. Mi hanno veramente cambiato.
1: E alla fine c'è sta cavalcata, è una cavalcata gioiosa, intelligente, che incredibilmente porta poi la gente ad avere un naturale passaparola. Perché la ragazza che te l'ha detto,
2: ma certo,
1: in coda,
2: si è casata della sua musica e delle sue melodie.
1: Io credo che la maggior parte dei tuoi fan siano nati così.
3: Sai chi è un ragazzo anche di Radio DJ che va in coda nei bagni di Milano e d'Italia a distribuire, diciamo così, a diffondere la tua musica? Nicola Savino è un tuo grandissimo fan.
0: Lo so.
3: Sì, sì, sì. Anche lui si aggira per le code delle toilette.
1: Ma scusa, ma
2: sentiamolo, ragazzi. Sentiamolo. Che tanti stanno dicendo: fateci sentire una canzone di Faccia Nuvola. Questa è il riempipista. Lo sa bene, insomma, chi fa il DJ.
4: Confermo,
2: no?
4: L'ho messa per caso settimana scorsa con un pubblico di ragazzi, tutti Gen Z, e la cantavano come se fosse una canzone degli 883.
2: Eccola, Faccia Nuvola, portami a ballare in primavera. Radio DJ Summer Camp.

0: Oggi è con noi a Summer Camp insieme a Carlo Pastore, il direttore del Miami Fest, perché ci suonerà Alessandro, così lo stiamo chiamando a microfoni spenti, in arte Faccia Nuvola, che abbiamo appena ascoltato con una delle sue hit, diciamo, no?
1: Mittone questa.
2: Nella serata di venerdì?
1: Venerdì. Ma scusa una cosa, ma i tuoi fan ti chiamano quando ti vedono
0: faccia.
3: Ogni tanto fa, non è il massimo faccia, però
0: va bene.
3: Devo farci faccia.
0: Faccia. Senti, ecco, ricordiamo anche un po' chi altri c'è. No, Miami, quanti gruppi, quanti progetti ci sono in tutto?
1: Allora, quest'anno sono 20 anni, ragazzi.
0: 20 anni di Miami.
2: Sì, e ce n'è uno o due forse addirittura saltati, quindi la storia del Miami va ancora più
1: Sarebbero potuti essere 22.
2: Esatto, c'è stato il Covid.
1: 4 giorni, 5 palchi, sono più di 80 artisti. Il primo giorno ci sono solo due palchi accesi con Ministri, Maria Antonietta e Colombre. Poi abbiamo il Brucherone e i Pascoli, ci sono i Levotives, Pepeta e insomma tanta altra gente. Il venerdì invece è il giorno in cui c'è anche Ale Faccia Nuvola, Mecna, La Nigna, Doveliana, tutti i fenomeni, Altea, Visino Bianco, Emma, c'è Goccia, più tutta una tenda curata da Club Mondo con Coco Maria, Tre Skate Tigre, Lua De Santana e via dicendo. Il sabato invece è la giornata delle cartoline della musica italiana mediterranea nel mondo con Marco Castello, New Genea, prima invece questo cantautore
2: brasiliano. Le cartoline della musica italiana.
1: Sì, perché a me questa dà l'idea, cioè sì. Artisti come Ale, New Genea o Marco Castello,
0: anche La Nina,
1: o La Nina,
0: sì.
1: Stanno mandando delle immagini dell'Italia nel globo, perché vengono ascoltati anche fuori in più forme.
0: Sì, diciamo diverse dagli stereotipi. Sì, no?
1: Diverse dagli stereotipi. Cito anche Daniela Pes per dire, ma queste sono tutte realtà che là fuori stanno creando un profilo di questo paese diverso. E quindi mi piace pensare che la giornata di sabato sia un po' questo. Poi c'è Mid, che ha prodotto il disco di Calcutta, che viene per la prima volta in live. C'è Motta, che festeggia i 10 anni della fine dei 20 anni. C'è L'Amante. Ci sono i Gazebo Penguins. Si Boom Voilà.
0: Burt Mille,
1: francamente.
4: Io tutto a memoria, tra l'altro.
0: È vero, tutto a memoria. Non sta leggendo.
2: Non c'è niente, no, veramente non c'è niente lì sotto. Io ho una domanda da direttore a direttore.
1: prego, maestro.
2: Voglio dire che Carlo mi ha regalato la statuetta del Castello Sforzesco, sì. Quelle che si vendono tipo nelle bancarelle turistiche.
1: Ma no, man, sono andato fuori dal Castello Sforzesco e ho comprato la statuina del Castello Sforzesco.
0: Ma fuori dall'idroscalo vendono le statuette dell'idroscalo?
2: Esatto, quello sarebbe una bella risposta.
1: No, ma potremmo fare invece, ci hai pensato, tipo il profilo geografico della Valtellina da
2: non sarebbe
3: con la neve
0: tipo portachiave,
2: no? Ma la mia domanda è il livello di sbattimento arrivato, diciamo, in questa fase dell'organizzazione. Manca poco, visto c'è comunque il cantiere che è stato aperto da poco, no?
1: Il cantiere partito, il livello di sbattimento è alto, così come il livello di estremo entusiasmo che c'è nel costruire una cosa del genere.
2: Certo.
1: Quindi niente arriva, io sono abituato e siamo tutti quanti abituati a questo, che per arrivare a costruire questa cosa sappiamo che dobbiamo passare anche per le forche caudine degli sbatti, e ho la fortuna di avere un team fantastico con cui condividere tutto questo. E io lo vedo così, non so se poi anche Ale può confermare, ma quando tu fai una cosa del genere, che arriva un momento in cui questa cosa esce e incontra il pubblico, no? Tutta la parte prima, che è la parte quella in cui più ti si arrovella il cervello, no? E hai dubbi, ma funziona, non funziona, la soluzione che abbiamo trovato sarà giusta oppure no. A un certo punto poi si spegne, inizia la musica e quella roba lì è la cura, no? Questa è la fase appena prima in cui gli sbattimenti sono costanti e ci sono tante cose da fare, ma poi ripeto, la fortuna è quella di poter a un certo punto veramente accendere l'impianto. Arriva Faccia Nuvola, che fa per la 255esima milionesima di volta Portami a ballare in primavera, godiamo,
0: certo.
1: Allora tutto acquista
2: un
1: senso.
2: Questa è la calma di chi lo fa da più di 20 anni, perché poi avrai anche la malinconia, cioè la scesa quando finisce il festival, quella cosa della fine dell'estate, no? La domenica.
1: Sì, questo potrebbe essere interessante. Io non sono, mi sembra stupido che gli rispondi a questa domanda, perché io non sono un artista, no? E quindi quando non so neanche se me la posso permettere quella malinconia lì, però sicuramente è un viaggio talmente esperienziale, talmente intenso, che quella cosa lì te la porti addosso.
2: Sì.
1: Non so se capita anche agli artisti, voi siete andati in tour tutti quanti in maniera diversa, quindi probabilmente ce l'avrete avuto anche voi, però magari dopo un tour di 65 date questa cosa qui tu la senti. Io dopo il Miami non riesco mai a capire, cioè ho bisogno veramente che passi molto tempo
0: di metabolizzare. Sì, comunque sì. L'anno scorso in chiusura della chiacchierata con Carlo mi ricordo di avergli chiesto: senti, allora, tanti degli artisti che in questi anni hanno partecipato al Miami Fest li abbiamo conosciuti al Miami Fest e poi dopo 3-5 anni, a volte 2 anni, erano, che ne so, a Sanremo, sono diventati degli artisti conosciuti da tutti. Quest'anno, gli ho detto l'anno scorso, su chi punteresti?
2: Vero, mi ricordo.
0: E Carlo fa: ma secondo me c'è questo ragazzo che si chiama, si scrive Saif, si pronuncia Saif, che secondo me insomma potrebbe avere una chance. E poi è arrivato secondo al Festival di Sanremo. Quest'anno punti tutto su Faccianuvola, chi hai nel tuo...
1: Ma allora, adesso io ne dico uno e uno lo deve dire anche Ale. Adesso che è diventato un big. Allora, io dico sì. Assolutamente, dico un uomo o una donna.
2: Okay.
1: Secondo me Sara Gioielli
0: è bravissima, c'era anche al CBCR. Sara Gioielli c'ha una voce pazzesca.
2: Sara Gioielli.
0: Io me l'ero già segnata.
1: Sì. Che tra l'altro recentemente, 2 o 3 giorni fa, è uscita con un pezzo con Liberato, perché ha anche cantato nel...
0: Sì.
2: Sì.
1: Adesso, un pezzo proprio featuring Liberato. Dinne uno tu e poi ne dico un altro.
3: Anche io faccio uomo e una donna. Parto dalla donna anch'io, dico l'amante, Giorgia Lamante, che è un'amica. E mi piace molto. Sì,
1: adesso
3: sì.
1: Tocca l'uomo.
3: Tocca l'uomo, il mio, allora. Vai tu?
1: No, vai tu, dai, vai.
3: Vado
1: tu.
3: Io dico un altro amico che secondo me è bravissimo e spaccherà, e si chiama Raresh. Che
1: Raresh.
3: È anche nel mio disco. E cioè, okay. È il venerdì, tu non l'hai detto prima, t'ho sentito.
2: Sono troppi,
3: non me lo li sa manco lui.
1: No, Raresh è bravissimo, è vero, avete
3: arrivare presto.
1: Agosto.
3: Arrivare presto, sì.
1: Raresh, tra l'altro, una voce pazzesca, però io vorrei dire qualcosa di più pop, per quello che ti dico qualcosa di più. Secondo me potrebbe veramente l'altro twist, perché tu hai coperto bene un'area, io vorrei coprire un'altra.
3: Certo.
1: Io dico un personaggio che conoscerò domani, quindi magari domani mi pentirò di questa frase personalmente, ma invece credo che possa molto molto molto fare bene, che si chiama, a livello proprio anche di grandi numeri, perché ha una capacità di sintonizzarsi con anche un pubblico più largo veramente importante, si chiama Primogenito. Sì, penso che lui ha in canna veramente due o tre hit veramente grosse.
2: Ok, i nomi del futuro detti da Carlo: Sara Gioielli, Primogenito; da Alessandro, l'amante Raresh.
0: Bene.
2: Segnateli per l'anno prossimo.
0: Volevo ricordare a tutti che i Camaleonti non suoneranno al Miami Fest. Era la soluzione del...
2: almeno non quest'anno.
0: Non quest'anno. Si parla forte di questa sorpresa del Pipistrello senza le ali, però insomma i veri nomi erano gli Arieti rilassati e Tre Scaiti.
1: Voi siete sicuri? Perché forse i Camaleonti sono unexpected.
0: No, perché ci sono ancora le sorprese.
4: Scusate, per chiudere il cerchio invece ci ha scritto Tommy di Aosta, che è il papà della ragazza che ha suggerito a Nicky.
0: No, grande.
4: E lei si chiama Gaia di Aosta.
0: Grande Gaia, brava, ci hai visto lungo. Grazie ancora. Grazie.
2: Buon festival, ragazzi.
0: Grazie Alessandro in arte e faccia
1: nuvole.
0: E andate a
1: vedere anche il tour di Ale, mi raccomando, che prosegue dopo il Miami. Grazie mille.
0: Yeah, grazie. Miami Fest. Radio DJ.
5: One Nation, One Station. Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere.
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
10: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
11: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo. Dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
12: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi. Dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
11: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te. Parola di Giorgio,
2: Gabriele
11: e Furio.
7: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
8: Amore, mi racconti una storia?
13: Va bene, dai.
14: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
15: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
16: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
17: Fino a 1500 kg di portata, fino a

0: 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroen in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
1: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
2: Poltrone sofà,
3: solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Alla ricerca della qualità.
6: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
7: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come l'ammorbidente concentrato Casabella Selex 43 lavaggi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
6: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
8: Pronto?
9: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
10: Scopri la bellezza dell'Orvietano. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
11: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
12: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
13: Have fun with Monge Gift. Gli snack funzionali grain free e gluten free.

0: arrivati ragazzi, ultima mezz'ora di Summer Camp. Grazie ancora a Carlo Pastore, grazie ancora a Faccia Nuvola. Abbiamo imparato a conoscere questo artista nuovo, diciamo, più da vicino. Grazie anche per le previsioni. Noi conserviamo
1: ce l'ho qua, il bigliettino, i pronostici, i nomi di cui sentirete parlare in futuro.
0: Allora, non finiscono qui invece i premi di Summer Camp. Tra poco il consueto appuntamento col premio Fedeltà, che anche oggi, come tutti gli altri giorni della settimana, vi porta al cinema a vedere il docufilm su David Bowie. Si chiama Bowie The Final Act, rimane nei cinema il 25, il 26, il 27 maggio. Tra poco il vincitore, insomma, magari Fosca ce l'ha già, ma io un messaggino lo butterei comunque al 347 342 5220.
2: Biglietti per il Miami presi. Siccome il volo Linate Miami costa una fucilata, prenderò la nuova metro blu, la M4.
1: Guarda che ti conviene, secondo me, la scelta giusta, perché è un'altra Miami, quella del volo. Bravo.

0: del consueto jingle che introduce il premio Fedeltà, la nuova canzone di Coez, Ci vuole una laurea, dalla colonna sonora del prossimo film, diciamo, su Netflix di Zero Calcare, che si chiamerà Due Spicci.
1: Due Spicci.
0: Mi tocca rifare Netflix.
2: In uscita il 27 maggio.
1: 27 maggio, ok.
0: Vabbè, quindi dopo il Miami, insomma, tac, uno torna, poi riprendi abbonamento, tac. Ma rimaniamo al cinema, ragazzi, perché...

0: regaliamo due biglietti per il docufilm su David Bowie a Laura, che è in collegamento dalla bellissima Arona.
1: Benvenuta, ciao Laura.
0: Laura.
2: Ciao ragazzi, ciao. Che emozione. Che emozione parlare con voi.
0: Ma quando tu dici sono in attesa di una telefonata, intendevi la telefonata del Summer Camp o c'è un'altra?
1: Io spero
0: telefonata?
1: Proprio di sì.
0: No, che non vorrei che trovano occupato.
1: Laura?
2: Pronto?
1: Ecco,
2: sì,
1: vedi, no, dicevamo, sei in attesa di una telefonata, ma di noi? Cioè, la telefonata nostra, questa telefonata o aspetti qualcun altro?
2: No, è un mezzo impegno per un lavoro.
1: Ah, ok, quindi è pericolosissimo che tu sia al telefono con noi.
0: Vabbè, oh,
2: se... infatti.
0: Se trovi... No, vabbè, dai.
1: Seriamente ha detto sì.
0: No, vabbè, oh, se aspetti certo, una telefonata giusto. Importante... Cacchio, magari poi noi chiamiamo sempre da numero privato, no? Quindi magari uno dice...
2: Devo ammettere che ho risposto con molta cautela, per cui ho temuto che mi chiamassero per un lavoro. Temuto, però infatti.
0: Pensavi fosse quella. Anche tu fai quelle cose... Pronto? Cioè, nel senso, cambi un po' il tono quando c'è qualcosa
2: Bravi, sì, perché poi non sai mai se... quello che stai aspettando o una pubblicità, per cui
1: anche quello è vero. Sì, quindi rispondi sempre guardingo, oppure magari stai dormendo e rispondi pronto facendo un po' finta di avere la risposta sveglia.
2: Anche quella può funzionare, in effetti.
1: Sì.
0: Vabbè, senti, noi ti regaliamo i biglietti, ti mandiamo un in bocca al lupo. Se trovi uno di quei messaggi che dice ho chiamato alle 16:46, richiama, perché probabilmente è la telefonata
1: conviene.
0: Che stai aspettando.
2: Lo farò. Portatemi fortuna.
0: In bocca al lupo,
1: certo, sempre. Ciao Laura.
0: Ciao, buona visione.
2: Ciao.

0: insomma, come dire, prima che parta la famosa sigla di Summer Camp, la sigla finale, un'altra sigla importante, diciamo, sì, no?
1: Programma perché anni 90.
0: Per molti questa canzone è assolutamente legata a un programma TV.
1: Ma guarda, ormai anche
0: a qualche anno in più di quel programma.
1: Ma ormai l'hanno detto tante volte che anche David Bowie dice sì, Meteore. Diceva Meteore Italia 1.
2: Comunque, grande successo per la telefonata di prima con la nostra amica di Arona.
3: La ragazza ha vinto proprio su tutto. Cioè, lei sta aspettando la telefonata lavorativa che le svolta la vita, si candida per il premio fedeltà per andare a vedere David Bowie. Personalità, ragazzi.
1: Personalità. Okay, cosa vuoi?
0: E no, è che proprio uno dice ci provo e poi magari proprio la volta dice ma sì, ci provo tanto.
2: E poi
0: no?
2: Comunque anche la nostra era una telefonata di lavoro.
0: In qualche modo.
1: Bella Fabrizio.
0: Sei in cerca di lavoro, un lavoro l'hai trovato, diciamo, almeno uno, poi si spera anche quell'altro.
2: Vi ricordate invece quell'ascoltatore di inizio puntata il cui cognome era come quello di un famoso gelato?
1: Certo che me lo ricordo.
2: Non abbiamo svelato poi di quale.
0: No, Beppe Cucciolo.
1: Beppe Barattolino, no.
4: Secondo me si chiama Beppe Cuore di Panna.
1: Ci sta.
5: È molto bello anche, insomma, Beppe Magnum.
0: Sembra quasi un nome d'arte questo.
1: Bello Beppe Magnum.
2: Oppure anche Beppe Piedone.
1: Lo ricordate
2: il gelato a forma di piedone?
1: Non me lo ricordo il piedone, mamma mia. Beppe Twist?
2: Beppe Luke.
1: Bello, Beppe Luke.
0: Beh, allora Beppe Dalek, scusa, se dobbiamo andare indietro nel tempo, scusa, facciamolo bene. Il piedone si mangiava anche lo stecco, è quello, no? Era il Luke.
1: Quello è il Luke.
0: Il Luke.

0: facile adesso, regà. Una bella rosetta.
1: Non ci sta male,
2: Beppe Calippo.
3: No, l'abbiamo, l'abbiamo già detto,
4: Beppe Calippo, eh.
3: E anche Beppe Maxi Bon.
4: Sì, già detto anche quello.
1: Che tra l'altro è un cognome tipico in certe zone di
3: Veneto, no?
1: Di
4: un po' Veneto, Maxi Bon.
1: Dai, io conosco tanti di Maxi Bon. Va bene, ragazzi, è tutto anche per oggi. Torniamo domani, la prima puntata senza ospiti, quindi speriamo di bastarvi, diciamo. Domani,
4: Speriamo, sì, poi dai. Venerdì ne riparliamo, però domani.
1: No, venerdì c'è Willy Peyote, insomma, però domani sappiamo che non fate quelli
4: fate
1: che non c'è nessuno oggi e domani sarà così, siamo solo noi.
5: Ti ricordi quando da piccolo mangiavi il piedone quello con le unghie pittate?
1: Dai,
4: te lo ricordi?
5: No,
4: cioccolato
5: piace,
4: fondente là sopra.
6: Summer camp radio DJ One Nation One
7: Station. I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere.
9: Piacere.
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: 8 sa di felicità.
1: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
2: Aiuto, cadiamo!
1: O ti senti ACT?
3: Oh, che forza!
1: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90€. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.
4: Dal 22 al 24 maggio a Bologna Fiere torna Play, il festival del gioco. La più grande ludoteca d'Italia con giochi da tavolo, di carte e di ruolo. Vieni con tutta la famiglia. I bambini fino a 10 anni entrano gratis. Entra, scegli e gioca a Play, Bologna Fiere, dal 22 al 24 maggio.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50€.
8: Eurospin, la spesa intelligente!
9: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
10: Febal Casa, Febal Casa.
9: Più info su febalcasa.com.
11: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
12: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
13: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
14: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
15: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
16: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
17: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
18: E ora la sfida finale! Cocktail!
19: Spritz al tramonto.
18: Colazione!
19: Cappuccino vista mare.
18: Estate!
19: Crociera all'inclusive con Costa!
18: Sì!
20: Questa estate parti con Costa! Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
21: Ah, che starotte zero riposo.
22: Allora cambiamo sistema letto.
21: Non è il momento di spendere.
22: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
23: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
24: Nuova Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 16 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
25: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
24: Ah, lo rifacciamo?
26: Party like a DJ. Domenica 7 giugno

0: figlio.
1: Frankie High Energy.
2: Scriviamo la nostra storia usando biciclette.
1: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.
3: Sono le 17. DJ!
4: E di nuovo il momento delle notizie. Sono stati rintracciati in Friuli Sonia Bottacchiari e i due figli spariti da Piacenza da più di 3 settimane. Sono in buone condizioni di salute, ma non vogliono fare sapere dove si trovano. Sono in un contesto di adeguate situazioni alloggiative, in generale di vita, riferisce la procura della città emiliana, che aggiunge: la donna ha espresso timori e preoccupazioni nel caso in cui venisse scoperto il luogo dove si è rifugiata, manifestando l'intenzione di rendersi nuovamente irreperibile se ciò accadesse. L'Air Force One, con a bordo Donald Trump, è atterrato a Pechino, dove domani il presidente degli Stati Uniti vedrà il collega cinese Xi Jinping. Della nutrita delegazione americana fanno parte il segretario di Stato Rubio e il capo del Pentagono Esket. Sono tutti negativi gli accertamenti sui pazienti considerati a rischio contagio di antivirus. I test sono stati effettuati sul turista britannico e sul suo accompagnatore a Milano, su una donna proveniente dall'Argentina ricoverata a Messina per polmonite e sul marittimo in isolamento in Calabria. Intanto c'è un nuovo caso di una nave da crociera focolaio di virus, questa volta di gastroenterite. Più di 1700 persone sono in quarantena dopo la morte di un novantenne. Circa 50 passeggeri, per lo più britannici e irlandesi, hanno manifestato sintomi. Sono in corso test per rilevare l'eventuale presenza di norovirus. La nave, partita dalle Shetland, ha fatto scalo a Belfast, Liverpool, Brest e Bordeaux, da dove era previsto il ritorno in Spagna. Informazioni su VIP rubate da banche dati attraverso accessi abusivi e vendute ad alcune agenzie. La Procura di Napoli ha scoperto un mercato nero di notizie su cantanti, attori e calciatori messo in piedi da poliziotti infedeli con la complicità di dipendenti dell'Agenzia delle Entrate, dell'INPS e delle Poste. Una decina gli arresti e 30 gli indagati. Scoperto anche un tariffario che andava dai 6 ai 25 euro in base alle informazioni fornite. Gli accessi abusivi sarebbero complessivamente circa 1,5 milioni per un giro d'affari plurimilionario. Chiudiamo con lo sport. Il calcio stasera alle 21 all'Olimpico. Lazio e Inter si affrontano nella finale della Coppa Italia. Intanto la Lega di Serie A è pronta a rivolgersi al TAR dopo la decisione della prefettura di fissare per lunedì sera il derby di Roma.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
4: Appuntamento tra un'ora.
6: Radio DJ.
7: One nation, one station.
8: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
9: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
10: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
11: Le nostre chiamate lunghe. È tutto un attendere, prego, attendere, prego.
12: E chiama uno.
11: Ma uno chi?
13: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
14: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
15: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
16: Quante cose al mondo.
17: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate a zero. Zero zucchero, zero calorie.
18: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ete Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
19: Ultima chiamata.
18: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
20: Have fun with
21: Yakult, un piccolo gesto di benessere quotidiano. Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!

0: 17.07 su Radio DJ. Pinocchio comincia tra poco. Grazie Olivia Rodrigo.
1: Sì, sempre molto apprezzata.
0: Mi
1: dai.
0: Piace salutare le persone,
1: signore, sì. Le signore cantanti.
0: No, anche i signori che
1: anche
0: cantano.
1: Signori?
0: Dai,
1: okay.
0: Tra poco poi tornerà la Pina e smetterò di fare questi disannunci delle canzoni. Ma intanto un po' mi piace immaginare che la Olivia Rodrigo abbia cantato, adesso scende dal palco, siamo
1: ed
0: noi.
1: Ed esca dallo studio perché dobbiamo mettere la sigla.
0: Sì, adesso è il momento della sigla.

0: E buonasera Valentina.
1: Buonasera Diego. Buonasera Ciocca. Buonasera Marta.
0: Eccoci qua, c'è anche Luca dei Regaz Tecnici, grazie, che è qua, sì, con noi, una presenza.
1: È venuto a controllare i computer.
0: È venuto a fare delle...
1: Adesso voi non potete vederlo, con un bel look, ti posso dire?
0: Ma sapevo che...
1: No, no. Sì. Vabbè, chi lavora dietro le quinte, voi non lo vedete, sappiate che
0: c'è tanta gente che, sì, che sta facendo delle carezze a un computer.
1: Esatto,
0: cari,
1: caro.
0: Allora, puntata di oggi, puntata che ha un tema.
1: Sì.
0: Allora, intanto, se volete, potete già andare sull'account Instagram di Pinocchio, che è Pinocchio DJ, dove c'è la domanda che è il tema di oggi.
1: Sì.
0: Che la domanda è la seguente: se avessi più tempo libero a disposizione, come lo impiegheresti?
1: Sì, ci piacerebbe immaginare, cioè vi chiediamo di fare questo sforzo di immaginazione, oppure avete già tutti dei progetti in cantiere che sono lì in attesa che il tempo vi permetta di farli.
0: Esatto, qualcuno sta già rispondendo, tra poco leggiamo anche coloro che hanno scritto sull'account Instagram. Ma lo sforzo di immaginazione, poi noi abbiamo un po' di notizie, è proprio quello, non il sogno nel cassetto di quando ero bambino, cioè quelle cose che magari... Non so, ho comprato il kit per iniziare, oppure ho iniziato, sì, un po' e poi è rimasto lì.
1: Certo.
0: C'è il sacchettino dietro al divano, c'è la stanza con tutti gli attrezzi.
1: Sì, cioè... sì, progetti concreti che sono in attesa che troviate del tempo. Perché loro lì sono pronti.
0: Cioè, sarebbero pronti. È che noi quando arriviamo a casa e che il tempo che abbiamo. Prima, tutto il tempo che ci resta quando non lavoriamo è mangiato da altre cose.
1: Certo.
0: Allora, questa è un po' la domanda.
1: Va bene, nel frattempo voi ci dite questo, noi vi daremo tutta una serie di informazioni relative al tempo libero, a quanto ci serve per essere felici, al troppo tempo libero che fa male, vi racconteremo quanto tempo perdiamo nelle singole azioni quotidiane.
0: Tanto.
1: Vi diremo gli hobby che ci rendono più intelligenti, insomma noi portiamo un po' di roba, il resto lo mettete voi.
0: Come sempre 347 342 5220.

0: io avessi più tempo, per esempio stasera, domani mattina, se avessi un tempo in più, mi metterei a riguardare tutti i video di Michael Jackson, anche Jam, per ripassare le coreografie.
1: Che già ti ho visto fare un po' adesso,
0: non me le ricordo, però un po' bene le sapevo, le ho dimenticate. Perché la domanda di oggi a Pinocchio è: se avessi più tempo libero a disposizione, come lo impiegheresti? Allora, stanno arrivando già alcune risposte. Per esempio, la Sveva ha scritto: prendermi cura di me. Okay. Va benissimo. Sì. Un'anonima che dice: farei ceramica, acquerelli, leggerei tanti libri. Sì, però ci piacerebbe che provassimo a fare lo sforzo, cioè di immaginare che veramente domani ce l'abbiamo, non so, 2 ore libere, e quindi quella cosa lì, una cosa, cioè specifica, più specifica possibile, perché
1: comunque la ceramica sta andando di brutto, perché anche via audio arrivano un sacco di segnalazioni relative a questo nuovo hobby.
0: Ma sai che io ho conosciuto Jane, più di una persona che si è fatta in cantina il laboratorio di ceramica.
1: Vedi?
0: Poi fanno i vasi, poi vanno al forno che costa, e
1: scuociono. Brutti,
0: sta andando.
1: Brutti, però che soddisfazione. Anche qua in quartiere da noi c'è la possibilità. E l'altro giorno, passandoci davanti, ci ho fatto un pensierino.
0: Ma figurati, vuoi non dipingerli con la lavanda della Provenza che è nel tuo cuore?
1: Certo.
0: Allora, intanto vediamo qualche dato.
1: Sì.
0: Secondo il censimento, gli italiani dedicano in media 4 ore e 54 minuti al giorno in attività ricreative.
1: Ok, non è poco.
0: Mi sembra tantissimo. Adesso non so chi l'hanno chiesto, quelli del censimento.

0: Mi sembra molto, perché sì, noi sentiamo tutti i giorni voi che ci scrivete e ci chiamate, avete delle giornate piene che,
1: sì,
0: che
1: ma
0: ciao.
1: Sai che può essere che queste quattro ore uno se le ritaglia andando a dormire molto tardi o svegliandosi molto presto al mattino, quindi facendosi un mazzo triplo e non godendosi del tempo libero nella sua pienezza, sì, nella sua serenità.
0: E gli over 65 godono di un tempo libero maggiore,
1: vabbè,
0: ma purtroppo più si va in là con l'età e spesso le persone hanno tanto tempo ma trascorrono oltre il 60% del tempo libero in cose passive come guardare la TV. Che è un po' un peccato, perché
1: sì,
0: tanto
1: sì.
0: Tante persone nel tempo libero sfruttano la tecnologia e gli schermi, cioè o giocano online tipo la Play,
1: okay,
0: anche se sono adulti, o guardano serie per esempio, però c'è un grande c'è una grande esplosione di natura,
1: okay,
0: di cibo,
1: sì,
0: e di eventi culturali, che vuol dire qualcuno va ai musei, molti ai concerti.
1: Bello.
0: Cioè molti adulti vanno a molti concerti.
1: Bello.
0: Questo secondo la ricerca. E gli italiani fanno fatica a ritagliarsi il tempo libero, un po' anche per un senso di colpa.
1: Certo.
0: Cioè se sei genitore, se hai... come sei adulto, hai delle responsabilità, uno su due dice non me la godo sempre, perché delle volte mi sono ritagliato quel tempo, ma mi viene in mente
1: che non me lo merito,
0: qualche
1: non me lo
0: modo.
1: Merito. Oppure me lo ritaglio, però lo sfrutto per produrre, capito? Vado a correre, ma devo ottenere il risultato. Faccio il corso, ma devo, cioè, devo essere produttivo.
0: Che uno se la gode poco. Chiudo con la classifica dei paesi che hanno più tempo libero.
1: Sì.
0: Non va benissimo,
1: male,
0: noi siamo 27esimi su 30.
1: Ok, cioè, malissimo, chi è primo?
0: Primo Lussemburgo.
1: E quanto tempo ci hanno al giorno?
0: Tantissimo, dipende però, questo non dipende dalle persone, dipende dal contesto sociale, cioè vuol dire che i trasporti funzionano benissimo.
1: Sì, quindi
0: basterebbe,
1: pieghi meno a
0: basterebbe
1: spostarti.
0: Questo. Basterebbe la gestione del traffico e i trasporti pubblici, tutto ciò che è burocrazia, la sanità, cioè tutto quel tempo che perdi nelle code o in attesa di un servizio che verrà erogato non si sa entro quante ore, tutta quella roba lì che non dipende da noi purtroppo,
1: certo,
0: quindi nasci in un paese che può offrirti più o meno tempo libero, ma quello che cercheremo di capire è quello che abbiamo a disposizione, come godercelo al meglio.
1: Certo, certo. Va bene, allora voi continuate a scriverci invece cosa fareste nell'eventualità che aveste un sacco di tempo libero a disposizione.
0: Dai.
1: 347 342 5220.

0: domenica.
1: 17:22, un sacco di progetti che sono lì, che friggono, che sono pronti,
0: sì,
1: sono caldi.
0: Sì.
1: Sono caldi nel fornetto, non appena si libera un attimo, che salta una riunione, che ne so, che cambiano i programmi.
0: Forse li mettiamo in atto.
1: Per
0: forse.
1: Esempio, l'Elisa, appena ha un po' di tempo libero, ha deciso che vuole riprendere a giocare a tennis, che le manca.
0: Oh,
1: per
0: fallo.
1: Esempio.
2: Ciao Pinocchi, se io avessi 2 ore libere domani, ma magari anche tutti i giorni, finalmente comincerei a scrivere il libro che dico che è tutta la vita che voglio scrivere. E farei un corso per capire un attimo le tecniche e poi mi metterei a scrivere il mio libro, perché
0: bello,
1: mi piace come lo dici, con la calma, proprio anche con l'organizzazione mentale.
0: Faccio
1: prima il corso,
0: esatto,
1: e poi scrivo. La Carla invece oggi aveva tempo, proprio oggi si è messa a fare 1.200.000 graffe, che sono tipo delle ciambelle,
0: ah,
1: capito?
0: I dolcetti,
1: i dolci.
0: Buoni.
1: Ho mandato la foto, sono una vagonata.
0: Brava.
1: Vedi?
3: Ciao Pinocchi, io ho un sogno, nel senso che se avessi tanto tempo vorrei mettermi a imparare tutte le canzoni di quando ero adolescente in inglese, perché in quel periodo non ho imparato i testi delle canzoni in inglese, solo tutte le canzoni in italiano, ma l'inglese lo parlo abbastanza bene, quindi vorrei mettermi lì, ascoltare, leggere il testo e impararmi tutti i testi delle canzoni della mia
0: generazione.
3: Gioventù.
0: Sì, sai che è un pensiero che ho fatto anch'io, che
1: vale.
0: Se poi
1: mi Arabiste to be nice.
0: Ghiroppa Teccio Bari. ci ho pensato spesso anch'io, ho anche pensato, a differenza tua, cara amica, che se li avessi letti da ragazzina, forse adesso saprei l'inglese.
1: Che forse dovresti partire da lì.
0: Forse dovrei partire da lì.
1: Perché la pronuncia ce l'hai
0: forse
1: perfetta.
0: Forse dovrei partire da Fate.
1: Perché la pronuncia di Fate è perfetta. Se vedi come la scrivi, vabbè, comunque.
0: Se avessi tempo, Diego, guarda.
1: Esatto. La Francesca, se avesse tempo, tornerebbe a studiare le danze greche. Dice che ha le scarpette al chiodo che scalpitano.
0: Amore, le sento da qui che scalpitano.
4: Ciao, io sono appassionata di fotografia.
0: Sì.
4: E il progetto che è in stand-by è quello di riuscire a creare dei libricini, delle raccolte fotografiche dei vari viaggi che ho fatto con mio marito, ma non volevo usare le app, ma farlo io personalizzato.
0: Perfetto, dai, quando avrai
1: tanti
0: tempo.
1: Tanti viaggi, sì. La Simone invece ha un progetto preciso, questo ci piace. Devo sistemare, appena ho tempo, l'armadio delle lenzuola. Che già solo che hai un armadio delle lenzuola vuol dire che tu hai una vita stupenda.
0: Lo so, però quando c'hai l'armadio ma hai le lenzuola messe male, tutte stropicciate, brutto.
1: E poi deve finire di sballare il sottovuoto dei panni del trasloco di 8 mesi fa. Ma non ha tempo.
0: Non ha tempo, lasciali lì.
5: Dunque, da dove iniziamo?
0: Vai.
5: Io devo finire la borsa all'uncinetto che ho iniziato da dicembre, che non riesco a trovare una sera per mettermi lì a farla.
0: Ok.
5: Devo dare di giallo alle pareti dell'ingresso.
0: Sì.
5: Devo finire di mettere la resina nella doccia. E mi mancano solo quelle 7-8 ore in più nella mia giornata.
0: Certo.
1: Poi daremo anche delle tecniche per ottimizzare il poco tempo libero che abbiamo.
0: Funzioneranno?
1: Non lo so. Metto insieme la Franz che dice: vivi in Inghilterra, continuo a comprare un sacco di puzzle.
0: Sì.
1: Puzzle usati ai charity shop. Prima o poi comincerò. E poi Italo che dice: sarà banale, ma io per motivi di lavoro saluto ogni mattina mio figlio che dorme e la sera lo vedo pochissimo prima che si riaddormenta. Io vorrei solo stare con lui.
0: Amore mio, hai ragione.
1: Italo,
0: hai ragione.
1: Papone.
0: Sì. Ancora uno?
1: Dai, l'ultimissimo.
6: Vabbè Pinocchi, da una vita che continuo a ripetere a me stessa, che se avessi del tempo libero farei quello stramaledetto corso d'inglese. Ma vabbè, continuerò a ripeterlo.
0: Ma va, lo facciamo.

0: stressarsi. Si sa che seguire il ritmo del benessere è importante.
1: Fate un piccolo gesto in più. Provate Yakult e vi chiederete come mai non l'abbiate fatto prima.
0: Yakult contiene 20 miliardi di fermenti probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale.
1: Quella di Yakult è una grande missione, quella di farci sentire bene.
0: Ed è buonissimo. Venite a provarlo alla DJ Ten.
2: Yakult, un piccolo gesto di benessere quotidiano.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
2: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
6: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
8: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
9: Ma è perfetta!
8: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it. Anche domenica.
10: Che cos'è un viaggio se non esplorare te stesso? Cosa scopri in una città d'arte se non la meraviglia delle tue sensazioni? La meta ideale è dove finalmente riesci a raggiungerti. Vieni a incontrarti in Toscana. Rinascimento senza fine. visittoscani.com.
11: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
12: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAEG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
13: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
14: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon

0: a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
2: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: Ah, lo rifacciamo?
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta! Regolamento su acquedellasalute.it. Termina il 31 ottobre!
4: Have fun with
5: Adidas e il meglio dell'innovazione running ti aspettano al Village della DJ Ten.
6: Radio DJ c'è sempre e ovunque, anche in TV. Canale 69 del digitale terrestre.
5: Pinocchio su Radio DJ One Nation.

0: Sono le 17.35 su Radio DJ. In questa puntata di Pinocchio ci stiamo chiedendo e vi stiamo chiedendo: se avessi più tempo libero a disposizione, come lo impiegheresti?
1: Sì.
0: Cercando di sapere quella cosa specifica, quel progettino lì che sobbolle o che sta...
1: Sai che lì in cantiere da tanto tempo e ogni volta rimandate perché non avete tempo.
0: Per esempio, la Nicla dice: ma no, se avessi finalmente 2 ore libere potrei iniziare il corso di cesteria. Cesti a mano in Vimini che ho acquistato 2 anni fa e ancora nello scatolone con tutto il materiale. Come ti capisco. Oppure Enzo che dice: io metterei in ordine il cassetto che in origine era destinato alle bollette pagate, ricevute fiscali, carte importanti.
1: E ora
0: è lo svuotatasche da troppo
1: dell'inferno,
0: tempo.
1: Ora è il cassetto dell'inferno.
0: Sì. E poi c'è scritto anche Cesare dicendo: sono Cesare, ho 11 anni, mi dedicherei ad aiutare quelli del canile.
1: Oh, Cesare, ce l'abbiamo al telefono?
0: Sì.
1: Oh, che
0: pronto.
1: Bello.
2: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao Cesare.
2: Come state?
1: Molto bene, tu?
2: Io sto bene.
0: Stai bene?
2: Sì.
1: Cosa stai facendo adesso? Sei impegnato o sei tranquillo? È un po' di tempo
2: adesso
1: per noi.
2: Adesso sono in macchina con mia mamma e fra poco andiamo alla Lidl.
1: A fare la spesa.
0: Bravi. Accompagnila, dai una mano alla mamma a fare la spesa.
2: Sì.
0: Senti, scegli qualcosa anche tu che ti piace?
2: Certo.
0: È il super. Bene. Dolce o salato, cos'è che ti piace di più?
2: Allora, mi piace. Di solito prendo il salato.
1: Okay.
2: Anche se la cosa che mi piace di più è il piccante.
1: Che palato maturo.
0: Sì, una cosa da grandi. Nonostante tu faccia, cioè nonostante, fai la prima media, sei già grande.
2: Sì.
1: E hai una vita molto intensa. Poi magari ci racconti che corsi frequenti, cosa fai nel tuo tempo abitualmente. Ma se avessi più tempo libero, vorresti fare il volontario in canile?
2: Sì, perché appunto io a casa ho un cane che è di mia zia e mi piace sempre giocare con lei, però diciamo che è vecchia e quindi se gli tiro la pallina non la rincorre.
0: L'amore. Anche a me, per età, se me la tiri. Senti, ma come si chiama? Come si chiama il cane della zia?
2: Si chiama Thea.
0: Thea, e che colore è? Com'è?
2: È un cocker... È color oro e ha 14 anni.
1: Amore, cari. Sì, è bella anzianotta la signora. Ma tu ti è capitato di andare in canile a fare il volontario? Hai visto come si fa?
2: No, però so come funziona un canile.
1: Certo. Quindi c'è la possibilità da parte dei volontari di andare in canile e tenere compagnia un po' ai cani che stanno lì da soli in attesa di essere adottati.
2: Sì, infatti volevamo andare con mia cuginetta, però non ce l'abbiamo fatta.
1: Vabbè, troverete tempo. Adesso sei molto impegnato nella tua vita?
2: Allora, più o meno, perché ho 2 volte alla settimana gioco a calcio.
0: Ok.
2: E il venerdì ho catechismo e poi ho le partite.
0: Certo, che sono il sabato e la domenica?
2: Sì.
0: Allora aspetta, 2 volte il calcio, 1 volta il catechismo, la partita sono già 4 giorni.
1: Poi mettici la scuola, i compiti.
0: Come fai? Sì.
1: Po' dovrai anche giocare con i tuoi amici, o no?
2: Sì.
1: Allora.
0: Fai il catechismo che devi fare ancora la cresima?
2: Sì, la cresima la farò a ottobre.
0: Ok. Poi magari... No.
1: Una volta fatta la cresima magari troverai un po' di tempo per andare in canile.
2: Sì, spero.
1: Sì, dai, sicuramente.
0: Dai. Va bene, senti, grazie di averci scritto e di averci risposto al telefono.
2: Grazie a voi.
1: Sei proprio bravo.
0: Sì, un grande abbraccio a te, alla mamma e al cane della zia.
1: Sì, anche alla cugina.
0: E anche alla cugina, certo.
2: Anche a voi.
0: Grazie Cesare, ciao.
2: Ciao. Ciao.

0: se avessi più tempo libero a disposizione, come lo impiegheresti? Questa è la domanda di oggi. Cioè, da una parte il poco tempo che abbiamo, dall'altra sì, la difficile gestione del tempo che abbiamo. No? Non sì, è semplicissimo no, ottimizzarlo, goderselo tutto.
1: No, allora, da una parte per parlare di quanto tempo ci servirebbe per stare bene, è stato fatto un mega sondaggione, cioè un mega studio in realtà, che è durato diversi anni e ha coinvolto 22.000 persone e è stato stipulato che sarebbero necessarie in media tra le 2 e le 5 ore di tempo libero ogni giorno per stare bene, per essere felici,
0: fai te,
1: per godere di benessere fisico e mentale.
0: Fai te come siamo messi.
1: Di più? No, non di più, proprio tra le 2 e le 5, anche il troppo tempo libero non va bene.
0: Brava, è vero.
1: Ma tra le 2 e le 5 è perfetto, il benessere è direttamente proporzionale alla quantità di tempo libero, il benessere deve essere però un benessere, cioè il tempo libero deve essere un'attività che ci coinvolge mentalmente, fisicamente e socialmente. Cioè bello, deve essere una roba, capito?
0: Sì,
1: che ti tira in mezzo.
0: Tipo questi corsi dove vai, impari qualcosa, usi le mani, balli, conosci gente.
1: Esattamente. Sì. Dicevamo in apertura di puntata che in Italia dicono abbiamo 4 ore e mezza di tempo libero al giorno. Sembra strano, ma potrebbe essere che molti facciano quella che viene definita la procrastinazione del sonno. Cioè per ritagliarsi del tempo libero o vanno a dormire molto tardi o si svegliano molto presto. Saluto mio marito che si sveglia alle 5 per dedicarsi ai suoi hobby tra le 5 e le 6 e mezza.
0: Che hobby
1: tra
0: ha?
1: Cui leggere.
0: Veramente?
1: Tra cui lui legge tra le 5 e le 6 e mezza mettendosi la sveglia.
0: Allora,
1: cioè fa 20 minuti di lettura al giorno a
0: questa
1: quell'ora lì.
0: Questa è una tecnica che poi, se c'è tempo, vi diciamo delle tecniche per ottimizzare il tempo, ma è una tipica tecnica per leggere, per chi non ha voglia, per chi non ha tempo, perché cioè ti metti una sveglia in un momento e ti dici 20 minuti, in quei 20 minuti leggi 3 pagine, 5 pagine tutti i giorni, fa
1: Ok.
0: Funziona, certo, però privarsi del sonno dopo un po' ti toglie la gioia.
1: Beh, toglie la gioia a lui e toglie la gioia anche a me, caro Diego.
0: Esatto.
1: Lo sai?
0: Sì.
1: Lo sai?
0: Lo immagino. Tra un po' leggiamo tutti i vostri messaggi che ci state mandando al 347 342 5220.
1: Oh, lo sapevi, no?
0: Sì.

0: 7:48. Progettini proprio specifici, quella cosa lì che stiamo covando, perché appena ho 1 o 2 ore libere mi ci butto a capofitto.
1: Sì, che magari non lo farai mai, però è bello pensarci.
0: Beh, per esempio, la Monica ha detto: Pinocchi, oggi mi prendo un'ora libera, sì, vado a fare una masterclass di pugilato. Ciao.
1: Il pugilato è una di quelle cose che vanno tantissimo in Italia.
0: Piace molto,
1: sì,
0: vedi?
2: Se io avessi tempo, riprenderei a ballare la danza del ventre. Mi piaceva da matti quando avevo 20 anni, ora ne ho un po' di più, però riprenderei quello.
1: Ah, bello.
0: L'Elisabetta, se avesse un po' più tempo, riprenderebbe invece a disegnare su seta i suoi foulard in seta.
1: Che arte.
0: Bello.
3: Ciao Pinocchi, partendo dal presupposto che non avrò mai del tempo libero avendo 4 figli piccoli, il più grande ne ha solo 7.
1: Porca.
3: Ma se avessi per caso 2 ore libere, farei una bella scampagnata al mare, io da solo, sdraiato sulla spiaggia a non fare niente.
1: Ci credo, sì.
0: Senza seggioloni, senza merende,
1: muto,
0: muti,
1: solo.
0: Tutti muti. Qualcuno ci scrive: se avessi tempo a disposizione andrei ad allenarmi per fare il cammino di Santiago. Ma direi organizza il cammino, che tanto basta quello,
1: Tanti anche cammino, eh.
0: Sì, vero.
4: Pinocchi, allora io se avessi tanto tempo libero andrei nella mia casa al mare, starei là a leggere, andare in giro in bicicletta, ma fare passeggiate in spiaggia, questo.
0: Avere una casa al mare è tanto, è tanta roba. Per chi legge, per l'appunto, per esempio Ale ci scrive: io da atea, aver 2 ore, leggerei la Bibbia.
1: Bello.
0: Continuate
1: bello
0: a dirci cosa fareste se aveste un po' più tempo libero a disposizione al 347 342 5220.

0: A tra poco con Pinocchio su Radio DJ.
1: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!
0: Si avvicina la DJ Ten di Treviso. Questo weekend si corre e si vive l'esperienza completa con gli amici di Adidas.
2: Il DJ Village diventerà il punto di riferimento per tutti i runner. Passando dall'Expo Adidas potrete vivere momenti insieme alla community, scattare una foto ricordo al photobooth, ma soprattutto testare le iconiche Adizero Evo SL, ispirate alla scarpa più veloce del mondo in maratona.
0: Noi non faremo i tempi della maratona di Londra, ma ce la caviamo egregiamente anche sui 10 km.
2: Vi aspettiamo con Adidas alla DJ Ten di Treviso, dove la musica incontra la velocità in corsa.
3: Radio DJ One Nation
4: One Station. Amore, è fatta.
5: Che cosa?
4: Ho trovato la nostra nuova auto.
6: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
5: Sì, vabbè, ma non esiste.
4: Ma certo che sì.
6: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
7: Amore, non dimenticare le chiavi. Ti ho già messo nella borsa il gel per le mani, le salviettine e le vitamine. Ah, e anche una bottiglietta d'acqua.
8: Ma tu pensi sempre a tutto, eh?
7: Alle piccole cose. Per quelle più grandi c'è Unisalute.
9: Con Unisalute Grandi Interventi hai fino a 100.000 euro all'anno di spese coperte in caso di grande intervento con ricovero. Da 9 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario prima della sottoscrizione leggi set informativo.
10: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
11: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria, per

0: Altre, ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
1: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
2: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
3: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
4: Mi hai detto che ami l'Islanda.
3: Ma vivo in Italia.
2: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
5: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
6: Sherlock Holmes, James Moriarty.
5: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
7: L'unico modo per uscire è insieme.
5: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime, Prime Video, 18 più. Può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
8: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
10: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
11: One Express, anche entro le 12.
12: Gold Espresso, ore 12.
11: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
13: Alla ricerca della qualità.
14: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
15: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come i frullini Selex con gocce di cioccolato da 350 grammi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€ nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
14: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
16: Stai per partire, ma la tua batteria è KO.
17: A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
18: Party Like a DJ, domenica 7 giugno dalle 18 con Ernia, Madame,
19: con gli occhi gonfi del mio disincanto,
18: Neffa,
20: devi stare molto calmo,
18: e molti altri. Biglietti su ticketone.it.
21: Sono le 18. DJ!
22: Edizione flash del notiziario di Radio DJ. Sono stati rintracciati Sonia Bottacchiari e i due figli, spariti da più di 3 settimane, sono in buone condizioni di salute, ma non vogliono fare sapere dove si trovano, forse all'estero. La procura di Piacenza, riferito che la donna ha espresso timori nel caso in cui venisse scoperto il luogo dove si è rifugiata, manifestando l'intenzione di rendersi nuovamente irreperibile se ciò accadesse. L'Air Force One, con a bordo Donald Trump, è atterrato a Pechino, dove domani il presidente degli Stati Uniti vedrà il collega cinese Xi Jinping. Della nutrita delegazione americana fanno parte il segretario di Stato Rubio e il capo del Pentagono Esket. Sono tutti negativi gli accertamenti sui pazienti considerati a rischio contagio di antivirus. I test sono stati effettuati sul turista britannico e sul suo accompagnatore a Milano, su una donna proveniente dall'Argentina ricoverata a Messina per polmonite e sul marittimo in isolamento in Calabria. Siamo allo sport, il calcio stasera alle 21 all'Olimpico, Lazio e Inter si affrontano nella finale di Coppa Italia, i nerazzurri puntano al bis dopo la vittoria dello scudetto, i biancocelesti vogliono vincere anche perché significherebbe qualificarsi per l'Europa League. Restiamo a Roma con il tennis, agli internazionali d'Italia, stasera Dardelli sfida lo spagnolo Hodar per un posto in semifinale, domani Sinner affronterà il russo Rublev.
23: Radio DJ, informazione gratuita.
22: Appuntamento tra un'ora.
24: Radio DJ.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
3: Carattere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
6: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
7: Tanat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
8: Have fun with
9: nuova Fiat 500 ibrida. Dall'Italia con amore. Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!

0: 18.05 su Radio DJ. Allora, visto Vale che vedo gli occhi che sognano con questa canzone.
1: Ma ha preso bene?
0: Sì, sì, si chiama Material Lover. Lei è Sienna Spiro.
1: Ok.
0: E sentirete di nuovo su queste frequenze. Anche in questo
1: molto,
0: programma.
1: Sì.
0: Oggi a Pinocchio ci stiamo chiedendo e vi stiamo chiedendo: se avessi più tempo libero a disposizione, come lo impiegheresti? Ci state mandando un sacco di progetti che sono non quelli generici, cioè farei il giro del mondo, ma una cosa specifica, quella lì,

0: perché in qualche modo o avevo già comprato il materiale o ero già pronta a farla o la facevo, ho dovuto interrompere. Per esempio, e qualcuno ci scrive: se avessi un po' di tempo libero farei un quadretto con quei fiori che ho fatto essiccare.
1: Sì, dai nuova vita a quei fiori essiccati. Fallo per loro. Sì.
2: Ciao Pinocchi, se io avessi un po' di tempo comincerei a intagliare il legno, perché qualche anno fa ho fatto il corso e poi, presa dall'entusiasmo, mi sono comprata tutti gli attrezzi, i pezzi di legno, e ho tutto lì in cantina che mi aspetta.
0: Ma poi hai fatto un figlio.
1: Esatto, uno, due, era un'aquila.
0: Chi lo sa,
1: sappiamo.
0: Potrebbe essere. La Manuela dice: ma se avessi tempo vorrei imparare a fare le strisce sulle crostate invece di ricoprirle sempre con la pasta sbriciolata per far prima. C'è sempre una premura.
3: Ciao, sono Ilaria. Se avessi almeno due o tre libere andrei al lago a dipingere con gli acquarelli. Lì, da sola, beata e pacifica, ad ammirare l'orizzonte, le colline, le montagne. Ciao.
0: Pensa io e te con gli acquerelli, Vale. Bello il lago, bello il paesaggio, ma
1: però
0: il risultato.
1: Si bevono gli acquerelli?
0: No, no. Vale. Okay. Gabri ha da tagliare il prato e pulire il bosco. Non ha tempo.
1: Non ha tempo.
0: Che bello.
4: Ciao
0: però.
4: Pinocchi, io se avessi tanto tempo libero, specialmente la mattina, farei più colazioni. Perché adoro fare la colazione, ma purtroppo non ho mai tempo, a parte la domenica, e quindi farei quello.
1: Allora, bello, bel
0: sai
1: progetto.
0: Sai che io a volte, forse non l'ho mai detto, quando è quei giorni lì che mi sveglio presto, faccio una prima colazione, Pierre dorme ancora, torno a letto, poi mi sveglio con Pierre, rifaccio colazione.
1: Ah beh, giusto, giusto, con il doppio della fame, cioè come se la prima non l'avessi neanche sentita.
0: Ma mangio molto volentieri, molto volentieri. Mentre ci arriva un messaggio che è a tema comunque, la Lucia ci scrive: sapete che io ho troppo tempo libero, non so come riempirlo, vorrei avere più impegni. Perché in effetti, nella ricerca che abbiamo fatto di notizie, tra le tante che ci sono, poco tempo libero, la difficoltà di ottimizzarlo, ma c'è anche questa questione: se ti si libera, tipo, che ne so, domani c'è uno sciopero improvviso per cui le ultime due ore di lavoro non si fanno, cioè salta una riunione, il fatto di avere uno sblocco di tempo ti dà un benessere, una felicità proprio vera, sentita. Ma il troppo tempo libero, l'avevi già accennato, fa male come il troppo poco. Perché oltre un tot di ore, hanno fatto proprio delle ricerche, degli studi, no? Cioè uno si organizza, metti quella della crostata, quella della, del quadretto con i fiori essiccati. Allora, ti dedichi per un po' di tempo. Se poi però a un certo punto ti sei stancato di quell'attività e hai ancora tutta la giornata non organizzata,
1: Ti sembra di sprecarlo quel tempo lì, quindi ti manda in paranoia.
0: Ti mette un filo d'ansia, anche perché non siamo capaci di annoiarci, cioè di non fare niente.
1: Cioè, perché anche il non far niente è consentito, è legittimo, ragazzi.
0: Non siamo più abituati. Va bene.
1: Vado avanti.
0: Sì.
5: Io se domani avessi del tempo libero, finalmente metterei a posto quei mobiletti in legno che devo mettere a posto da 6 mesi, che ho già comprato tutto, e la carta vetro e tutto l'impregnante, che devo portarli nel bagno della casa nuova e che non l'ho ancora fatto. E tra poco devo fare il trasloco e non sono pronti.
0: Mamma mia.
1: Che ansia.
0: Sì. Gabri invece dice: il lunedì faccio lezione di danza scozzese.
1: Beh, stupendo.
0: Se avessi tempo lo farei anche giovedì. Che c'è un altro giorno,
1: ti
0: ma
1: prego,
0: non può.
1: Ritagliatelo. Dai, ti prego.
0: Sì, e manda video.
6: Ciao Pinocchi. Allora, se io avessi tanto tempo libero a disposizione, sicuramente proverei seriamente quel vogatore che ho comprato 3 mesi fa e che è lì in box. Perché è vero che mi ritaglio tutti i giorni 30 minuti di attività fisica, però sul tapirulan correndo solo 30 minuti e per me già è tanto. Quindi avere più tempo per fare vogatore, tapirulan e magari qualche peso non sarebbe neanche male.
1: Ma dove ti trovi, amica, adesso?
0: Sì,
1: dove?
0: Non lo so, in mezzo a Mumbai. Però volevo dirti anche, delle volte bisogna scegliere, cioè fai un giorno tapirulan, un giorno fai, magari, dopo un quarto d'ora di vogatore, cominci a sentire l'odore di rose, vedi Padre Pio.
1: Magari portalo via da quel box e mettilo in un posto in cui passandoci potresti già farlo. No?
0: Per esempio. Poi c'è un messaggio che dice: se avessi più tempo lo passerei a lei leggere i più di 1000 libri che ho sul tablet. Marta, l'hai scritto tu?
1: Tu Diego, perché siete Mimì e Cocò, caro mio.
0: Mimì e Cocò non lo sentivo da un bel po'. 347 347

0: Allora, che cosa fareste se aveste un po' più di tempo libero a disposizione? Qualcuno ci dice vorrei fare un corso di tiro con l'arco.
1: Ok.
0: Qualcun altro vorrei fare un corso di apnea.
1: Sì.
0: Cioè sport specifici.
1: Sì.
0: Qualcuno scrive se la Vale avesse più tempo forse leggerebbe quel capitolo del libro di Gwyneth Paltrow di cui ci doveva raccontare poi di volta in volta.
1: Avete ragione. Aspetto Pina per fare i primi resoconti.
0: Dai, almeno
1: mi
0: il primo capitolo.
1: Mi prendo del tempo.
0: Almeno il primo capitolo quando torna Pina.
1: Bene,
0: è una promessa?
1: Promessa.
0: Oh, e adesso invece andiamo al telefono perché abbiamo Francesca da Aosta che ha qualcosa in ballo di importante.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao. Buonasera.
0: Buonasera.
1: Buon Natale.
2: No, siamo in anticipo, vabbè che a me piace arrivare presto come voi, a novembre, i primi di novembre,
0: ecco.
2: Però adesso forse è un po' troppo.
1: Senti, se tu avessi tempo, cosa faresti?
2: Ma allora, se avessi il tempo nel periodo giusto però, perché quella tovaglia di Natale che devo finire di ricamare, diciamo che a maggio, a giugno non mi viene proprio da farla. Però
0: è adesso che devi farla, perché così è pronta quando è ora. A novembre è pronta.
2: Infatti sono 10 anni che rimango fregato da questo ragionamento.
0: Certo, perché poi sei troppo sottodata. Poi quando sei sottodata c'è tutto il resto da fare quando è Natale.
2: C'è una miriade di cose da fare, perché veramente quando arriva i primi di novembre è già ora, bisogna fare.
0: È
2: io
0: già
2: mi faccio
0: ora.
2: Prendere. Sì.
1: Ma non ho capito, è una tovaglia o un centrotavola?
2: No, è una. Allora ti spiego, sei coprimacchia, quelli quadrati che praticamente metti in centro al tavolo sfasati, no?
1: Sì.
2: E sui quattro lati è di tela blu scura, sui quattro lati c'è la silhouette.

0: bianca del paesaggio invernale, sai, la, il campanile e tutto quanto.
1: Sì.
0: E poi
2: l'hai fatto
0: tutte...
2: tu?
0: No, beh, lo copio da un da uno schema, ovviamente.
2: Sì, certo, vabbè, però.
0: No, ma non l'ho fatto, lo sto facendo.
1: Lo sto facendo da 10 anni.
2: Appunto croce.
1: C'è la silhouette proprio, sì, del paesaggio invernale.
2: Ma dove c'era il paesaggio oggi? Dove c'era l'erba c'era la città. Nel frattempo il paesaggio è cambiato.
0: Assolutamente.
2: C'è una sopraelevata.
0: Tutte le volte passa Natale e poi non riesco a finirlo e poi...
1: Ma c'è un periodo dell'anno in cui tu lo prendi in mano sto progetto?
0: Sì, di solito verso novembre.
2: Perché?
0: Quando inizia a sentirsi un po' nell'aria.
2: Qual è la fregatura? Lei aspetta l'aria del Natale per... Ma bravo. Quando l'aria del Natale arriva, lei va completamente in bambola, la
1: certo,
2: senti? E quindi parte con luci, lucine, le ghirlande, tutto, il menù, cioè tutto il resto.
1: Sì.
2: Quindi tu dovresti arrivare lì con la tovaglia già finita. Per altro, io leggo, punto croce fantasia, cielo stellato.
0: Il cielo stellato, col filo dorato fai stella per stella, oltretutto è una
1: miseria,
0: roba lunga.
1: Ma è lunghissima.
2: Beh, è, però bellissima, è bellissima anche, capito, però...
0: Ma
2: però...
0: io infatti ho persino paura di finirlo adesso, veramente. Non...
1: No, ma non lo finirai mai, no. non avere paura, no. Francesca, stai serena.
2: Tempo libero non ne hai e se ce l'hai non è l'aria di Natale.
0: Non è il momento giusto.
1: Senti, noi ci appuntiamo di risentirti a novembre.
0: Sta benissimo,
1: per sapere come va, tanto come andrà,
0: vi
1: sarà
0: aggiorno.
1: Lì.
2: No, però adesso
0: no,
2: se...
0: vado un po' avanti, ma non lo finisco.
2: Ma dai, no, il primo giorno che promettiamoci, il primo giorno che piove, ne approfitti, che fai finta che è novembre e ti ributti un attimo in questa roba.
1: No, ma non è nel mood adesso, altri progetti in testa adesso, più estivi.
0: Sì, assolutamente. Anche se però qua quando piove sembra un po' novembre,
2: Cioè, sei ad Aosta, insomma, un po'.
0: Sì.
1: Ti vabbè, vogliamo bene.
2: Sì, molto.
0: Okay.
2: A te e al cielo stellato del coprimacchia.
1: È la silhouette
0: io,
1: del villaggio invernale, no?
2: Ma amore.
1: Scusa.
2: Mamma mia, il
0: ti
2: filo d'oro.
0: A novembre, allora.
1: Dai, un bacio.
2: Ciao.
0: Grazie, ciao.
1: Ciao.
2: Ciao.
1: Oh, ecco questa.
2: Fuori tempo massimo.

0: 18 e 22 su Radio DJ, questa puntata di Pinocchio su ciò che vorremmo fare appena avessimo la possibilità di avere del tempo libero in più,
1: sì,
0: si scontra anche col fatto che poi quotidianamente ne perdiamo un sacco.
1: Tantissimo, per cose fondamentali come dormire, per esempio nell'arco della nostra vita dormiamo 27 anni.
0: Noi un po' meno, io 20 forse, sì, perché sì, faccio fatti, vorrei.
1: Passiamo 18 mesi in coda, 15 mesi a cercare oggetti.
0: Ecco, questa, perché in coda non puoi farci niente, 15 mesi a cercare oggetti, sì, è tanto.
1: 200 giorni sotto la doccia, 18 giorni guardando dentro al frigo. Due giorni allacciandoci le scarpe.
0: E sono tanti.
1: 5 anni su internet e 5 anni a pulire casa. Per dire,
0: 5 anni su internet, cioè non mi sembra, non mi sembra che forse anche di più,
1: sì,
0: però mi fa impressione,
1: sì,
0: che ci mettiamo, cioè passiamo lo stesso tempo su uno internet che per,
1: sì,
0: pulire casa.
1: Noi no, Diego.
0: No, un po'
1: pulire
0: meno.
1: Casa ci mettiamo
0: tutti
1: meno.
0: Due un po' meno.
1: 20 settimane ad aspettare alle poste.
0: Mamma, lasciami stare.
1: 11 anni davanti alla TV, 5 mesi a lamentarci, ma 115 giorni ridendo.
0: Veramente?
1: Sì,
0: oddio!
1: Sì, sì,
0: pensare,
1: sì,
0: che in quei 115 giorni di ognuno, ogni tanto sono risate che abbiamo fatto insieme o che facciamo insieme.
1: Bene, facciamo tante insieme.
0: Che gioia!
1: Tante,
0: che,
1: sì,
0: gioia, che,
1: bene,
0: felicità.
1: Bene,
0: va,
1: dai,
0: bene, allora continuiamo ancora tra poco, eh?
1: Sì.
0: Se avessi più tempo libero a disposizione, come lo impiegheresti? 347-342-5220.
2: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!
1: Promotion. Nuova Fiat 500 ibrida, con il suo design iconico, i raffinati interni e il nuovo motore ibrido con cambio manuale, rende omaggio all'Italia tornando a essere prodotta nella fabbrica di Mirafiori a Torino.
0: Scoprite nuova 500 ibrida nelle concessionarie Fiat e alla DJ10.
2: Nuova Fiat 500 ibrida, dall'Italia con amore.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad!
5: Via, via!
4: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
6: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
7: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
8: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
9: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
10: Prenditi un Sunseeker.
8: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
9: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
11: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
12: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
11: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
13: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
14: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
15: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. TAN fisso 5,99, TAG 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it. Aperti anche domenica.
16: Ecco come suona la vita quando scopri Altograno, l'ingrediente che supera le comuni farine. Perfetto per pasta, pizza, pane e dolci. Fonte di proteine e ricco di fibre. Contribuisce al benessere e al mantenimento della massa muscolare senza farti rinunciare al profumo del grano e al sapore che ami. Scoprilo su altograno.co.
5: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
17: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
18: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
5: Parola di Giorgio,
19: Gabriele
18: e Furio.
20: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
21: Dal 22 al 24 maggio a Bologna Fiere torna a Play, il festival del gioco, la più grande ludoteca d'Italia con giochi da tavolo, di carte e di ruolo. Vieni con tutta la famiglia, i bambini fino a 10 anni, entrano gratis. Entra, scegli e gioca a Play, Bologna Fiere, dal 22 al 24 maggio.
22: C'è un nuovo motore in città, è il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
23: Alla ricerca della qualità. La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
24: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la mozzarella Vivi Bene Selex senza lattosio in confezione da 3. Per tutto maggio, con spesa difesa a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
23: Porca vacca, non sul tappeto!
25: Have fun with Monge Gift, gli snack monoprotein con i superfood.
0: Allora Vale, per la DJ Ten di Treviso dobbiamo dare un messaggio un po' elegante.
26: Ma sì, bello, essenziale, proprio come la piccola Venezia della terraferma.
0: Quindi, DJ Ten Treviso, si parte e si arriva.
26: 10 chilometri oppure 5.
0: Si va lì e si corre.
26: Sì, anche se poi ci sono spritz, panini, foto, amici, musica, casino.
0: Vabbè, intanto ci vediamo tutti lì, poi capiamo cosa succede.
26: DJ Ten Treviso, domenica 17 maggio. Iscriviti subito su djten.it.
27: DJ Ten. Run like a DJ.
28: Pinocchio su Radio DJ One Nation.

0: Sono le 18.33, oggi abbiamo voluto chiedervi se aveste più tempo libero a disposizione come lo impieghereste, cercando di trovare proprio quei progettini lì che sono pronti o che abbiamo dovuto lasciare a metà strada perché appunto il tempo libero è poco. Allora, per esempio, Dario dice: io se avessi più tempo libero mi allenerei a biliardo.
1: Ah, invece resti schiappa, mannaggia.
2: Ma se avessi 2 ore libere potrei imbiancare il corridoio, visto che le mie figlie ci hanno scarabocchiato il pennarello. Se no potrei cucirmi qualcosa, visto che cucio sempre per gli altri, non mi cucio mai un tubo per me. O se no potrei dormire, visto che dormo poco la notte, magari mi schiaccio un pisolino di 2 ore.
1: Magari dormi.
0: Perché se non dormi, poi quando hai il tempo libero dici devo dormire, dormi?
1: Ma povera, lasciaglielo sognare.
0: No, sì, a proposito sogni, scusami, sì. ci scrive Dave: se avessi più tempo libero tornerei in sala prova con la band.
1: Oh, bello.
3: Ciao Pinocchi, ma solo io penso che quando avrò tempo libero tornerò ad andare a cavallo, quando avrò tempo libero correrò al mare per una giornata e poi quando ho tempo libero mi butto sul divano con il cane, i gatti e mi guardo le serie TV.
1: No, siamo in tantissimi.
0: Sì, dicevo prima, dicevamo che tantissimi italiani dichiarano di passare molto tempo libero davanti allo schermo, che è rilassante, però è vero che cioè...
1: Sì, ti sembra di perdere tempo poi alla fine, ma comunque anche per quel concetto di performatività per cui anche nel tempo libero devi trovare qualcosa di produttivo da fare.
0: Che poi persone come Pina, ma come tante altre che ci hanno scritto, davanti a uno schermo e a delle serie TV sferruzzano, uncinettano, modellano, puzzle, a voglia, colorano.
3: Ciao Vale, ciao Diego.
1: Ciao.
3: Io avessi tempo, tanto tempo a disposizione, pitturerei. Oh, farei dei quadri bellissimo, sicuramente.
1: Ti crediamo sulla fiducia.
0: Esatto. Io se avessi più tempo scriverei più poesie.
1: Ok.
0: Così potrei pubblicare anche più libri.
1: Va bene.
0: Poeta.
4: Pinocchi, io se avessi tanti soldi e tanto tempo libero andrei in giro per il mondo a sentire concerti di musica classica. Anche a farli. Esistono delle associazioni che tu puoi andare a cantare il Requiem di Mozart a Malaga, per esempio, paghi 200 euro e canti e fai un concerto a Malaga in una settimana. Non è bellissimo?
1: Sì, sì, è bellissimo, ma neanch'io. Ma paghi 200 euro e canti
0: a Malaga. Ma solo il Requiem posso fare, non so, Puccini? No, per capire.
1: Non so,
0: se
1: non
0: Puccini
1: so.
0: A Valencia invece sarebbe molto interessante.
1: Facci sapere, vado avanti.
5: Allora, io siccome sono dura come un bacchetto, nel mio tempo libero farei tanta, tantissima tipo yoga,

0: stretching, tutte quelle cose lì che io invidio tantissimo quando vedo quelli che fanno ginnastica artistica, che fanno le spaccate, ecco. Farei quello tutto il giorno fino a diventare un elastico.
1: Guarda, a proposito di questo, Chiara scrive: se io lavorassi part time, quindi mi guadagnassi quel tempo libero in più, mezza giornata, sarei felice di ricominciare a insegnare danza alle bambine.
2: Oh, bello.
3: Lo fa. Ciao Pinocchi, ma basta con questi hobby nobili. Io vorrei vedere tutto il giorno la gente che spreme i punti neri, tutto il giorno. Potrei starci non le ore, i secoli.
2: Oh, e tra poco Diego ci darà le tecniche per ritagliarselo sto tempo,
1: perché se non ce l'abbiamo, se non ce le dà la società, noi un po' lo possiamo ottimizzare per poi guardare i punti neri a rotta di collo.
2: Olè!

0: quando fa lì è proprio
1: ti abbiamo sentito noi.
0: Oh, Céline, no.
1: Meglio voi che noi.
0: Così love me, fresca del 1996, di Così Love Me. Allora, abbiamo parlato tutta la puntata del tempo libero da impiegare per fare finalmente quei progettini lì, ma allora ci vengono incontro alcune tecniche che sono state studiate per ottimizzare, perché se tu devi fare qualcosa e riesci a farlo più velocemente e non ti perdi poi, fosse anche un quarto d'ora, in un quarto d'ora, in 20 minuti, tuo marito tutte le mattine legge, cioè ti puoi gestire bene quel quarto d'ora, 20 minuti, mezz'ora.
1: Cioè, ti organizzi meglio il tempo per aver più tempo.
0: Oh, per esempio, ci sono alcune tecniche. La prima si chiama Most Important Task, detta anche rospo da ingoiare.
1: Ok.
0: Funziona così. Tu decidi la cosa più pallosa, più penosa, più noiosa che devi fare. La fai per prima, perché solo il fatto di averla fatta ti dà uno slancio di entusiasmo che il resto vola.
1: Ok.
0: Carina, secondo me, questa.
1: Sì, non male.
0: L'altra è Rule of Three. Questa funziona così. Scegli tre cose, non di più. Fanne tre oggi. Poi, la lista magari è lunga, ma tu ne evidenzi tre. Beh, ti concentri su quelle. Poi, se le hai finite, riprendi mano la lista, oppure ti godi il tempo libero e procrastini.
1: Ok, tre cose al giorno.
0: Potrebbe essere abbinata a quella di prima. Scegli tre, poi dici la peggiore, la meno bella, la faccio subito. Okay. Così poi me la son tolta.
1: Va bene.
0: Bello questo.
1: Segnato.
0: Poi, aspetta che giro pagina.
1: Io tossisco intanto.
0: Sì, vai. Allora, time blocking. Allora, terza tecnica. Blocchi di tempo, quello che fa Lele.
1: Ok.
0: Cioè, scegli 20 minuti per leggere. E questa veramente ti fa la differenza, perché se tu ti metti la sveglia e un timer di 20 minuti in un orario X tutti i giorni, tu ti leggi Guerra e Pace. Perché 20 minuti al giorno,
1: lo vedo,
0: vai,
1: lo fa.
0: Saltare
1: funziona,
0: la corda. Che io
1: lo
0: adesso,
1: vedo occhi,
0: adesso
1: con i miei occhi.
0: Torno stasera a saltare la corda, ma per fare progressi, imparare a suonare uno strumento, una lingua, 20 minuti però tutti i giorni.
1: Con l'allarme, diciamo.
0: Sì, allarme per l'inizio e l'allarme per la fine.
1: Va bene, segnato.
0: Poi ancora un'altra. Aspetta, fammi vedere. Time blocking. Questo è interessante, perché dice: quando tu devi fare due o tre cose diverse, no, due o tre compiti, che sia al lavoro, che sia a casa, cosa succede? Nel cambiare la cosa che devi fare, tu ti alzi, ti sposti, la tua mente si sposta da un tema, da un argomento, da una difficoltà a un'altra cosa, ok?
1: Sì. Sto preparando da mangiare, devo andare anche a caricare la lavatrice.
0: Allora, il tempo che quel tempo in cui il cervello si risetta e passa da non so, la cosa che hai messo in forno a il tipo di fare i bianchi, i neri, i colorati. Il cervello è come quando mi devi mettere a fuoco, perde del tempo a organizzarsi.
1: Si resetta.
0: Ci mette un po', quindi dovresti mettere insieme cose simili.
1: Che sbatti, ok.
0: È tipo cucino, congelo, scongelo, preparo il pranzo per domani.
1: Tutto quello che va fatto in cucina lo faccio
0: perché
1: insieme.
0: Lo fai più in fretta, pare.
1: Ok.
0: Basta, mi fermerei qua, direi. No,
1: va bene, ce
0: n'era ancora un altro, ma non me lo ricordo più.
1: Si vede che non era importante.
0: Giornata tematica, però un giorno solo, cioè tipo un giorno solo a cucinare.
1: Dai, no.
0: Quelli prima funzionavano di più, secondo me. Poi fateci sapere.

0: Allora, dopo una puntata del genere non possiamo non fare il focus su una cosa che abbiamo imparato a prenderci il tempo di fare quest'anno insieme, in questa stagione di Pinocchio. Ci siamo presi il tempo, alla fine di ogni mese, di provare a sforzarci a ricordarci una cosa carina, la cosa più carina che ci è successa nel mese appena trascorso. Lo faremo anche a fine maggio e a fine giugno, ma nel frattempo su Pinocchio DJ, il nostro account Instagram, c'è un post che è lì fermo, che chiede proprio qual è la cosa più carina che è successa durante tutto quest'anno. Stiamo cercando di raccogliere le cose che ci scrivete sotto il post per fare una cosa molto carina che insomma,
1: che vi diremo prossimamente. Che vi possiamo dire tutto subito. Anche noi abbiamo dei segreti e anche noi riserviamo per voi delle sorprese.
0: Però partecipate numerose e numerose. Lo sforzo è quello di dire: ma quest'anno, bello, brutto, difficile, insomma, tante cose, complesso per tutti, per tutte e poi per ognuno in maniera diversa, la cosa più carina che mi è successa.
1: Non scrivetelo adesso, andate su Instagram, Pinocchio DJ e l'account, lì ci trovate il post.
0: Va bene?
1: È facile.
0: Dai, è facile.
1: È facile.
0: Tra poco ci salutiamo.
1: Dai.
2: I do it for the ladies, but I gotta keep it hood. Where we at, Polo?

0: 8:51, grazie per essere state con noi.
1: Sì, avete trovato il tempo per dedicarci una bella puntata.
0: Noi
1: grazie.
0: Ci sentiamo anche domani.
1: Domani ci pensiamo noi, domani misto.
0: Va bene.
1: Dai.
0: Ciao, a domani.
1: Buona serata.

0: Pinocchio torna domani alle 17, solo su Radio DJ. Pinocchio!
1: Radio DJ.
2: One nation, one station.
3: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: E ora passiamo al cancro.
5: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
6: Aiuto, cadiamo!
5: O ti senti ACT?
7: Oh, che forza!
5: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
8: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
9: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
10: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
11: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
10: Develey ti salsa la vita!
12: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback di salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
13: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
14: Poltrone sofà.
15: Solo divani, di qualità.
13: Verificare condizioni in negozio.
16: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
17: Ma è perfetta!
16: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri

0: negoziali con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su Fiat.it. Anche domenica.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
3: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
2: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
3: Ottica De Menego. Vedere bene per vivere bene.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
7: La spesa intelligente!
8: Amore, è fatta!
9: Che cosa?
8: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
9: Sì, vabbè, ma non esiste!
8: Ma certo che sì! Nuova Citroën C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
10: Sabato 6 giugno è

0: biglietti su ticketone.it.
1: Pochi secondi alle 19. DJ!
2: E di nuovo il momento delle notizie. Il quadro economico e internazionale è particolarmente complesso e le tensioni geopolitiche incideranno sulla crescita. Lo ha detto oggi la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Premier Time al Senato. Poi, replicando al PD sul paese reale, il capo del governo ha aggiunto: sono andata a fare la spesa l'ultima volta al supermercato sabato, non rinuncio a stare in mezzo alla gente e a fare la mia vita normale perché questo mi aiuta a capire come stanno le cose. L'Air Force One con a bordo Donald Trump è atterrato nel pomeriggio a Pechino, dove domani il presidente degli Stati Uniti vedrà il collega cinese Xi Jinping. Della nutrita delegazione americana fanno parte il capo del Pentagono Esget e il segretario di Stato Rubio. Quest'ultimo è sotto sanzioni in Cina per le sue parole su Hong Kong e Taiwan e sulla repressione degli uiguri. Pechino avrebbe dovuto negargli l'ingresso, ma ha trovato l'escamotage. I media ufficiali e gli apparati infatti hanno modificato la traslitterazione del cognome in Lubio, aggirando così le restrizioni. Dopo il focolaio dell'antivirus sulla Ondios, un'altra ombra si allunga sulle crociere. Più di 1700 persone, per lo più britannici e irlandesi, sono in isolamento sulla nave Ambition nel porto francese di Bordeaux per una presunta epidemia di gastroenterite che avrebbe ucciso un anziano crocierista. Circa 50 persone hanno mostrato sintomi compatibili con il norovirus. La nave, partita dalle Shetland, ha fatto scalo a Belfast, Liverpool e Brest prima di arrivare a Bordeaux, da dove era previsto salpasse per la Spagna prima del ritorno a Liverpool. Intanto la Ondios è diretta verso Rotterdam in Olanda, dove è attesa lunedì. Il premier britannico Starmer, nel pieno di una rivolta interna al partito laburista contro di lui, durante il dibattito alla Camera dei Comuni seguito al discorso di Re Carlo, ha tentato di rilanciare affermando che il King's Speech contiene un'agenda di riforme radicali. Il numero uno di Downing Street ha puntato sull'importanza di garantire la sicurezza economica nel contesto della guerra con l'Iran, sul rilancio dei rapporti con l'Europa e sulla riduzione dei livelli di immigrazione. Chiudiamo con lo sport e il ciclismo. Lo spagnolo Arrieta ha vinto la quinta tappa del Giro d'Italia a Potenza davanti al portoghese Eulalio, che è la nuova maglia rosa. Entrambi sono caduti negli ultimi chilometri a causa dell'asfalto reso scivoloso dalla pioggia. Domani è in programma la sesta frazione da Pestum a Napoli di 142 chilometri.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
2: Appuntamento tra un'ora.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
7: Il quadrotto?
6: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi.

0: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.

0: Attenzione, i giornalisti di Radio DJ diffidano i conduttori del seguente programma dal chiamarli colleghi.
1: Io sono Chiara.
2: Io sono Ciccio.
1: E insieme facciamo
2: Chiacchiericcio.
3: Il chiacchiericcio è un'arma letale.
2: Bentornati all'ascolto di Chiacchiericcio, il programma che presto potrebbe diventare il 51esimo stato americano.
1: Ma come? Ma perché?
2: Allora, Trump vuole il Venezuela, non glielo vogliono dare. Ha provato col Canada, non glielo vogliono dare. La Groenlandia non la vogliono dare. Ci candidiamo noi, presidente.
1: Chiacchiericcio invece lo vogliono dare.
2: Ma guarda, se volessimo diventare il 51esimo stato americano, perché no? Avremmo dei vantaggi fiscali, credo. Oggi è mercoledì 13 maggio 2026.
1: Sì.
2: San Servazio e San Cristanziano.
1: Ma quante Z oggi?
2: Ragazzi,
1: incredibile.
2: Sto in fissa con i nomi strani dei santi.
1: Vabbè,
2: non lo so.
1: Cioè, chissà, tutti i paesi stanno piangendo che non si festeggiano più le loro cose durante Chiacchiericcio.
2: No, vabbè, magari torniamo presto. Però auguri a tutti Servazio e a tutti Cristanziano all'ascolto. È importante perché non glieli fa mai nessuno questi santi.
1: Sempre
2: ci
1: se ci sono dei Servazio e Cristazio.
2: Penso proprio di sì. Andiamo con i titoli di oggi, vai. Chiara.
1: Italia, Mattarella celebra i 145 anni della SIAE con un discorso che poi ha regalato ai presenti su CD masterizzati.
2: Così.
1: Fuori dal cofano della macchina.
2: Che secondo me Agnese non ha idea di che cosa siano i CD masterizzati, Agnese.
1: Ma sì.
4: E i CD, quelli...
1: I CD,
2: però
1: no, masterizzati.
2: Tu non hai vissuto l'epoca del CD che si masterizzava, che si scambiava con gli altri?
4: No, sì, mio babbo lo faceva.
1: Okay. No, non dirlo, l'ho consegnato alle guardie.
2: Subito arrestato.
4: Video mi faccia vedere.
2: Cioè, se ti dico Nero Burning Rome, ti sblocco un ricordo? Sì.
4: No, qua no.
2: No, figura.
1: Con il Colosseo in fiamme.
2: Immaginavo. Andiamo avanti. Eurovision Song Contest. Polemiche per il concorrente israeliano che si sarebbe appropriato del camerino di un altro, perché così è scritto nella Bibbia.
1: Ha detto così. Reggio Emilia, la principessa Kate Middleton arriva in città omaggiando il territorio con un vestito azzurro e un profumo all'erbazzone.
2: Quanto sarebbe bello.
1: Ma che buono.
2: Esteri, l'Iran minaccia: se l'America ci attaccherà arricchiremo uranio al 90%, mentre il 5% non facciamo niente. 5% non so, che non rispondo.
1: Vabbè, vediamo.
2: Credo sia quello, se non ho capito male.
1: 5 Terre, obbligo di auricolari per i gruppi di turisti, che così non sentiranno i liguri che si lamentano. A quanto ha fatto ridere Paganelli questa battuta.
2: Milano, spray al peperoncino in una scuola, in ospedale i 4 studenti di origine non calabrese.
1: Lo spray all'anduia. Scuola, via Marx e Spinoza dai programmi di filosofia al liceo. Al loro posto Beatrice Venezia. Così. È rimasta lì.
2: Alloggi a Milano, 90.000 case vuote. Gli esperti spiegano: la gente ha ancora bisogno dei propri reni.
1: Perché
2: non li dà via facilmente per acquistare una casa.
1: Sport, polemiche per la scelta di far giocare il derby Lazio-Roma insieme alla finale degli internazionali di tennis. Per gli esperti c'è il rischio che Sinner vinca entrambi.
2: Giustamente, anche il derby.
1: Tutto quanto.
2: Ma nessuna tra queste è la notizia su cui oggi faremo Chiacchiericcio. Per introdurre la notizia di cui parleremo oggi, abbiamo scelto come al solito una canzone. Se volete provare a indovinare qual è la notizia che ha ispirato la nostra scelta, potete farlo al 347-342-5220, che poi è lo stesso numero al quale anche stasera aspettiamo i vostri messaggi e i vostri vocali. La canzone ha intro zero, quindi la lancio dicendovi:
1: sì, vai.
2: Bentornati a Chiacchiericcio.

0: Sono i prezzi della benzina che salgono e scendono a seconda se mettono le accise, tolgono le accise, mettono le accise, tolgono le accise. Ci ho preso?
1: Guarda, ascoltatrice, era una buona intuizione, ma no, non è questo il motivo per cui abbiamo scelto questo pezzone di Billy Moore, Up and Up con l'H, no, Up and Down su Radio DJ alle 19.13. Sì, lo so che state dicendo, ragazzi, ma vi si sente un po' particolare, un po' strano, un diverso po' strano. Dal solito, perché oggi e solo oggi Ciccio e Chiara sono in diretta da Roma, in diretta, sono le 19.13 in punto, riceviamo i vostri messaggi, però siamo da Roma. Questa
2: perché giochiamo gli internazionali.
1: Sì, esatto.
2: No, non è vero.
1: Doppio misto, categoria imbecilli, eccoci qua.
2: Ciccio Lancia e Chiara con frittura.
1: Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi insieme a voi fino alle 20. In regia invece a Milano c'è Francesco Pagax Paganelli e in redazione c'è Agnese. Pagax, va bene così al microfono?
3: Ma
1: praticamente
3: sì,
1: lo sto tenendo nel colon, cioè più di così.
2: Sta attaccando un herpes
3: benissimo
2: al microfono praticamente.
1: Non so, domani il trio lo troverà leccato questo microfono praticamente.
2: Umido.
1: Allora, perché Up and Down, Chiara? Perché abbiamo scelto una canzone che ci dice di andare su e giù.
2: Qualche ascoltatore l'aveva indovinata, in realtà parliamo di una ricerca molto interessante che arriva da Istanbul, dove si sta tenendo il congresso europeo sull'obesità.
1: Ok, e perché non mi hanno invitato? Chiedo.
2: Perché eri qua per gli internazionali, solo per quello, se no saremmo a Istanbul. Ci sono ovviamente tanti medici che parlano di questo tema, però c'è una ricerca interessante che riguarda un po' tutti noi, perché non parla, diciamo, strettamente di obesità, anche se ovviamente riguarda anche quello. Cioè parla del fatto che non dobbiamo più fidarci troppo delle indicazioni date negli ascensori quando dice possono entrare 4 persone, entrare 3 persone.
1: Guarda.
2: Praticamente c'è stato uno studio su oltre 100 ascensori prodotti in diversi paesi europei da 21 aziende tra il 1970 e il 2024. Sono stati analizzati i cartellini, no? Mm-hmm. Quelli che ci sono in tutti gli ascensori.
1: Sì, quelli che ne so, portata massima 100 kg, persone massime 2.
2: Esatto. L'indicazione di solito, appunto, c'è anche il peso, però uno guarda di più. Quanta gente? Vabbè, entriamo tutti. Okay. Il problema è che si è notato che fino al 2002 queste indicazioni, cioè dagli anni 70 fino al 2002, queste indicazioni venivano aggiornate in base alla media del peso della popolazione di quella nazione lì.
1: Okay.
2: Quindi una persona in media pesa 75 kg, facciamo una media su questo peso per capire.
1: Quindi,
2: quante 4 persone...
1: è 75 per 4,
2: esatto,
1: cioè 2,80,
2: esatto,
1: credo.
2: All'inizio la popolazione pesava un po' meno, ma erano un po' più persone, ok. Dal 2002 si è smesso di fare questa cosa.
1: Ah.
2: Cioè i dati non sono stati più aggiornati, ma il peso della popolazione è andato aumentando.
1: Ah, ok.
2: Quindi
1: adesso in media quanto pesa una persona? Se prima pesava 75 kg, che per 4 fa 3,20, non 2,80.
2: No,
1: intanto
2: 300.
1: 300 precisi, grazie Agnese. Intanto stavo cercando di fare i calcoli. No, giusto, perché sennò adesso gli messaggi, capirai,
2: capito,
1: erano solo sull'aritmetica.
2: No, allora, questa ricerca è stata fatta in Regno Unito, quindi ti do i dati riguardanti il Regno Unito. Negli anni 70 il peso medio di un uomo era 75 kg, di una donna 65, mentre invece oggi questi valori sono 86 kg per un uomo e 73 per una donna. Che fa la differenza?
1: Quindi io prima ero molto sovrappeso, adesso solo poco
2: adesso
1: sovrappeso.
2: Sei un pochino sovrappeso.
1: Okay. Okay.
2: Però insomma questo dato significa che se non sono stati aggiornati questi numeri negli ultimi 20 anni,
1: non possiamo fidarci.
2: Fate conto di una persona in meno.
1: Sì, non possiamo fidarci.
2: Questo.
1: Che poi in realtà quelle etichette mi hanno sempre lasciato un po' perplesso, perché a volte se facevi i calcoli usciva fuori che una persona doveva pesare 50 kg.
2: Mm-hmm.
1: Cioè se avessimo avuto un carico di neonati, 15 neonati,
2: 15 neonati
1: potevano salire sull'ascensore,
2: certo,
1: anche se il limite era 8.
2: 15 neonati in media sono cos'è? 3 kg, 3 kg e mezzo?
1: Più o meno, così
2: ne
1: come
2: puoi mettere un sacco pieno di neonati.
1: Così come se avessimo avuto solo due pazienti del dottor Nozaradan, ha voglia a dire che poteva portare 5 persone,
2: certo.
1: Evidentemente non era possibile.
2: Poi c'è anche da dire una cosa. E comunque ci siamo anche alzati come media della popolazione. E
1: cioè,
2: io
1: nel senso
2: ho un po' le ossa grosse.
1: Sì, certo.

0: mi vedi così, ma è solo acqua.
1: Vi dico solo che oggi noi siamo arrivati, io e Chiara che stiamo a dieta, a mettere in discussione la bilancia. Ma secondo me sta bilancia è un po' falsata.
0: Non è quella di Roma, è tarata male.
1: Comunque, questa è la notizia, fra un attimo al 347 342 5220 su questa notizia, come sempre facciamo chiacchiericcio insieme. Mi sento

0: Non ho controllato.
1: Cosa?
0: Non ho controllato se si è spenta.
1: Cosa?
0: La polemica che riguardava questa canzone al mio paese di Serena Brancale, Levante e Delia, secondo la quale avevano creato un'immagine del sud non conforme, un po' stereotipata
1: a
0: quella che è la realtà. Si è spenta quella polemica, non esiste più.
1: Sì, perché poi se ne sono partite altre.
0: Beh, soprattutto su Delia.
1: Sì, esatto, quindi non si sta mai tranquilli.
0: Bene, bene, allora possiamo non parlarne e rimanere concentrati su quello di cui stiamo chiacchiericciando in questa puntata, cioè l'allarme lanciato. Sono due puntate che parliamo di allarmi.
1: Allarme.
0: L'allarme lanciato dal congresso degli obesi, o meglio,
1: congresso degli obesi,
0: dal
1: congresso sull'obesità.
0: Sull'obesità.
1: Ma degli obesi, ma come parli? Scusa.
0: No, mi immaginavo questa tavola a cui tra l'altro avrei potuto fare parte.
1: Ma
0: perché non ci dobbiamo più fidare delle targhette sull'ascensore.
1: Sì.
0: Per capirci, perché non sono aggiornate con la media peso della popolazione europea. Sono arrivati un po' di messaggi che ci fanno riflettere. Sentiamo Mattia.
2: Ciao chiacchiericci. In realtà le normative direbbero che il peso che è indicato nella targhetta è calcolato in base a quanto l'ascensore regge.
0: Sì.
2: Mentre il numero di persone è calcolato in base a quanto è grande l'ascensore.
0: Ah.
2: Quindi se l'ascensore è un po' piccolo, il numero di persone

0: carbone che viene indicato è poco, ma potrebbe non essere legato al peso. Ciao.
1: Ciao, ciao Mattia, che lavora
2: cioè
1: nel settore.
2: Cioè lui ne fa una questione di volume, cioè dice nel volume di questo ascensore che è piccolo, cioè questo ascensore può portare tipo 1000 kg,
1: sì,
2: però è piccolo, quindi ci state in due.
1: Sì, cioè, però questo non risolve il problema, nel senso che comunque se entra un paziente del dottor Nozaradan, evidentemente il volume è più ampio, quindi anche se le c'è scritto 4 persone, lui da solo lo occupa tutto,
2: no,
1: credo.
2: Ma in linea generale, essendo aumentato il peso medio della popolazione, questo vale per tutti, cioè tutti, molti di noi, ecco, diciamo così, occupiamo forse più spazio.
1: Sì, per chi non sapesse che cosa intendo quando dico un paziente del dottor Nozaradan, sto parlando di Vite al Limite,
2: esatto,
1: uno dei programmi cult di Real Time, credo.
2: Sì.
1: Però facciamo un esempio concreto.
2: Sì.
1: Chiara Galeazzi,
2: sì,
1: quando tu il Vic e non ricordo chi altro
2: No, c'era Frank. Devo tirar fuori la foto.
1: Tu, Vic e
2: Menegatti,
1: Dunia,
2: non mi ricordo.
1: E Paolo Menegatti.
2: E degli sconosciuti, siete aggiungiamo.
1: Siete rimasti
2: noi
1: bloccati.
2: Noi abbiamo guardato la targhetta.
1: Esatto, sì, aspetta, spieghiamolo. Sì. Siete rimasti bloccati in un
2: Siamo
1: ascensore.
2: Siamo rimasti bloccati dentro a un ascensore a Party Like a DJ.
1: Sì,
2: uno
1: esatto.
2: Dice, ma Parco Sempione c'è un ascensore? No, è dentro uno dei dazi.
1: Sì.
2: E c'era una bella targhetta con scritto il peso che noi non ci siamo filati e capacità 4 persone. Noi eravamo in 5, abbiamo detto ma sì, ci stiamo tutti, vedi il volume, ci stiamo tutti quanti benissimo. Dovevamo fare un piano, non l'abbiamo fatto con le scale per pura pigrizia e siamo rimasti bloccati lì dentro.
1: Però che ricordi
2: mentre
1: hai di quella storia?
2: Per chiamarci tutti sul palco a dire ciao al pubblico.
1: Che ricordi pazzeschi hai di quel momento?
2: Ho una foto e tutti sudavamo molto ed eravamo, qualcuno stava andando molto in sbattimento.
1: Perché tu sei
2: claustrofobica, no? Io ero tipo, oi lol, e abbastanza. Poi dopo un po' ho detto ammazza se si suda e poi oddio ci stanno chiamando sul palco.
1: Vedo Agnese da Milano che si sbraccia.
3: No, mi chiedevo Agnese. Per quanto tempo?
2: Ma in realtà pochissimo, perché poi c'era molta sicurezza, molti i pompieri,
1: sì,
2: così, quindi sono
1: ma poi c'era il Vic. Ma di cosa hai paura se c'è il Vic?
2: Ha aperto con tipo con le braccia.
1: Ma certo. E poi si è messo come dire inclinato e vi ha fatto passare sulla sua schiena uno a uno per raggiungere il piano. Ma è chiaro.
2: Però non ha voluto fare le scale. Questo è incredibile. No, siamo rimasti pochi, qualche minuto, quindi fortunatamente è durato poco.
1: Quindi a quanto pare è una leggenda quella millantata da Marco.
4: Ciao chiacchiericci. Allora, non so se sia vero, però il mio ex coinquilino ai tempi dell'università, nonché mio grande amico e ingegnere, lui diceva che gli ascensori vengono testati, quindi che possono portare in realtà fino a 2,5 volte il peso che c'è scritto sulle targhette. Quindi se c'è scritto 400 kg in realtà possono portare fino a 1000 kg.
2: No,
4: questa
1: cosa. Allora io di un
2: Don't
1: messaggio
2: try this at home.
1: Io di un messaggio che comincia con me l'ha detto un amico del
2: ingegnere,
1: mio
2: ingegnere,
1: no, tenderei a non fidarmi. Però magari c'è qualcuno di addetto ai lavori davvero sul serio che ci può dire se questa rimane una leggenda metropolitana oppure no. Nel frattempo voglio tranquillizzare tutti. Vic, Dunia, Paolo e Chiara stanno bene.
2: Stiamo
1: che sono
2: bene.
1: Usciti.

0: Notizia per Chiara Galeazzi: non sei l'unica ad essere rimasta bloccata in ascensore. Sono arrivati, stanno arrivando un sacco di storie a riguardo al 347 342 5220 di persone rimaste bloccate in ascensore che ne hanno vissute di ogni, però...
1: Spero non siano bloccati ora.
0: Sarebbe ancora più interessante, magari ci scappa pure la telefonata. Le sentiamo dopo la pausa, però dobbiamo prima toglierci quel dubbio sollevato dall'amico dell'ingegnere. Ci scrive stavolta un ingegnere vero, che chiameremo ingegner Luigi.
1: Non come l'amico suo,
0: perché si chiama così.
2: Dunque, a parere di ingegnere, che tra l'altro io faccio i controlli periodici, non faccio collaudi, faccio i controlli periodici sugli ascensori.
1: Ok.
2: E nello dettaglio, non facendo i collaudi, non so qual è il carico di collaudo, però di solito tutti i collaudi vengono fatti almeno al doppio o di più del carico che deve essere sopportato, sia le strutture, soprattutto le cose dinamiche, quindi potrebbe starci.
0: Era a bordo della sua Ferrari, evidentemente, l'ingegnere. Però sì, quindi il collaudo avviene al doppio, quindi effettivamente, a quanto pare, la teoria dell'amico di prima è vero, possiamo confidare in un maggior supporto dell'ascensore rispetto a quello scritto sulla targhetta.
1: Però non sfidate questa
0: cosa. Esatto, tenderei, non è che se c'è scritto non parlate al conducente voi lo fate per vedere
1: perché
0: che effetto fa.
1: Magari non si distrae.
0: Tenderei a fidarmi della legge. Facciamo questa cosa matta così poco italiana. Ci fermiamo, continuiamo a ascoltare i vostri messaggi dopo la pausa.
3: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
7: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 wurstel di pollo, suino e tacchino, Tobias, a 2 euro.
11: La spesa intelligente!
12: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
13: One Express, anche entro le 12.
14: Gold Espresso, ore 12.
13: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
15: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
16: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragola e limone Dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
17: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un "dove eravamo rimasti?". Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
18: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri i cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
19: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
18: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
19: Non sto nella pelle.
18: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
20: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it. Aperti anche domenica.
2: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
21: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
22: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
23: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
22: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
23: Ottica De Menego. Vedere bene per vivere bene.
24: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
25: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
26: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
24: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
26: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
27: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
28: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui rilievi. Al centro come sopra, a sud bello.
29: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
28: Temperature in aumento.
3: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.

0: Il quasi sempre ottimo Harry Styles.
1: Come
0: American
1: quasi?
0: Girl. È così, diamogli.
1: Perché?
0: E magari ogni tanto qualcuna ne sbaglierà.
1: Beh, questa è bella però.
0: È bella, questo è un bel pezzo. Ma in generale ultimamente ne sta.
1: Ma quanto è brutta l'invidia.
0: No, era per dire. Alle 19.39 su Radio DJ state ascoltando Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi. E stiamo parlando insieme a voi di storie da ascensore. Siamo partiti dall'allarme lanciato dal congresso
1: europeo
0: sull'obesità, che ha detto che non dovremmo più tanto fidarci delle targhette sugli ascensori.
1: Sulla
0: perché...
1: capacità con il numero di persone che possono salire, perché il peso della popolazione è aumentato, ma spesso i cartelli non si sono aggiornati.
0: Da lì, apriti cielo, sono arrivati un sacco di testimonianze di persone che sono rimaste bloccate in ascensore. Prima però un messaggio ancora più particolare e ce lo manda Chiara, una tua omonima.
2: Ciao Chiacchiericci, ma non so se è solo una cosa che faccio io perché mi mancano alcuni freni inibitori, ma se io sono in dubbio sul peso... chiedo alle persone che sono con me, che stanno salendo nell'ascensore, se quanto pesano e faccio i calcoli.
1: Faccio i calcoli.
2: Sia che siano persone conosciute, sia che siano sconosciuti, proprio per non rimanere chiusi dentro.
0: Ma questa è una cosa incredibile. Peraltro richiede una discreta dose di sfacciataggine, perché
1: certo,
0: tu comunque devi andare da una persona che potenzialmente può essere non proprio filiforme e dire: scusa, mi dici esattamente quanto pesi che devo fare i conti?
1: Ma anche un po' di fiducia, perché comunque non tutti sanno il proprio peso.
0: Sì, sì.
1: E
0: sì,
1: soprattutto magari non te lo dicono a te.
0: Sì. Oddio, cioè, come reagisci? Io probabilmente lo direi.
1: Io sì, non me frega niente.
0: Sì.
1: È come l'età, non hanno chi se ne frega. È più il peso, non è un numero sulla bilancia, come ti senti dentro.
0: Più che altro perché solo una cosa. Cioè, più che dire il mio peso reale, mi preoccupa l'idea di essere chiuso in un ascensore con Chiara.
1: Con questa,
0: cioè, con,
1: no,
0: con questa ascoltatrice.
1: Però stavo pensando: ma Chiara, ma non è meglio a quel punto prendere l'ascensore dopo?
0: Però devi aspettare di essere da sola, cioè non difficile.
1: No, da sola, con meno persone.
0: Con uno molto magro, aspetti fino a che non arriva uno molto magro e poi sali al volo. Poi storia appunto di persone rimaste bloccate nell'ascensore, alcune molto drammatiche.
3: Salve a tutti, buonasera al DJ. Allora, io sono rimasto bloccato in ascensore una volta in Spagna con mia zia russa, con mio cugino, due miei cugini, anzi, e tutti e due i miei fratelli, quindi conto totale 6 persone, e dove c'era chiaramente scritto massimo 3. Tutto questo a luna di notte,
1: mia
3: zia tira fuori il telefono per chiamare i soccorsi, le cade nella fessura e fa tutta la tromba dell'ascensore fino al pian terreno, anzi al piano meno 1. Bella serata in Spagna.
0: Sì, immagino,
3: buona
0: devo
3: serata.
0: Dire... Devo dire che questo è successo anche a me, cioè la cosa che ti cade nella fessura dell'ascensore.
1: Ma il cellulare sempre
0: cellulare
1: o qualcosa?
0: Cellulare e chiavi.
1: No.
0: Vabbè. In due situazioni diverse. Però devo dire che sono stati abbastanza rapidi i ragazzi dell'assistenza a venire ad aggiustare, a farci prendere le robe. E lì abbiamo trovato un sacco di cose, peraltro, cadute.
1: Certo.
0: Il sacro Graal. C'era un,
1: certo,
0: po' di, c'era un po' di tutto. Poi una storia molto meno spaventosa che ce la manda Paolo.
4: Io 30 anni fa più o meno consegnavo dei polli con il furgone.
1: Sì.
4: E mi ricordo che in un ospedale, adesso non so in che paese, ho preso l'ascensore con il carrellino con tutta la merce.
1: Mm-hmm.
4: Mi sono messo nell'ascensore.
1: Sì.
4: Arrivato al piano che avevo digitato, la porta non si apriva.
1: Ah.
4: Dopo un paio di minuti fermo così, sento ridacchiare dietro.
1: Quindi, sì.
4: La porta non si deve aprire più, quella che sono entrato, ma si deve aprire dietro di me. E io non me la porto.
1: Ma questi che ridacchiano.
0: Tutto,
1: ma scusa.
0: Avrei ridacchiato.
1: Ma no, vabbè, ma digli, signore, scusi.
0: Sì, siamo qui. Ma dopo due minuti poi glielo dici. Cioè, tu per due minuti sei stato a fissarlo, a ridacchiare. Poi dici: salve, si è aperto di qua, signore.
1: Chi. Cosa

0: Ciao Chiacchiericci, buonasera. Ma ciao. Guarda, io taglio subito corto. Io non sto a chiedere quanto pesate, quando non pesate, anche perché insomma non è bello, no? Però tante volte quando siamo tutti ammassati così, io magari io prendo l'ascensore e vado, abito all'ultimo piano, dunque sono quasi sempre l'ultimo a scendere. Io appena entro e nella confusione molo una renza e tutti al primo piano scendono e me lo faccio tranquillo.
1: Sì. Ma
0: fate
1: dai!
0: Come me, sì. Renza, sì. Sempre sì. Renza.
2: Sì, sì. Così. Credo di aver visto questa strategia in una puntata di Cortesie per gli ospiti.
1: Sì. Se
2: non ricordo male. Siamo arrivati all'ultimo intervento di Chiacchiericcio, quello in cui normalmente voltiamo pagina per affrontare un altro tema. Raga, gran periodo per i virus.
1: Se ne parla molto.
2: Non solo l'antivirus di cui adesso si continua a parlare. Speriamo, posso dire, che se ne parli sempre di meno. Però per il momento ancora se ne parla. Ma c'è un'altra epidemia. No, un'altra epidemia, un altro allarme, chiamiamo così. In Francia, a Bordeaux, 1700 persone in quarantena per una gastroenterite.
1: Urca.
2: Un norovirus. Quindi dopo il coronavirus e l'antivirus, impariamo a conoscere anche il norovirus, che è un tipo di virus, una famiglia di virus abbastanza diffusa in realtà.
1: Però che fa venire quelle cose che partono come l'amico di prima in ascensore,
2: che possono essere diciamo di gravità varia, più o meno. Un grande momento anche per le crociere, però è anche vero che
1: purtroppo
2: i giornali in questo momento ci calcano un po' la mano, perché ci clicchi, no? E richiedono l'attenzione. Però stiamo tornando a parlare di virus e quale migliore occasione per un ciccio quiz cotto
1: ma
2: e mangiato.
1: Come ciccio quiz?
2: Allora
1: ma con chi pensi di avere a che fare?
2: Oggi pomeriggio io mi sono entrato in un tunnel partendo da quest'articolo norovirus, antivirus, già questo nome antivirus, che tutti hanno fatto la gag con Antani, no?
1: Ho
2: scoperto che esistono una montagna di virus con i nomi incredibili e di cui noi non sappiamo nulla.
1: Beh, che comunque se ci pensi anche coronavirus
2: è bizzarro, no? Perché sembra falsissimo anche un po', anche The Rhythm of the Night, se vogliamo. Invece io ho trovato dei virus assurdi e quindi giochiamo a virus vero, virus falso. Però stavolta, a differenza del solito, ve ne metto due vicini di cui uno è vero e uno è falso. E voi mi dovete dire qual è quello vero e qual è quello falso.
1: Va bene, va bene.
2: Per esempio, esiste lo Sputnik virus o il NASA virus?
3: Lo Sputnik.
1: NASA. Io, anch'io dico NASA.
2: Pagax, hai vinto tu.
1: Ma
2: esiste
1: non è
2: lo Sputnik virus.
1: Cosa fa venire?
2: È un satellite attorno agli altri virus, giuro, non è non è uno scherzo. Per questo l'hanno chiamato
1: Perché
2: Sputnik.
1: Perché non si chiama Luna virus?
2: No, perché l'avranno scoperto i russi, l'hanno chiamato Sputnik, che vuol dire satellite.
1: Perché non c'era ancora Putin,
2: Esiste il Daje virus o l'Ennamo virus?
1: Daje scritto con la J o con la I?
2: Con la J.
1: No, è l'altro. Ennamo, come si chiama?
2: L'Ennamo virus.
1: Mortacci tua virus.
2: Esiste l'Ennamo virus. L'Ennamo virus, un virus che colpisce le verdure, peraltro, i piselli, il pepe. Ragazzi, i virus colpiscono anche le piante.
1: Poverini.
2: Vado avanti. Esiste il caffetteria virus o il risiebisi virus?
3: Il primo.
1: Caffetteria. Caffetteria.
2: Sicuri?
3: Sì.
2: Esiste il caffetteria virus.
1: E che cos'è?
2: Non lo so, infetta alcuni microorganismi marini. Non l'uomo.
1: Perché caffetteria?
2: Questo non lo so se l'hanno scoperto in uno Starbucks, ma credo di no.
1: Ma che creature?
2: Esiste l'Hartman virus o il Joker virus?
1: Io dico Hartman.
4: No, io dico Joker.
1: Brava.
2: Esiste l'Hartman virus.
1: Cosa colpisce?
2: Niente. Cioè, non lo so, fa sempre le piante in generale.
1: Cose di piante, va
2: Esiste
1: bene.
2: Esiste l'arena virus o lo stadio virus?
3: Arena.
1: Io dico stadio virus.
2: Esiste l'arena virus. Pagax, sei un virologo. Sei il Burioni di Chiacchiericcio.
1: Sei un virus. Assoluto.
2: L'ultima, esiste il Mila virus o il Mimi virus?
1: Mila o Mimi?
2: O Mimi. Mila o Mimi. Mila virus o Mimi
1: virus? Mimi. Mimi.
2: E Pagax?
3: Mila.
2: Ve lo dico dopo il disco. Se esiste il Mila virus o il Mimi virus. Anche perché adesso arriva il bel disco di Francesca Michelin a interrompere il nostro ciccio quiz. Dopo la risposta la diamo.

0: è il mimivirus che esiste.
1: Mimivirus.
0: Non il milavirus. Questo chiude il Ciccio Quiz e chiude anche la puntata di Chiacchiericcio di questa sera. Quindi grazie a Francesco Pagax in regia, grazie ad Agnese in redazione da Milano, da Roma, grazie Chiara Galeazzi.
1: Grazie Ciccio Lancia.
0: E noi ci risentiamo domani alle 19. Ora la linea va al sempre ottimo sempre Gianluca Gazzoli. A domani, ciao.
1: Ciao. Ciao, ciao, ciao.
2: E coraggio. E non perdere senso dell'umorismo.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
6: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
5: E passiamo alla pagina sportiva.
7: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da Doppio Malto la felicità è ancora più grande.
8: Doppio Malto.
9: Birra, cucina e felicità.
7: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
10: Sei andato dal dentista? Trovato niente?
11: Niente. A parte due carie e il ponte da sistemare.
10: Dai, poteva andare peggio.
11: Sì, potevo non avere Unisalute che copre le cure odontoiatriche.
10: Vedi, Unisalute è il modo migliore per non perdere il sorriso.
12: Con le polizze Unisalute accedi alle visite velocemente, risparmi e hai tutta la protezione che ti serve, anche per il tuo sorriso, da 11 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
13: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
14: Ulisse, ho voglia di navigare.
15: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
14: No, voglio navigare con il gigante.
15: Ah!
16: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
17: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
18: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
19: Ma è perfetta!
18: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rotamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. Tan fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it. Anche domenica.
6: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
1: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale. Una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
16: Anche stanotte zero riposo.
1: Allora cambiamo sistema letto.
16: Non è il momento di spendere.
1: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA. Più comfort e il 22% di extra sconto.
18: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
10: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Ehi,
19: Proxa?
20: Dimmi pure.
19: Versagli le crocchette al pollo. Ok, ok, stai calmo. Proviamo allora con quelle al salmone. Va bene, non ti agitare. Ho capito. Dagli Proggy e siamo tutti più felici.
20: Ottima scelta. Proggy è un alimento completo, senza ingredienti di origine animale, ricco di proteine da legumi, sano, etico, italiano.
21: Proggy, felici voi, felice la natura.
22: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come fusi di pollo da 850 grammi, 100% carne italiana, a 2,99€ e melone retato coltivato in Italia, a 1,99€ al chilo. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
23: Amore, è fatta!
24: Che cosa?
23: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
24: Sì, vabbè, ma non esiste!
23: Ma certo che sì! Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
25: Party Like a DJ, domenica 7 giugno, dalle 18, con Neffa.
26: Oggi non c'è sole intorno.
25: Night.
27: Dici che resti, allora urlalo forte.
25: Fabri Fibra.
28: Stavo pensando a te.
25: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.
29: Le 20 in punto.
30: DJ.
0: Siamo a un nuovo appuntamento con le notizie. Bagarre al Senato, al Question Time con Giorgia Meloni. Le tensioni geopolitiche incidono sulla crescita, avverte la Premier, che apre alle opposizioni che vogliano collaborare per l'interesse nazionale, dice, e affronta il tema dell'energia annunciando entro l'estate il via libera alla delega del governo per la ripresa del nucleare in Italia. Botta e risposta sull'aumento del debito. Non accetto lezioni, dice, 174 miliardi buttati per il superbonus. Ed è scontro con Renzi, che paragona il governo alla famiglia Adams. Tappeto rosso e 300 bambini in uniforme che sventolavano bandiere americane e cinesi hanno accolto Donald Trump a Pechino, dove il capo della Casa Bianca è sbarcato oggi con una delegazione di 17 CEO delle superpotenze della Silicon Valley. Domani l'attesissimo incontro con il presidente cinese Xi Jinping. Della delegazione americana fanno parte anche il capo del Pentagono Esket e il segretario di Stato Rubio, sotto sanzioni in Cina per le sue parole su Hong Kong, Taiwan e sulla repressione degli uiguri. Per consentirgli l'ingresso, i media e gli apparati di Pechino hanno modificato la traslitterazione del cognome in Lubio. Il Centro Europeo per la Prevenzione tranquillizza sul caso Antivirus, precisando che i casi sono scesi a 8 e che allo stato non si è registrata nessuna mutazione. In Italia sono tutti negativi gli accertamenti sui pazienti considerati a rischio contagio. I cittadini devono stare tranquilli, non è come il Covid, ribadisce il ministro della Salute Schillaci. Intanto, dopo il focolaio sulla Ondius, attesa per lunedì a Rotterdam, un'altra ombra si allunga sulle crociere. Più di 1.700 persone, per lo più britannici e irlandesi, sono in isolamento sulla nave Ambition nel porto francese di Bordeaux per una presunta epidemia di gastroenterite che avrebbe già ucciso un anziano crocierista. Circa 50 persone hanno mostrato sintomi compatibili con il norovirus. Sono stati rintracciati Sonia Bottacchiari e i due figli, spariti da più di 3 settimane. La donna e i ragazzi si trovano all'estero, sono in buone condizioni di salute, ma non vogliono fare sapere dove si trovano, riferisce la procura di Piacenza. L'allontanamento, volontario e pianificato, sarebbe stato dettato da una situazione familiare fortemente problematica. La procura di Napoli ha scoperto un mercato nero di informazioni su VIP del mondo dello sport e dello spettacolo, ottenute con accessi abusivi alle banche dati e vendute ad alcune agenzie. Il sistema sarebbe stato messo in piedi da poliziotti infedeli che, con la complicità di dipendenti dell'Agenzia delle Entrate, dell'INPS e delle Poste. Una decina gli arresti, 30 gli indagati. Il tarifario andava dai 6 ai 25 euro in base alle informazioni fornite. Gli accessi abusivi sarebbero circa 1,5 milioni. Siamo allo sport. Il calcio stasera alle 21 all'Olimpico. Lazio e Inter si affrontano nella finale di Coppa Italia. I nerazzurri puntano al bis dopo la vittoria dello scudetto. I bianco

0: Celesti vogliono vincere per conquistare la qualificazione all'Europa League. Restiamo a Roma con il tennis. Il norvegese Ruud ha battuto il russo Khachanov ed è il primo semifinalista degli internazionali d'Italia. Stasera Dalder sfida lo spagnolo Hodar, domani Sinner affronta il russo Rublev. Infine il ciclismo, lo spagnolo Arrieta ha vinto la quinta tappa del Giro d'Italia a Potenza davanti al portoghese Eulalio, che è la nuova maglia rosa. Entrambi sono caduti negli ultimi chilometri a causa dell'asfalto reso scivoloso dalla pioggia. Domani in programma la sesta frazione da Pestum a Napoli di 142 chilometri.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
0: Nelle prossime ore generale miglioramento, ma residui fenomeni sul basso versante tirrenico. Nella mattinata di domani piogge sulle Alpi e verso le alte pianure settentrionali e sul basso Tirreno. Nel pomeriggio generale peggioramento al nord con rovesci diffusi, fenomeni più sparsi ma frequenti sulle regioni meridionali. È tutto, il meteo.it torna domani mattina alle 7.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Ed Andrea Sessa, buona serata.
3: Radio DJ One Nation
4: One Station. Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati scontati del 50%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
5: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
6: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
7: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
8: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
9: Febal Casa, Febal Casa.
8: Più info su febalcasa.com.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
11: Have fun with Altograno, il cuore del grano. Scoprilo alla DJ Ten o su altograno.co.

0: Somber, tra gli autori, i registi, cantanti, artisti, volevo dire, di nuova generazione, che puoi riconoscere anche senza leggere il nome ormai, nel senso che ha un suo stile, ha una sua identità e una sua canzone nuova che si intitola Potential e che state ascoltando a Gazzology su Radio DJ.
1: Ah, così.

0: Croazi, eccoci, il suono di Gazzology su Radio DJ anche questa sera, pronti, mercoledì 13 di maggio ci siamo. E stavo ragionando, ma la canzone prima, cioè Potential di Sombra che abbiamo ascoltato, sì, è già una nostra canzone, cioè fa parte di Gazzology.
1: Certo, nella nostra ora.
0: Anche se la sigla non era ancora,
1: sì,
0: questa
1: scaletta,
0: legge.
1: Da scaletta
0: è nostra, non è di Chiacchiericcio, no, è nostra,
1: è
0: capito,
1: nostra.
0: Sombra, è nostro. Dovremmo iniziare a fare il pezzo mercato, cioè che noi magari con, guardiamo la scaletta dell'ora precedente e non so, diciamo, raga, ma se noi vi dessimo,
1: sì,
0: sai che di quelle di oggi non darei via niente.
1: Ah no, niente.
0: Soprattutto nella seconda mezz'ora.
1: Vabbè, cioè,
0: ce n'è una per cui non darei via assolutamente nulla. Se volete scoprire di quale canzone si tratta, ascoltate Gazzology su Radio DJ, anche perché è facile poi andarsi a ascoltare uno la canzone che vuoi. Ma vuoi mettere beccarti per radio per caso il pezzone? Ecco, quella è tutta un'altra atmosfera che è quella che cerchiamo di trasferirvi. Ciao, io sono Gianluca Gazzoli, carico come sempre nel tentativo di farvi compagnia. C'è un'Elisa Cyber arrabbiatissima questa sera. Sei arrabbiatissima.
2: Buonasera, ma
0: fatti passare tutto. Fai un respiro. Anzi, fai quello che cerchiamo di far fare a tutti gli ascoltatori ogni sera. Un po' di defaticamento, defatica, frappaga, tutto bene. Hai litigato con qualcuno?
1: No,
0: stanchino anche tu. Come tanti ascoltatori, probabilmente il mese di maggio, un mese anche un po' di cambio di stagioni, di cose che accadono, cose molto, molto strane. Cosa stai? Hai visto oggi quella foto con l'AI? Eli, tu che sei grande fan, tu che sei una vera baddie della foto di Anna Pep.
2: Ma no, è vera. No,
0: era vera? Cioè,
2: è
0: successo.
2: Vera,
0: è successo.
2: Sì. Aveva la sua seggiolina lì al Quirinale.
0: Ebbene sì. In realtà non è stata solo Anna Pep invitata al Anna Pepe, ovviamente la chiamo con l'account Instagram,
1: giusto.
0: Anna Pepe invitata in Quirinale dal presidente, ma insomma c'è stato tutto una serie di artisti, di cantanti, perché c'entra qualcosa da CIA, ho visto adesso, non ho visto benissimo, però insomma si parla di musica, di canzoni, c'erano tanti artisti che hanno incontrato il presidente Mattarella oggi.
2: Di lei mi fa impazzire la parrucca, perché ne ho una uguale,
0: è una parrucca,
2: sì, credo di sì,
0: non
2: sì.
0: Sono capelli colorati secondo
2: me. No, è una parrucca.
0: Io ho visto effettivamente una foto in passato in uno dei tuoi dump di Instagram un po' particolare, una parrucca così. L'avevi messa a un concerto.
2: Ho questa tradizione,
0: sì.
2: Quando ho un concerto mi
0: metto
2: una parrucca.
0: Tu ci vai con la parrucca,
2: sì.
0: È vero. All'inizio quando ho visto la foto mi sembrava Nicki Minaj, devo dire la verità.
2: Pensavo che ti sembravo io.
0: No,
1: non esagerare.
2: A me mi sembra un po' too much.
0: Ma io stavo parlando del presidente.
2: Ah, okay.
0: No, sto scherzando.
2: Sì.

0: vista, anzi vorrei sapere se qualcuno di Reggio Emilia l'ha incontrata, perché Kate Middleton, primo viaggio diciamo fuori dal suo paese dopo purtroppo il brutto periodo, ma per fortuna dopo essersi ripresa dalla, proprio dalla remissione del cancro, primo viaggio che fa, poteva andare a New York, vabbè, a Parigi, poteva andare, dimmi un posto.
1: Alle Maldive.
0: Alle Maldive, al Coachella, tipico viaggio, e invece è venuta a Reggio Emilia. Ma qualcuno degli ascoltatori l'ha vista? Cioè non si sa?
1: Non so, fate,
0: no, magari fatecelo sapere. Sempre 347-342-5220.
1: Tu cosa faresti appena arrivato a Reggio Emilia?
0: Gnocco fritto, subito. Secondo me il motivo è quello. Sarà andata a trovare Benny Benassi, Fabio Volo? Saranno andato al loro locale?
1: Non lo so. Chi può dirlo?
0: No, in realtà è andata a trovare, insomma, il motivo è più che nobile. Magari ne parliamo tra pochissimo. Like no other.

0: apprezzamenti su questa canzone, ma su George Michael in particolare, che arrivano al 347-342-5220 durante Gazzology. Buonasera a tutti, Radio DJ. Però George Michael, grandissimo nella vita, ha fatto delle cose chiaramente epiche, anche diversi documentari, anche recenti, hanno raccontato tante cose, però non mi sembra che sia mai stato a Reggio Emilia, posso dire? Cioè, se c'è stato, se c'è stato qualche avvistamento, fatecelo sapere. Però c'è stato un avvistamento importante, parlavamo di Kate Middleton, che il primo, insomma, ha fatto questo suo primo viaggio post malattia, l'ha fatto proprio a Reggio Emilia. Poteva andare in qualsiasi città del mondo, perché comunque il primo viaggio, insomma, ha un suo significato anche importante, ed è venuta a Reggio Emilia. Il motivo, dicevo prima, è più che nobile, insomma, è un bel motivo, anzi un motivo di grande orgoglio per il nostro paese, perché è andata a conoscere da vicino il Reggio Emilia Approach. Sai cos'è?
1: No.
0: Reggio Emilia Approach.

0: Ok.
1: Che è un approccio pedagogico per le scuole d'infanzia che è diventato letteralmente un modello nel mondo, capito? Cioè a Reggio Emilia si parte da lì e si arriva al mondo, quindi non solo gnocco fritto e cose da mangiare buonissime di cui abbiamo parlato, però insomma c'è questo, questo modello pedagogico che sta andando molto bene e insomma Kate è voluta venire a vedere, a conoscere le persone, infatti foto con tanti insegnanti e c'è da dire che un'ascoltatrice che cosa ci scrive?
0: Ci scrive che non l'ho vista ma una delle insegnanti nelle foto è stata insegnante dei
1: Fabio, un ascoltatore Fabio. Lo scrive, vedi, avvistati degli insegnanti in questo caso. Reggio Emilia che secondo me adesso sempre di più sarà al centro del mondo, non solo per Kate Middleton ma perché quest'estate dovrebbe, anche perché continua a saltare fuori notizie sempre diverse, però di recente è stato confermato il concerto, uno dei concerti probabilmente più attesi dell'estate, Kanye West che va a suonare a Reggio Emilia, del What Festival, che si terrà all'RC, cos'è, il campo vuoto praticamente?
2: Penso di sì, Giallo. Sì.
1: L'arena anche outdoor, lo spazio outdoor più grande che c'è, ma in Europa, è davvero uno dei più grandi d'Europa, insomma questo sta succedendo. Un'altra cosa ha commosso il mondo del web, però soprattutto se siete un po' della nostra generazione, se siete cresciuti insomma in quel periodo tra... neanche 90, 2000 tendenzialmente, erano già 2000, perché nel fantastico mondo dell'internet, su YouTube in particolare, è arrivato e sbarcato anche Giovanni Mucciaccia. Allora,
0: che pezzone, me la metti?
1: Non potevamo non citare, pensavo per il mio matrimonio, me lo metti per il mio matrimonio? No.
0: Possiamo cambiare il momento cinema o le notizie della settimana
1: ma,
0: con questa? Fatta dal flautista.
1: Se ce la rifà il flautista farebbe ridere. Però è incredibile il potere. Appena suonato questo motivetto al 347-342-5220 c'è da tanti messaggi. Giovanni Mucciaccia si è aperto un canale YouTube dove ha ripreso a iniziare, insomma, ha riniziato a insegnare l'arte a modo suo. Insomma,
0: sì, il canale si chiama Studio Mucciaccia.
1: Facciamo un po' di pubblicità anche perché appena quanti iscritti ha? Fammi vedere.
0: Non lo so.
1: 9.000 iscritti. No,
0: vabbè,
1: no, bisogna fare di
0: bisogna
1: più.
0: Bisogna rimpolparlo.
1: Ma secondo
0: canale.
1: Te lo guarderanno i bambini e ne avrebbero, ce ne sarebbe bisogno, o il pubblico siamo noi ex bambini, millennials?
0: Ah, secondo me tu l'hai guardato, l'ex pubblico.
1: Anche perché il primo video che cos'era? Fammi un riassunto.
2: È un video con Federic, che è un creator ma anche un collezionista di carte Pokémon,
1: okay.
2: E con la scusa del Pikachu Munk o delle varie carte ispirate al luogo di Munk,
1: sì.
2: ti spiega Munk.
1: Beh, devo dire che è efficace,
0: unisce diciamo i due
1: buoni diversi, quindi mi sa che è più millennials,
2: sì, diciamo, con la scusa del l'arte.
1: Qual è il momento che ti piaceva di più di Art Attack?
2: Neil, il grande
1: anche
2: artista.
1: A me Neil. Neil era quella persona che faceva delle opere d'arte con tutto quello che aveva intorno.
2: Sì. Lo sai che Neil ha una band black metal, o vabbè, almeno ce l'aveva.
1: Però Neil è ancora tra noi, perché
2: sì,
1: quanti
2: sì,
1: anni... non era giovanissimo.
2: No. Controlliamo, però aveva una band
1: vabbè,
2: black
1: sonderemo,
2: metal.
1: Sonderemo.
0: No, ci mancherebbe.
1: No, no, Neil, ma lui ci guarda sempre da... Lui guardava sempre da su in realtà, quando finì... Lui guardava da giù, guardava
0: vabbè,
1: su.
0: A 69 anni.
1: Comunque il commento più likeato sotto il video?
0: Sì.
1: Questo è un grande giorno per l'umanità. Quindi c'è stata grande attesa per questo ritorno di Giovanni Mucciaccia.

0: Bossa Nostra, cioè c'era Cosa Nostra, ma era una cosa, diciamo, un'altra cosa, mettiamola così. Questa è Bossa Nostra, Gaia su Radio DJ. Nel frattempo, grande entusiasmo al 347-342-5220. Sentiamo.
1: Ehi, Gianluca, ehi. Magazzology, sì. Abbiamo più vinili o colla vinilica?
0: Sì.
1: Prendete la colla vinilica e spalmatela.
0: Beh, questo non so se era una...
2: Era un po' sexy.
0: Sì, non capito, era una versione XXX di... Non era proprio un'imitazione. Ricordiamo, una delle imitazioni migliori, non so se migliori per, diciamo, somiglianza o per il fatto che era una parodia molto divertente, era stata quella di Fiorello, che insomma anche Giovanni Muccia ci ha raccontato aver amplificato molto il suo personaggio e il suo successo. Parlavamo di questo perché ha aperto un canale su YouTube dove... Adesso per ora c'è solo un video, ragazzi. Io lo dico a tutti coloro che arrivano magari dal mondo della televisione e poi si buttano su YouTube, non basta, cioè YouTube non perdona, devi fare
3: boom, devi darci
0: boom,
3: dentro
0: boom boom, ne devi pubblicare di roba, voglia, bisogna andare avanti come dei martelli. Però insomma, grande affetto per tutto il mondo di Art Attack. Abbiamo scoperto l'età di Neil oggi. Neil, ricordiamo, quell'artista che durante la trasmissione che guardavamo quando eravamo piccoli ma che guardavano anche i nostri genitori,
3: sì.
0: Riusciva a creare opere d'arte con tutto quello che lo circondava. Quanti anni ha oggi Neil?
3: Ne ha 69, è nato l'11 ottobre 1956.
0: Io prima l'ho detto scherzando, però voglio dire, 69 è impegnativo andare a prendere tutti i vestiti,
3: sbattare
0: un camion e fare...
3: Sai che si diceva, adesso
0: c'era un
3: l'ho preso la notizia da Fra...
0: Qual era il complotto su Neil?
2: Molto bello.
0: Dimmelo.
3: Che doveva essere, cioè, si diceva che fosse Bansky.
0: Ma dai, è una di quelle cose...
2: Però artista è artista.
3: Però
0: si dice anche, se cerchi, sono delle teorie serie sul fatto che Pippo Franco non sia il vero Pippo Franco.
2: Ah, è stato sostituito?
0: Sì, come Paul McCartney. Ma queste sono altre
2: solo
0: storie
2: grandi,
0: che ovviamente non ci riguardano. Storie che ci riguardano invece arrivano, ci riguardano da vicino e ce le racconta un amico, un artista, tra poco con noi a Gazzologi, cioè Giovanni Caccamo.

0: Promotion. Ricco di fibre, fonte di proteine, alto grano è l'ingrediente quotidiano che va oltre le comuni farine. Una miscela ottenuta solo da grano con il metodo lavorazione circolare, che recupera le parti più preziose del chicco all'interno dello stesso processo di lavorazione. Ricco di ferro e fosforo, fonte di magnesio, alto grano contribuisce alla riduzione della stanchezza e al normale metabolismo energetico. Con alto grano portate in tavola pasta, pizza, pane e dolci nutrienti senza sacrificare il profumo e il gusto del grano che tanto amate.
1: Alto grano, il cuore del grano. Scoprilo alla DJ Ten o su altograno.co.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
8: Il segreto per gambe toniche e snelle? 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.

0: Irresistibili Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
2: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
3: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
1: Parola di Giorgio,
4: Gabriele
3: e Furio.
5: Cosa vuol dire per noi il rinascimento? Farsi cullare dalle onde.
6: Solcarle a nuoto, a remi, a vela.
5: Scoprire isole di silenzio.
7: E oasi di divertimento.
5: Vivi un'estate immensa. Toscana. Rinascimento senza fine. Visit Tuscany.com.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
11: Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 euro.
12: Eurospin, la spesa intelligente.
13: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
14: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
15: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
16: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
17: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
18: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
19: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
20: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come latte UHT parzialmente scremato da un litro a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo 100% italiano a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
21: Fino a 27 km con un litro, 116 cavalli!
22: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
23: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta. Regolamento su acquedellasalute.it. Termina il 31 ottobre.
24: Have fun with Monge Gift. Gli snack per cani e gatti con carne fresca. Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del digitale terrestre. Radio DJ c'è, sempre, anche in TV. We can dance.

0: Runaway su Radio DJ, titolo della canzone che state ascoltando, Lady Gaga e Doichi. Sia Lady Gaga che Runaway stesso all'interno del Diavolo Veste Prada 2, insomma Runaway è il nome del magazine finto che non esiste davvero ma è chiaramente ispirato a un magazine che invece esiste davvero, e Lady Gaga fa anche lei la sua apparizione. Indovina nel ruolo di chi, Eli?
1: Di
0: Lady Gaga.
2: Sì,
0: Lady Gaga interpreta Lady Gaga, e devo dire che ormai non è spoiler, l'hanno visto un sacco di persone, no?
1: Io non l'ho ancora visto, però sapevo di questa cosa.
0: Vabbè, questa è una cosa che è uscita dappertutto. Buonasera a tutti ancora, mercoledì 13 di maggio, lo avevamo anticipato, ma la coincidenza incredibile è che prima abbiamo parlato di una, un avvenimento che oggi probabilmente adesso lo state vedendo un po' ovunque, perché nella giornata di oggi il presidente Mattarella al Quirinale ha invitato alcuni artisti, no? Alcuni artisti di diverso genere per celebrare insieme i 145 anni di SIAE. Un anniversario importante, alcuni degli artisti più importanti del nostro paese. Noi prima l'abbiamo detto e raccontato, ma c'è qualcuno che ce lo può raccontare da dentro, perché effettivamente era lì e adesso è qui. Giovanni Caccamo, benvenuto.
3: Ciao ragazzi, ciao, buonasera.
0: Ma come hai fatto, Jesse? Perché mi sembra, cioè, quando è successa sta cosa? Stamattina?
3: Sì, ci sono i treni, sai?
0: È vero,
3: hanno inventato questo questo mezzo di trasporto.
0: Sì, imitazioni migliori di sé,
3: devo dire. Partiamo così subito.
0: A schiaffo.
3: Beh, no, molto bello.
0: È stato emozionante.
3: Sì, molto emozionante. Poi così avvolti da questa bellezza in Quirinale, insomma, così. Bellissimo, devo dire. Sì, molto bello. Poi Mattarella ha detto le cose molto sentite, quindi serve a volte.
0: Era un po' per ringraziare anche tutti voi artisti, quello che fate anche per la cultura del nostro paese.
3: Anche gli autori, perché poi di fatto spesso ci dimentichiamo, no? Che dietro una performance ci sono tante persone che lavorano, che scrivono, che così accendono la creatività. In tante arti diverse, c'era anche Mimmo Paladino, insomma tanti.
0: Tu eri vicino a chi? Perché poi cosa fai? Eravate tutti seduti davanti a lui, no?
3: Sì.
0: Eri vicino a chi? Come funziona? I posti dove sei potuto, su queste
3: curiosità. No, erano tutti, ma in realtà sì, non conoscevo la persona che stava cantando. Però a pochi centimetri c'era appunto Mimmo Paladino, Angelina, insomma, Riccardo, tanti amici.
0: Artisti. C'era anche Sorrentino, facciamo sentire un pezzettino prima di cambiare argomento, perché mi aveva colpito molto. A un certo punto alcuni personaggi, alcune personalità hanno fatto un ringraziamento, avevano un piccolo discorso. Quando è passato il microfono a Paolo Sorrentino, a un certo punto sulla chiusura del suo discorso dice questo:
4: illusione. Se il mondo fosse abitato solo da lei e dagli artisti, presidente, vivremmo gioiosi e pacifici, ma purtroppo ci sono anche gli altri.
0: Ecco, qua risata generale in Quirinale e quel sorriso, quel maledetto sorriso del presidente Mattarella. Però devo dire che ormai, Giovanni, tu sei abituato a cose assurde. Tu sei una delle persone più interessanti che io conosca, mi permetto di dirlo, perché veramente, oltre alla musica, che comunque fa parte della tua vita da tanti anni, il modo in cui ci sei arrivato, cioè la nostra puntata Basement di un po' di tempo fa, bellissima, in cui racconti anche il tuo rapporto con Franco Battiato, quello che ha rappresentato, ma poi fai una serie di cose durante l'anno, anche ovviamente con un'importanza culturale e sociale, tipo l'ultima volta, no perché adesso prendo la barca, andiamo, e adesso ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati un po' alla chiusura, hai fatto questo giro pazzesco, dove sei stato?
3: Sì, abbiamo attraversato l'oceano Atlantico con 10 giovani da tutto il mondo, tra i migliaia che hanno partecipato al progetto Youth and Future, parola ai giovani, che ha coinvolto tantissimi giovani in università, carceri, centri di accoglienza. Quindi ho girato le università, hanno aderito Harvard, Yale, l'Università di Tokyo, le Nazioni Unite, e abbiamo cercato di capire come i giovani vedono il futuro, chiedendo loro di scrivere dei testi in risposta alla domanda: cosa cambieresti della società in cui vivi e in che modo? La crisi che ha trasformato questo progetto in una missione di vita è stato l'aver constatato che i giovani non sognano più.
0: Ok, e questa non è una bella notizia.
3: No. E quindi il mio obiettivo è creare dei defibrillatori per le coscienze che possano riaccendere i sogni. E quindi siamo partiti ripercorrendo la tratta atlantica degli schiavi dall'isola di Capoverde a Paramaribo, sopra il Brasile, con un antico veliero, per 18 giorni, facendo delle tavole rotonde per discutere di cambiamento e futuro. E
0: solo a raccontarlo un po' mi emoziona. Però fai una cosa, Gio, resta qui tra pochissimo, ce la racconti meglio, perché sono molto molto curioso.

0: Blink 182, I miss you su Radio DJ 2042 live su Radio DJ. È venuto questa sera a trovarci Giovanni Caccamo, ci sta raccontando una delle sue tante avventure, dei suoi progetti, perché in realtà oltre alla musica, che tra l'altro anche quello lo dico, insomma, stai per tornare anche dal vivo con un evento bellissimo l'11 di giugno. Io credo che tutto quello che al Teatro del Verme, lo ricordo, Teatro del Verme, 11 giugno, per andare a vedere Giovanni Caccamo, parte Milano. Questo nuovo tour, e devo dire, credo che tutto quello che vivi prima, insomma, ti porta roba importante anche per fare musica. Credo che sia un elemento fondamentale per un artista vivere anche questo tipo di vita.
1: Certo, anche perché le canzoni nascono dalle storie, quindi si nutrono di vita, quindi sicuramente aver incontrato questi ragazzi, queste ragazze, oltre ad accendere tante speranze, accende tanta musica, nuova musica.
0: Sì, sì. Grandi ispirazioni, The Arc of Change, che poi, lo diciamo, sarà appunto anche un film prodotto da Masi Film con un grande regista.
1: Sì, è Luc Jacquet, che è il regista premio Oscar, che ha fatto La Marcia dei Pinguini, tra le tante cose. Quindi siamo accompagnati da lui, abbiamo avuto 40 bandiere disegnate da Mimmo Paladino, che hanno formato un gran pavese, perché poi negli anni questo progetto ha coinvolto tanti artisti contemporanei, perché l'obiettivo è continuare a supportare giovani che si trovano in territori di conflitto, in territori disagiati, per la realizzazione dei loro sogni. E quindi attraverso la vendita di queste opere, attraverso questo film e questi defibrillatori per le coscienze, il libro, il manifesto del cambiamento, stiamo supportando, creando un fondo per giovani in difficoltà.
0: E quanto, cioè, come hai fatto a mettere in piedi tutta questa roba? Quando è partita l'idea?
1: 5 anni fa.
0: 5 anni?
1: Sì. Dopo abbiamo fatto questo concerto con Patti Smith al Maxi per lanciare il mio ultimo disco, dove è coinvolta anche lei, e quella notte mi sono detto: sì, ma la risposta di un singolo artista all'appello di Camilleri, che disse: sono molto preoccupato dal futuro.
0: Esatto.
1: Ma sono sicuro che i giovani salveranno il mondo facendo partire un nuovo umanesimo. E quindi inizialmente ho risposto come artista scrivendo quest'ultimo disco. Ma poi ho detto: non può essere sufficiente la risposta di un singolo artista, voglio dedicare qualche mese della mia vita ad ascoltare le idee di cambiamento dei giovani. Ecco, questo qualche mese sono diventati 5 anni.
0: 5 anni lunghi, che poi, insomma, si sono concretizzati con questi 18 giorni di traversata, sì, con tante storie. La difficoltà, mi raccontavi fuori onda, anche di portare questi ragazzi fuori dal proprio paese. Alcuni non c'erano mai usciti dal proprio paese, no?
1: Perché in realtà noi siamo maledettamente fortunati, ma non ce lo ricordiamo quasi mai, forse perché abbiamo troppo. E invece ci sono tantissime persone che questa libertà che noi viviamo non ce l'hanno, o quantomeno la desidererebbero, e quindi dovremmo riflettere molto su come va il mondo, no? E per farlo e per capirlo, forse dovremmo anche uscire dal nostro guscio e tuffarci, viaggiare, capire come funzionano veramente le cose, informarci di più.
0: E chi non riesce, magari lo può fare anche grazie a lavori e opere, a tutto quello che stai facendo anche tu. Altre curiosità da chiedere a Giovanni? Nel frattempo ci ascoltiamo Frankie High Energy su Radio DJ.

0: da Frankie di Energy insieme a Giovanotti su Radio DJ alle 20.48, sempre live durante Gazzologi. È venuto a trovarci Giovanni Caccamo, con lui si può parlare veramente di un sacco di cose insomma anche molto importanti, come avete sentito fino a poco fa. Molto importante anche la sua musica. Si torna dal vivo, prima lo citavo, l'11 di giugno si parte dal Teatro del Verme di Milano con questo nuovo tour. Tra l'altro il titolo è L'alba dentro l'imbrunire, è una grande festa poi di fatto in realtà, sì, per celebrare 10 anni che sei nel game, come si dice, esatto, in questi casi.
1: Sì, perché ogni tanto è anche bellissimo, no? Fermarsi, guardarsi indietro e dire cavolo, che bello. E quindi questi concerti con l'orchestra sinfonica, che era un po' un mio sogno da sempre, saranno divisi in 3 parti. Nella prima parte riproporrò le mie canzoni più significative con alcuni inediti, nella seconda parte le canzoni scritte per altri e nella terza parte un omaggio al mio mentore Battiato, senza il quale le prime due
0: nulla sarebbe potuto succedere.
1: Esatto, sì.
0: Beh, ovviamente insomma vedevo, ti dicevo fuori onda, avevo visto una tua performance all'interno, salutiamo gli amici di Radio 2 Social Club, che loro hanno una parte durante il loro programma con cui si può cantare dal vivo, e devo dire hai fatto una versione della Stagione dell'amore che è incredibile, incredibile.
1: Guarda, con un po' di silenzio potrei fare una piccola cosa per te.
0: Sì, in serio?
1: Sì.
0: Senza nessuno che... Scusami, io tiro fuori il... Vai, per favore.
1: La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età. Se penso a come ho speso male il mio tempo, che non tornerà, non ritornerà più.
0: Vabbè, insomma, così. Giuro, ti ringrazio perché prima ti dicevo che l'avevo vista solo dal telefono e mi era venuta la pelle d'oca. E quando la fai dal vivo e la farai, immagino che la farai anche.
1: Certo, sì.
0: È la tua preferita, Stagione?
1: Ma no, la mia preferita è L'ombra della luce. Ah. È una canzone stupenda. Io ho avuto la fortuna di cantarla sia al Duomo di Milano e sia al Pantheon per la messa arcaica di Battiato, ed è un capolavoro. È bellissima, poi vabbè, ce ne sono tante.
0: Certo, ovvio. Ci sono anche delle persone che ti vengono a trovare durante il concerto, si possono spoilerare i nomi?
1: Certo, allora l'11 al Dal Verme ci saranno Gianni Morandi, Angelina Mango e Emilio Esgro. Il 28 agosto a Verona al Teatro Romano ci saranno Elisa e Patti Pravo. Quindi insomma con alcuni di loro faremo le canzoni che ho scritto per loro in duetto, e poi insomma sarà, sì, come dicevi prima, una grande festa.
0: Una
1: poi
0: festa,
1: il tour raggiungerà un po' tutta l'Italia, quindi
0: andate, non perdete questa occasione. Tra l'altro prima insomma tu adesso stavi cercando di ascoltare i giovani, prima hai citato Franco Battiato che da tuo mentore ha ascoltato te giovane, ed è anche molto bello, e questo credo possa essere di ispirazione per tante persone, il fatto che tu hai cercato di farti ascoltare, nel senso che non è stato facile, nel senso sapevi chiaramente con chi avevi a che fare, ma il tuo desiderio era quello di farti sentire, no?
1: Sì, io sono fuggito dalla Sicilia perché mi stava troppo stretta questa lentezza, quindi sono arrivato a Milano e l'unico strumento che avevo era lo stalking per provare ad avere
0: in
1: diciamo,
0: senso
1: uno
0: buono
1: spazio.
0: Perché anche quello adesso,
1: elegante,
0: adesso, bisogna saperlo fare,
1: gentile, uno perché... stalker gentiluomo, io mi definisco.
0: No, ma hai ragione, perché c'è una sottile linea, no?
1: Certo,
0: perché
1: tra l'invadenza e la
0: delicatezza. Io sono stato esattamente come te, ad esempio, con questa radio, nel senso che stalkeravo, certo, stalkeravo di brutto.
1: Certo.
0: Quindi...
1: Comunque, dopo 38 appostamenti fallimentari in 4 anni... torno in Sicilia, mia madre mi aveva detto il cantautore non è un lavoro, quindi dissi vabbè mamma hai ragione, basta, mollo tutto,
0: certo,
1: farò l'architetto con la passione per la musica. E una mia amica mi disse no ma guarda che Franco Battiato ha affittato una casa a Donna Lucata, quindi il 9 agosto del 2012 mi apposto dietro un cespuglio per 4 ore, quando Battiato uscì di casa mi vide, mi guardò malissimo e mi disse solo c'è un CD dentro? E io dissi sì, va bene, ciao. Pomeriggio vado al mare, torno dal mare, trovo 5 chiamate anonime e un messaggio in segreteria. Sono Battiato, ho ascoltato il disco, devo dire veramente molto bene. Ci vediamo domani alle 11, spiaggia, ciao.
0: Boom.
1: E quindi fuggito dalla Sicilia per cercare fortuna a Milano, che ora è la mia seconda casa,
0: certo,
1: e che amo ovviamente. Però l'occasione più preziosa della mia vita l'ho avuto proprio grazie a quella lentezza. L'ho avuta grazie a quella lentezza questo che solo la Sicilia può darti.
0: È un bel insegnamento, credo che ci sia una morale, ognuno tragga esatto. la sua. Giovanni, io ti ringrazio tantissimo per essere passato a trovarci, in bocca al lupo con tutto, sia con il progetto, lo ricordiamo, di Arc of Change, di cui vedremo gli sviluppi giorno dopo. Ma come si può seguire come sta andando il progetto? Seguendo te?
1: Sì, sul mio profilo Instagram, Giovanni, ci sono gli aggiornamenti.
0: Perfetto, lì potete trovare praticamente tutto, e per il resto noi abbiamo finito, Fra? Niente,
2: ma è andata la pasta, ok.
0: E il coach ci ricorda che abbiamo finito anche per questa sera, dopo una bella chiacchierata con Giovanni Caccamo. Niente, io sono un po' sono felice, sono contento. Sai quando fai queste cosa, abbiamo parlato troppo stasera? Dici?
3: No, abbiamo
0: siamo a rischio chat.
3: Abbiamo lasciato spazio giù.
0: Ok. Grazie mille a tutti voi per averci ascoltato. Grazie Lisa Cyber from redazione.
3: Grazie a voi.
0: Grazie a Fra Paga in quel della regia.
4: Grazie a voi.
3: E grazie al Gazzo.
0: Hola G, mi raccomando, noi ci sentiamo precise e puntuali sempre domani dalle 20 alle 21. Non sbagliate, fate una cosa, restate qui su Radio DJ, stalkerateci con gentilezza, che alla fine qualcosa succede sempre.
5: Il mio lavoro qui è finito.
6: Ma non hai fatto niente.
7: Radio DJ.
8: One Nation, One Station.
9: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
11: Wow!
10: In viaggio fanno amicizia con tutti.
11: Piacere!
10: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello il parapendio!
10: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
13: Ulisse, ho voglia di navigare.
14: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
13: No, voglio navigare con il gigante.
14: Ah!
15: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
16: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
17: Aiuto, cadiamo!
16: O ti senti ACT?
18: Oh, che forza!
16: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
19: Dal 22 al 24 maggio a Bologna Fiere torna Play, il festival del gioco. La più grande ludoteca d'Italia con giochi da tavolo, di carte e di ruolo. Vieni con tutta la famiglia. I bambini fino a 10 anni entrano gratis. Entra, scegli e gioca a Play, Bologna Fiere, dal 22 al 24 maggio.
20: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
21: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
22: E chiama uno.
21: Ma uno chi?
23: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
24: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
25: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
26: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
27: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
28: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
29: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
30: Tu perché sei così?
29: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
31: I salumi qui ti voglio di Martelli. Dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere. Senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli. Per come vivi davvero.
0: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
1: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come muta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
3: Party Like a DJ, domenica 7 giugno, dalle

0: teatri. Biglietti su ticketone.it.
1: Sono le 21.
2: Va tutto alla grande.
3: DJ Radio DJ. Go go go.

0: canzone floreale, questa dei Django. Si chiama Carry On, in inglese Carry On, cioè non è il Carry On, il Carry On, ok? Che è una parola che sembra francese, invece è svizzera. Il Carry On, quello che gira, molto romantico, quello che suona tipo così.
1: Inquietante.
0: Horror, fa anche un po' horror, sì, in alcuni casi sì. Che comunque siamo nella categoria non li vedi più in giro. Forse
1: no, in
0: la nonna,
1: no.
0: Non so, forse l'ultimo carry on che ho visto risale a casa della nonna.
1: Sì.
0: Ma questo non c'entra niente, era proprio per sottolineare che non c'entra niente il carry on con carry on, okay. Il pezzo.

0: pezzo di Django.
1: Comunque bella bro.
0: Bella bro. Da 3 minuti le 21, di che cosa parliamo stasera? Oggi è stata una giornata, sai che noi siamo sempre molto onesti e sinceri con gli ascoltatori. Sono qui nel building da stamattina alle 10 a registrare cose, spot, podcast. Finito sì. Completamente. E quindi, se volete, dico agli ascoltatori: cioè, se ci fosse un ascoltatore col desiderio di farci da autore per questa puntata, fai tu. Cioè,
2: bello,
0: ci scrivi,
2: dai,
0: ci faccio
2: tu.
0: Io, decidi tu di cosa parliamo, come ne parliamo. Se ti va, siamo qui, ok?
3: La serata è appena iniziata. Sei esattamente dove vorresti essere.
4: On Radio DJ.
3: Ti senti sicuro di te, emozionato, incluso.
4: Say what?
3: Finalmente sei con persone che si sentono come te.
4: One gang soul.
3: E per un momento ti dimentichi di essere diverso.
4: Say what?
5: Ovviamente.
6: Stay tuned, we'll be right back.
4: Turn the radio on.
7: Radio DJ.
8: One nation, one station.
9: In viaggio, in pausa o dopo la DJ Ten. C'è Nature Valley, barrette croccanti e deliziose per natura, come Crunchy con 100% fiocchi d'avena integrale o Protein con 10 grammi di proteine. Nature Valley, ispirato dalla natura.
10: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
11: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ETI Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
12: Ultima chiamata.
11: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
13: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
14: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
13: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
15: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
16: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
17: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
18: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
16: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
19: Fino a 27 km con un litro, 116 cavalli!
20: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
21: Ti produco sei
22: guai, sei guai.
23: Radio DJ.

0: questa puntata, tra l'altro gli ascoltatori ci stanno anche suggerendo temi di cui parlare, tipo
1: sto cercando dei vinili 45 giri
0: da... questo è un tema, lui sta cercando dei vinili 45 giri. Davide scrive: è normale che, lui suggerisce, è normale che negozi e catene chiedano il numero di cellulare per farti lo scontrino elettronico e non cartaceo? Dice: è una furbata.
2: Beh, lo fanno per risparmiare carta, però sì.
0: Se ne potrebbe parlare. In realtà poi mi ha sconvolto anche questa notizia di un ragazzo, John Kim.
2: Sì.
0: Questa è una storia americana quasi cinematografica. Immaginate quello che ha fatto. A 18 anni si arruolò nella Marina Militare Americana. A 33 anni entrò alla NASA. Poi sì, è diventato Navy SEAL, è andato in missione in Iraq, poi ha cambiato completamente strada, si è laureato in matematica, ha studiato medicina ad Harvard e si è specializzato come medico d'urgenza.
3: Amo, ma tutto a posto?
2: In un'unica vita.
0: In un'unica vita voleva fare tutto lui praticamente.
2: Sì.
0: E mi fa venire in mente una frase che spesso si utilizza a titolo retorico, dialettico, cioè ma non è mai troppo tardi. Oh, tra amici, diciamoci la verità. Sì, cioè ci sono cose che non puoi più fare, per le quali ormai è tardi. Ti faccio un esempio.
2: Sì.
0: Diventare un calciatore professionista se hai già 35 anni, fine della storia,
2: cambia,
0: capito? È un po' questo.
2: Sì, hai ragione.
0: Questo potrebbe essere. Ne hai una su di te?
2: Allora, beh, io facevo ginnastica artistica, adesso
0: non
2: sarebbe
0: sportiva,
2: troppo tardi.
0: Cioè, tipo, non è mai troppo tardi
2: per imparare. Ma no, beh,
0: è tardi, cioè nel senso che
2: è
0: difficile poi accettarlo, ma è così. E infatti la rubrica si chiama Se potessi lo rifacessi.
2: Questa è la rubrica. Una cosa che potevi fare tempo fa che oggi non puoi più fare,
0: che però faresti.
2: Che però faresti.
0: E quindi per semplicità, se potessi lo rifacessi. Cioè il messaggio audio, se vi va di raccontarci un po' un mondo che è fatto di desideri e anche di... È la polizia delle cazzate.
2: Siamo qui, no, allora, siamo qui.

0: che cosa arriva.
1: Say what? Thinking about you. Radio DJ.
0: Oh oh oh oh yeah. It's Radio DJ.
1: Say what?
0: Lui è un artista australiano assieme a Wiz Khalifa. Sentite qua. That's Air.

That's her. Yeah. Black and yellow. Chawad. Wiz Khalifa. Cyril.

0: grande Anna, che oggi ha incontrato il presidente Mattarella insieme a molti altri artisti.
1: Ciao Wad.
0: Ciao.
1: Se tu chiedi quella che potrebbe essere una cosa che vorrei fare, è un capo.
0: Ah, vabbè, certo, quello, per quello non è mai tardi.
2: Ma infatti sì, hai tempo.
0: Ci sono cose per le quali però è tardi. Ma anche, che ne so, a 18 anni è tardi per certe attività che magari avresti dovuto cominciare a fare prima, no?
3: Allora, se potessi, rifacessi.
0: Perfetto.
3: L'avvocato.
0: L'avvocato.
3: L'ho smesso 16 anni fa, perché ho vinto un concorso nella PA e me ne sono pentita.
0: Vedi, se potessi lo rifacessi, ma poi magari non può più rifarlo, comunque è troppo tardi, diventa complesso cambiare la vita.
4: Tipo io che ho 55 anni non potrei interpretare Harry Potter.
0: Esattamente,
4: cioè, dite
0: così.
4: Che non è il caso.
2: Bravo.
4: Di cominciare a leggerlo.
0: Eh sì, non puoi farlo. Se potessi lo rifacessi, dice Fabio, cioè tornare indietro per rifare le scuole sperando di incontrare insegnanti che ti insegnino a crescere e non insegnanti che premiano solo chi raggiunge prima certi concetti abbandonati. Gli altri. Se potessi lo rifacessi. Invece, per quanto riguarda la polemica dell'ascoltatore di prima di questo negozio, credo che sia una catena, che chiede il numero di cellulare per farti lo scontrino,
2: sì?
0: Ci arriva la querela.
2: Ah.

0: E cosa fate?
1: È proprio appunto per risparmiare carta, uh-huh, e assolutamente non per sapere i fatti del cliente, perché comunque lui non sta firmando nessun tipo di delibera, arriva solo e soltanto lo scontrino, i dati non vengono trasmessi a nessun altro, per cui almeno da noi potete stare sicuri.
0: Io sono
1: un abbraccio,
2: io le credo,
0: io le credo.
1: Samuela da Vicenza, che ha appena finito il turno.
0: Samuela, ciao. Querela, ciao. Saluto anche a tutti quelli che hanno finito il turno adesso.
3: Guarda, puoi dire ciò che vuoi, ovviamente.
0: Eiffel 65.

0: Radio DJ. Say what? State ascoltando Say What?
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Tiziano Ferro con Giorgia. Anche Giorgia era da Mattarella oggi per i 145 anni della SIAE. The President ha ricevuto personalità del mondo della musica, del cinema, del teatro, Angelina Mango, Madame, Anna, Clara, Emma, praticamente tutte le nostre ospiti. Mattarella ci segue su Instagram, è chiaro.
1: Sicuro.
0: È stato molto bello il discorso di Sorrentino, che in una parte ha detto: se il mondo fosse abitato solo da lei, presidente, e dagli artisti, vivremmo gioiosi e pacifici. E poi purtroppo non è così, e Mattarella ha fatto un sorriso. Comunque uno che non si scompone tanto, Mattarella. Però insomma, Mattarella, vogliamo ricordare anche il pezzo di Bello Figo dedicato al presidente. C'è anche questo, eh.
2: Ciao Matt.
0: Ciao. Eh sì, per la rubrica "Se potessi lo rifacessi", Paolo dice: non potrò diventare un campione di nuoto, ma a 55 anni ho imparato a nuotare a stile libero. A 57 a rana, ora sto imparando il dorso, che però il dorso è il più facile.
1: Ah boh, cioè, sai, magari per lui no.
0: Il dorso ce l'abbiamo in dotazione tutti, sono gli altri
1: io
0: che sono più
1: che
0: difficili.
1: Non
0: te l'hanno dato il dorso?
1: No.
0: Ah. Devi andare indietro.
1: No, io nuoto malissimo, cioè io non so nuotare. Io sto a galla.
0: Più difficile è il delfino, chiaramente.
1: Vabbè, impossibile per me.
0: Impossibile. Salutiamo chi sa fare il delfino, vi invidiamo tantissimo.
3: Ciao Ad.
0: Ciao.
3: Se potessi, io studiassi e prendessi anche la laurea.
1: Ciao, c'è sempre tempo.
0: Però tu potessi, dai. Sì, allora c'è tempo, va bene, anche questo è, insomma, anche un po' retorica, è giusto. Però,
1: però
0: molti hanno la vita, i figli, i mutui, i lavori.
1: Uno se la fa con calma. Sulla laurea, secondo me.
0: Dobbiamo essere sinceri, realistici.
1: Dipende che laurea.
0: Cioè, se potessi, lo rifacessi, alcune cose non le puoi rifare. Lo scontrino in quella catena di cui parlavamo prima, sì, abbiamo capito come funziona.
1: Sì,
0: ce lo spiega Elena.
4: Ciao Ad.
0: Ciao.
4: Ma io ho lasciato il mio numero di cellulare alla suddetta catena. Ma lo scontrino mi è arrivato via mail, però, quindi non capisco l'utilità.
0: Mistero, mistero, paurina. Mettimelo qui.
5: Ciao Ad.
0: Ciao.
5: So che non c'entra molto, ma è da quando hai parlato di Carry On che a me sta venendo e rimane in testa la canzone di Magic Box, Carry On.
0: Ah.
5: Ora. Non è che si può sentire un pezzettino, ma qualcuno la conosce ancora? Esiste
0: amico
5: ancora?
0: Mio. Beh,
5: si
0: un classico.
5: Ancora?
0: Vai, sparala. Quanti la conoscono? Se potessi la conoscessi, è la rubrica nella rubrica. Facciamo andare 30 secondi, ok?

0: secondo te stanno facendo casino con questo, cioè, tipo di delirio.
1: Party people!
0: Noi siamo qui a vostra disposizione, qualsiasi cosa. Tu ci chiedi di parlare di un argomento, lo parliamo. Ci chiedi di mettere una canzone, la mettiamo. Cioè, noi siamo proprio vostri. Considerateci vostri.

0: titolo, lo so che è una parola, sarebbe un, tipo una parolaccia, bitch, però ormai è diventata anche molto positiva. Cioè può essere, dipende da come lo dici, cioè le parole cambiano significato a volte in base a chi le pronuncia e a come le pronuncia. Dal contesto, certo. Occhio al contesto, perché per quanto riguarda il caso aperto dall'ascoltatore prima su questa famosa catena che chiede il numero di cellulare per farti lo scontrino virtuale, Marco dice: ci lavoro, ne sono al corrente, leggete bene quando date i vostri dati, le condizioni di accettazione sono nel 99% dei casi il vostro consenso e poi dopo non ne uscite più. E quindi attenzione,
1: leggere.
0: Ora, adesso se ci, stai ascoltando con delle persone attorno a te, guarda lui o lei, digli o dille bitch. Come la prende?
1: Io bene.
0: Allora tu da oggi bitch.
1: Io bene, ma sì, ma perché la bitch è una cazzuta, è una tosta, a me piace.
0: Sì, anche, certo. Però è anche un po' un compl'insulto. Cioè sì, un compl'insulto è la via di mezzo tra, cioè più che altro è quel complimento che però può anche sembrare un insulto.
1: Dipende uno come lo dice, ovvio che se mi guarda e mi dice sei una bitch, no, non è proprio un complimento. Oh, quella è proprio una bitch, nel
0: però,
1: senso
0: tipo,
1: è tosta.
0: Esempi di compl'insulti che capitano nella vita, vabbè, il classico sei dimagrita, cioè quando uno va su quell'aspetto là,
1: sei più bella dal vivo,
0: sei più bella dal vivo, stai benissimo in questa foto, non sembri neanche tu,
1: oppure, ti trovo bene, vuol dire che prima facevo schifo,
0: anche, oppure a scuola il classico, guarda il compito è fatto bene per essere stato scritto da te,
1: no brutto, no, io mi vado a piangere,
0: bello il vestito, una volta tanto sei elegante, sono compl'insulti, sei molto intelligente, non l'avrei mai detto,
1: no questo no. No, se un amico vi dice una cosa del genere, bloccare.
0: No, a me lo dicono, certo.
1: Te l'hanno mai detto?
0: Certo.
1: Ma mandali a quel paese.
0: No, a me capita anche spesso, soprattutto quando vado nei podcast così.
1: Sì.
0: Ma sai che pensavo, che lasciano i punti tipo pensavo fossi un coglione e poi ho appena scoperto che non lo sei.
1: Vabbè, li hai fatti ricredere.
0: È bello così, l'aspettativa sempre bassa.
1: Ma infatti sì.
0: Bassa.
2: Ci stai proprio bene, Ara DJ, super freshness, bro, ti voglio bene, un abbraccione.
3: Bella la Radio DJ Gang.
4: Radio DJ Bitch
5: Radio DJ
6: One Nation One Station.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere.
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio.
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda, è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
11: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
12: Prenditi un Sunseeker.
10: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
11: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
13: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
14: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
15: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
16: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
17: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
18: Scopri la bellezza del Trasimeno. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
19: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
8: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
20: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
21: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
22: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
23: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
24: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
25: La tua moto splende ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
26: Allora Vale, per la DJ Ten di Treviso dobbiamo dare un messaggio un po'.

0: elegante.
1: Ma sì, bello, essenziale, proprio come la piccola Venezia della terraferma.
0: Quindi, DJ Ten Treviso, si parte e si arriva.
1: 10 chilometri oppure 5.
0: Si va lì e si corre.
1: Sì, anche se poi ci sono spritz, panini, foto, amici, musica, casino.
0: Vabbè, intanto ci vediamo tutti lì. Poi capiamo cosa succede.
1: DJ Ten Treviso, domenica 17 maggio. Iscriviti subito su djten.it.
2: DJ Ten, run like a DJ. Radio.

0: Radio DJ. One nation, one station. One station.
1: Amanda, sei il numero uno.
0: Say what?
2: Amo Radio DJ, amo Say What.
3: Il mio straordinario amico Say What.
4: Lui si chiama Michele.
0: Say what?

0: Dracula Remix o Dracula Remix, i Tame Impala con Jennie delle Blackpink.
1: Ciao Ad. Ciao. Che fai stasera?
0: Pensavo a Kevin. È bello Kevin. Quando Jennie delle Blackpink in questa canzone dice: "Hey Kevin, what's up? Come pull up in my spot." Kevin è insomma il frontman dei Tame Impala, di cui ci aveva parlato Dua Lipa quando l'abbiamo intervistata, ed è Kevin Parker. E proprio questa mattina mi parlavano di Kevin Parker, pensa che mattinate impegnative che c'ho, perché è uno dei pochi artisti ormai, o quantomeno di quest'ultima grande generazione, gli ultimi 20 anni, che sale sul palco e ogni tanto si accende una sigaretta mentre canta tra un pezzo e l'altro, che nella storia lo hanno fatto in tantissimi, sì. Anzi è proprio rock and roll, il minimo proprio, no? Farsi una sigaretta sul palco, però in questa epoca di ops, occhio che fanno le foto, fanno i video, non è giustamente un bel messaggio, molti rinunciano. Però per esempio il mondo della comicità, adesso c'è lo spettacolo nuovo di Dave Chappelle su Netflix, lui se ne sbatte completamente e fuma per tutto il tempo, cioè in continuazione, tipo un'ora e mezza di show, accende e spegne sigarette. Mi dicevano sempre questa mattina, sempre mattinate pazzesche, intellettuali, che anche Stefano Nazzi durante il suo show fuma il sigaro, credo, da solo sul palco, okay. Più che altro perché... il concetto è: fumano in posti in cui ormai è vietato fumare, no? Cioè un tempo Iggy Pop poteva fumare, la gente sotto il palco poteva fumare. Oggi invece Stefano Nazzi, poi me l'han detto, magari non è vero, però tanto il sigaro, ok? Fuma il sigaro sul palco in un teatro in cui nessuno può fumare. E quindi questo crea un po' di... Però è anche un po' show, è l'artista, cioè Liam Gallagher che fuma sul palco, è l'artista, è il rock and roll. Qualche anno fa Gazzelle fu multato, era il 2019, fu multato per aver fumato una sigaretta durante un concerto. Cioè ha finito il concerto, è andato nel camerino.
1: Multa.
0: La police, c'era la police. Multa per dichiaro aperto il televoto. Vai. Cioè, cosa ne pensate di questo? Cioè, un artista deve, pure l'artista deve pensare a non fumare quando è sul palco, perché molti lo vedono, fanno i video, non è un bel messaggio. A non avere il bicchiere in mano, perché allora appunto fai vedere che bevi.
1: Sì.
0: Adesso sembra banale, ma molti fanno così. Non a caso alcune persone, alcuni artisti fumano. Sì. Me ne è venuta in mente una che non vi posso dire perché ovviamente non lo fa in pubblico. Che ne so, che è venuto a trovarci e poi abbiamo, cioè, sigaretta e poi live. Occhio alle foto, che per paura di questo.
1: Di essere beccata, diciamo.
0: Dichiaro aperto il televoto.
2: Il numero di telefono è 347-342-5220. Statemi bene, bro.
0: Occhio che manca sempre meno al Party Like a DJ, tra gli ospiti anche Annalisa. Quando

0: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
1: Via, via.
0: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
2: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets a 2,50 €. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
5: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragole e limone Dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.

0: info, super line up che credo abbiate imparato a memoria: Annalisa, Carl Brave, Dito nella Piaga, Fra Quintale, J-Ax, Giorgia, Tommaso Paradiso, The Colors, Saif, sabato 6 giugno, poi domenica 7 giugno, 1212 Celebration. Tutte le info su dj.it e Ticket One.
1: Va tutto alla grande!
0: Yes, 22:11, buona domenica. Si chiama così la canzone. Come volevo ricordare, sbloccare il ricordo delle Spice Girls, che adesso hanno riaperto a Londra un museo con tutta così una collezione, il vestito di Gary Halliwell, insomma. Poi ho detto, però come passi da Saif alle Spice Girls? Claudia, ciao.
2: Ciao.
0: Tu te le ricordi le Spice
2: ciao.
0: Girls?
2: Adesso me le ricordo, è okay. Stato il mio primo CD.
0: Beh, questo potrebbe essere un potenziale collegamento. Ma ho fatto un altro aiutandomi con Google. Se scrivi Buona Domenica, il titolo della canzone di Saif, e Spice Girls, spunta l'esibizione delle Spice Girls a Buona Domenica nel 1996. Vi faccio sentire la presentazione di Fiorello, vai.
3: Okay, mi fai solo la batteria? Ragazzi, eccolo qua, l'ultimo CD delle Spice Girls. Hanno venduto 1,5 milioni di copie. Sono fantastiche, carine, divertenti. Tutte le ragazze, più dei ragazzi, che stanno aspettando con Say You'll Be There. Sono ancora una volta con noi le Spice Girls.
0: Comunque la televisione italiana, ragazzi. Cioè, adesso Claudio, non so se te lo ricordi, però pensare che le Spice Girls erano ospiti a Buona Domenica è un po' come se oggi Lady Gaga fosse ospite a Domenica in The Mora Venier. Poi come se la ride, Claudia?
2: Un po' come se i Placebo fossero a Sanremo.
0: Però lì è successo, successo. Adesso...
2: Esatto.
0: Perché abbiamo chiamato Claudia? Che bellissima.
4: Perché Claudia ci vuole raccontare di una storia appunto inerente al fumatore.
0: Ah, fumare sugli aerei. Raccontaci un po', Cla.
2: Allora, io in realtà da adolescente ho fatto un Interrail nell'Europa dell'Est e lì c'erano i treni fumatori.
0: Ah, ok.
2: Poi invece sugli aerei, sono un po' giovane per aver fumato sull'aereo, ma sapevo che si poteva fumare, mio padre me l'aveva detto, ma non si può più fumare da quando c'è stato un incidente. Uh-huh. Perché un mozzicone, mentre c'erano i posacenere nei bagni, un mozzicone non si era spento bene e ha causato un incendio in volo.
0: Certo.
2: Quindi da allora hanno vietato le sigarette sugli aerei.

0: Cerignola, in provincia di Foggia.
1: Di Cerignola, mi dici di Cerignola, di Cerignola sei.
0: Cerignola, di Cerignola.
1: Ti manca un po' Cerignola?
0: Diciamo che mi manca la Puglia.
1: Ok, però vabbè, Cerignola un po' meno. Comunque sei squisita, Claudia, persona squisita.
2: Sì.
1: Spero di incontrarti. Grazie. Al Party Like a DJ qui 5, 6, 7 di giugno, Parco Sempione, TVB. Ciao.
0: Spero anch'io, ciao. Ciao.
1: Allora, Claudia, Queen.
2: Sì, totale.
1: Comunque abbiamo ascoltatori che sono tutti Queen o King. Cioè,
2: è vero.
1: Top level. Top level.

0: Ciao a tutti, volevo salutare Wad e tutto il programma Say Wad. Vi stimo, vi seguo sempre, madame.
1: Wow.
2: La cosa migliore, Wad, aver iniziato ad ascoltarti. Un anno e mezzo e non ho mai smesso.

0: Dall'ultimo album di Madame, bellissimo. Madame che sarà nostra ospite domenica 7 giugno, Arco della Pace, Parco Sempione, Milano, per 1212 Celebration. Con lei anche Elea, Ernia, Fabri Fibra, Frankie Energy, Night, Neffa, Taiwan. Super evento, tutte le info su DJ.it e su Ticket One. Ah, ok.
1: Gang.
0: Zero.

0: wonky.
1: Facciamo una festa?
0: Sì. Tutte le sere il concetto è questo. Alle 21 arriviamo noi dopo la vostra giornata lavorativa, prima del

0: Fatta, che però è un'espressione un po' equivoca, perché credo si riferisca anche a quando i ladri vengono a rubarti a casa, che ti fanno la festa.
1: Ti fanno la festa,
0: noi
1: facciamo, un cane.
0: Vi facciamo la festa quella buona, ok? Every day.
2: Sei qua.
0: Vi saluto la gang, Field Vibe, Giaggia,
1: ciao.
0: Marco e Stefano, arriva di notte, ciao!
3: Radio DJ. Sei qua.
4: Radio DJ. One nation, one station.
5: Giro d'Italia, ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
7: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
9: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
10: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
11: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasa erba.
12: Prenditi un Sunseeker.
10: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
11: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
13: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
14: Wow!
13: In viaggio fanno amicizia con tutti.
14: Piacere.
13: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
15: Bello il parapendio!
13: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
16: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
17: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva.

0: Irresistibili Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Mi consegni su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa?
2: One Express, anche entro le 12.
3: Gold Espresso, ore 12.
2: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, materasso gonfiabile con pompa integrata, €29,99. E da giovedì, ventilatore a torre a tre velocità con funzione timer, a €19,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Muro del bagno, con tutte le condense che ti becchi, sudi e poi ti ammali.
6: Uffa, anche tu ancora con sta muffa.
5: Beh, dovresti proteggerti di più.
7: Corridoio, io uso Max Meyer.
8: Vetture termiche Max Meyer, antimuffa e anticondensa. Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer. Dal 1895.
9: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da €29,930, anticipo zero. Valore futuro garantito €20,588. Importo totale dovuto dal consumatore €31,244. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Have fun with
12: Monge Gift. Gli snack funzionali grain free e gluten free.
13: Stanotte di notte.
14: Amore, quando freno la macchina fa rumore.
15: Saranno le pasticche.
14: Dovrò cambiarle.
15: No, le devi prendere perché tu non hai una macchina.
16: Io sto tornando a casa dalla piscina e so che a casa mi aspettano marito e figli appiccicati a quella televisione, per cui ho deciso che prendo la strada più larga in modo da ascoltarvi ancora un po'. Buona serata, vi voglio bene.

0: world still spins around and it goes.
1: Bello iniziare con i Nu Genea che sono tornati. Gianluca, non hanno fatto in tempo a tornare che già sono partite quelle blande polemiche. I Nu Genea sì. Hanno abbandonato Napoli. No, la guardano soltanto da lontano.
2: Ma proprio questo pezzo è Napoli, eh?
1: Sì, va bene. È la collaborazione con un musicista britannico. Ma io vorrei vedere se un musicista valdostano gli fanno tutte ste pippe se va a registrare il suo disco in Inghilterra. Cioè, ci piace, sì, molto. Con lui c'è Tom Misch, che era stato legato in qualche modo, sempre per un'altra collaborazione, a Erlen Doyd e Kings of Convenience, sì. E ci piace ancora di più. La canzone si chiama On and On and On and On, che è il momento in cui anche noi ci dobbiamo attivare. On and esatto. On and On.

0: non. Poi se l'ha presa da lontano, da vicino, a Napoli centro, a Napoli fuori, al Vomero, a Bosco Reale, ci interessa poco. La canzone sì. È bella.
1: Sì, sì, sì, è molto bella. E su questo tema, diciamo, rispetto alla città, Nicola, io non mi esprimo.
0: Mi esprimo.
1: E sono d'accordo con te. Dico soltanto che sono d'accordo, esatto. Ma non aggiungo altro, perché sennò andiamo in una polemica
0: il
1: che non voglio fare.
0: Il musicista piemontese, ma è andato a registrare, però è andato a registrare
1: sì,
0: a Brighton.
1: A Varese.
0: Si sarà allontanato dalla sua Torino?
1: No, sì.
0: No. Ha fatto la collaborazione a Torino. Basta.
1: Sì.
0: Basta.
1: Sì. Oh.

0: Forces studio di Trecase, si sta allontanando da Milano. No, trasmette da Milano.
1: No, però sono sempre stato residente a Napoli, devo dire la verità. Quindi diciamo, quelli di Napoli non possono dire niente, ma manco quelli di Milano fondamentalmente. Vabbè, comunque
0: senti,
1: è così.
0: Gianluca, mi stavo dilungando con una telefonata mentre passeggiavo qua sotto in via Massena.
1: Sì.
0: Il palo di fronte, c'è un palo della luce giusto di fronte alla radio. Okay?
1: Esatto.
0: È pieno di adesivi e c'è una scritta che fino a qualche giorno fa io non avevo notato. Allora, c'è un adesivo della pace e un adesivo arcobaleno, ma questo potrebbe essere soltanto una coincidenza. Fateci caso, soprattutto per quelli che passano magari qui da via Massena,
1: sotto via Massena
0: o per i tanti ascoltatori che di tanto in tanto magari stazionano. Io ci sono cresciuto in via Massena quando dovevo ritirare i premi fedeltà da ascoltatore.
1: Io ci vengo da 20 anni, più o meno sono cresciuto un po' pure io.
0: Però quella scritta forse era sfuggita anche a te. È esattamente uscendo dalla porta di via Massena, dritto, c'è un palo grigio e c'è una scritta. Parlate di cose serie e non dite cazzate.
1: L'avevo letta in realtà questa.
0: L'avevi letta?
1: sì.
0: Però io non so se sia riferita alla radio, a chi la abita,
1: secondo me la fa parlare.
0: No, però c'è anche un adesivo LGBTQ. Non lo so se è riferito all'adesivo o a noi.
1: Secondo me l'adesivo, Nico, l'hanno messo, basta. Poi è passato qualcuno e su quell'adesivo ha scritto questa frase. Io credo che sia riferito alla radio perché mi sembra una coincidenza, troppo coincidenza.
0: Vabbè, ho capito, ma un conto fosse riferito a noi, ma perché devi includere tutti? Cioè, stamattina hanno cominciato Umberto e Damian, Trio Medusa, Fabio Volo,
1: ma quella scritta,
0: Linus e Nicola.
1: Allora, Nico, bisognerebbe fare una specie di perizia e capire in che anno è stata fatta e vedere chi erano quelli che stavano in onda, perché quella scritta lì c'è da parecchio tempo, quindi non è quest'anno.
0: Parlate
1: secondo
0: di cose
1: me
0: serie,
1: da qualche anno.
0: Parlate di cose serie, non dite cazzate, va bene. Ma messo un po' di...
1: un po' di agitazione.
0: Sì,
1: no?
0: Che adesso devo pesare le parole,
1: Sì, vabbè. immagino.
0: Una scritta Bobolinus per responsabilizzarci, diciamo, del pieno possesso delle sue, dei suoi poteri, sì, l'ha scritta
1: direttore,
0: lui.
1: Certo. Potrebbe, allora, se avesse scritta Linus lo capirei di più, è paradossale, ma è così.
0: Ci sta, è un modo come un altro per far sapere che io ci sono e vi ascolto.
1: Lo sappiamo.
0: Mi rimetti la voce di Totò che ama la notte e ci dice perché, dopo Patti Smith.

0: accendo la radio e parte Patti Smith. Tanta roba di Tiello. Brava, brava Silvia.
1: Eh sì, tanta roba sì.
0: Ben ritrovata. 22:42, è iniziata un'altra di notte e da Patti Smith restiamo subito, viaggiamo subito ad un livello alto. Da Patti Smith ti ho citato Totò in questa intervista di tanti e tanti anni fa, che parla proprio del suo modo di concepire la giornata, la vita, e del suo modo di vivere la notte.
2: Amo essere su. Amo essere su. Amo la contemplazione. Io amo più la luna che il sole, dico la verità.
3: Ecco, non mi sorprende.
2: Non lo sorprende?
3: No, perché è un animale notturno.
2: Ecco, sì, bravo. È bellissimo. È bella la notte. Il giorno è volgare.
0: Il giorno è volgare.
1: C'ha un po' ragione, poi vabbè, visto da lui, ovviamente una magia.
0: Sai quando mi è tornata in mente questa frase, il giorno è volgare? Stamattina ero in motorino alle 8:30, attraversavo Milano, ma proprio veramente attraversavo Milano. E Milano alle 8:30 è, io non so se sia volgare, io non ho pensato che lo fosse. Però tutti vanno nella stessa direzione, tutti con la stessa faccia, tutti con lo stesso posto in testa, l'ufficio, la riunione, il caffè veloce al bancone. E io andavo dall'altra parte per una cosa totalmente leggera e mi sono trovato in mezzo a questo flusso. Ho visto la città che si metteva in moto e noi facciamo altri orari, quindi quell'ora lì, per fortuna, perché erano tutti
1: non stiamo
0: fermi,
1: lì nel traffico,
0: erano
1: certo.
0: Tutti fermi, tutti insieme, tutti certo. Lì nello stesso momento. E comunque c'era qualcosa comunque di potente a Milano alle 8 di mattina, cioè un'energia, cioè forse negativa è tutta la stessa. Tutti concentrati nella stessa, però qualcosa c'era. E per una volta, forse perché la vedevo in questo modo, anche il tempo ha deciso di collaborare, perché piano piano è uscito anche il sole. Lì dalle tue parti come è andato,
1: allora, Nico,
0: a livello di meteo?
1: Allora è andata maluccio oggi e ti dico di più. Ieri è stata una giornata che si è un po' aggiustata. Oggi a un certo punto io da dove sono mi sono spostato per un lavoro a Caserta e sono andato a Caserta per fare questo lavoro. In realtà non pioveva e a un certo punto comincia a piovere, ma non tanto, pochi minuti, tanto quanti ne bastano, perché avevo, Nico, ero andato a una cosa di lavoro, quindi mi era messo, sai quando proprio ti metti tra virgolette la tua maglietta preferita?
0: Sì.
1: E mi sono messo una mia maglietta preferita che era bianca. Sopra avevo una specie di gilet tecnico nero. Ecco, quattro gocce d'acqua su questo gilet nero e il colore nero attaccato sulla maglietta bianca. Boh, pure la schifezza. Cioè, ragazzi, ma che cosa ci mettiamo addosso? Beh, esatto. So che c'è quel ragazzo, no, che fa i video, è andato pure da Cattelan,
0: sì,
1: che si chiama Matteo, qualcosa del genere, che fa i video sulla composizione delle fibre dei nostri vestiti. Ma quattro gocce, ma giuro veramente quattro gocce, cioè avrà piovuto per sette minuti, no? Poi è stato sempre brutto, però avrà piovuto sette minuti. Quattro gocce, Nico, e la maglietta bianca di un incontro di lavoro con tante persone. Poi tra l'altro la cosa brutta è che non me ne sono accorto subito.
0: Scusami,
1: ho fatto...
0: prima di andare o dopo, quando tornavi?
1: No, questa cosa era itinerante, quindi io dovevo incontrare tutta una serie di persone in posti diversi, tutti nella città, tutti in questo posto di Caserta.
0: Sì.
1: Ok, quindi io sono andato a più appuntamenti random nella stessa giornata con la maglietta completamente nera a chiazze, non me ne sono accorto.
0: Brutto.
1: Cioè, allora, innanzitutto, quanto può essere scadente una cosa anche che c'ha un costo. Andare a vari appuntamenti di lavoro con una roba sporca, e soprattutto che quattro gocce d'acqua, poteva essere una giornata anche bella, perché sarà anche una giornata molto divertente, però quattro gocce d'acqua ti rovinano la tua maglietta del cuore.
0: Guarda, è curioso che anche per me è stata una giornata bella, e poi c'è stato un particolare piccolo, anche per me piccolo, continua a ripetermi che è piccolo, che però me l'ha rovinata. Mannaggia, oggi è andata così, ma per fortuna sta finendo. Le mani

0: Coez su Radio DJ alle 22.48. Sentiamo Salvatore. Già, lo senti bene.
1: Buonasera, Vitiello.
0: Buonasera, Salvatore.
1: Ma dimmi la verità, sto gilet l'hai comprato da Giacomino, non è vero?
0: A proposito,
1: buona serata, ragazzi. Grazie per la compagnia.
0: Grazie, grazie a te. Ho una nuova offerta di Giacomino dedicata a Iliana, no, a Pia.
2: Sei single? Dove sei? So che ti piace questo colore e
0: azzurro.
2: So vuoi abbinare una cosa del genere,
0: dorato,
2: elegante, che non c'entra niente, o vuoi questo di qua che è sempre elegante.
0: Gianluca l'ha indossato lui.
2: Le camicie, queste righe con azzurro, perché so che ti piace azzurro. Abbiamo questo lulz, questo senza colletto, con lo coleano
0: di... Va bene, era Giacomino. La domanda di Salvatore è se era il gilet era di Giacomino. No, non credo.
3: No, secondo me quelli di Giacomino non fanno quella fine là, Salvatore. Non perdono il colore con quattro gocce.
0: Forse però ha in comune la manifattura, diciamo, asiatica. Penso,
3: sì,
0: diciamo, credo,
3: per la provenienza,
0: credo,
3: lì.
0: Credo.
3: Comunque ho interpellato ChatGPT per sapere come si poteva eventualmente smacchiare questa maglietta, per poi scoprire che quello che ChatGPT suggeriva era quello che mia mamma aveva già fatto,
0: certo,
3: senza ChatGPT. Bicarbonato, però non è bicarbonato, tipo polibicarbonato, un prodotto che comunque è sempre carbonato.
0: Okay.
3: Insomma.
0: Senti Riccardo.
4: Anche per me è stata una bellissima giornata, bella bella bella. Il piccolo particolare che non è andato bene è stata la sveglia.

0: recuperato, bella, Nico, il nome del prodotto per macchiare tutte le vostre magliette. Vabbè, ovviamente gli esperti, le donne, ma anche gli uomini già conosceranno questo prodotto. Io non lo conoscevo, me l'ha detto ChatGPT, ma prima ancora mia mamma. Si chiama così, Nico: percarbonato di sodio puro.
1: Ok, è uno sbiancante naturale rispetto alla candeggina.
0: È uno sbiancante naturale. Allora, sono andato a controllare e ti dicono di far stare la maglietta, cioè il capo, 3-5 ore in ammollo. Devo dire la verità, adesso non mi voglio dare false speranze, perché ho già chiamato un negozio a Berlino sperando che ce ne abbia un'altra. Sì. Perché veramente era la mia maglietta preferita.
1: Fa una maglietta bianca, se non la prendi da Berlino, Gianluca.
0: Sì, no,
1: perché una maglietta bianca, normale, colore.
0: No, ma questa ovviamente non è una maglietta bianca, ma è la maglietta di un negozio di Berlino, che è proprio il loro merchandising, per cui non ci sta in giro, no? Okay. Con questa scritta molto bella. E non mi voglio dare false speranze, però abbiamo fatto un check con mia mamma adesso. Mi pare Nico che il percarbonato di sodio puro
1: vedi.
0: Sta facendo effetto.
1: Vedi, la giornata sulle montagne russe, bella, poi brutta e poi finisce
0: bella.
1: Dai, abbiamo ancora un'ora per chiudere questa giornata del 13 maggio.
2: Di notte,
1: a tra poco,
2: con i Vitiello. Raccontaci la tua notte con un SMS al 347-342-5220 oppure con una mail a diretta@dj.it.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere.
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: 10 chilometri fatti, ora bianche, gialle, rosa o verdi.
9: Parli delle prossime scarpe per la DJ Ten?
8: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino. Gialle, delle uova. Rosa, del suino. O verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
10: Alla DJ Ten fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori. A Treviso il 16 e il 17 maggio. Gruppo Amadori. Proteine buone per tutti.
11: Radio DJ consiglia.
12: L'8 giugno allo Stadio dei Marmi di Roma tornano i Wimbrace Games.
13: 8 squadre composte da adulti e bambini, con e senza disabilità.
12: Personaggi dello spettacolo e sportivi
14: si sfideranno per sostenere la fondazione Art for Sport di Bebevio Grandis.
12: Wimbrace Games, Play Wild.
13: 8 giugno, Stadio dei Marmi di Roma.
14: L'ingresso è gratuito. Registrati su Eventbrite e sostieni Art for Sport con una donazione.
12: Tutte le info su dj.it.
15: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
16: Via via.
15: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
17: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
18: Corri da Troni. Dal

0: Troni, non ci sono paragoni. Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
3: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
4: Prenditi un Sunseeker.
2: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
3: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
5: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it. Aperti anche domenica.
6: Muro del Salone, con quel colore nuovo vai al max.
7: Vuoi dire Max Meyer? Pensa che è stato scelto tra 1.428 colori.
6: Mazzetta, che roba! Colori Max Meyer, delicati, intensi come le tue emozioni. Se anche i muri potessero parlare direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
8: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
9: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
10: Ecco come suona la vita quando scopri Altograno, l'ingrediente che supera le comuni farine. Perfetto per pasta, pizza, pane e dolci. Fonte di proteine e ricco di fibre. Contribuisce al benessere e al mantenimento della massa muscolare senza farti rinunciare al profumo del grano e al sapore che ami. Scoprilo su altograno.co.
11: Party Like a DJ, domenica 7 giugno, da

0: Frankie High Energy.
1: Scriviamo la nostra storia usando biciclette.
0: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.
2: Un minuto alle 23.
3: DJ Capitello. Vi ascolto sul ritorno verso casa ogni giorno da scuola. E mamma, avete affrontato degli argomenti così profondi, così che restano alla fine della giornata, che uno non può non farvi che i complimenti.

0: Doors, la canzone di Noah Hahn, che ha solo 29 anni ma ne dimostra almeno il doppio, un cantautore americano, cantatore statunitense. A proposito di porte che si aprono, dopo la pubblicità apriremo delle porte a luci rosse. Le porte di Airbnb, sì, sex room affittate su Airbnb, la nuova moda europea è già esplosa. e noi eravamo qua mentre esplodeva la moda,
1: noi stavamo, stavamo
0: qua, ci mancherebbe, con tutta la voglia e l'amore del mondo.
1: Sì, sì, la gioia anche.
0: Però in Europa esplodevano le sex room su Airbnb.
1: E noi
0: ce ne accorgiamo
1: qua
0: solo adesso che ci sono dei dati, delle statistiche, delle porte rosse, delle lenzuola stropicciate e gente che si è divertita.
1: Arriviamo sempre alla fine.
2: Di notte. Radio. DJ. One Nation. One Station.
3: Internet? Ma si figuri, ingegner Stucchi. È una moda per smanettoni, ma le pare che qualcuno farà veramente affari da uno schermo. Dai, mi mandi sto fax.
4: Oggi ti fa sorridere, vero? Ma se un domani non vuoi essere uno spettatore del cambiamento, entra nell'AI Academy di Talent Garden. Percorsi formativi e master sull'intelligenza artificiale progettati per accelerare la tua carriera e scalare il business della tua azienda. Il futuro non aspetta. Guida il cambiamento. Scopri di più su talentgarden.com/AI.
5: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
6: My Movies presenta.
7: Inizia dicendomi perché sei qui.
8: Mi serve un vestito.
7: Quindi sei venuta da me per implorarmi. Non sapevo dove altro andare.
6: Il premio Oscar Anne Hathaway.
8: Non volevo tagliarti fuori,
7: ma lo hai fatto.
8: Non puoi odiarmi davvero.
7: Oh sì che posso.
6: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
8: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
6: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
9: Repubblica e Robinson vi aspettano al Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio, 5 giornate di approfondimento e cultura, con le firme di Repubblica e grandi autori italiani e internazionali. Guillermo Arriaga, Alessandro Baricco, Gianrico Carofiglio, Maurizio De Giovanni, Concita De Gregorio, Matilde Gioli, Vittorio Lingiardi, Ezio Mauro, Francesco Piccolo, Massimo Recalcati, Roberto Saviano, Michele Serra, Zadie Smith e tanti altri. Scopri di più su repubblica.it.
0: Buonasera, buonasera, la seconda ora di
1: buonasera.
0: Di notte. Allora, qua c'è bisogno di voi, i vostri messaggi al 347-342-5220, anche per farci sentire meno soli rispetto a questa cosa di cui non sapevamo nulla, anche se poi tu avevi una richiesta, però, a dire il vero.
1: Allora, sì, Nico, è interessante questa cosa del, diciamo, delle dark, del red room lì,
0: su
1: di
0: Airbnb,
1: eccetera, eccetera. Molto interessante. Adesso la diciamo, noi arriviamo sempre alla fine, quindi è giusto dirla. Però ieri sera abbiamo lasciato, diciamo, gli ascoltatori con una, tra virgolette, promessa di parlare dei topi, di parlare dei topi
0: a Cannes,
1: a Cannes, esatto. Siccome il festival sta andando avanti, adesso non so se c'è un'allerta topi, adesso non lo so, perché la notizia.
0: Guarda, facciamo le sex room adesso e poi i topi a Cannes. I topi a Cannes,
1: topi a Cannes
0: durante
1: mi raccomando,
0: il festival del
1: non
0: cinema.
1: Non lasciamoli soli.
0: Ok, intanto l'Inter ha vinto la Coppa Italia 2-0 contro la Lazio allo Stadio Olimpico di Roma. Se fossi stato un alieno senza conoscere le preferenze calcistiche di Marco Lo Monaco, mi sarei accorto del fatto che fosse milanista, perché ho sentito dire: hanno vinto anche questa. Allora lì anche io alieno avrei capito, dici, ma perché questa sta, lo dice così?
1: Sì, chissà se un alieno avrebbe capito, diciamo, la mia fede calcistica, non sentendomi dire niente. Cioè, la partita andava, io non ho detto neanche una parola, così
0: io invece,
1: topi, can, sex room,
0: che sono sopra le parti subito.
1: Tu hai fatto, diciamo, giustamente la radio di servizio, uno accende, sente la notizia,
0: e quindi l'Inter che vince anche la Coppa Italia. Allora,
1: esatto.
0: Una cosa mi è appena arrivata sul telefonino. In Europa sta esplodendo il trend delle sex room su Airbnb. Appartamenti che vengono affittati appositamente. Ora, Airbnb l'abbiamo usato tutti o meno, sappiamo cos'è. La particolarità delle sex room è questa: sono delle camere, delle stanze, delle case appositamente fatte per quello. Luci rosse, mm-hmm. specchi ovunque, lenzuola di raso, accessori vari che lasciano, che lasciamo all'immaginazione, diciamo, okay. perché sono ancora soltanto le 11, pensati per coppie che vogliono vivere qualcosa di diverso fuori dalla routine, fuori da casa propria, o magari perché quelle sono gli unici luoghi di incontri dove si possono incontrare, magari su coppie clandestine.
1: Clandestine,
0: no?
1: Certo, forse anche più questo. Mm.
0: Però invece tra le coppie rodate che vogliono qualcosa mm-hmm. di nuovo,
1: official.
0: C'è una differenza, se ci pensi, tra il tuo letto di tutti i giorni, cioè cuscino un po' un cuscino un po' moscio.
1: Non parlare male del mio cuscino.
0: No. Oppure il comodino con i caricabatterie, tutti i fili,
1: sì, crema.
0: Per le mani.
1: La consuetudine, certo.
0: E c'è una bella differenza con una stanza a luci rosse, la musica giusta, la sensazione che quella sera non sarà una sera qualunque. Cioè, il cambio di scenario per qualcuno fa la sua parte.
1: Assolutamente. Chissà se poi questi tipi di appartamento sono come una volta, no? Credo ancora adesso. Cioè, se si affittano ad ore o devi prendere per forza, insomma, una giornata, no? Perché su Airbnb normalmente non credo che si possa affittare ad ore come una volta erano certe camere. Quindi non so se questo nuovo format prevede almeno one day.
0: No, Giallo, quello delle ore, per quello a ore. C'è un altro sito, c'è un altro già da diverso tempo, dove hai la possibilità di stare in alberghi di un certo livello a ore, non è né il motel, sono proprio alberghi di una certa categoria, di una elevata categoria, dove esiste anche questo servizio. C'è un sito apposito. Tornando alle nostre...
1: si vedo che sei giornalista, perché sei tutto
0: giornalisticamente
1: sei così informato.
0: Cerco di tenermi informato. Tornando al cambio di scenario che fa la sua parte, noi veramente a volte è vero che basta uscire dalla propria camera per ritrovare qualcosa che a camera in casa tua magari si era persa. Però la sex room su Airbnb non lo so.
1: Però
0: capisco chi lo fa, capisco chi lo fa.
1: Sì, capisco. Ma anche, diciamo, per Airbnb, no? O comunque per piattaforme di questo tipo, è il futuro. Cioè, il futuro è anche questo, fondamentalmente. Cioè, è questa roba qua.
0: No, aspetta, vediamo Alessandro se. Vediamo.
10: Ragazzi, ciao. Allora, lavoro in questo mondo dell'hotellerie. E vi posso assicurare che la moda anche del motel sta svanendo, perché tanti vanno negli hotel, pagano la notte intera per usufruire della camera d'hotel, perché è un'altra ambientazione rispetto al classico motel che sembra freddo, sembra apposta fatto per una roba del genere. Quindi anche, c'è anche questa moda che c'è il motel sorpassato dalle camere d'hotel.
0: Insomma. Ah, hai capito, cioè, però ne deve valere la pena, cioè, i soldi che se ne spendono. Qua,
1: soldi che questo poi è come dire, ognuno sa a casa sua.
0: Vabbè.
1: No, però effettivamente ho visto l'uso ad ore anche negli alberghi. Si sta un po' consolidando questa cosa. Non so a livello economico, Nicola, visto che tu giustamente lo sottolinei, se conviene di più fare, diciamo, ad ore il motel, più ore o one day, perché comunque alla fine, se non c'è tanta differenza, meglio pigliarti un giorno una camera e basta.
0: Il motel 4 ore, più di 4 ore che fa?
1: Cioè, no, più di 4 ore, no, più di 4 ore è un'operazione a cuore aperto.
0: va bene. Se non aggiungete nulla a quello che abbiamo già detto sulle sex room su Airbnb, noi passeremmo a
1: Topi.
0: Cannes e topi, i topi al Festival di Cannes,
1: ma
0: che poi è una cazzata.
1: Sulla quale
0: vi chiediamo di fidarvi di chi quella situazione lì l'ha vissuta. Purtroppo non le sex room, ma i topi a Cannes. Oh, che bello, i men at work.

Can It Be Now, dall'inizio alla fine, la voce di Colin Hay alle 23.15. Allora, approfondimento giornalistico, c'è Marco Lo Monaco della nostra redazione, okay. Non l'ho mai visto così insistente, simpaticamente, in maniera molto professionale, nei confronti di una

0: case, insomma, Red Room presenti su Airbnb, sì. Esistono anche dei, mi è arrivata questa notizia, dei dungeon fetish.
1: Cosa sono i dungeon?
0: Allora, cos'è un dungeon? Il dungeon è proprio la galleria, ok? Quindi sono dei luoghi spesso sotterranei che sono adibiti a delle stanze tipo Red Room, ok? Ma con tutta una serie di oggetti, magari medievali, no? Quindi l'inquisizione medievale, tutte queste cose qua.
1: È ecco, vero che abbiamo
0: le trappole, le manette.
1: Anche a strappare un invito per noi, sì, perché ecco, la ecco signorina, la
0: questa signorina,
1: ascoltatrice, non
0: telefono,
1: diciamo il nome, non voleva.
0: Non si sentiva di venire in onda, ci ha invitati, però non noi tre, separati.
1: Cioè, se porti
2: no, secondo me soltanto quelli che sono giornalisti, quindi Marco e Nicola.
0: Questo luogo si trova in Porta Romana ed è sotto, è sottoterra.
1: Ma quindi vuol dire che uno, vabbè, lei l'avrà fatto bello sicuramente, non discuto.
0: Stile medievale.
1: Ha fatto in una cantina. Ha fatto
2: beh sì, è uno scantinato sarà, sì, sì. Porta Romana.
0: Io ho detto venite.
1: Io sai chi avevo, che facevo, quando vendevo la pubblicità, avevo 20 anni, vendevo la pubblicità per Super Radio.
2: Ok.
1: C'era un mago che vendeva, che vendeva i suoi servizi, e adesso mi stava scappando anche il nome, e spero per lui che sia ancora in vita.
2: Ancora mago?
1: Dubito, perché è passato tanto tempo, però lui, tu pensa che c'era della gente che lo pagava, e io gli vendevo la pubblicità come agente pubblicitario, vendevo la pubblicità a questo mago che aveva fatto il suo studio.
2: Ok.
1: Nella cantina.
2: Vabbè, cioè,
1: ora io ti dico, tu che hai un problema e ti rivolgi a questo mago, e questo ti porta, sì, vieni, facciamo, per dire, togliamo la fattura, togliamo il malocchio e ti porta in cantina.
2: Lo so.
1: Che cazzo, un dubbio, ma non ti viene che forse ti stanno rubando i soldi?
2: No, però secondo me la cantina fa proprio ancora più ambientazione mago. Ma tu pensa che Batman, che è un miliardario, come cazzo l'ha fatto la Batcaverna? Ma Batman, prima di un cazzo di attico a Gotham City, esatto, nella cantina,
1: se
2: Batman, sei un cazzo di miliardario.
1: Se vuoi dire un'altra volta cazzo, dillo. Marco, aggiungi qualcosa tu.
0: Non lo so, Nicola, mi viene da pensare che anche tu dovresti farti una cantina a questo punto.
1: Ma io ce l'ho la cantina, no, però ho tutte le scatole degli stereo, tutti gli scatoloni vuoti.
3: Però,
1: però devo adibire, diciamo.
3: Quella volta botte è perfetta, ragazzi. Volta botte, i mattoni a vista. Cioè,
2: però mi veniva da chiedere a Marco, no, se l'ambientazione medievale in qualche modo ricorda Dungeons and Dragons, no? I giochi di ruolo, sì, che loro hanno, quelli lì hanno un'ambientazione medievale. Sì. Dal nome mi sembra che sia proprio quella cosa lì.
0: Sì, io credo che però sia un po' legata a quella storia lì del Medioevo, i monasteri,
2: sì, cioè,
0: insomma,
2: la tortura,
0: è un
2: no,
0: po'
2: tutte
0: quelle cose lì della questo mito della tortura, che poi non è proprio esatto legato, non è che nel Medioevo facevano delle torture particolari, okay, però tutta quella strumentazione strana che richiama quel mondo BDSM un po' basso medievale.
1: E comunque ci ha invitato.
0: Nicola, ci ha invitato.
2: Sono i giornalisti e Simone niente.

0: Digitale su Radio DJ, mi piace Aranciata, alle 23.21, si chiama così la canzone, Aranciata. Allora, c'è la precisazione, nel posto dove si trova il Dungeon and Fetish. Allora, sì, non è una cantina,
1: non è una
0: location antica, con i soffitti a volte, e a quelle volte le coppie si legano,
1: okay.
0: Usano attrezzi, costumi, lettino ginecologico, tavolo a trazione medievale, sospensioni. Stava il ginecologo all'epoca medievale? No.
1: Forse ci stava a questo punto.
0: Qualcuno che studiava c'era, ma
1: qualcuno che studiava c'era.
0: Forse non si chiamava così, ma non stiamo a cercare.
1: No.
0: Il dettaglio, siete invitati in coppia, dice, se volete. Non c'è il suo nome, purtroppo non è venuta in onda al telefono
1: peccato,
0: con noi.
1: Peccato, questo è molto un peccato.
0: Ma tanti e tanti anni fa, un altro invito, io e te, lo ricevemmo.
2: Comunque io e mia mamma vi avevamo invitato ai primi eventi BDSM anni fa, quando vi raccontai della prima volta che sono andata a prendere lezioni di Fruste BDSM.
0: Tu hai capito? Allora, cioè è vero, ci aveva invitato a lezioni, non a lezioni di Fruste, agli eventi BDSM.
1: Sì. Allora, cara amica, noi non siamo venuti perché Nicola non aveva ancora la moto. Adesso Nicola c'ha la moto gialla, arriva già con la Frusta.
0: A me, io proprio il dolore fisico, la Frusta, a me quando c'era Found Love, che mettevamo Found Love di Double
1: bello,
0: D,
1: bellissimo.
0: Io già solo per l'inizio tremavo tutto.
1: Sì, certo.
0: con quella Frusta così, mamma mia. Comunque alla fine le cose stanno arrivando.
1: Stanno venendo, sì.
0: Cioè,
1: certo.
0: Sarà un segno per non farci parlare dei topi a casa.
1: No, dei topi parliamo tanto. Stasera parliamo.
0: Dammi dei tempi che vedo di farla fuori subito. Dai
3: un paio di minuti.
0: Sì. Allora, niente. È che al Festival di Cannes, un paio di minuti non ce la faccio.
3: Fai il lancio.
0: Allora, si è aperto il Festival di Cannes. È uno degli eventi più glamour del mondo. Tappeto rosso, abiti da sera. Quest'anno sul tappeto rosso vedremo gente che conosciamo tutti: Adam Driver, Scarlett Johansson, Peter Jackson, il regista del Signore degli Anelli, che è stato premiato. C'è Monica Bellucci, c'è un film con la regia di John Travolta, c'è Pedro Almodovar, insomma. E ora, cosa ti volevo dire? Però questa è veramente una cosa che qualcuno mi ha già scritto.
1: Ok.
0: A Cannes, non in occasione del Festival del Cinema, però ci sono stato per 3 anni di fila nel periodo settembre-ottobre, durante la settimana della fiera tax free, quella in cui si comprano i profumi dei duty free, profumi ma non soltanto, gli alcolici, le sigare, tutto ciò che compri al duty free si espone in quel periodo a Cannes, nello stesso palazzo dove si tiene anche il Festival del Cinema e tantissime altre manifestazioni in questo posto meraviglioso della Costa Azzurra, Cannes, eccetera eccetera. La sera, finito il lavoro, le esposizioni, finiti gli aperitivi, quando le luci del Palais du Festival si abbassavano e la gente rientrava negli hotel, vi dovete fidare, nelle aiuole intorno al palazzo cominciava un altro tipo di fermento. Tra le boutique di Chanel e le boutique di Dior, nel cuore più elegante della Côte d'Azur, uscivano i zoccoloni. Uscivano i zoccoloni grossi così. A Napoli i topi grossi si chiamano così, non c'è volgarità, ci mancherà.
1: No.
0: E quante volte abbiamo detto di come i topi veramente li temiamo.
1: Sì,
0: a me fanno una paura tremenda.
1: A livello di animali, a parte il serpente che ho visto l'altro giorno, l'unica cosa forse che mi fa paura.
0: Io vedere quei bestioni a girarsi tranquilli tra le aiuole del festival più glamour del mondo. E poi, sai, quando un posto lo vedi dal vero e poi lo vedi in televisione, il tappeto rosso è proprio lì. Cioè, tutta la gente che si affolla è proprio lì su quelle aiuole. Ci mettono un tappeto rosso, ma è proprio su quelle aiuole che di notte sono popolate in tutt'altra maniera. E questo è il contrasto, cioè questo è il totale contrasto tra tutto quel glamour, quel lusso, quelle persone, quelle boutique, quelle
1: Allora, una volta si diceva mettere la polvere sotto al tappeto, in questo caso mettere i topi sotto al tappeto.
0: Diciamo
1: che è un po' più complicato, no? E sono certo che Nico, anche durante il red carpet, qualche topo più coraggioso sia fatto vedere,
0: ma sicuro,
1: da quelle parti,
0: con tutto quel casino, quel movimento che c'è, magari se uno butta a terra qualcosa, se gli casca qualcosa,
1: certo,
0: cibo,
1: certo.
0: D'altronde i topi in Francia e soprattutto a Parigi sono un problema serio. Se provate a scrivere topi Parigi, al punto che anni fa, come dicevamo anche ieri, ci hanno fatto un film Ratatouille, solo che nel film il topo era simpatico e cucinava. Quelli di Cannes, per quanto mi riguarda, per quello
1: non
0: che
1: cucinano.
0: Ho visto io per 3 anni di seguito, si limitano
1: anche
0: a...
1: nella metro di New York,
0: sì, ricordo.
1: Mi avevi fatto vedere qualche anno fa dei video in cui delle persone si assopivano, si addormentavano nella metro di New York e i topi gli salivano addosso addirittura.
0: Sì, ci sono questi
1: video
0: shock,
1: quindi sono dei video scioccanti, veramente scioccanti.
0: Per non parlare di quello che i topi stanno portando, ma quello è un argomento più serio, ma per fortuna continuano a ripeterci, e lo facciamo anche noi, che non c'è da preoccuparsi. Addirittura un importante eminente scienziata ha detto proprio: il rischio
1: state
0: è
1: tranquillo,
0: quasi pari allo zero, anche se in biologia e in chimica lo zero non esiste mai, però il rischio è quasi nullo, diciamo,
1: okay, speriamo,
0: vogliamo
1: speriamo.
0: Fidarci di lei.
3: 347 342 5220 diretta

0: Radio DJ. One Nation.
1: Inoste. Irrinunciabile.
0: Radio DJ. One Nation. One Station.
2: Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
4: Poltrone sofà.
5: Solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
6: Internet? Ma si figuri, ingegner Stucchi. È una moda per smanettoni, ma le pare che qualcuno farà veramente affari da uno schermo. Dai, mi mandi sto fax.
7: Oggi ti fa sorridere, vero? Ma se un domani non vuoi essere uno spettatore del cambiamento, entra nelle AI Academy di Talent Garden. Percorsi formativi e master sull'intelligenza artificiale progettati per accelerare la tua carriera e scalare il business della tua azienda. Il futuro non aspetta. Guida il cambiamento. Scopri di più su talentgarden.com/AI.
8: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad! Via, via. Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
9: Tutte le volte che è un po' come quel vocale lunghissimo che mandi ad un'amica.
10: Sai quello in cui dici, scusa, guarda, sarò breve.
9: E poi dura come minimo 20 minuti.
10: Beh, il nostro podcast dura pure di più, eh.
9: Sì, esatto, ed è confuso uguale.
2: Tutte le volte che, con Cami Hawk e Alice Venturi. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
10: Scusa, ma quindi stiamo dicendo che non abbiamo il dono della sintesi?
9: Beh, ecco, diciamo che siamo molto molto generose nell'eloquio.
10: Ottimo, mi piace questo, mi piace.
2: Una produzione Showreel Factory per One Podcast.
11: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
12: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
11: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
12: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
13: Ehi, Proxa.
14: Dimmi pure.
13: Versagli le crocchette al pollo. Ok, ok, ma stai calmo. Proviamo allora con quelle al salmone. Va bene, non ti agitare. Ho capito. Dagli Proggy e siamo tutti più felici.
14: Ottima scelta. Proggy è un alimento completo, senza ingredienti di origine animale, ricco di proteine da legumi, sano, etico, italiano.
13: Proggy, felici voi, felice la natura.
15: Repubblica e Robinson vi aspettano al Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio, 5 giornate di approfondimento e cultura, con le firme di Repubblica e grandi autori italiani e internazionali. Guillermo Arriaga, Alessandro Baricco, Gianrico Carofiglio, Maurizio De Giovanni, Concita De Gregorio, Matilde Gioli, Vittorio Lingiardi, Ezio Mauro, Francesco Piccolo, Massimo Recalcati, Roberto Saviano, Michele Serra, Zadie Smith e tanti altri. Scopri di più su repubblica.it.
16: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come latte UHT parzialmente scremato da un litro a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo 100% italiano a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
17: My Movies presenta.
18: Inizia dicendomi perché sei qui.
19: Mi serve un vestito.
18: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
19: Non sapevo dove altro andare.
17: Il premio Oscar Anne Hathaway.
19: Non volevo tagliarti fuori.
18: Ma lo hai fatto.
19: Non puoi odiarmi davvero.
18: Oh sì che posso.
17: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
19: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
17: Mother Mary, dal 14 maggio, al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
20: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. 3 giorni di dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it.
21: Di notte.
22: La tua notte in diretta con i DJ su Radio DJ.

0: giorno ogni notte Cosmo su Radio DJ 2334, il messaggio, la voce di Mela sui topi a Cannes.
1: Ragazzi, sta cosa dei topi a Cannes non la sapevo, mi mancava. E invece sapete nel Ravennate che è invasa da pavoni.
0: Certo, ne hanno parlato tutti, grazie Mela. Sì,
2: meglio
0: sì,
2: i pavoni
0: sì,
2: però.
0: Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Anche se poi quando li senti strillare, cioè la popolazione da quelle parti è seriamente infastidita. Se li senti strillare, sai che venivano utilizzati, non mi ricordo da quale, in Cina o in Giappone, perché sono molto molto efficaci. Cioè se entri in un giardino dove ci sono dei pavoni, questi cominciano a strillare. Erano un ottimo segnale d'allarme. Adesso invece in quell'allarme che vendono nella pubblicità, hai visto che c'è

0: uno spot in cui il ladro che si avventura sì. nella casa protetta da quel sistema d'allarme viene affumicato.
1: Sì, no, quello spot è tutto devastante, cioè è terribile, tutto terribile.
0: No, certo.
1: Tutto.
0: Ma anche cioè, perché quella puzza di fumo che si sprigiona nella casa per far scappare il ladro, poi quanto ti resta? Cioè devi buttare via tutto. Non lo so, non lo so. Però
1: a parte
0: c'è
1: che
0: lo spot in televisione, c'è lo spot in televisione.
1: Sì, sì, lo so.
0: L'hai
1: lo
0: visto
1: so.
0: Come? Si vede il ladro sì. che scappa, cioè quello tutto bardato che scappa perché l'hanno affumicato. Ma poi non devi buttare via la casa perché
1: sì, boh.
0: Vabbè, torniamo a uomini e topi, anzi i topi a Cannes. Abbiamo qualche messaggio. Alessandra da Milano ha lavorato a Cannes durante il festival per 3 anni come ufficio stampa. I topi la sera erano una certezza. So, vedi che non vi dico cazzate. Li chiamavano i critici cinematografici locali. Brava, brava, brava. Cos'hai? Ancora qualcosa, Giallo?
1: Sì, Marco da Roma dice: ragazzi, Scarlett Johansson e Adam Driver sì. sullo stesso tappeto rosso. E tu mi parli di topi. Nicola si rivolge a te. Nicola, hai le priorità sbagliate, anche se capisco la paura.
0: Certo, Giulia da Torino: Ratatouille era il mio film preferito da bambina. Ora so che i topi di Cannes esistono davvero, non riesco a guardarlo con gli stessi occhi. Ma anche i topi a New York, i topi sì. a Parigi, i topi ovunque.
1: Mamma mia, i topi in ogni parte del mondo. Roberto da Napoli: le zoccole a Napoli le conosco bene, ma almeno da noi non fanno finta di niente, se le vedi scappano. Quelli di Cannes invece camminano come se avessero il badge dell'accredito.
0: No, a parte gli scherzi, sono più eleganti. Sono veramente, no, sono tanti e ti impressiona perché tu hai il mare alle spalle,
1: sì, la bellezza.
0: Di fronte hai, credo, il proseguimento della Promenade des Anglais, hai veramente i marchi che ti dicevo prima, che hanno le loro migliori boutique, le loro migliori
1: atelier. L'ultralusso, certo, grandi
0: lusso,
1: marchi.
0: Ed effettivamente la sera, già verso quest'ora, se ti fanno paura i topi, io lì non ci passerei, tant'è che infatti non ci penso più. C'è anche il messaggio di Christian da Genova che risentiamo e leggiamo dopo Petula Clark.

0: classica canzone, il classico video che potrebbe essere messo da Morrissey prima dei suoi concerti. C'è tutta una mezz'ora che prepara il pubblico con filmati d'epoca, e anche Petula Clark con Downtown potrebbe far parte di quella playlist. Era una canzone del 1964, senti Emma.
1: I ratti sono incredibili a Boston.
0: A Boston pure.
1: Ti inseguono dovunque, ti ritrovi in underground da tutte le parti.
0: Aiuto.
1: Da lì poi capisci come mai, quando hanno fatto Cenerentola o Biancaneve a New York, non mi ricordo, lì facevano volare i topi e parlava coi piccioni.
0: Ah, aiuto. Ciao Emanuele. Ciao Emanuele, salutaci Boston. Bella, bellissima Boston. La Walking City, perché te la fai a piedi. C'è il percorso scritto per terra. Ci sono dei percorsi colorati. Puoi scegliere quello rosso e seguire un determinato percorso. Quello blu o altri colori. La
2: ci sono per i topi, mentre cammini.
0: Se le dico come i topi, sono come
2: sono
0: i topi.
2: Come i topi.
3: Ma come i topi, signora. Le dico come i topi, sono come i topi.
0: Va bene, Cristina da Genova, giallo.
2: Sì, allora, mio marito ogni anno mi dice che vuole andare a Cannes per il festival. Da stasera ho un argomento nuovo per dirgli di no.
0: No, ok, no.
2: Vabbè,
0: no.
2: La paura dei topi. Però sai che la paura dei topi veramente
0: è tremenda,
2: una delle...
0: è tremenda.
4: Sì, buonasera, ragazzi. Buonasera, è un controsenso, però, perché in tutta la Costa Azzurra, anche a Cannes, di notte, tardi, il mattino,
0: certo,
4: presto, praticamente puliscono sempre, disinfettano completamente le spiagge, e poi alle loro spalle ci sono i topi che circolano.
0: Così.
4: È proprio una stranezza.
0: Visti più e più volte. Invece in Ohio non si lamentano, perché in Ohio abbiamo i cervi che ti mangiano tutto. Ciao Emanuele, va bene, direi che possiamo fermarci qua. 347-342-5220 per gli ultimi messaggi. C'è una bella foto di un bel cerbiatto che ci manda Emma, credo, a questo punto. Ah, eccolo qua, dall'Ohio, e adesso Olivia Rodrigo, prima del Memorial.

0: E arriva la Gute Nacht da München, da Monaco. C'è Fabi e dice anche qui topolini inini anche a Monaco di Baviera, guai a chi li tocca, insieme ai piccioni e ai corvi. La voce di Anna prima di andare col memoriello.
1: Ma ragazzi, buonasera.
0: Buonasera Anna.
1: Io sarò impopolare, vabbè, a parte quando sono vettori di malattie.
0: Certo.
1: Ma io non ho paura dei topi.
0: Meno male.
1: Ma zero. Sono una donna, ma non ho paura di topi, serpenti.
2: Che una donna.
1: Mi fanno un poco schifo, un poco schifo.
0: Chi?
1: Le blatte e le cimici.
0: Ah, ok.
1: Ma topi, raga, per me no. Cioè,
0: meno male, Anna.
1: È un animale come un altro. Non mi hanno mai fatto paura. Dal topo di campagna, la zoccola di fogna. Boh, vabbè. Buonanotte
0: Anna, beato il tuo fidanzato. Farai tu la parte di chi difende, cioè,
2: sì, a me, se arriva a me un topo
0: aiuto proprio, aiuto Anna.
2: Allora, io penso che la paura dei topi, al di là di Anna, sia seconda soltanto alla paura dei ragni. Cioè, io credo di sì. Cioè, prima i ragni, che sono, secondo me, staccano tutti nelle paure. Subito dopo i topi. Poi i scarafaggi, le blatte. Però, secondo me, ragni e topi se la giocano.
0: Come. E The Spider-Man, si ricordi quell'altro fatto, sì, di tanti e tanti anni fa? Spider-Man, cioè c'era una tarantola sul muro, ho chiamato l'inserviente facendo il balletto, saltando sul letto. È arrivata questa, ha preso un sacchetto con la mano, l'ha preso, l'ha portato via. E dal telefono mi diceva: "He comes the housemate. The cleaner, the take the Spider-Man, sì. Spider-Man."
2: Per
0: invece voleva
2: così.
0: Dire lo Spider, va bene, il ragno. Memoriello.
3: Il memoriello, l'almanacco del giorno dopo.
0: Dai, vogliamo che c'è un sacco di bella musica domani, tutta nata domani, 14 maggio 1955. Unchained Melody di Les Baxter raggiunge il primo posto in classifica. La versione più longeva è quella però del film Ghost. The Riders Brothers.

di stadio. Bello. Anche questa vi verrà voglia di cantarla. Ci immaginiamo di una radio accesa, una macchina che sfreccia, non veloce, state tranquilli, mi raccomando, a tutto volume per cantare una canzone dell'estate 1980. Scalava tutte le classifiche. Il nostro amico Gianni Toro.

0: Luna.
1: Veramente l'estate del 1980 con Gianni Togni che scalava la Hit Parade, che all'epoca si chiamava
2: pezzo
1: così
2: bellissimo.
1: E quando ho detto il nostro amico Gianni Togni mi sono ricordato il Natale del 2015.
2: Sì, il Natale semplice, la nostra canzone di qualche anno fa di Natale, la nostra canzone perché cantiamo soltanto noi, featuring Gianni Togni, ma dentro ci trovate anche Linus. Se andate su YouTube c'è il video, molto bello, siamo molto più giovani, ma ci sono Gianni Togni e anche Linus che ci hanno, diciamo, onorati della loro presenza.
1: Se si abbassano un po' le temperature, guarda, la canzone di Natale, Natale
2: la
1: semplice
2: rimettere
1: su YouTube, veramente la possiamo rimettere e voi potete rivederla anche per capire quello che vi abbiamo appena raccontato. Non c'è stato tempo per raccontare qualcosa sul bagno di affetto a Reggio Emilia per la principessa Kate, che,
2: sì,
1: che non ha esitato a stringere mani, farsi
2: anche parlato in italiano un po',
1: ha parlato in italiano, ha abbracciato la gente. Vedevo con quanta discrezione e anche quanta attenzione gli uomini della sicurezza le hanno lasciato fare tutto, non perdendola comunque d'occhio, no?
2: Certo.
1: Ci sono delle immagini, effettivamente, però è una cosa molto bella quella che ha fatto, anche per il suo primo viaggio dopo il periodo di malattia. Bello.
2: Hai scoperto dove ha pranzato? Secondo me Reggio Emilia.
1: No,
2: amico,
1: non
2: è arrivato
1: sono
2: presto.
1: Riuscito, ho guardato i telegiornali per cercare di capirlo, ma credo che a breve lo sapremo. Basta, secondo me, cercare qualche tag su Instagram, perché sicuramente il posto che l'ha ospitata, o se qualcuno le ha fatto qualche regalo gastronomico,
2: verrà fuori
1: nelle prossime ore. Per il momento passate una buona notte, e con una certezza, una c'è, insomma, vabbè, che domani saremo qua con voi. Sono sempre 24 ore e non si può mai sapere. Va bene, a domani, grazie Simo, grazie Marco, ciao Gianlu,
2: ciao Nico, ciao buonanotte.
3: Ma quando poche persone sei?
4: È pernuta la zanzanella.
5: È pernuta la zanzanella.
6: È pernuta la zanzanella.
7: Di notte.
8: È pernuta la zanzanella.
9: Va giù. È fornuta la zanzanella.
7: Su Radio DJ.
10: Radio DJ.
11: One Nation, One Station.
12: Repubblica e Robinson vi aspettano al Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio, 5 giornate di approfondimento e cultura, con le firme di Repubblica e grandi autori italiani e internazionali. Guillermo Arriaga, Alessandro Baricco, Gianrico Carofiglio, Maurizio De Giovanni, Concita De Gregorio, Matilde Gioli, Vittorio Lingiardi, Ezio Mauro, Francesco Piccolo, Massimo Recalcati, Roberto Saviano, Michele Serra, Zadie Smith e tanti altri. Scopri di più su repubblica.it.
13: Tutte le volte che è un po' come quel vocale lunghissimo che mandi ad un'amica.
14: Sai quello in cui dici, scusa, guarda, sarò breve.
13: E poi dura come minimo 20 minuti.
14: Beh, il nostro podcast dura pure di più, eh.
13: Sì, esatto, ed è confuso uguale.
15: Tutte le volte che, con Cami Hawk e Alice Venturi. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
14: Scusa, ma quindi stiamo dicendo che non abbiamo il dono della sintesi?
13: Beh, ecco, diciamo che siamo molto molto generose nell'eloquio.
14: Ottimo, mi piace questo, mi piace.
15: Una produzione Showreel Factory per One Podcast.
16: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
17: Mamma, mi racconti una storia?
18: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
19: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
20: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
21: Internet? Ma si figuri, ingegner Stucchi. È una moda per smanettoni, ma le pare che qualcuno farà veramente affari da uno schermo. Dai, mi mandi sto fax.
22: Oggi ti fa sorridere, vero? Ma se un domani non vuoi essere uno spettatore del cambiamento, entra nell'AI Academy di Talent Garden. Percorsi formativi e master sull'intelligenza artificiale progettati per accelerare la tua carriera e scalare il business della tua azienda. Il futuro non aspetta. Guida il cambiamento. Scopri di più su talentgarden.com/AI.
23: My Movies presenta.
24: Inizia dicendomi perché sei qui.
25: Mi serve un vestito.
24: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
25: Non sapevo dove altro andare.
23: il premio Oscar Anne Hathaway.
0: Non volevo tagliarti fuori,
1: ma lo hai fatto.
0: Non puoi odiarmi davvero.
1: Oh sì che posso.
23: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
0: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
23: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
2: Ulisse, ho voglia di navigare.
3: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
2: No, voglio navigare con il gigante.
3: Ah!
4: Al gigante c'è la Summer Collection firmata Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
25: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. 3 giorni di dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it.
26: Norman Cook, chi è?
27: Fatboy Slim.
26: È Fatboy Slim. 3 punti per Fargetta. Complimenti Mario.
27: Grazie.
26: E adesso vediamo se indovini chi c'è in collegamento con noi per la rubrica Disco Prezioso.
27: Fatboy Slim.
26: No. Hai un secondo tentativo?
27: Ho capito, Molella.
26: Ma no, è Disco Prezioso.
28: La storia continua. DJ Time con Albertino, Fargetta, Molella, Prezioso. Tutti i venerdì alle 23 su Radio DJ.
29: Party Like a DJ, domenica 7 giugno dalle 18 con Ernia, Madame,
30: ho gli occhi gonfi del mio disincanto,
29: Neffa,
31: devi stare molto calmo,
29: e molti altri. Biglietti su ticketone.it.
32: È mezzanotte.
33: Tra poco, il volo del mattino con Fabio Volo.
34: It's

0: Sai cosa mi ricorda un po' questa chitarrina così? I Green Day, no?
1: Anche la stellina adesso, sì.
0: Ricorda un po' quella. Che pezzo questo qua, tra l'altro. Mi ricordo quando mi chiamò per farmelo sentire.
1: Ma chi?
2: Esatto, chi? Esatto, chi?
0: Il cantante. Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in Radio DJ. Questo è il volo del mattino, non ancora ma sta per cominciare. Sono le 9.07, se volete comunicare con noi al 347-342-5220 Viola risponderà ai vostri vocali personalmente. Con scritto: grazie per averci inviato. Sai quando mandi, non so, tipo un libro in una casa editrice che vuoi e ti rispondono: grazie per averci inviato, e in questo momento non fa parte della lista editoriale della nostra
1: se
0: casa.
1: Se non risponde personalmente prende appuntamento.
0: Esatto. Sapete quanti libri che sono diventati dei best seller sono stati rifiutati continuamente? Beh, uno su tutti, il Giovane Holden in Italia non lo voleva pubblicare nessuno. Il Giovane Holden ed è diventato un libro cult. No, che scotta, un libro
2: caltissimo.
0: Va bene, ragazzi.
1: Tutti gli Harry Potter. No, Harry Potter.
0: Anche Harry Potter non lo volevano.
1: Non lo volevano.
0: Ma veramente. Io mi ricordo solo una cosa, perché avevo fatto tutta una serie di ricerche, che a un certo punto i Rolling Stones all'inizio erano ancora ragazzini, facevano le cover blues, perché loro si erano incontrati, diciamo, sul treno, Mick Jagger e Keith Richards, e Keith Richards aveva i vinili di Muddy Waters. E insomma hanno iniziato a parlare di blues, hanno detto: dai, mettiamo su un gruppetto, e si sono messi a fare così. Hanno chiamato Rolling Stones per la canzone di Bob Dylan, se non sbaglio, Like Rolling Stones. E poi a un certo punto vanno alla BBC e il produttore, quello lì che ne sa, ha detto: bello, bravi, ma quello lì con i labbroni lo cambierei.
1: Ne conosco tanti di questi.
0: Quello lì con i labbroni sta per uscire con un nuovo disco e sono in tour, e all'età di mia mamma, a 83 anni.
3: Ciao, mi stai sul cazzo tu?

0: dormire di casale.
1: Allora,
2: comunque dice Harry Potter è la pietra filosofale, Carrie di Stephen King, il gatto pardo, la fattoria degli animali, ovviamente perché era troppo, diciamo, compromessa dal punto di vista politico, Diario di Anna Frank,
3: mamma mia ragazzi,
2: rifiutato ma tipo 12 volte, Lolita, Moby Dick.
3: Moby Dick. Allora, per quelli che sanno l'inglese in ascolto, quindi tutti quelli che ci ascoltano da Londra, ma anche quelli che lo sanno e vivono in altre città, sta per uscire una versione. Ma Moby Dick, sapete, è questo marinaio che cerca di prendere questa grande balena. Poi alla fine non credo che non sia neanche una balena, no?
2: Capodoglio.
3: Vabbè, un capodoglio, puntoglio, comunque è una balena. E adesso stanno rifacendo Moby Dick, il cartone animato, ma la balena è transgender. Transgender si dice?
2: Sì. Ma in che senso?
3: La balena non è. È transgender. E sai come si chiama?
2: Ah, sentiamolo in chiaro.
3: Maybe Dick.
2: Non
3: a Londra, gente che si ribalta dal ridere. Zero. Come si chiama? Maybe Dick.
4: Stupendo.
3: Non è bella, Maybe Dick. Sì. Ciao Fabio, che canzone hai messo ieri sera sul finale di Kong? Ieri sera cosa ho messo? Ho messo i Cigarette After Sex. Che canzone avrò messo dei Cigarette After Sex? Cry, cosa avrei messo? Heaven?
4: Sei tu?
3: Dammi un secondo che te la trovo. Aspetta.
2: Vabbè, la tagliamo.
3: Tanto non siamo registrati, no? Quale avrò messo io? Che cos'hai lì, Maurizio? Questa ho messo. Bravo. Cos'è questa?
4: Evelyn.
3: Scusami. Sì. Questa ho messo. Perché ieri si parlava di libertà e devo dire che io non sono un fumatore, ma per il fumatore la sigaretta dopo aver fatto l'amore deve essere proprio una grande soddisfazione, no? Senti qua. C'era la famosa barzelletta: ma tu quante sigarette fumi dopo che hai fatto l'amore? Tra il far l'amore la prima volta e la seconda, diciamo. Invece una stecca, due. Ma fumare a letto, Viola? Cioè tu fai l'amore con una,
2: ma
3: un uomo, tutto, raga, lo so, tu fumi?
2: Ma che...
3: No. Vabbè, comunque, metti un fumatore, finisci di far l'amore, poi ti metti lì, ok?
2: Ma no, ma...
3: Se la... Allora, di solito funziona così: le prime volte va bene un po' tutto, certo. Poi quando si entra in confidenza si tende a fare l'amore dalla sua parte del letto, soprattutto d'estate, in modo che poi tu te ne torni dalla parte asciutta, bella tranquilla così. E la domanda è: ma fumi lì nel letto o ti alzi e te la fumi in cucina? Qual è la vera goduria? La vera goduria. Io non fumo più, mannaggia.
2: Ma poi impuzzi tutta la stanza, tutte le lenzuola.
3: Io quando fumavo, ma io no, mi facevo le canne col mezzo guscio del cocco. Vabbè. Dai che avevi voglia di fumare, che invece era brutto.
2: Ma no, ma infatti perché?
3: Dai, via, basta. Cigarette after sex, invece voi come lo chiamereste in base a quello che fate dopo aver fatto l'amore?
2: Ah,
3: yogurt after sex, yocca after sex. Riso latte after
4: 347,
3: sex, cioccolato after sex. Cosa fate dopo che avete fatto l'amore? No. Shower after sex.
2: Non può essere questo il tema.
3: Questo è il tema del giorno. Vaffanculo. No, scherzo. Oggi parliamo di cose belle. Intanto iniziamo con una canzone che ci deve svegliare tutti. Oh, ciao, mi chiamo Ringo e questo è Virgin Radio. Virgin Radio. Ringaccio.
2: Ciao. PP after sex, giusto?
3: PP after sex è un bel album.
2: Importante, cistite, alert.

0: Potrei fare così. Ciao, sono Ringo, Revolver, questo è Virgin Radio. Ma non mi viene bene, aspetta, aspetta, aspetta. Fammi bere un goccio di... Aspetta,
1: aspetta, aspetta. Prova un po'.
0: Vai.
2: ACDC, ACDC, la leggenda, Highway to Hell. Questo è Revolver, ragazzi. No, no, no, non è Fabio Volo, è Revolver.
0: Oh, Ringo, ma ti ho svegliato?
2: Ma va, sono a fare la cresta da parrucchiere.
0: Ah, tutte le mattine devi fare il ciuffo.
2: No, sto facendo la decolorazione.
0: Ah, ma tu sai come, cioè, come li avresti i capelli senza la decolorazione? Lo sapresti come sei messo, no?
2: Sei invidioso, eh?
0: No, no, no, no, no, no, perché tu sei biondo da che sei nato, praticamente.
2: No, sono castano, biondo scuro sotto.
0: Ah, biondo scuro. Vabbè, quindi ti sei svegliato presto.
2: Lo chiedo alla parrucchiera, come sono di colore?
3: Castano.
2: Hai visto? E quindi,
0: ma c'è, scusami, ma è quella roba lì che vedo ogni tanto, perché io non sono tanto pratico, che c'hanno la stagnola sui capelli? C'hai la stagnola sui capelli?
2: Sì, bravo. Adesso mi ha messo il casco bollente per farmi decolorare più in fretta.
0: Va bene, grazie, ti voleva salutare, volevo il disannuncio di una rockstar. Grazie, Ringo.
2: Come sei carino, ti voglio bene.
0: Ciao, Fabio. Era a fare la decolorazione, hai capito?
4: Il casco in testa.
0: Decolorazione.
4: Ma guarda, è un processo lungo e aggressivo.
0: Sì.
4: Quindi non facciamolo.
0: No.
4: Lui si evita naturalmente.
0: Lui sì. Ma lui sembra che c'ha 20 anni, più grande di me, è sempre lì così. Sì. Io fra un po' tornerò blu anch'io.
5: Blu?
0: Quando divento bianco.
4: Ah, azzurrino.
0: Per non
5: sì,
0: dire
5: come quelle
0: che...
5: signore che sembrano viola.
0: Beh, sì. Mia nonna
4: l'antigiallo.
0: Mia nonna aveva anche dei flaconcini,
4: sì, certo,
0: che glielo faceva sua sorella,
4: certo,
0: mia zia, la zia Leti, e poi era viola per qualche...
5: Ma tua nonna si faceva i baffi?
0: Mia nonna si faceva la barba col rasoio di mio nonno elettrico. La barba...
4: Ma no.
0: Te lo giuro.
5: Sì.
4: Mia allora nonna aveva i peli duri e irti.
0: Anche sua sorella, la zia Rosi, che è la seconda, diciamo, dopo... Mia nonna era la più grande di 13 fratelli. La seconda, la zia Rosi, quella proprio col rasoio elettrico. Sì, anche i baffi.
4: Perché lì fatto una volta...
0: Perché lì non c'aveva quella perché se lo faceva con le pinzette. Non c'aveva... Ogni tanto vedevo mia nonna col rasoio. Mio nonno aveva un rasoio che aveva tre...
4: Sì, certo.
0: Avete presente? Era farmaco...
4: Certo.
0: Angolo la punta che si muoveva tutto, era bello quel rasoio, mi piaceva un sacco.
4: Sì, premium.
0: Io me lo facevo senza accenderlo perché si muovevano un po' quelle tre cerchietti lì sopra.
4: Sì.
0: E mio nonno ogni tanto sì, non c'era mica te.
5: Mio nonno aveva una cremina bianca che si metteva e lasciava lì.
4: È per decolorare la peluria, certo.
0: Invece, visto che ci sono delle ragazze che ogni tanto d'estate, quando prendono il sole, gli viene il marrone lì. Allora si mettono molta più crema, diciamo, protezione. Ma perché la melanina che va lì?
4: Allora,

0: Vuoi che non abbiamo degli ascoltatrici che gli viene la cosa rossa lì,
1: dici l'alone sotto
0: gli viene
1: il baffo,
0: esatto,
1: da proteggere perché diventa rosso,
0: sì,
1: subito.
0: Sì, sì, sì, va
1: ma
0: bene,
1: questo
0: va
1: è il tema della nostra puntata.
0: No, cosa avevamo detto che era? Il tema era cos'è. Allora, questo gruppo si chiama Cigarette After Sex, cioè le sigarette dopo il sesso,
1: sì.
0: A questo punto
1: ma chi è?
0: È nata spontanea perché un'ascoltatrice mi ha chiesto come si chiama e la domanda è: voi come l'avreste chiamato il vostro gruppo? E qualcuno dice cancella cronologia, After Sex non è male. dopo cosa c'è? Pipì After Sex, panino After Sex, vabbè, ma non può essere così.
2: Solo in Italia ci sono i bidet After Sex,
1: è vero, soltanto in Italia
0: è vero. Si chiama malesma, spero di non aver detto una parola brutta.
1: Melasma,
0: scusami. Vabbè, non si chiama così. Ok, vabbè. Allora, eccola qua, eccomi maculata da subito.
1: Sì.
0: Chiedete, si chiama melasma. Va bene, sì, va bene. Lo sanno non tutti, tranne noi. Noi non sappiamo mai niente.
1: So, vabbè,
0: dai, tiriamo su un po' il livello, che qui tra peli, after sex e cose, capito?
1: Diciamo, a volte dipende anche da pillole contraccettive, quindi è legato all'ormone. Sì.
0: Io non la prenderei la pillola, fosse
1: te stai buona e lei.
0: No, perché mi scompare. Allora, intanto mi fa tutta la ritenzione idrica.
1: Non la fa più. Ma questo vent'anni fa.
0: Posso dire, l'unica cosa che mi piace da quando prendo la pillola è che sono più regolare nel ciclo.
1: È quello l'unico motivo.
0: Sono più regolare.
1: Se
0: sì,
1: tu fossi regolare anche con la pillola, ti si fa ricoverare e niente.
0: Dimmi, Maurizio.
3: Non mi hai dato il testo.
0: Ah, perché l'abbiamo fatto. Ok, adesso leggo una cosa, ragazzi, per tirare su un po' il livello. Mentre io leggo queste cose, voi dovete immaginarvi Ringo con
1: i codini.
0: Ringo con la stagnola sotto il casco, capito? Maschio, figa, maschio.
1: E che? Questo è maschio. Hai visto poi come l'ha rivendicato tranquillo?
0: Bravo.
1: Così si fa.
0: Io invece adesso che faccio la TV la sera, torno a casa e mi devo struccare, perché in TV ti truccano, perché i social. E io dico sempre:
1: con cosa ti strucchi?
0: Sapone, una roba così adatta. C'ho anche i dischetti. E quando lo faccio dico: ma tu ti sei ridotto così? Alla tua età ti devi struccare. Dov'è che hai sbagliato,
1: ma non
0: Fabio?
1: Ti truccare
0: e mi sputo nello specchio. Tu tira fuori un po' di. Vabbè, sentite qua, ragazzi.
1: Dovresti usare l'acqua micellare.
3: Micellare? Io la uso, sì.
0: Infatti me l'ha dato il sapone, me l'ha dato lei.
1: Allora,
0: vi faccio una domanda, ragazzi. Adesso io leggo. Dovete pensare se conoscete qualcuno o se siete voi, se conoscete qualcuno e avete visto questa cosa che accade nella vita. Sentite. Se un serpente non avesse il veleno, la gente lo userebbe come una corda. Il mondo non rispetta la bontà debole, la schiaccia. Quando vedono che non metti limiti, che non reagisci, che sopporti tutto, ti usano. Non perché ti odino, ma perché sanno che non ci saranno conseguenze. E allora ascolta bene. Non si tratta di essere violenti, si tratta di fare in modo che nessuno dubiti che tu sappia difenderti. Perché dove non c'è carattere, abusano. Perché il mondo non rispetta i deboli, li usa. Ma la vera forza non è diventare duri, è imparare a restare buoni senza permettere a nessuno di spegnerti, mettere limiti senza perdere il cuore, dire no senza smettere di amare, perché quando impari a proteggere te stesso, la tua gentilezza non è più fragilità, diventa scelta, e lì nasce il rispetto, quello vero.

0: lavoro fa?
1: Perché ti interessa?
0: No, tentavo solo una garbata conversazione.
1: Adesso non ho voglia di parlare di quello che faccio.
0: Sai, credo di aver capito adesso il modo in cui sei fatta. Sei molto bella e pensi che gli uomini si interessino a te solo per il fatto che sei molto bella. Ma tu vorresti che gli uomini si interessassero a te per quello che sei. Il problema è che al di là di tutta questa bellezza tu non sei molto interessante. Sei maleducata, indisponente. Sei scontrosa, sei introversa. Lo so, vuoi qualcuno che non si fermi alle apparenze, che guardi l'essere umano che c'è sotto. Ma l'unico motivo per cui dovrebbe scomodarsi a fare una cosa del genere è perché tu sei molto bella. È ironico, vero? Bene o male, il tuo problema sei tu.

0: saluto Vitali, ciao. Senza dire ruolo, come penso, in quanto persona, ecco.
1: Stai aspettando che ti dica
0: ma
1: qualcosa.
0: Sì, di solito sì.
2: Potresti chiedere a Maurizio quale canzone ha messo ieri sera alla fine di King?
1: Quindi allora, Fabio e Sigaretta Sex.
0: Intanto chi avevi? Ieri io avevo Giordano Bruno Guerri, direttore del Vittoriale, capito? E vive dentro il Vittoriale, sì. Dice che parla con D'Annunzio di notte.
3: Ci stiamo già spostando.
0: Hai visto? Abbiamo strizzato l'occhio per la nuova stagione.
3: Cioè, lasciato con chi c'è, con Vito Mancuso.
0: Esatto.
3: Oggi D'Annunzio.
0: Sì, hai visto? Stasera c'è Walter City.
3: Okay.
0: Torniamo. Okay. Di qua. È un po' di qua, un po' di là.
4: Io invece ieri sera avevo ospite Gigi D'Alessio. E tu ti devi immaginare il ponte coperto di Pavia con i droni che
0: vanno via. Ho visto ieri che tramonto a Milano, Pavia.
4: Ed è partita questa canzone.
5: Non dici mai che siamo stati a letto per un giorno intero.
4: Che bella è, oh.
5: E la paura di quel temporale come ci stringeva.
0: Sai che ogni opera d'arte, ogni canzone, ogni musica stimola in te una cosa. Quindi quello che vedi tu non è esattamente quello che voleva dire l'artista, no? Nella poesia, nel libro, nel film. Tu hai la tua interpretazione di quella cosa.
5: Non dirti mai di come stai.
1: Per dire cosa?
0: Per dire, per esempio, che quando lui dice non dirgli mai che siamo stati a letto tutto il giorno, io penso appunto che hanno fatto l'amore, hanno fumato le sigarette, così. Invece Maurizio pensa che è ammalato. Capito? Dice avrà, ha visto, ha scritto la canzone di quando aveva la febbre. Quando inviti Brunori? Ma figa, l'abbiamo già invitato. Andate su Rai Play a vedere.
3: Che
0: dai,
3: figurati.
0: Dai, due settimane con finita anche lei. A posto.
3: Ah, manca poco, eh.
0: Eh sì, oh. È un attimo.
3: Tre.
6: Radio DJ.
7: One Nation, One Station.
8: Ma si figuri, ingegner Stucchi. È una moda per smanettoni, ma le pare che qualcuno farà veramente affari da uno schermo. Dai, mi mandi sto fax.
9: Oggi ti fa sorridere, vero? Ma se un domani non vuoi essere uno spettatore del cambiamento, entra nelle AI Academy di Talent Garden. Percorsi formativi e master sull'intelligenza artificiale progettati per accelerare la tua carriera e scalare il business della tua azienda. Il futuro non aspetta. Guida il cambiamento. Scopri di più su talentgarden.com/AI.
10: Petroni, fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da €29.930, anticipo zero. Valore futuro garantito €20.588. Importo totale dovuto dal consumatore €31.244. Euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Tre giorni di dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it.
14: My Movies presenta.
15: Inizia dicendomi perché sei qui.
16: Mi serve un vestito.
15: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
16: Non sapevo dove altro andare.
14: Il premio Oscar Anne Hathaway.
16: Non volevo tagliarti fuori.
15: Ma lo hai fatto.
16: Non puoi odiarmi davvero.
15: Oh sì che posso.
14: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
16: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
14: Mother Mary, dal 14 maggio, al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
17: Si rallentano sempre davanti a un panorama.
18: Wow!
17: In viaggio fanno amicizia con tutti.
18: Piacere!
17: Piacere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
18: Bello il parapendio!
17: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da €34.900. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
19: Repubblica e Robinson vi aspettano al Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio, 5 giornate di approfondimento e cultura, con le firme di Repubblica e grandi autori italiani e internazionali. Guillermo Arriaga, Alessandro Baricco, Gianrico Carofiglio, Maurizio De Giovanni, Concita De Gregorio, Matilde Gioli, Vittorio Lingiardi, Ezio Mauro, Francesco Piccolo, Massimo Recalcati, Roberto Saviano, Michele Serra, Zadie Smith e tanti altri. Scopri di più su repubblica.it.
20: Have fun with Monge Git, gli snack monoprotein con i superfood.
0: Allora, Kate, sì? Cos'è, principessa? Non so mai, non hai capito io lì. È principessa la Kate? Ok, Kate è... va al Riff stasera. C'è Benny che mette i dischi e lei è anche una fan di Benny Benassi e quindi vanno al Riff. Io ve lo dico, non chiamate perché tanto è già tutto prenotato, ovviamente. A parte che metà è sullo staff, bodyguard e tutto.
3: Quanto tempo!
0: Hola! Questa è la messa a Francesco.
3: Eravamo felici e non lo sapevamo.
0: Eravamo felici.

0: quelli che vogliono rileggersi con calma quello che abbiamo letto prima lo possono trovare sulla mia pagina Instagram in una story. Maurizio non l'ha ancora postata perché non gli ho dato il foglio, perché mi sembra giusto a questo punto anche ogni tanto.
1: Ma io non posto,
0: come abbiamo messo,
1: non ti posto più.
2: È vero, Mauri, non posto più.
0: Non ti piace più il programma?
1: A te fai una storia, io non faccio proprio niente.
0: Niente, ma dico, non ti piace più neanche il programma.
2: Normale.
0: Tra l'altro, ragazzi, voglio dire, dopo cioè
2: sgoccioli.
0: Questa settimana finisce, vabbè, oggi
2: mercoledì.
0: Esatto, giovedì, venerdì, fai conto che è andata, ok.
2: Poi
0: ne restano tre. E poi è finita, una di TV e tre di radio, è finita, ragazzi.
2: Ridendo e scherzando.
0: Ridendo e scherzando. Non vi mancheremo? A me vi mancherete, voi ascoltatori, ma soprattutto anche voi due.
2: Lasciaci andare.
3: Comunque, non è facile dire no. Non è facile. Non è per niente facile dire no.
0: È stupendo. Me lo rimetti.
2: Non argomenta neanche.
0: No, senti.
3: Questa canzone è bellissima. Vabbè, comunque, però... non è facile dire no. Non è facile. Non è per niente facile dire no.
2: E poi ci lascia così.
0: È giusto, bisogna dire no perché...
4: Ciao ragazzi, quanto è vero, io sono cresciuta con questo mantra da parte di mio padre, me l'ha insegnato fin da quando ero piccola, mettere limiti per avere rispetto, e mi sono ritrovata a consigliare questa modalità, filosofia, anche a delle colleghe giovani proprio settimana scorsa. È così, ciao!
0: Se tu non metti dei limiti, immaginati come l'acqua, non è che l'acqua è cattiva, l'acqua va finché non trova un ostacolo. A volte le persone dicono bisogna mettere, però non è facile dire no, non è affatto facile.
2: Non è per niente facile.
3: Questa canzone è bellissima. Comunque non è facile dire no, non è facile. Non è per niente facile dire no.
0: Ma ricordati la prima frase che ho letto di questo foglio.
1: Qual è?
0: Se un serpente non avesse il veleno, la gente lo userebbe come una corda. Sai, effettivamente, se tu vai lì, vedi un serpente, sai che non ha il veleno. Ogni volta che vedi un serpente dici, ma questo sarà... Cioè, comunque, c'hai un po' di rispetto perché non sai bene, no? Tu non devi, prendiamo, dai, leghiamo le biciclette col serpente. Cioè, lo tratterebbero, capito?
2: Ma invece, come leghiamo le biciclette?
0: Sì, perché c'è una corda, sai, i bambini avrebbero fatto, vieni qua, leghiamoci questo qua, fai quello, capito?
2: I bambini capito? Maschi.
0: I bambini maschi. Certo, le femmine, vieni, lo trucchiamo, vieni qua, gli mettiamo, puliamolo con l'acqua.
2: A scellare.
0: Ragazzi. No, niente, non so fare.
2: Non è per niente facile.
0: Non è facile mettere i boundaries, non è facile dire no.
2: Ma che deve far dire? Che
0: non
2: è
0: lo so,
2: roba?
0: Che non so
1: vedo
0: come
1: introdurlo.
0: No, perché non so come introdurlo. Poi avrei voglia di parlare di più con voi che ci state ascoltando.
2: No, lancia sta cosa.
0: Sì,
2: dai.
0: certo. Tra l'altro ho messo una bellissima canzone dopo. Vabbè, dai, allora mi taccio.
5: E quante volte di fronte ad una persona che mi dice, professore, ho paura. Ma sai che ho avuto anch'io tante volte paura. Guarda che ci sono io, che pure ho paura. Allora non abbiate paura della fragilità. Non abbiate paura di sentire i limiti. Se avete un figliolo piccolo che è un po' timido, se fa le elementari gli suggeriscono sempre la stessa cosa. Sapete, le maestre chiama, cosa rispondete? Bisogna alzare la mano. E c'è quello timido che non la alza. E allora la madre dice, alza la mano anche tu, anzi tutte e due. E dice, ma se mi chiedono, ma no, in quel caso se non ti viene niente, di che volevi dire esattamente quello che ha detto quello prima di te. Quella madre che dice, adesso bambini giocate perché c'ho l'ora di palestra a cui segue le due ore di estetista. Ma forse quel bambino un po' timido è quello che ha capito la vostra malattia. Non curatelo.

0: impossibile.
1: Solo se pensi che lo sia.
2: Vittorino Andreoli, quel bambino timido forse ha capito la vostra malattia. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: Allora, in questa canzone ci sono un paio di frasi che mi piacciono molto. Questa storia di lei e il suo amico Bobby McGee, che andavano in giro con la macchina. Una l'ha captata anche un nostro ascoltatore o ascoltatrice, perché non saprei dirlo, non si firma, che dice: freedom is just another word to nothing left to lose, no? La libertà è un'altra cosa per dire che non hai niente da perdere. E l'altra invece, che vado a braccio io, cose così, I will trade all more tomorrow for a single yesterday, cioè cambierei tutti i miei domani per un solo ieri.
1: No.
0: Ci avevamo fatto una puntata una volta con questa canzone, con questo testo, cioè ora non dico tutti i nostri domani, esatto, però avevamo fatto una puntata dicendo una settimana. Una settimana è buono, dai.
2: A meno che lanciando
0: ora. No, però dico una settimana, a meno che sia l'ultima oggi, quella che fai, quindi muori adesso. Però una settimana della nostra vita. Facciamo tutti finta sempre che arriviamo a 90 anni.
1: A venire, te dici.
0: Sì, cioè okay. Io dico, mettiamo che moriamo tutti a 90 anni per fare una roba così.
1: Ma
0: magari. No, aspetta. Tu daresti una settimana della tua vita futura per un giorno della tua vita passata?
1: Ma nemmeno, ma...
0: No, ma io sì. E io per passare un giorno con mio papà, per esempio, che non c'è più, una settimana del futuro, mio amico Nicola, mia nonna...
1: Quindi
0: sì.
1: Una settimana versus un giorno.
0: Io anche di più. Cioè, nel senso, per un giorno con mia nonna, con mio padre, con mio amico preferito.
1: Già sono tre giorni, quindi sì, tre settimane.
0: Ma no, ma anche tante altre situazioni, anche quel concetto. Che ne so, ci sono delle cose che vorrei. Però la mia domanda è: cari ascoltatori, questo potrebbe essere il tema dei prossimi giorni. Vi pongo una domanda. Viviamo quella giornata lì? Quindi, e che siamo noi, o siamo spettatori di quella giornata lì, cioè che la possiamo rivedere come se fossimo dei fantasmi, delle mosche?
1: Secondo me è inquietante, tutto ciò è inquietante.
0: Io vorrei rivivere non quella giornata lì, ma vorrei vivere una giornata con quella persona lì. Questa è la mia risposta.
1: Quindi è una giornata nuova.
0: Una giornata nuova con mio papà, con mia nonna, con mio amico Nicola.
1: Quindi riportare qualcuno in vita.
0: Sì, in sostanza.
1: Ora,
0: adesso io vado a casa.
1: O col babbo di 40 anni.
0: No, di quando è morto, dai. Quello non si è mai capito. Quando uno muore giovane va in paradiso giovane, quando uno è vecchio va in paradiso vecchio, non si capisce. Allora facciamo così.
1: Non mi sembra una gran
0: prospettiva. Mio papà della mia età mi mette in agitazione, figa. Io seduto con mio papà che abbiamo la stessa età, non ce la faccio. No.
1: E quindi di quanti anni?
0: Allora,
1: più grande.
0: Mio papà è un po' più grande. Sì, dai, diciamo 70. Non lo
1: sta
0: so.
1: Inventando un personaggio che non esiste.
0: Ho capito, certo. Però io adesso vado a casa e invece di campare una settimana in più in questa vita, io adesso vado a casa, mi bevo un caffè con mio padre e mi siedo.
1: No.
0: Non lo faresti?
1: Ma non lo faresti neanche te.
0: Apri la porta e dici: sei qua, mamma mia, che ansia.
1: Non lo faresti neanche.
0: Come
1: te.
0: Quando dici: se ci sei, batti, se esiste là di là, batti un colpo e dici: figa, pensa se adesso battono davvero un colpo, come ti cagli addosso.
3: Buongiorno Fabio.
0: Hey.
3: Oh, hai messo questa canzone nel momento giusto. Sto facendo la statale che da Vigevano porta a. A Valenza e mi sento veramente di stare sulla Route 66. Fantastico.
0: Tra l'altro, posso dire, tra l'altro, io ho abitato a Barcellona tanti anni, amo Madrid, ma Valencia è veramente un posto.
1: Valencia.
0: Sta andando a Valencia, ma
4: chi mette queste canzoni stupende tra un mese?
1: Chi? Non lo so, come sarà.
0: Chi ci sarà al posto nostro, Maurizio? Se volete.
5: Fabio, perdonami, ma andate in vacanza sempre prima. Cioè,

0: frusta finiva a luglio.
1: Ma quando mai?
0: Finisce a maggio. Ma dopo che non faticate più.
1: Non faticate più. Ma noi a lui a luglio mai. Noi di solito finiamo con la festa della radio, che io finiamo il venerdì, sabato e domenica c'è la festa e ciao, e ciao.
2: Buonanotte al secchio.
1: Sì, tra l'altro io sono...
3: Mio nonno diceva sempre, non gli dire che lo sai fare, perché poi te lo fanno fare.
1: Bella questa.
2: Sei cinica però.
1: È giusto, ragazzi, vi dico una cosa personale. Io con sta roba anche della TV, che comunque va preparata prima, poi adesso va in onda, sono un po' indietro col romanzo, quindi io non vedo l'ora di finire la TV, per prendere il mio camper, me lo tiro fuori dal garage finalmente. Sì. Vai. Ah, me ne vado col mio van, mi porto tutte le mie cosine, le mie coperti, non lo so, però vado là davanti al mare, dormo da solo, nudo, scrivo.
4: Scrivi nudo?
1: Scrivo nudo, a volte l'ho anche addestrato a scrivere lui mentre io con le mani faccio la moca, sono in piedi nudo davanti al computer e lui fa
2: e si sente
1: e scrive, e quando lo leggi si vede che l'ho scritto che l'ho scritto a cazzo.

0: Allora ragazzi, qui purtroppo sul finale si è aperto una roba. Viola mi dice delle cose così macabre su questo mio ritorno al passato. Allora,
1: poi ti penti, arrivi lì, dici allora, finalmente sono tornato indietro del tempo.
0: Io
1: poi ti penti.
0: Però ho delle curiosità. Per esempio, mi piacerebbe guardare o conoscere, senza dirglielo, i miei genitori prima che si conoscessero. Cioè, vedere mio padre. Perché tu quando hai genitori non conosci tutto quello prima, no?
1: Certo.
0: Esatto, ed è giusto così. Però mi piacerebbe, tipo, mio papà, quando, non so, a 18 anni ha conosciuto mia madre, mi piacerebbe.
1: Ma questa che pro? Cioè,
0: ma
1: te
0: così
1: perdi.
0: Per curioso di sapere chissà che tipo era, perché comunque io purtroppo, come tutti noi, vediamo i genitori come i genitori, no? Però in realtà sono stati anche dei ragazzi normalissimi.
2: Comunque, non è facile dire no. Non è facile. Non è per niente facile dire no.
0: Questo mi piace un sacco. Va bene, ragazzi, domani facciamo così. Domani adesso la metto giù bene la domanda, che non diventi macabra. Perché Viola, durante il disco, però tu sai che è tutto finto, il tuo babbo
1: tutto
0: è
1: finto.
0: Lì, è dalla tua età.
1: Ma certo. Ma poi scusa, perché io devo sacrificare 7 giorni buoni della mia vita che devo ancora vivere per andare a rivivere uno vecchio che so già come va?
3: Ma di questo vi racconteremo.
0: Ne parliamo domani.
4: Movie Time.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
4: Movie Time.
10: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
11: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
10: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
12: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
10: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
12: Questa è la via.
10: Dal 20 maggio al cinema.
4: Movie Time, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
13: Radio, DJ.
14: One Nation, One Station.
15: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
16: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
15: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
16: Ottica De Menego. Vedere bene per vivere bene.
17: Pubblica e Robinson vi aspettano al Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio, 5 giornate di approfondimento e cultura. Con le firme di Repubblica e grandi autori italiani e internazionali. Guillermo Arriaga, Alessandro Baricco, Gianrico Carofiglio, Maurizio De Giovanni, Concita De Gregorio, Matilde Gioli, Vittorio Lingiardi, Ezio Mauro, Francesco Piccolo, Massimo Recalcati, Roberto Saviano, Michele Serra, Zadie Smith e tanti altri. Scopri di più su repubblica.it.
18: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
19: Doppio malto.
11: Birra, cucina e felicità.
18: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
8: Troni, fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Presenta.
17: Inizia dicendomi perché sei qui.
3: Mi serve un vestito.
17: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
3: Non sapevo dove altro andare.
13: Il premio Oscar Anne Hathaway.
3: Non volevo tagliarti fuori,
17: ma lo hai fatto.
3: Non puoi odiarmi davvero.
17: Oh sì che posso.
13: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
3: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
13: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
2: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. 3 giorni di dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it.
4: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ETE Contact di Salmo Iraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. 0 pensieri e più tempo per te.
6: Ultima chiamata.
4: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
9: Sabato 6 giugno è...

0: the deeper it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Mi piace quando finisce così. Fabulous Mac su Radio DJ sta iniziando. Ciao belli.
2: Un pezzo che pedala questo.
3: Minchia che pedalata.
2: Ce l'abbiamo la sigla, Lorenzo?
4: Sì, ce l'ho.

0: fa freschino,
1: e lo sai perché?
0: Non è ancora estate piena.
2: Perché?
1: Perché ciao belli, is your best friend.
3: Ciao talent, c'è Kayabba con Brum Brum Brum.

0: La grande musica dei Kayabba ha dato il via ad un nuovo imperdibile appuntamento con Ciao Belli. Ogni mercoledì la nostra rubrica dedicata agli sposi torna puntuale e oggi ad accompagnarci c'è il giovane Peppuzzo, svelerà tutti i benefici che si nascondono nel riguardare il video della propria cerimonia nuziale.
1: Riguardare il video, se l'ho cancellato.
2: La valigetta di quando mi maritavo, e c'era l'album e un CD di Dinja.
1: CD.
2: Cioè, matrimonio ormai è un mio fenede da un bel po'.
1: Ah, ok.
2: Cioè, succede se voglio vedere se funziona ancora.
1: Sì.
2: Poi pigliavo, ho messo qua, entra la televisione, già, entra un lettore CD.
1: Ok.
2: Questo è già entra.
1: Sì.
2: E adesso me la vedrò contrario, dalla fine fino all'inizio.
1: Ah, sì. Visto il matrimonio contrario.
2: Lo sapete come emozionavo, fino alle lacrime di lui ci venne scelto.
1: Perché?
2: Che è troppo fassano emozionavo.
1: Sì.
2: Entra che mi levava l'anello a mia.
1: Mi
2: riconsegnava a mamace.
1: Ah, che bello.
2: Io e mamace che ne scivamo della chiesa stile Michael Jackson.
1: Ok.
2: Ci andammo un capo la macchina e via, ridendone mamace. Che cosa più bella di pista un
1: gennaio.
0: E per i fan dei contenuti streaming arriva la preview di Ti volevo lasciare, la nuova serie italiana che sbarca su Amazon Prime questo fine settimana. Un progetto che rompe gli schemi del cinema italiano convenzionale, puntando su una storia vera, emotiva e riconoscibile. Lasciare. Nel cast Ubaldo Panuccio, sì. Roberta Cecio, sì. William Costner, Marika Random e Alessandra Merico. Oh, al centro della serie c'è una coppia in crisi,
1: sì.
0: Con tutte le tensioni, i silenzi e le decisioni difficili che arrivano quando l'amore inizia a vacillare.
3: Vai. Pronto? Ehi. Tutto ok, il viaggio?
4: Non sento bene, sono in treno.
3: Senti, ti volevo dire una cosa. Ti volevo dire una cosa.
4: Non dipende bene, dimmi.
3: Cioè, ci ho un po' pensato e secondo me dovremmo prendere una pausa di riflessione.
4: Ah. No, misurata stamattina, tutto a posto, adesso.
3: No.
5: Non è
3: detto che secondo me ci dobbiamo lasciare.
4: Lasciatica?
1: Sì,
4: non è lasciati, era il materasso, però l'ho cambiato.
3: È meglio se ci lasciamo.
1: Ecco.
4: No, è Chianciano, che ce l'abbiamo a fare Chianciano, sono tutti vecchi in terma là.
1: Il treno non sente.
3: Ma che c'entra Chianciano? Ma io vado da mia nonna, ma dai, no, ho detto lasciamo.
1: Lasciamo.
4: Anche io amore, ti amo.
3: Sto cercando di dirti che abbiamo dei problemi.
1: Niente.
3: Chi è che ride?

0: ragazza.
1: No, no, perché no, non capisco il telefono.
2: Ma
1: no,
2: chi è questa che ride?
1: No, è una ragazza che ho conosciuto qua nel treno.
2: Ah. Non tenete a parlare con questo. Ci vediamo domani, mi raccomando. Ci vediamo domani. Chiamami appena arrivi.
0: Va bene, domani.
3: All'interno dello spazio dedicato alle skills avremo il piacere di ospitare Cody come Dorian per affrontare un tema quanto mai attuale: come relazionarsi agli altri in modo sano ed efficace in un contesto sociale in cui le dinamiche interpersonali sono sempre più frammentate e difficili da navigare. Un incontro pensato per chi vuole migliorare il proprio modo di comunicare e connettersi, senza incorrere nelle trappole relazionali che la società contemporanea tende a moltiplicare. Giusto, Dorian?
4: Comunque, alla fine, il più grande trucco per sopravvivere in questo mondo al cagamento di cazzo, almeno quello che ho adotto io, è fingermi morto.
0: Addirittura.
4: Sia con le ragazze che su qualsiasi persona mi caga il cazzo, io mi fingo morto.
0: Ma addirittura.
4: Sto lì
0: un po'
4: e prima
0: troppo,
4: cosa andrà.
0: No, troppo.
4: Fingetevi morti, è l'unico.
0: No, esagerato.

0: c'ho
1: dedicati ai piccioni di punta, ai piccioni, ai pavoni di Punta Marina, è uno dei possibili futuri che potrebbero attendere l'umanità. Allora preview.
2: This is the saga of the peacocks at Punta Marina.
3: Punta Marina, Emilia Romagna, nella notte. Tra giovedì e venerdì, gli esemplari di pavone del locale branco selvatico, stimati in circa 87 unità, hanno occupato in modo coordinato il porto, il campo da golf, la capitaneria e, secondo fonti non confermate, anche la cantina del ristorante, il Molinetto. Le autorità non commentano. Il sindaco è stato avvistato stamattina mentre camminava in retromarcia sulla provinciale, evitando il contatto visivo con Edgard, un maschio dominante di almeno 2 metri di apertura alare, che ha iniziato a dare capocciate alla sua macchina. Alcuni cittadini hanno tentato invano di difendere le loro automobili. Fonti vicine al nuovo potere riferiscono che i pavoni hanno deciso di espellere gli umani dal comune di Punta Marina, imbarcandoli su un Flixbus diretto a Voghera. Tutti i pavoni di Punta Marina sono in giro per la città a specchiarsi e a dare testate alle macchine. Nel frattempo, Edgard, il capo dei pavoni, ha deciso di mettersi in contatto con alcuni cittadini di Punta Marina per comunicare la sua decisione.
4: Ma come fa? Non può.
5: Che lingua lo fa?
6: Sono il camara.
5: Ma non si capisce.
6: Ci sono i cosi. Ci sono i pavoni.
4: Sì, sì.
6: Fantastico.
4: Stanno cercando di comunicare.
6: È Punta Marina. Sì, però... la fanno sentire come sono i comuni.
5: niente.
1: È possibile la comunicazione?
5: E come si fa?
4: Sembra un po' arrabbiato.
3: Non riuscendo a comunicare la sua decisione ai cittadini di Punta Marina, il pavone Edgard ha riunito il consiglio in un'assemblea straordinaria.
5: Litigherò anche lì,
3: Nel corso dell'assemblea, i pavoni di Punta Marina hanno preso una decisione senza precedenti: eleggere un rappresentante umano attraverso cui far giungere la propria voce al resto della comunità. Dopo un'attenta deliberazione, la scelta è caduta su Vittorio Tirante, il macellaio del paese. A questo punto, Vittorio Tirante si mette al lavoro per trasmettere le richieste dei pavoni alla popolazione.
4: Qual è il massimo per voi, macellaio?
7: Sì, buongiorno, sono Vittorio Tirante, il macellaio di Punta Marina.
8: Sì.
7: Lei ha la casa lì, no?
8: Io non so chi sia lei. Sì.
7: Ma allora, io sono stato eletto dal Consiglio dei Pavoni come loro rappresentante.
8: Certo.
7: Io ho l'incarico di riferire le decisioni di Edgar.
4: È l'unico che comunica con
7: voi. Sente?
4: È lì.
7: Perché Edgar ha detto a tutti coloro che non sono d'accordo con la presenza dei pavoni devono lasciare la città di Punta Marina.
4: Addirittura.
8: Ah no, no, no, allora no.
4: Non scherziamo.
8: Allora no.
7: Perché? Sente? Allora i pavoni danno 3 giorni di tempo per andarcene.
8: Per sgomberare tutto.
7: Esatto. Oppure trattare con loro.
4: Forse è meglio trattare.
8: Ok,
4: dai,
8: ma che cosa vorrebbero in cambio i pavoni?
7: Sì. Allora... innanzitutto hanno detto che se non accettiamo inizieranno a scagazzare dappertutto.
4: Non va bene, no, no.
7: Lei cosa sceglie, trattare o vuole lasciare la città?
4: Trattare.
8: No, io tratto perché che cavolo.
7: Perché se non stanno con noi i pavoni, le danno le testate alle portiere delle macchine.
4: Anche
8: quello è bello. Oddio.
7: Giusto, ragazzi?
8: Sì,
3: dopo aver trattato con i cittadini, il capo dei pavoni Edgard incarica il macellaio Vittorio Tirante di mettersi in contatto con le autorità comunali del comune di Punta Marina.
8: Pronto?
7: Sì, buongiorno, sono Vittorio Tirante, il macellaio di Punta Marina. E io sono stato eletto dal Consiglio dei Pavoni come loro rappresentante. E ho l'incarico di riferire le decisioni di Edgar.
8: Ma lei ha chiamato il comune di Ravenna?
7: Ecco, allora io sono rappresentante legale del SAMI e sono stato incaricato dal comitato Pavoni di Punta Marina di parlare col sindaco Barattoni. E in questo momento sono qui col pavone Edgar.
4: Il Barattoni.
7: Sente?
8: Sì, sì. Io li avevo davanti casa.
7: Ecco, i pavoni chiedono riconoscimento ufficiale come patrimonio vivente del comune.
8: Cos'è che chiede il pavone? Certo.
7: Allora, vogliono essere inseriti nello statuto comunale come bene culturale vivente non musealizzabile.
8: Ma mi tolgo una curiosità, sì, giusto per fare delle chiacchiere. Sì. Lì certo. Quanti sono pro e quanti contro con questi pavoni? La gente.
7: Aspetti che chiedo i pavoni, se ho detto bene. Ragazzi, com'è? Tutto bene? Loro dicono che la richiesta è stata fatta bene.
8: È stata fatta bene, sì. Allora secondo me si faranno sentire bene, non possono altro che

0: se passo.
1: Aspetti. Allora dicono che se non fate le ruote non vi riconosce un cazzo di nessuno. Hanno detto che la fanno. Hanno detto che la fanno.
0: Va bene.
1: Hanno
0: allora
1: detto che
0: passo.
1: Se concordate tutto quello che gli inseriti nel bene dei Punta Marina, loro la fanno.
0: Va bene.
1: Va bene. La saluta il pavone Edgar, che è lui il capo di tutti.
0: Contraccambio, ecco, non mi viene la parola. Sì. Contraccambio.
1: La signora qua del comune contraccambia. Va bene.
2: Perfetto.
0: Buona giornata.
1: Grazie.
0: A lei.
1: Viva i pavoni.

0: Gaia, Fossa Nostra su Radio DJ, bravo.
1: Hola, papassino.
0: Mi è piaciuto anche alle ragazze, vedi?
2: Pochissimo, parliamo della finale di Coppa Italia questa,
0: certo, questa sera all'Olimpico.
2: E poi arriva anche Nino Frazzica e tanti altri amici.
0: A voglia.
2: Tutto tra pochissimo.
0: Non andate via.

0: radio. DJ.
1: One nation, one station.
2: Pronto?
3: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
4: Scopri la bellezza del Tuderte. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Carpenter, Bring Your Love su Radio DJ.
1: Molto, molto, molto.
0: Che accoppiata.
2: Goldrake pronto per l'uscita.
0: C'è Goldrake. Ci vorrebbe Venusia qua.
1: Questa sera, finale di Coppa Italia-Roma, sì. Salutiamo Nicola.
0: Che è Nicola andato è andato a vedere la partita.
1: Certo,
0: vero.
1: Certo. Ciao, ciao Nicola. Dopo lo chiamiamo.
0: Sì.
1: Tra Lazio e Inter, oggi c'è il tennis. E poi, sempre nella capitale, questa sera c'è la seconda tappa romana della battaglia dei comici.
0: Veramente.
1: E allora andiamo alle prove dal nostro amico Nino.
3: Ciao, un saluto a tutti dal vostro Nino.
0: Qua, Nino.
3: Siamo qui in diretta dal teatro Mino Taveri di Roma.
0: Mino Taveri.
3: Questa sera ospita la 34esima tappa della battaglia dei comici. In questo momento sono impegnato nelle prove. Ora tocca a me e poi è la volta di Simona Rosini, la cabarettista più pagata del momento. Poi sarà la volta di Patrick Taccagno e di Stuart Lopongo. Ma adesso non vi posso più parlare perché devo salire sul palco a provare.
4: Questa è la battaglia.
3: Un signore entra in un negozio di animali e dice: vorrei quel pappagallo parlante.
1: Sì.
3: Perfetto, fa 100 euro, risponde il negoziante.
1: Sì.
3: Lo prendo, ma sa davvero parlare?
0: Come?
3: Dice il negoziante, sicuro. Il signore torna a casa, ma il pappagallo non apre becco. Il giorno dopo torna al negozio e dice: mi scusi, ma il pappagallo non parla. Ah, probabilmente è annoiato. Dice: vorrebbe questo specchio per la gabbietta che costa 50 euro. Va bene, lo prendo. Se ne va a casa, ma il pappagallo continua a non parlare. Il giorno dopo torna di nuovo al negozio e dice: mi scusi, ma il pappagallo ancora non parla. E il negoziante risponde: forse non parla perché ha bisogno del trespolo per sentirsi a suo agio. Il trespolo costa 70 euro. D'accordo, lo compro. Passa un'altra settimana e il pappagallo non parla. Allora il signore torna nel negozio e il negoziante gli dice che al pappagallo manca una scaletta per fare movimento e che la scaletta costa 60 euro. Gli manca la scaletta per fare movimento, 60 euro. Allora lui compra anche la scaletta a 60 euro, ma purtroppo non succede ancora niente. Il giorno dopo il signore torna in negozio con la faccia scura. Il pappagallo è morto, dice. Il negoziante, sconsolato, chiede: oh no, ma almeno prima di morire ha detto qualcosa? E il signore: sì, ha detto, ma in quel negozio di merda lo vendono il mangime. Bene, la mia prova è finita. Ora sul palco sarà la comica Simona Rosini e invito tutte le persone di segno gemelli, scorpione e capricorno a fare un applauso.
5: Ciao, ciao a tutti da Simona Rosini. Allora, prima di provare la mia stand-up comedy di questa sera qui a Roma, voglio approfittare del collegamento con Radio DJ per salutare Robby.
6: Ciao
5: Robby.
6: Ciao Robby, è qua in forma.
5: Allora, hai visto, sono ancora qua a Roma.
0: Sì, ti vedo strana, Simone.
5: Che tu mi hai portato la scorsa settimana spendendo più di 400 euro per il biglietto, Robby, che mi hai portato a vedere il tennis. Io ho apprezzato il gesto, ma mi è venuta voglia di imparare a giocare a tennis, Robby. Ma sai che bello!
0: Giochiamo insieme, dai.
5: Io so che tu una volta avevi agganci, avevi il materiale per giocare a tennis.
0: Mio caro amico, che è molto bravo.
5: Ora più difficile, però devo essere sincera.
0: Perché?
5: Senti Robby, ho prenotato un gambo per domani mattina.
0: Sì.
5: Ma tu ce l'hai le cose per giocare, Robby?
0: La racchetta, le palline, tutto.
5: Robby, tu non c'hai le cose professionali.
0: No,
5: tu hai cose di recupero, Robby.
0: No,
5: lascia fare a me. Come dici sempre anche tu, le cose vanno fatte bene al top, Robby. O le facciamo al top o non le facciamo, Robby. Scusa un attimo.
0: È la migliore che c'è.
7: Leoni, buongiorno.
5: Sì, buongiorno. Senti, io sono Simona Rosini.
0: Sì.
5: E siccome voglio giocare a tennis, ma non ho mai fatto in vita mia, devo essere sincera. Io voglio essere sincera. ho una lezione con il maestro lunedì prossimo.
4: Ecco.
5: E allora volevo prendermi un po' di abbigliamento.
7: Certo,
5: però volevo qualcosa di un po' top, no? Tipo. C'è una racchetta che costa di più delle altre?
7: Una racchetta? Beh, ce ne sono tanti di top di gamma. Ci sono i nuovi modelli della Yonex che sono appena usciti.
5: Ma io perché ci tengo a partire un po' bene, non fare le cose un po' da principiante, perché... Io sono la coniuge di Roberto Ferrari, non so se lo conosce.
7: Roberto Ferrari?
4: Sì,
7: Io no, personalmente, però magari il capo lo conosce.
5: Lui vuol fare tutte le cose al top, mio marito,
4: io sono tranquillo.
5: Allora, noi abbiamo una regola in famiglia, fare tutto al top. Io ho una lezione di tennis e voglio essere... Perché anche se sono principiante, però voglio essere...
7: È giusto, la
5: racchetta più bella che avete quanto costa?
7: La racchetta più bella che abbiamo costa 300 euro.
4: Ah, 300? Oh,
5: vabbè, ma 300. Così poco? Allora con una serata Robby me la paga. Ma io perché non volevo fare brutta figura con il maestro, che è la prima volta che mi vedi.

0: passito
1: patra. Che salto indietro nel tempo, DJ Angelo. 1997, Ricky Martin, Maria. Senti, ho trovato per Simone una racchetta appartenuta a Novak Djokovic, certo, su eBay a 2500 euro. Secondo me è perfetto.
2: 2500 euro va bene, va bene.
1: Usata da Novak Djokovic.
2: Dobbiamo tornare a giocare io e te, Rob.
1: Assolutamente sì.
2: Ogni giorno migliaia di influencer si battono sui social per conquistare like e follower. Tra loro però c'è una giovane che ha scelto un territorio diverso, cioè? I cimiteri. E poi attenzione, tappiamo al pepato. Valerio Marini si racconta con una confessione intima e toccante.
3: Da Realpolitik, influencer di cimiteri. Da La Vita in Diretta, Barbara Alberti e gli schiamazzi di Sal Da Vinci.
2: Ah, vabbè.
1: Ciao Salda, lo vedo lunedì
3: prossimo. Mannarino e il pubblico nordico. Da Privé Podcast, Valeria Marini e il sesso. Sì? Da Il Salotto del Leggendario, il messaggio del cerchio nel
2: Oh, bello, bello, bello, bello. Mi piace. Partiamo con l'influencer dei cimiteri.
4: L'influencer di cimiteri.
5: Oh, io mi chiamo Giulia De Pentor, sì? E questo è Camposanto, sì, il podcast dedicato a chi ama i cimiteri.
4: Wow, okay. Lei è Giulia, è una influencer di podcast, cimiteri. Bello. L'abbiamo incontrata mentre esplorava le storie sulle lapidi al cimitero napoleonico di Caorle, sì, in Veneto, a pochi passi dal mare.
5: Quello che faccio è appunto fare un'osservazione, un'esplorazione, la chiamo io. Quindi per me è come fare una passeggiata in un meraviglioso museo.
6: È un luogo che vale la pena di ripresentare al turista, perché è un luogo di conoscenza. Il cimitero è un luogo che rappresenta molto bene la città. È un luogo di tradizione, di cultura, dove si può stare dentro e anche respirare un po' di pace.
4: Ah, okay. Barbara Alberti e gli schiamazzi di Sal Da Vinci.
7: Sì. Per esempio, io non sono pazza di Sal Da Vinci, non mi sveglio la mattina. però una cosa buona ce l'ha. C'ha una vitalità, per esempio. Sì, anche quella è una grande cosa. Devo dire, non sono scandalizzata, non lo voglio sentire. Però mi fa ridere.
8: No,
7: però
8: ma
7: lo
8: parliamo degli stereotipi.
7: Mi piace.
8: Ma che cosa?
7: Lui schiamazza.
8: Viva Sal Da Vinci. Viva Sal Da Vinci. Nonostante, diciamo, la ritrosia di Barbara Alberti, è quel verso che fa, come fa?
4: Il cantautore Mannarino e il pubblico nordico.
9: Il pubblico nordico è diverso rispetto...
10: È una roba assurda.
2: Perché?
10: Cioè, verso i Paesi Bassi.
2: Sì? Questo.
10: Praticamente, tu suoni,
2: sì,
10: e loro stanno zitti.
2: Sì.
10: E tu sei tutto lì, tutto il concerto.
2: Ma è preso male.
10: Sta merda. Cioè, ma
2: mi piace,
10: ti senti male, dici, ma questi si stanno a rompere i coglioni.
2: Ma
10: perché sono venuti? Gli avranno regalato i biglietti? Non lo so. Poi tu finisci loro... Ti fermano sotto, sembra che sei... Però tu sei stato due ore a pensare che era una delle cose peggio che potevi fare una vita, andare lì quella sera.
2: Certo.
4: Valeria Marini e il sesso.
11: Il sesso a tre l'hai mai fatto?
12: Sì.
2: Ah, uomo o donna? Attenzione.
12: No, fanno due uomini.
2: Ah, due
12: uomini.
2: Capito.
12: Sì.
2: Con
12: due
2: Valeria
12: amici.
2: Marini.
11: E com'è stato?
12: Sì. Bellissimo.
2: Ah, bellissimo.
11: Con due donne? Cioè tu, un'altra donna e un uomo?
12: Sì. No, è più bello con due uomini.
11: È più bello con due uomini. Sex toy?
12: Sì, quelli sono, io li ho fatti pure nella mia linea. Adoro i sex toy.
11: Tipo quali ti piacciono?
12: Tutti. E a me piace quelli che le cose che vibrano.
2: Ah, ok.
8: Quelli bene o male.
4: Il messaggio del cerchio nel grano.
13: La cosa più incredibile che mi è capitata è incontrare un cerchio nel grano, davvero. Sì. E questa mi è sembrata la prima prova scientifica che esistono delle persone oltre noi.
2: Gli alieni.
13: Ebbene, questi esseri che arrivano dal cielo, che sono sfere di luce, e sono le parti superiori delle entità superiori,
2: lasciano
13: e non quelle inferiori come i grigi. Perché i cerchi nel grano sono... Sono costituiti da grano piegato come le trecce di una donna.
2: Perfettamente.
13: Si girano uno sull'altro e ruotano e sono grandi centinaia di metri.
14: Questo messaggio, specifico?
13: Nello specifico è fatto con un disco che è costituito con la codifica 44 kHz che si usano per i CD-ROM. Quindi semplicemente sono stati fatti dei puntini come fossero le lacune, i pieni del disco che fa la musica. Qua c'è scritto chiaramente: attenzione, diffidate dei falsi doni dei grigi e delle loro false promesse. E sono i falsi doni e l'intelligenza artificiale, perché ci vogliono far capire che noi siamo inferiori al computer, cosa che è falso, perché i grigi sono fatti di computer e noi eviteremo la vostra sottomissione ai grigi.

0: piace, ci piace il nostro amico Fra Quintale. Bene, con aranciate.
1: Ci ha arrivato una racchetta in regalo.
0: Veramente?
1: Ci ha chiamato il portinaio.
2: Vai, grazie, vado ragazzi,
0: subito, vado subito.
2: Ma tu puoi continuare a sentirci sul podcast. Il podcast di Ciao Belli. Il podcast di Ciao
1: Belli. Che ne abbiamo mandate due.
3: Ma ragazzi, ma scendete anche voi a Roma? Io sono qui a vedere l'Inter, eh? Sono già tutto agghindato.
1: Sulla maglia. Vincete fate.
0: Che vinca il migliore.
3: Forza Inter.

0: DJ
1: One Nation One Station.
2: Cos'è un viaggio se non esplorare te stesso? Cosa scopri in una città d'arte se non la meraviglia delle tue sensazioni? La meta ideale è dove finalmente riesci a raggiungerti. Vieni a incontrarti in Toscana. Rinascimento senza fine. Visit Tuscany.com.
3: Un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Party Like a DJ, domenica 7

0: molto calmo.
1: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.
2: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Summer Camp. DJ!